questa ingenua allegria ci fa bene, però non è l'unica cosa importante. Certe volte è così e non è colpa tua se la vita confonde le carte. Resta quello che sei, non arrenderti mai.

0: briganti e santi noi.
1: Benvenuti in questo viaggio. Benvenuti in questo viaggio. Benvenuti in questo viaggio. No, no, aspetta, mi sono distratto. Devo concentrare. Benvenuti, bentornati, ben arrivati. Bene, benvenuti nel vostro viaggio.

0: Esatto.
1: Benvenuti, bentornati, ben arrivati. Anice, Anicione, Zabaione. Era avanti a tutta forza e il grido zabò moccia. Bene.

partiamo dal nulla e torniamo nel nulla. Questa è un'altra cosa che disse Emanuele Severino, che è un filosofo fenomenale, vero?

Io mi fido, sapendo che tutto nasconde un lato cattivo. Mi accorgo che in fondo non conta essere il primo. E l'odio che provo da sempre non ha più motivo per essere vivo. Ed ora lo vedo, capisco l'amore che fa quando è sincero. Avvicina persone al di là di qualunque credo.

Questa è una strada che non conosco, la costruisco. Farà freddo, forse farà freddo, non hai visto. Solo per sentire un corpo contro il nostro corpo. Per cambiare tutto.

0: distruggevano e ricostruivano, e ancora distruggevano e ricostruivano, e ancora distruggevano e ricostruivano, e ricostruivano e ricostruivano.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.

sarà sempre così. Ehi ma, è vero che chi è più forte ha più ragione di me, eh sì, sarà sempre così.

vicino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia, un pensiero contaminato dalla memoria.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: 1 ora di un'ora attraverso un anno. È il 2015, quindi andiamo a vedere i fatti principali di quest'anno. Il 7 gennaio a Parigi, in Francia, secondo attentato alla sede di Charlie Hebdo, un settimanale satirico con il bilancio di 12 vittime, fra cui alcuni noti fumettisti francesi. Il 14 febbraio Giorgio Napolitano si dimette dalla carica di presidente della Repubblica Italiana. Il 13 marzo Papa Francesco annuncia il giubileo straordinario, che avrà inizio con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro l'8 dicembre del 2015. 1 maggio, inizio dell'Expo 2015 a Milano, in Italia. L'esposizione andrà avanti fino al 31 di ottobre. 13 novembre, una serie di attentati terroristici nel centro di Parigi, rivendicati dall'ISIS, causano 130 morti e oltre 300 feriti. Moriva il 4 gennaio del 2015 Pino Daniele. Il 10 gennaio Francesco Rosi, regista e sceneggiatore. L'11 gennaio Anita Ekberg, la famosa attrice svedese. Il 22 giugno moriva Laura Antonelli, l'attrice. Nel 2015 Sanremo lo vinceva Il Volo con Grande Amore. Al secondo posto Neck, Fatti Avanti Amore. E Adesso Qui, Nostalgico Presente di Malika Ayane, arrivava terza. Adesso la musica del 2015. Buon viaggio!

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

Se sumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, ti proteggerò dal male. Desidero sapere.

0: quando soffia il vento.
1: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
2: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire. Quando una voz non separa, se le pica la oreja al patrón.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Ceuta, oggi il vertice straordinario europeo sui migranti, Madrid contro Roma, governo italiano non all'altezza. La replica, con noi sbarchi in calo. Nell'enclave spagnola allarme bambini, migliaia i minori non accompagnati. L'attesa di Taranto per l'ex Ilva dopo lo sciopero, l'incontro al Ministero delle Imprese tra esecutivo e sindacati. In assenza di risposte si preparano altre proteste. L'equivoco, lo speronamento, infine l'omicidio. A precedenti per stalking, l'uomo che nel Varesotto ha investito e ucciso Federico Venco, 36 anni, scambiato per il nuovo compagno della sua ex. Nell'auto trovati un sasso e un coltello. Antenati sconosciuti, secondo uno studio dell'Università di Berkeley, California, nel genoma umano trovato DNA risalente a oltre 50.000 anni fa, prima della più recente migrazione dell'Homo sapiens. Buongiorno da Luana Cremasco. Questa mattina dunque la riunione straordinaria in videoconferenza dei ministri europei dell'interno sulla crisi dei migranti a Ceuta. Il servizio.
2: Dopo Ceuta, la questione migranti al centro del vertice straordinario dei ministri degli interni dell'Unione, chiesto dall'Italia, che si terrà oggi in videoconferenza. In discussione anche la soluzione dei centri di rimpatrio in paesi terzi, sul modello dell'Albania. È necessario rafforzare le frontiere, ha messo in evidenza la presidente della Commissione europea von der Leyen, che ha anche rilanciato la solidarietà come risposta comune.

0: E per far fronte alla questione migrazione, a Ceuta intanto la situazione sta lentamente tornando alla normalità. I migranti rientrati sono circa 73.000, ma in città sarebbero rimaste alcune migliaia di persone, tra loro quasi 1.000 minori non accompagnati. 80 i morti annegati mentre cercavano di raggiungere l'exclave. E la vicenda di Ceuta ha riacceso la miccia dello scontro europeo sugli ingressi in Europa. Il ministro degli esteri spagnolo Albares, in una intervista TV, ha attaccato l'Italia. Il governo italiano non è stato all'altezza. L'Italia piacerebbe risolvere la questione di Lampedusa come la Spagna ha fatto a Ceuta. Noi siamo sempre stati solidali. L'affondo dopo la decisione dell'esecutivo di Roma di sospendere l'accordo di Schengen. Claudia Stamerra, GR1.
1: E alla Spagna la replica di Tajani e Piantedosi, che rivendicano l'impegno del governo sul tema dell'immigrazione irregolare. Piantedosi che, come detto, parteciperà alla videocolla di stamattina con i colleghi europei.
2: Il ministro Piantedosi si confronterà, fra gli altri, con l'omologo spagnolo dopo gli attacchi di Madrid a Roma sui migranti e la risposta italiana di Viminale e Farnesina. Gli sbarchi sotto il governo Meloni sono diminuiti del 50% lo scorso anno e dell'80% dal 2023, sottolinea il titolare degli esteri Antonio Tajani. Alla videoconferenza straordinaria dei ministri degli interni, l'Italia proverà allora a rilanciare il modello Albania, forte del nuovo patto di migrazione e asilo, che prevede accordi con i paesi terzi per costruire centri di accoglienza. Linea anticipata al core per il Comitato delle Rappresentanze Permanenti, a cui l'Italia ha chiesto proprio di accelerare sui CPR in paesi terzi. Giorgia Meloni sa di poter contare su 20 cancellerie che, insieme a Italia e Danimarca, hanno firmato la lettera ai vertici europei, e sulla sintonia con Ursula von der Leyen, anche alla luce della dichiarazione di Chisinau, che definisce le linee guida tra il controllo dei confini e la tutela dei diritti dei migranti. Federica Ionta, GR1.
1: La crisi di Ceuta, lo scontro tra Italia e Spagna fanno ancora discutere i partiti. Le opposizioni chiedono un intervento in aula della Premier. Non prendiamo lezioni da chi ha fallito, replica la maggioranza.
3: La sinistra continua a fare il tifo per Sanchez nonostante il suo chiaro fallimento. È la linea cavalcata da Fratelli d'Italia, che parla di critiche spagnole surreali e ipocrite. Forza Italia augura alla Spagna un governo migliore di quello attuale. Da Madrid, attacchi folli, taglia corto la Lega. Marco Dreosto.
4: La Spagna oggi ci mostra cosa rischierebbe anche l'Italia con la sinistra a governo. L'immigrazione è un'arma ibrida e la difesa dei confini una questione di sicurezza nazionale.
3: Visione ribaltata dalle opposizioni, che prendono la parola alla Camera per invocare, da AVS e 5 Stelle al PD, un'informativa urgente della Premier, la segretaria PD Schlein.
5: La chiusura di Schengen è stata una buffonata, perché già ora da Ceuta non c'è la libera circolazione nel resto d'Europa.
3: Schlein, che replica quindi a Conte, che aveva annunciato una decisione sul sostegno all'Ucraina con le primarie. Non funziona così, dice la leader Dem, prima il programma condiviso di tutta l'alleanza e poi le primarie. Valentino Russo, GR1.
1: La giunta per il regolamento della Camera, riunitasi ieri sera, ha rinviato alla Giunta per le autorizzazioni ogni decisione sulla visione e l'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia, ritenuto dai magistrati vicino ai clan di Camorra. Non una scelta politica, solo cautela istituzionale, ha spiegato il presidente della Camera Fontana. Affidando alla maggioranza di turno la decisione, si crea un precedente pericoloso e si violano le prerogative del Parlamento, accusano i 5 Stelle. Caro carburante, nel pomeriggio, nell'ultima riunione prima della pausa estiva, il Consiglio dei Ministri deciderà se e come intervenire per ridurre il prezzo alla pompa di benzina e gasolio. Si valuta o un altro sconto a tempo, in vista della scadenza del taglio di 17 centesimi al litro per il diesel fissata per giovedì, o un intervento più strutturale, come le accise mobili. Intanto il petrolio è in calo dopo l'annuncio della ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, fatto dal presidente Trump. Il Brent sfiora gli $84 al barile. Il WTI è a 80. Ex Ilva, nuovo incontro oggi al Ministero delle Imprese.
6: FIM, Fiom e Wilm chiedono un futuro certo per i lavoratori dell'ex Ilva dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha fissato un termine di 90 giorni per la chiusura dell'area a caldo. Lo sciopero di ieri potrebbe non essere l'ultimo. Francesco Brigati, Fiom CGL.
7: L'iniziativa di mobilitazione non finirà se non arriveranno le risposte da parte del governo. C'è il tema di trovare misure straordinarie per i lavoratori.
6: Per trovare una soluzione, in mattinata è stato convocato un tavolo tecnico al Ministero delle Imprese con i sindacati. Altri incontri seguiranno nei giorni successivi con le imprese dell'indotto, le associazioni degli industriali, rappresentanti delle istituzioni locali. Intanto resta in piedi la proposta di Jindal, che ha confermato la disponibilità ad acquisire tutti gli impianti. Il gruppo indiano ritiene di poter far fronte alla chiusura dell'area a caldo importando semilavorati siderurgici dal suo nuovo altoforno in India. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: La guerra tra Stati Uniti e Iran. Un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz, secondo l'agenzia britannica di controllo del traffico marittimo. Nessun progresso intanto sul fronte diplomatico. L'Iran smentisce le trattative in corso annunciate da Trump e la notizia di un accordo imminente su Hormuz e nucleare. Il presidente americano commenta: questa è l'ultima possibilità per Teheran di firmare un buon accordo. Attacchi ucraini in Russia, 5 morti, 6 feriti dopo un'ondata di droni nella regione di Mosca, un magazzino colpito vicino a San Pietroburgo. Ieri strage di bagnanti dopo che un drone intercettato dalla contraerea è caduto su una spiaggia a Gelendzhik sul Mar Nero. 11 morti, fra cui 3 bambini, decine di feriti. La condanna di Mosca, la NATO e l'Unione Europea appoggiano il terrorismo. La cronaca: proseguono le indagini sul maxi incidente di domenica sulla superstrada Terni-Rieti. Lo scontro tra un camper e un autobus ha causato 6 morti e decine di feriti.
8: Amavano andare in moto e stavano tornando a casa proprio da un motoraduno in Abruzzo, a bordo del loro camper. Gianpiero Colasanti, 68 anni, e la compagna Daniela Bellanca, 59, entrambi di Narni, sono morti sul colpo. Colasanti era uno dei punti di riferimento della Corsa all'Anello, rievocazione storica della città. Un'associata.
9: È una persona che è rimasta nel cuore di tutti.
8: Lo schianto ha fatto altre 4 vittime che viaggiavano sul bus. Federico Romualdi, ternano, 49 anni, era l'autista. Una coppia di coniugi 61enni di Massa Carrara, Paolo Cosci e Graziella Baldini. E la romana Stefania Laurenzi, 59 anni, che viaggiava con il marito Massimiliano, ricoverato in condizioni molto gravi. Adesso le indagini della Procura di Terni, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale, dovranno chiarire come mai l'uomo che guidava il camper ha invaso la corsia opposta. Stefania Proietti, presidente Regione Umbria.
10: Ci troviamo ancora una volta di fronte a un incidente di troppo.
8: Simona Decina, GR1.
1: La morte di Federico Venco, investito, ucciso in provincia di Varese per aver aiutato una motociclista in difficoltà. Oggi interrogatorio di garanzia per l'ex compagno della donna che credeva tra i due ci fosse una relazione.
11: Comparirà davanti al GIP Mirko Bertellini per la convalida dell'arresto. Finora si è avvalso della facoltà di non rispondere. A suo carico l'accusa di aver speronato Federico Venco, 36 anni, di Samarate, in provincia di Varese, uccidendolo sul colpo. È successo sabato sera. La vittima, un motociclista, aveva notato una donna di 39 anni, anche lei in scooter, sul ciglio della strada. Si era persa, stava andando al suo ultimo appuntamento con il suo ex, Mirko Bertellini, 43 anni. Venco si sarebbe offerto di accompagnarla. A quel punto Bertellini, vedendoli insieme, avrebbe investito il 36enne con l'auto, uccidendolo per poi aggredire l'ex compagna. Una tragedia che ha travolto la famiglia Venco, molto conosciuta a Samarate. Federico aiutava tutti, dice la sorella.
12: È stata una cosa molto da lui, è stata una persona molto di cuore fino all'ultimo.
11: Nell'auto dell'indagato sono stati trovati un grosso sasso e un coltello, un elemento che insieme all'aggressione alla donna subito dopo l'investimento rafforza l'ipotesi investigativa che l'appuntamento fosse stato organizzato per farle del male. L'uomo ha precedenti, è una denuncia per stalking, ora risponde di omicidio volontario. Eleonora Fioretti, GR1.
1: A Milano l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi. Centinaia di persone hanno reso omaggio al fondatore di Exodus, scomparso a 96 anni. Sulla bara un girasole, nell'aria le note della canzone dei Nomadi, Io Vagabondo, che il sacerdote amava molto. Ai presenti è stata distribuita la preghiera del ciao, il suo testamento spirituale. Il meteo: prosegue l'ondata di calore sull'Italia, oggi ancora 25 città da bollino rosso sulle 27 monitorate. Le previsioni del tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
13: Cielo sereno su tutte le regioni, soprattutto nella prima parte della giornata. Dal primo pomeriggio invece avremo un aumento di nuvolosità su tutto l'arco alpino, sull'Appennino, con associati rovesci che si attenuano rapidamente nella seconda parte del pomeriggio. Le temperature con punte tra i 39 e i 40 gradi, anche 41 gradi in pianura padana, Toscana, sulla Sardegna, parte interna, Puglia, Basilicata e Sicilia.
1: Arriva dalla California una nuova sorprendente scoperta secondo la quale l'essere umano avrebbe altri antenati rispetto a quelli già conosciuti.
14: Li chiamano antenati fantasma, sono i due nuovi parenti preistorici dell'uomo che sarebbero vissuti oltre 50.000 anni fa. A condurre lo studio che ha portato alla scoperta, i ricercatori americani che hanno trovato nel DNA umano tracce di due antichi ominidi, forme umane estinte di cui non si possiedono né fossili né genomi. Si ipotizza che uno di questi antenati incrociò i nostri progenitori in Africa, l'altro vi entrò in contatto in Eurasia. L'albero genealogico umano si arricchirebbe dunque di nuovi rami, oltre all'Homo sapiens, quello di Neanderthal e di Denisova. Paolo Vezzoni, ricercatore CNR.
15: Quello che hanno fatto i ricercatori di Berkeley è stato di identificare dei possibili antenati sconosciuti. Adesso si tratta di andare a esaminare tutti i fossili raccolti nel tempo e analizzare il DNA.
14: Questa scoperta cosa ci racconta?
15: La nostra origine è più complessa, non è che c'è stata una popolazione che è diventata uomo. Si sono evoluti tutti varie popolazioni e i geni che erano vantaggiosi si sono mantenuti.
14: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: A Rimini al Via una mostra dedicata allo scenografo Dante Ferretti. Nella nostra intervista il suo ricordo di un grande del cinema italiano al quale era particolarmente legato.
16: Maestro Ferretti ci parla del fortunato sodalizio con Federico Fellini.
17: 6 film di Fellini, gli ultimi 6 li ho fatti io. Andavamo d'accordo anche perché la cosa che ci univa molto era il fatto che andavamo sempre a mangiare insieme Frascati.
16: Ah, bene. Il cibo vi univa molto.
17: Il cibo era importantissimo, poi era un po' tutte le bugie che ci raccontavamo, quello che inventavamo. Poi lui mi diceva sempre quando mi portava a Cinecittà con la sua macchina, mi apriva la porta lui: Dantino, che te sei sognato stanotte? E mi sono cominciato a inventare i sogni e poi tutti i sogni sono poi entrati nei vostri film.
18: Pecoroni, pecoroni!
17: Ci siamo divertiti sempre tanto insieme.
16: La mostra racconta un lavoro creativo sorprendente, realizzati a mano su carta, e i bozzetti rappresentano il primo momento della costruzione di un film.
18: Ginger e Fred.
16: Aurelia Carafa, GR1.
1: Lo sport, tennis, al Masters 1000 di Montreal. Fuori al primo turno Berrettini, eliminato in 3-7 dall'argentino Navone, in un match slittato dopo diverse interruzioni per pioggia. Rinviati a oggi gli incontri di Bellucci e Sonego. Europei di nuoto di Parigi, ancora medaglie per l'Italia, ora a quota 9 podi dopo il bronzo di Matteo Santoro e Stefano Belotti nel trampolino 3 metri sincro. Bronzo anche per le azzurre del libero a squadre, argento per Filippo Pelati nel solo libero. Calcio, la rivolta contro Infantino dopo il tentativo del presidente FIFA di vendere quote dei mondiali ai privati, prende forma la strategia comune contro di lui e a favore di tornei paralleli.
19: È scontro totale fra i vertici del calcio internazionale. Il goffo tentativo di Infantino di privatizzare parte dei mondiali ha scatenato una vera e propria alleanza fra le varie federazioni continentali. L'ipotesi più clamorosa emersa riguarda la possibilità di creare competizioni internazionali alternative alla FIFA. Secondo quanto riportato dal Times, UEFA, CONCACAF e Confederazione Asiatica starebbero valutando anche questa opzione estrema qualora Gianni Infantino decidesse di non lasciare la presidenza. I rappresentanti delle federazioni sarebbero pronti anche a boicottare la governance FIFA, non partecipando alle riunioni del Consiglio e delle varie commissioni e rifiutando di ratificare le decisioni dell'organizzazione. In più, la UEFA avrebbe già sul tavolo un progetto per una Nations League mondiale, sviluppato nel 2017 ma mai concretamente utilizzato. Si tratta di uno scenario inedito nel panorama del calcio internazionale che metterebbe in discussione il tradizionale monopolio della FIFA nell'organizzazione dei principali tornei per nazionali. E con questi presupposti, la rielezione di Infantino a capo della FIFA sembra sempre più in salita. Giacomo Prireschi, GR1.
1: La musica, Simone Cristicchi celebra 20 anni di carriera con un nuovo spettacolo.
20: Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa.
1: Le sue canzoni più significative, da Ti regalerò una rosa a 7 miliardi di felicità alla più recente Quando sarai piccola, ma anche racconti, riflessioni per un cantautore poeta che sa muoversi tra registri ed emozioni. Prima tappa domani in Romagna a Savignano sul Rubicone. Sono le 7:16 minuti e la linea va ora ai GR regionali, poi i podcast di Radio 1, storie, interviste, reportage, approfondimenti. Oggi una nuova puntata di Le loro prigioni, voci e cronaca impresa diretta dalle carceri del Mediterraneo, di Azzurra Meringolo, con le riflessioni della scrittrice Viola Ardone. Si parla di Iran, della resistenza delle donne e delle proteste antiregime. Qui su Radio 1 restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. Da Luana Cremasco a tutti voi l'augurio di una felice giornata. Buon proseguimento d'ascolto.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
21: Meteo Radio.
22: Tempo previsto sull'Italia martedì 4 agosto. La giornata di oggi vedrà un ampio soleggiamento su tutta la penisola, anche se al nord tra pomeriggio e sera aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, con temporali sparsi in locale sconfinamento sulle adiacenti zone pedemontane. Anche sui monti del centro e del sud arriveranno dei fenomeni temporaleschi nelle ore calde, specie sulle vette a confine tra Marche, Abruzzo e Lazio. Qualche acquazzone previsto nelle aree interne delle due isole maggiori. Venti deboli a prevalente regime di brezza, con rinforzi di maestrale su mare e canale di Sardegna e basso Adriatico. Mari poco mossi, mossi Mar Ligure e Mar di Sardegna. Temperature massime stazionarie o in lieve calo al nord, elevate al centro-sud, con picchi tra 33 e 39 gradi nelle aree interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
23: Le 7:18 minuti, buongiorno, ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni in studio, da Giovanna Insardi in regia. Andiamo a proporvi l'audizione del presidente, di altri rappresentanti dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti, ENPAF, audizione svolta dalla Commissione Parlamentare di Controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
24: L'ordine del giorno reca l'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni e alle tendenze del welfare integrativo, del Presidente e di altri rappresentanti dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti ENPAF. Per ENPAF è oggi presente il Presidente Maurizio Pace, accompagnato dal Direttore Generale Marco Lazzaro e dal Direttore del Servizio Contributi e Prestazioni Paolo Giuliani. L'ente ha presentato un documento che è già stato trasmesso ai commissari e che comunque è in distribuzione. Nel ringraziare i nostri ospiti per la disponibilità a partecipare ai lavori della nostra commissione, do quindi la parola al Presidente Pace per lo svolgimento della relazione, che raccomando di contenere in circa 20 minuti. Al termine della relazione potranno intervenire i commissari che lo richiedano. Prego, Presidente.
25: Grazie. Onorevole Presidente, onorevoli commissari, desidero anzitutto ringraziare la Commissione per questa audizione che offre all'ENPAF l'opportunità di illustrare la propria posizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso. Abbiamo trasmesso i dati richiesti dalla Commissione con una relazione estesa che consentirà di approfondire diversi aspetti della gestione in relazione ai quesiti oggetto dell'indagine. Consentitemi di anticipare subito il messaggio di fondo, che poi svilupperò. È duplice. Primo, la gestione dell'ENPAF è solida ed equilibrata, il saldo totale è sempre positivo lungo tutto l'arco delle proiezioni e il patrimonio copre stabilmente almeno 5 annualità di pensioni. Secondo, la nostra sfida oggi riguarda la tenuta della professione, la trasformazione degli assetti proprietari delle farmacie e la crescita di decine di migliaia di iscritti che, avendo chiesto di versare il contributo di solidarietà, non matureranno la pensione. Mi soffermerò su 3 profili al centro dei vostri lavori: la transizione demografica, l'evoluzione del mondo delle professioni e le tendenze del welfare integrativo, leggendoli attraverso l'esperienza concreta della previdenza dei farmacisti. L'ENPAF è l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Farmacisti, è un ente ad appartenenza obbligatoria. Chi è iscritto all'albo dei farmacisti è iscritto per legge anche alla nostra fondazione. Ci siamo trasformati in fondazione di diritto privato il 7 novembre 2000 in base al decreto legislativo numero 509 del 94. Il nostro è un sistema a prestazione definita. Per ogni anno di contribuzione versata in misura intera, il regolamento fissa un coefficiente economico di pensione. La contribuzione soggettiva è forfettaria, uguale per tutti e non correlata al reddito. L'iscritto può però chiedere, se ne ha i requisiti, in particolare se il lavoratore è dipendente, riduzioni del 33-33%, del 50%, dell'85%, oppure può versare il solo contributo di solidarietà nella misura del 3% e dell'1%. Il contributo di solidarietà non è utile ai fini pensionistici. Chi lo versa non matura pensione, ma dà comunque accesso a tutte le prestazioni assistenziali. L'orientamento che l'ente ha assunto nell'ultimo anno è quello di cercare di ridurre l'impatto degli iscritti che versano il contributo di solidarietà e che hanno raggiunto le 40.000 unità e il cui numero sembra destinato a progredire in modo irreversibile, ponendo non tanto un problema di sostenibilità quanto un problema di politica previdenziale che rischia di coinvolgere la stessa funzione istituzionale dell'ente. Accanto alla contribuzione soggettiva, il sistema è alimentato da due contributi oggettivi di natura solidaristica che assicurano gran parte della stabilità della gestione. Il contributo dello 0,90 sul valore dei farmaci forniti in regime di Servizio Sanitario Nazionale e il contributo dello 0,5% sul fatturato delle farmacie gestite da società di capitali con maggioranza di soci non farmacisti, introdotto dalla legge di bilancio 2018. Veniamo ai numeri della platea. Al 31/12/24 gli iscritti erano 100.839, in crescita costante rispetto ai 97.748 del 2020. Al 31 dicembre 2025 abbiamo superato quota 101.640. Un dato che voglio sottolineare: da oltre un decennio registriamo un saldo positivo netto tra nuovi iscritti e cancellati. Nel 2024 875 iscritti in più. Due tratti caratterizzano la nostra platea. Il primo è la forte presenza delle donne, oltre 73.000 iscritte, quasi tre quarti del totale, una tendenza in atto da tempo. Il secondo è che la disoccupazione nel nostro settore è di fatto inesistente. Ai fini 2025 i disoccupati erano 1,37% degli iscritti, appena 1.395 persone. Questo non significa assenza di criticità demografiche. Il bilancio tecnico segnala un calo di lungo periodo dei contributi attivi, stimato in circa 17.000 posizioni in meno al 2073. Poco più del 16% rispetto al 2024, in linea con l'andamento dell'occupazione nazionale. E accanto all'invecchiamento della popolazione pesa un fenomeno relativamente nuovo. Farmacie, industria e settore pubblico faticano oggi a reperire laureati in farmacia. Si registra una progressiva riduzione negli ingressi dei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche, anche a fronte del calo demografico. La contrazione delle immatricolazioni, unita al pensionamento delle generazioni più numerose, è una variabile che monitoriamo con grande attenzione, perché da esso dipendono gli equilibri previdenziali di domani. Detto questo, il messaggio che voglio consegnarvi con chiarezza è che la gestione dell'ENPAF è solida ed equilibrata. L'ultimo bilancio tecnico attuariale riferito al 31/12/23 conferma questa stabilità. Il saldo totale è sempre positivo e progressivamente crescendo lungo tutto l'arco della proiezione fino al 2073. Il patrimonio che costituisce la riserva legale garantisce in modo costante la copertura di almeno 5 annualità delle pensioni in essere, come prevede la legge, e si mantiene anzi stabilmente al di sopra di quel minimo obbligatorio. Le proiezioni indicano che il solo saldo previdenziale, cioè il rapporto tra contributi e pensioni, diventa lievemente negativo in una fase intermedia. In base a tali proiezioni, tra il 2042 e il 2053, per poi tornare positivo dal 2054 fino a fine proiezione. Ma anche in quella fase il saldo totale, che tiene conto dei contributi oggettivi e dei rendimenti del patrimonio, resta sempre positivo. In altre parole, la sostenibilità di lungo periodo è garantita. A questa solidità contribuiscono in misura rilevante i due contributi oggettivi. Nel 2024 il contributo dello 0,90 ha superato gli 86 milioni di euro, mentre quello dello 0,5 ha raggiunto i 15 milioni di euro versati da 1.490 società. Erano 551 per meno di 4 milioni appena 4 anni prima. La contribuzione soggettiva complessiva ha superato nello stesso anno i 197 milioni di euro. Nell'aprile 2026 i ministeri vigilanti hanno approvato una riforma del regolamento che dal 1 gennaio 2026 liquida i supplementi di pensione con cadenza triennale anziché quinquennale a favore dei pensionati che continuano a lavorare e a contribuire e che sono passati da 4.014 nel 2020 a 5.409 nel 2024. È una misura di equità verso chi resta attivo. Sul piano attuariale anticipa di 2 anni, dal 2042 al 2040, l'avvio della fase di saldo previdenziale negativo, ma il saldo totale resta comunque sempre positivo. Sul fronte delle prestazioni pensionistiche, nel 2024 abbiamo erogato circa 27.600 trattamenti per 191 milioni di euro complessivi. La pensione media generale si attesta intorno ai 7.150 euro annui, tuttavia tale dato è fortemente influenzato dalla circostanza che la gran parte degli iscritti che versano la contribuzione previdenziale ha optato per la riduzione con proporzionale riduzione del trattamento pensionistico maturato. C'è inoltre un divario di genere che merita di essere spiegato. La pensione media delle donne è più bassa di quella degli uomini, nel 2024 circa 6.460 euro contro 7.735 degli uomini. La ragione non è una disparità di trattamento, ma una diversa scelta contributiva. Le iscritte sono in prevalenza lavoratrici dipendenti e optano per la quasi totalità per la contribuzione ridotta, che dà luogo proporzionalmente a coefficienti di pensione più contenuti. Lo dimostra il fatto che per chi ha sempre versato il contributo intero, la pensione minima nel 2024 supera infatti 10.700 euro. In ogni caso, l'adeguatezza delle prestazioni deve essere valutata alla luce delle caratteristiche proprie della professione farmaceutica e del modello previdenziale che la disciplina. La prestazione regata dall'ENPAF infatti si integra con le ulteriori forme di tutela previdenziali previsti per i farmacisti dipendenti dal sistema generale obbligatorio e si colloca in un contesto professionale nel quale, nella quasi totalità dei casi, l'attività di impresa e la possibilità di percepire i relativi redditi da parte dei titolari, dei soci e dei collaboratori di impresa prosegue anche dopo il conseguimento della pensione. L'adeguatezza va valutata in sostanza nel contesto complessivo e peculiare della tutela previdenziale della categoria. Per l'accesso alla pensione di vecchiaia servono 30 anni di iscrizione e contribuzione, 20 anni di attività professionale e 68 anni di età oggi, con l'adeguamento alla speranza di vita Istat 68 anni e 9 mesi. Dal 1 gennaio 27 saranno 69 anni. Vengo al terzo tema della vostra indagine, l'assistenza e il welfare integrativo, che è una parte crescente e qualificante della nostra azione. L'assistenza obbligatoria è modulata sulla situazione economica del nucleo familiare, misurata con l'ISEE, ed è organizzata su 4 pilastri: il sostegno al reddito e alla professione, il sostegno alla salute, il sostegno alla famiglia e alla genitorialità e altre prestazioni straordinarie. Rientrano qui ad esempio i sussidi continuativi per gli iscritti ultra 65 anni in difficoltà economica, le borse di studio per i figli, il contributo ai neogenitori, i contributi per l'occupazione dei giovani e degli over 50. Sul versante della salute garantiamo a tutti gli iscritti e ai pensionati il welfare integrato attraverso l'adesione al Fondo Sanitario AMAPI, al quale versiamo direttamente i premi senza alcun prelievo a carico degli assicurati. Le coperture comprendono i grandi interventi chirurgici e i gravi eventi morbosi. Un indennizzo di 80.000 euro in caso di invalidità permanente da infortunio superiore al 66%. Una rendita mensile vitalizia di 1.350 euro per la non autosufficienza, la cosiddetta long term care. Una prestazione una tantum agli eredi di 7.050 euro in caso di decesso. Nel 2024 la sola sezione assistenza ha erogato prestazioni per oltre 3,2 milioni di euro, a cui si aggiungono quasi 7,7 milioni di premi assicurativi versati alle MAPI. È una scelta precisa. Vogliamo che l'ENPAF sia percepito come la casa comune dei farmacisti, un luogo di tutele lungo tutto il percorso professionale. Grazie a una capillare attività di informazione rivolta ai farmacisti, nel corso degli anni è stato possibile incrementare progressivamente l'accesso alle prestazioni erogate dal Fondo Sanitario EMAPI, riequilibrando il rapporto tra premi ed eventi che oggi si attesta al 90% di prestazioni. Le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa per i grandi interventi chirurgici consentono agli iscritti di accedere in regime di assistenza diretta sia agli istituti convenzionati di alta specializzazione sia alle strutture pubbliche in regime di intramenia, ampliando le possibilità di scelta e di accesso ai percorsi di cura nei casi di maggiore complessità. Si tratta di prestazioni che in molto caso il Servizio Sanitario Nazionale non è in grado di garantire con la necessaria tempestività. Arrivo ora al punto che considero decisivo e che raccomando alla particolare attenzione della Commissione. La sostenibilità di lungo periodo nel nostro sistema dipende non soltanto dalla disciplina previdenziale, ma dalla solidità della professione che siamo chiamati a tutelare. La professione del farmacista sta attraversando una trasformazione strutturale. L'apertura della titolarità delle farmacie alle società di capitali, accompagnata dal venir meno per i soci dell'obbligo di iscrizione all'albo, sta modificando la composizione della nostra platea. Meno farmacisti titolari, più farmacisti lavoratori dipendenti. Le farmacie gestite in forma di società con maggioranza di soci non farmacisti erano 1662 al 31/12/25, in aumento costante. Questo non riduce l'occupazione, ma erode la contribuzione soggettiva e sposta gli equilibri su cui storicamente si è fondato il nostro sistema. È un tema comune a tutte le professioni intellettuali regolamentate. L'avvento dei capitali sta alterando profondamente il rapporto tra il professionista e il proprio ente di previdenza. A ciò si aggiungono l'evoluzione del ruolo del farmacista con la farmacia dei servizi, la maggiore mobilità lavorativa, i percorsi di carriera più discontinui e una diversa attenzione delle nuove generazioni all'equilibrio tra vita e lavoro. Sono fenomeni che non riducono necessariamente il numero degli iscritti, ma incidono sulla loro capacità contributiva media. L'effetto più visibile di tutto questo è la crescita del numero di iscritti che versano il solo contributo di solidarietà. Hanno ormai raggiunto le 40.000 unità e la loro progressione appare allo stato irreversibile. Come già evidenziato, non è oggi un problema di sostenibilità finanziaria, è però un problema di politica previdenziale che tocca la stessa funzione istituzionale per l'ente, perché sono decine di migliaia di farmacisti che, pur iscritti, non stanno maturando alcuna pensione presso l'ente e nel contempo avranno una copertura previdenziale dalla parte dell'INPS con un tasso di sostituzione che nelle ipotesi più favorevole non supererà il 50% dell'ultima retribuzione, per di più a fronte di una scarsa adesione alla forma di previdenza complementare. Di fronte a questo quadro l'ente non è rimasto fermo. Sul piano dell'adeguatezza ricordo che dal 2004 abbiamo aumentato i coefficienti di pensione del 56% e che dal 2000 riconosciamo il pieno recupero dell'inflazione, senza limiti di reddito, non solo sulle pensioni in essere, ma anche sui coefficienti delle pensioni future. Per accompagnare l'evoluzione della professione abbiamo ampliato la nozione di attività professionali. Dal 2026, anche alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, abbiamo riconosciuto 5 nuove posizioni lavorative come attinenti alla professione e stiamo valutando di estendere ulteriormente questo perimetro. Abbiamo introdotto 2 nuovi strumenti di riscatto e reintegro che consentono a chi ha versato solo il contributo di solidarietà o solo il contributo intero di migliorare la propria posizione pensionistica, recuperando al tempo stesso gettito per la gestione. E continuiamo a sostenere attraverso la sessione assistenza i gruppi più fragili, i 2.215 farmacisti autonomi che versano il contributo intero, i titolari di farmacia rurale e di parafarmacia a basso reddito, ai quali eroghiamo un contributo diretto proprio per evitare che abbandonino la professione. Guardando avanti, l'intervento su cui stiamo lavorando con maggiore convinzione riguarda proprio il contributo di solidarietà. Le ipotesi allo studio degli organi sono 2. Il suo progressivo superamento oppure il suo mantenimento, in entrambi i casi accompagnato dall'introduzione di una nuova aliquota di contribuzione ridotta. L'obiettivo è aprire anche ai nuovi iscritti un percorso previdenziale che, pur contenuto, consenta di maturare un trattamento capace di integrare la pensione pubblica dell'INPS, il cui tasso di sostituzione, come sopra precisato, con il metodo contributivo sarà sempre meno adeguato. Abbiamo inoltre istituito osservatori permanenti dedicati ai giovani farmacisti, agli specializzandi e ai pensionati, per fondare le scelte previdenziali sull'ascolto strutturato e sui dati. E sul fronte della morosità, peraltro contenuta, puntiamo su strumenti efficaci e proporzionati, a partire dall'affidamento della riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Onorevoli commissari, mi avvio a concludere. Ritengo opportuno sottoporre alla riflessione della Commissione alcune considerazioni che esulano dall'ambito strettamente regolamentare e che richiedono invece una valutazione sul piano legislativo. La premessa è una sola. L'esperienza dell'ente dimostra che, per quanto lungimiranti, gli interventi regolamentari di una cassa non possono da soli compensare gli effetti di trasformazione strutturali che incidono sulla platea e sulle capacità contributive della categoria. Le prospettive di sostenibilità dei sistemi previdenziali risultano sempre più strettamente connessi all'evoluzione del quadro economico e normativo entro il quale le professioni vengono esercitate. Le trasformazioni dell'assetto proprietario delle farmacie, il crescente ricorso ai capitali, l'evoluzione dei modelli distributivi, la digitalizzazione dei servizi sanitari e il possibile ingresso di grandi operatori economici costituiscono fenomeni che meritano un costante monitoraggio, poiché incidono non soltanto sulla concorrenza e sull'organizzazione del mercato, ma anche sull'equilibrio delle professioni sanitarie e, conseguentemente, sulla sostenibilità dei sistemi previdenziali che ne assicurano la tutela. Le considerazioni svolte ci inducono ad auspicare che ogni futura iniziativa legislativa volta a disciplinare l'evoluzione del settore farmaceutico sia accompagnata anche da una valutazione preventiva delle ricadute sulla professione e sul sistema previdenziale. Considerare tali effetti già nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche significa contribuire a preservare nel lungo periodo non solo gli equilibri della cassa, ma anche il valore sociale delle professioni sanitarie e il ruolo di presidio territoriale che esse continuano a svolgere nell'interesse dei cittadini. Nell'ottica infine di individuare strumenti innovativi di rafforzamento della sostenibilità della gestione previdenziale, potrebbe essere oggetto di approfondimento anche nell'ambito dei lavori della Commissione la possibilità di individuare meccanismi di contribuzione indiretta collegati alla spesa farmaceutica ospedaliera. In particolare, considerato il progressivo incremento della spesa farmaceutica ospedaliera, potrebbe essere valutata l'introduzione di un contributo oggettivo a favore dell'ente, di entità contenuta, commisurato alla spesa farmaceutica ospedaliera complessiva senza oneri a carico dello Stato. Una misura di questo tipo consentirebbe, da un lato, di rafforzare le entrate del sistema previdenziale della categoria e dell'altro di sostenere la tutela previdenziale dei farmacisti dipendenti, la cui incidenza sul complesso degli iscritti è destinata a crescere in conseguenza delle trasformazioni organizzative del settore già esposte. Per assicurare loro integrazione, oggi più che mai necessaria, del trattamento pensionistico obbligatorio INPS. Vi ringrazio per l'attenzione e resto naturalmente a disposizione della Commissione per ogni chiarimento e per rispondere alle vostre domande.
2: Grazie Presidente, vediamo se ci sono richieste di intervento da parte degli onorevoli commissari. Ne abbiamo 6 connessi da remoto. Mi sembra che non ci siano richieste di intervento, questo è senz'altro. Ah no, la senatrice Pirro chiede di intervenire, ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente. No, io avrei un paio di domande, scusate, mi sono presa degli appunti. Allora, in primo luogo, a proposito del contributo del 5% delle farmacie a societarizzazione, su queste al 31 dicembre del 2025, erano circa 1.600 e il contributo che è stato versato era di circa 15 milioni di euro, ma l'incasso di 12 milioni, quindi c'è stato un tasso di riscossione del 78%. L'ente segnala che la crescente societarizzazione, soprattutto in presenza di soci con farmacisti, riduce la platea dei contribuenti soggettivi principali. Quindi questo gettito dello 0,5% è sufficiente a compensare in termini attuariali la perdita di contribuzione soggettiva derivante dalla societarizzazione delle farmacie? Avete fatto qualche analisi o potete stimare un saldo netto sia attuale che in prospettiva tra il contributo oggettivo incassato e la contribuzione soggettiva che negli anni è venuta meno? Poi la seconda questione è in merito al fatto che partecipate a investimenti in OICR, ETF ed altre forme per insomma complessivamente 1,5 miliardi circa. Il presidente o i componenti del consiglio di amministrazione, dirigenti o comunque altri rappresentanti di ENPAF siedono o hanno ricoperto negli ultimi anni incarichi negli advisor committee, nei comitati consultivi o in altri organi di governance degli OICR o dei veicoli di investimento in quali detenete partecipazioni? E se sì, se potete indicarci quali siano stati questi incarichi e gli eventuali compensi o rimborsi di qualsiasi natura e se l'ENPAF abbia adottato procedure che disciplinino le modalità di designazione e i flussi informativi verso l'ente e la gestione di potenziali conflitti di interesse nei rapporti con i gestori e le SGF. Grazie.
4: Grazie, senatrice Pirro. Risponde il Presidente, prego.
5: E allora, alla prima domanda rispondo io, l'altra la delego al direttore perché riguarda una cosa, un qualcosa che riguarda il passato, e quindi io, senatrice, mi sono insediato il 22 di ottobre del 2025, quindi sono un neopresidente. Allora, per quanto riguarda, mi perdoni se faccio una piccola precisazione, non parliamo per le farmacie di capitali di un 5%, magari fosse stato un 5%, è uno 0,5 che noi andiamo insieme allo 0,90, sono i due contributi oggettivi che noi riscuotiamo, lo 0,90 sulla spesa sanitaria convenzionata, lo 0,5 sui capitali. Questo 0,5 ad oggi per il numero delle farmacie che abbiamo, come lei ha correttamente detto, sicuramente non ci preoccupa, perché i 15 milioni sono in proiezione una buona diciamo entrata per le casse dell'ente, quindi ci consentono di andare sicuramente a superare quelle che sono le prestazioni. E ovviamente per il futuro non sappiamo, perché è chiaro che l'aggressione sulle farmacie, dalle notizie di stampa si leggono tante novità, la vendita delle farmacie o la trasformazione di farmacie da ditta individuale in società da parte degli stessi gestori attuali, chiaramente rappresenta una emorragia, chiamiamola così, che non sappiamo quanto potrà evolversi nel tempo. Ci auguriamo che rimanga in un perimetro così come previsto dal bilancio attuariale e che non vada oltre, perché altrimenti metterebbe in serio rischio quelli che potrebbero essere i futuri scenari del nostro ente. Ecco perché stiamo intervenendo in maniera prospettica in una logica di risanamento, di programmazione, di rivisitazione di quella che è l'attuale sistema nostro e magari augurandoci di andare verso una riforma in tempi programmatici all'interno, ovviamente dopo aver sviluppato un ragionamento con tutte le componenti, dai titolari ai collaboratori in primis, al mondo degli ospedalieri e alle partite IVA che sono diciamo i nostri iscritti, rappresentano la quasi totalità dei nostri iscritti. Come ho detto nel mio intervento, abbiamo anche inserito nuove figure con la nuovo consiglio di amministrazione, figure che fino adesso non erano inserite, come coloro i quali lavorano nel mondo dei dispositivi medici e di integratori alimentari, quindi li abbiamo anche questi inseriti, perché per legge per poter lavorare questi nostri colleghi hanno bisogno della laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche o in farmacia, e quindi è
25: è stato uno dei primi problemi che abbiamo risolto subito dopo il mio insediamento, e ne contiamo di inserirne altri. Chiaramente questa è la prospettiva futura. Per quanto riguarda il discorso invece degli investimenti e della rappresentatività dell'ente, passo la parola al direttore, in quanto appunto rappresenta la storia da questo punto di vista di quello che è avvenuto prima del mio insediamento.
6: Prego, dottor Lazzaro.
7: Grazie, buongiorno commissari, buongiorno senatrice Pirro. Allora, le considerazioni che vanno fatte sono queste. Oggi noi, rispetto, la senatrice parlava di una massa gestita di oltre 1,5 miliardi per quanto riguarda OECR e TF, però io aggiungerei anche quelle che sono i titoli azionari, perché poi in realtà le partecipazioni, soprattutto dirette, non sono limitate soltanto a strumenti, diciamo, indiretti di partecipazione, e poi ovviamente i fondi FIE. Noi abbiamo un'unica, diciamo, partecipazione, tra l'altro qualificata, che riguarda il investire SGR, siamo il terzo azionista con l'8.9 in una società che tra l'altro vede con partecipi anche fondi pensioni e casse, fondazioni bancarie e altre casse di previdenza. Abbiamo una partecipazione dell'8.9 e attualmente abbiamo un componente del consiglio di amministrazione che però non ha più funzioni all'interno del nostro consiglio di amministrazione. Faccio presente che rispetto a questa partecipazione, come tutte le partecipazioni, annualmente l'ente è tenuto a indicare sul portale del Ministero dell'Economia le eventuali variazioni sulla partecipazione e i compensi che vengono appunto percepiti dal consigliere di amministrazione. All'interno di Investire SGR l'ente è anche titolare dal 2008 di un fondo, è unico quotista di un fondo appunto immobiliare di circa attualmente 400 milioni di valore di NAV, dove è presente un comitato di investimenti dove siedono oggi ex componenti del consiglio di amministrazione e personale tecnico dell'ente. Rispetto a questa cosa dobbiamo appunto evidenziare che non abbiamo altre partecipazioni, cioè l'ente non partecipa in consigli di amministrazione di società anche partecipate rispetto ai propri investimenti diretti nel settore azionario, non partecipa in nessun comitato di advisor committee o comitato appunto strategico nei fondi FIA che ha in portafoglio. Quindi è una partecipazione molto circoscritta e limitata soltanto a un fondo immobiliare che è stato tra l'altro costituito con la liquidità delle dismissioni e ha un solo componente in un consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda i requisiti, l'ente ha adottato con apposita deliberazione i principi e i contenuti del decreto del Ministero del Tesoro che stabilisce i requisiti di professionalalità che devono essere posseduti qualora ci siano le condizioni per poter partecipare a questi consigli di amministrazione. Allo Stato non sono previste né partecipazione diretta in consigli di amministrazione né in comitati consultivi dove l'ente partecipa attraverso propri investimenti.
6: Grazie dottor Lazzaro, si è iscritto a parlare il senatore Magni, ne ha facoltà, prego senatore.
8: Buongiorno Presidente, buongiorno agli auditi. Volevo, se ho capito bene, perché utilizzo se ho capito bene, ovviamente c'è una crescita di società di capitale e in questo caso la cosa che ho capito è che molti dei dipendenti non sono più iscritti né all'ente, non fanno parte, non hanno una remunerazione che va in questa direzione. Cioè, come vengono inquadrate queste persone? Cioè, diventano dei commessi, sono inquadrati in un contratto del commercio, perché se non versano la cassa dei farmacisti da qualche parte, se sono dipendenti, devono stare. E la domanda è questa, tanto capire perché non favorire, oltre al benefit che voi cercate di dare per poter incentivare l'adesione, perché invece non pensare a un'ottica in cui l'associazione delle farmacie in parte tradizionali, perché oggi molto spesso queste farmacie, più che farmacie, rischiano di diventare dei negozi in cui si vende di tutto e di più, e questo è il dato. Quindi la domanda è se voi non pensate che ci sia anche la possibilità, anzi, quella di far favorire una associazione delle singole farmacie in un rapporto tra di loro per evitare, diciamo, oggi evitare è impossibile, però per limitare l'intervento, diciamo, capitali, perché poi le decisioni vengono prese altrove e intervengono con questa decisione.
24: Certo. Grazie senatore Magni. Prego presidente.
5: Grazie senatore Magni, perché la ringrazio, perché mi dà l'opportunità di essere più preciso, e mi dispiace se non sono stato chiaro nella mia illustrazione. Ovviamente l'arrivo dei capitali o la possibilità, l'arrivo dei capitali che comprano delle farmacie o la possibilità agli stessi attuali titolari di poter trasformare le loro farmacie che sono a conduzione univoca, cioè come ditta individuale, a trasformarle in SRL o in SNC o in SAS, ovviamente toglie degli iscritti che hanno l'obbligo di pagare la contribuzione intera, perché oggi il contributo intero viene pagato solamente, come sempre è stato, soltanto da chi non ha altra copertura previdenziale. Il momento in cui il farmacista, che era titolare di farmacia, diventa automaticamente, rimane all'interno della stessa farmacia e però assume non più la funzione di titolare ma di direttore, ma dipendente di questa stessa società, che può essere la sua stessa società o essere una società in capo ai capitali di qualunque genere, la sua posizione giuridica diventa quella di dipendente, quindi va a contratto e diventa le sue prestazioni lavorative viene coperta dall'Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza, dall'INPS, quindi non è più obbligato a rimanere iscritto all'ente ma diventa un dipendente, quindi non è più a contribuzione intera ma può passare benissimo a una contribuzione ridotta in quanto ha altra copertura previdenziale. Questa è la preoccupazione nostra, cioè che la platea di coloro i quali all'origine non avevano altra copertura previdenziale si va riducendo sempre di più e aumenta invece la platea di coloro i quali rimangono iscritti all'ente, in quanto rimangono iscritti anche all'ordine professionale, perché per svolgere l'attività di farmacista come rimangono sempre iscritti all'ordine professionale, quindi non cambiano la loro qualifica, rimangono sempre farmacisti, ma non sono più farmacisti titolari ma sono farmacisti dipendenti. E quindi chiaramente il loro sarà un contratto di lavoro secondo quello attuale vigente per tempo, sottoscritto ovviamente dalle componenti sindacali, e noi praticamente come ente di previdenza non riceviamo più il contributo intero da questi colleghi, in quanto hanno perso la loro figura di essere titolari di farmacia e non avere altra copertura previdenziale, perché la loro copertura previdenziale viene integrata dall'INPS, perché l'azienda pagherà i contributi ovviamente all'INPS. Spero di essere stato chiaro. La nostra è una preoccupazione in questo senso, che col passare degli anni, aumentando le forme di società che si vanno, il numero delle società che vanno sempre più acquisendo numero di farmacie all'interno del parco presente, che siamo intorno alle 20.000 farmacie italiane, chiaramente diminuirà sempre di più coloro i quali hanno una sola copertura previdenziale, obbligati quindi a essere iscritti solo all'ENPAF. Gli stessi aumenterà invece il numero di coloro i quali diventeranno sempre più dipendenti, quindi avranno una seconda copertura, un'altra copertura previdenziale, e quindi l'ENPAF diventa un secondo pilastro e non è più il primo pilastro. Spero di essere stato chiaro, senatore.
24: Grazie presidente. Senatore Magni.
8: Sì, grazie.
24: Beh.
8: Grazie.
5: Grazie a lei presidente e senatore.
24: Non ravviso altre richieste di intervento, solo una precisazione. Lei ha menzionato più volte il fatto che per i farmacisti che in virtù del meccanismo che lei ci ha testé descritto rientrino nell'alveo dell'INPS, il tasso di sostituzione si aggira intorno al 50%, che ricordiamolo è sempre al di sotto di quello che l'ideatore della riforma in senso contributivo del sistema previdenziale italiano, cioè il presidente Dini, riteneva un tasso socialmente sostenibile. E va bene, questo riguarda quel tipo di farmacistiche, quindi non rientrano strettamente nella nozione, insomma, tradizionale di farmacista, ma per quelli invece, per i professionisti, titolari, eccetera, eccetera, che tassi di sostituzione garantisce l'ente?
25: E allora, Presidente, ad oggi il tasso di sostituzione che i farmacisti titolari hanno varia dal intorno al 12%, un tasso ancora più basso, lei mi dirà sicuramente, condivido per la sua posizione. È chiaro che questo tasso aumenta in momento in cui i farmacisti decidono di versare di più. Noi abbiamo anche la possibilità di poter contribuire con un contributo doppio e triplo. Ovviamente noi stiamo studiando una formula per cercare di dare ai titolari, a coloro i quali non hanno altra copertura previdenziale, la possibilità di versare molto di più e contestualmente avere una prestazione maggiore, avvicinandoci verso un tasso che vada verso il 30%. Ovviamente questo è uno studio che stiamo mettendo su, però parliamoci in maniera molto semplice. Ovviamente il farmacista imprenditore, durante il suo percorso professionale, è riuscito magari a creare altri sistemi alternativi come previdenze complementari, PIP, piani di investimento, che consentono di coprire il gap di differenza, chiaramente.

0: che hanno avuto, in quanto essendo il titolare di farmacia, oltre a essere un sanitario è anche un imprenditore, e negli anni ha trovato dei sistemi alternativi. E noi stiamo cercando, la nuova consigliatura, di dare loro degli strumenti in futuro, e questo è l'impegno che io ho assunto, che dia loro l'opportunità di potersi creare una futura formazione previdenziale, quindi prestazione previdenziale che sia la più alta possibile, e che vedano nel nostro ente un ente inclusivo, come ho detto già nella prima mia relazione, che l'ente non venga visto come, venga percepito come una tassa, ma venga percepito come un supporto concreto a quello che dovrà essere il loro futuro da professionisti che andranno a affrontare una vita in fase previdenziale, chiaramente.
1: La ringrazio. Non mi sembra che ci siano ulteriori richieste di intervento, e quindi, per quel che mi riguarda, nel ringraziare nuovamente i rappresentanti di EMPAF per la loro partecipazione ai lavori di questa commissione, dichiaro conclusa l'audizione e la seduta è tolta.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Ceuta summit a Bruxelles sui migranti, la linea di Giorgia Meloni, hub per i rimpatri in paesi terzi sul modello Albania. Nell'enclave spagnola allarme minori non accompagnati. Madrid-Roma, il duello, il governo spagnolo, siete il paese con più irregolari. La replica dell'esecutivo, parlano i numeri in calo. Trump, l'immigrazione sta uccidendo l'Europa. Le opposizioni, informativa urgente della Premier. Prima il programma condiviso, poi le primarie. Schlein ferma Conte sulle armi in Ucraina. La segretaria Dem, chi vince guiderà la coalizione, non solo il proprio partito. Caso del Mastro, ancora scontro, maggioranza, opposizioni. Giù le quotazioni del petrolio, roventi, i prezzi dei carburanti. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri sulla proroga dello sconto che scade dopodomani. Resta il nodo delle coperture. Caldo afoso, sì, ma forse alle battute finali. Bollino rosso in tutte le 27 città monitorate. Allerta maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Le atmosfere di Lavana a Lignano Sabbia d'Oro. Questa sera concerto del gruppo Compay Segundo. 9 musicisti che riportano in vita i suoni cubani del Buena Vista Social Club. Infatti non trema la UEFA, i suoi alleati pronti al ribaltone al vertice del calcio mondiale. Europei di tuffi azzurri a quota 9 medaglie. Buongiorno da Luana Cremasco. La crisi dei migranti a Ceuta, al centro della riunione a distanza dei ministri degli interni europei, chiesta dall'Italia. Sul tavolo l'ipotesi dei centri di rimpatrio nei paesi terzi sul modello Albania. L'immigrazione è una sfida europea, afferma la presidente della Commissione, von der Leyen. Sentiamo l'inviato.
2: L'Europa risponde alla crisi di Ceuta rafforzando i propri confini. Bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, potenziare le frontiere e accelerare i rimpatri, ha detto la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. L'immigrazione, ha aggiunto, è una sfida europea, la solidarietà.

0: fondamentale. Di questo si parlerà stamattina nel vertice dei ministri dell'interno dei Paesi membri, dopo la riunione preparatoria di ieri con gli ambasciatori dei 27 che hanno espresso una forte solidarietà alla Spagna. Centrale nel vertice di oggi la proposta italiana di allestire centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania, un progetto che Bruxelles si dice pronta a valutare. Ma sono molti i nodi da sciogliere, dove reperire i fondi e quali paesi potrebbero ospitare gli hub. E se Bruxelles ha ricevuto la notifica italiana della sospensione di Schengen nelle frontiere aeree e marittime con la Spagna, la Commissione fa sapere che al momento non ci sono altri paesi che abbiano preso lo stesso provvedimento. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Sulla crisi dei migranti in Spagna, il commento di Donald Trump: due cose stanno uccidendo l'Europa, l'immigrazione e l'energia. Conosco l'Europa meglio dei leader che la governano, ha aggiunto il presidente americano. La situazione a Ceuta ora, dove il bilancio dei morti in mare nel giorno dell'arrivo in massa è drammatico, se ne stimano oltre 100, anche se il numero non è definito. La popolazione dell'exclave è scossa, c'è l'emergenza dei tanti bambini non accompagnati, i rapporti nervosi tra Spagna e Marocco, la situazione dunque resta attesa. Sentiamo il corrispondente.
2: L'emergenza a Ceuta non è del tutto finita. Gran parte dei migranti sono stati rimpatriati, ma la polizia cerca alcune migliaia di subsahariani che si nascondono nei sobborghi e restano più di 800 minori non accompagnati. Sarebbe stata una notizia fake manipolata sui social da bande criminali a mobilitare i migranti. Stavolta non sarete respinti, diceva il tantam, lo aveva spiegato il premier Sanchez, ora lo confermano le indagini. La Guardia Civile denuncia agenti segreti marocchini infiltrati nell'assalto. Rabat respinge ogni responsabilità. Si dice partner affidabile nella lotta all'immigrazione irregolare. Il ministro degli esteri spagnolo, José Álvarez, torna a criticare l'Italia. Ha un primato di arrivi irregolari che non sa gestire, ha detto, ma la Spagna è sempre stata solidale con Roma. A Ceuta oggi, conclude Álvarez, serve un'Europa unita e invece molti paesi, tra cui l'Italia, non sono all'altezza della situazione. Leonardo Sgura per il GR1.
1: Parole queste sulle quali è arrivata pronta la risposta dell'Italia. Ce ne parla qui in studio Filippo Amisano.
3: Con il governo Meloni gli sbarchi si sono drasticamente ridotti. La replica alla Spagna del Viminale e del ministro degli esteri Antonio Tajani, che al Corriere oggi dichiara: capisco il loro nervosismo sui migranti, hanno fallito, Ceuta non è un fatto marginale e agire era nostro dovere e servizio.
4: Da un lato la replica alle accuse di Madrid sulla gestione dei migranti, dall'altro la linea che Matteo Piantedosi porterà alla videoconferenza dei ministri degli interni dei 27, anticipata ieri al Core, per accelerare sulla creazione degli hub per i rimpatri nei paesi terzi sul modello del protocollo con l'Albania. Proprio dalla Viminale arrivano i dati in risposta al ministro degli esteri spagnolo: sbarchi in Italia in calo del 55% rispetto al 2025, a Lampedusa al momento ci sono 98 migranti. Numeri, rimarca il ministro degli esteri Antonio Tajani, frutto del lavoro dell'esecutivo nel solco dell'insegnamento di Silvio Berlusconi e dei governi da lui guidati. Giorgia Meloni sa di poter contare sui 20 paesi che insieme a Italia e Danimarca hanno firmato la lettera ai vertici europei, sulla sintonia con Ursula von der Leyen, anche alla luce della dichiarazione di Chisinau che definisce le linee guida tra il controllo dei confini e la tutela dei diritti dei migranti. Non è previsto, fanno sapere a Palazzo Chigi, un vertice a livello dei leader sul tema. Un appuntamento per discuterne potrebbe essere un consiglio straordinario prima di quello di ottobre. Federica Ionta, GR1.
3: E il tema dei migranti è ancora al centro del dibattito politico. Non prendiamo lezioni da chi ha fallito, è la linea della maggioranza, mentre le opposizioni chiedono un'informativa urgente della Premier. Ed è ancora a botte risposta tra la segretaria del PD Schlein e il leader dei 5 Stelle Conte su primarie, programma e aiuti all'Ucraina. Sempre sul Corriere Stefano Bonaccini sottolinea che il PD non lascerà mai solo a Kiev e agli alleati lancia un messaggio distensivo. Con i 5 Stelle governiamo in tanti posti, dice, troveremo un accordo. Linea condivisa da Dario Franceschini, che invita a raffreddare gli animi e che a Repubblica afferma, dichiara prima il programma, poi le primarie sono l'unica soluzione.
5: Alle accuse di cinismo e ipocrisia la maggioranza ribatte con sdegno. Cinica semmai è la sinistra, ipocrita è la Spagna, tagliano corto da Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli.
6: Nessuna lezione da chi, come la Spagna, ha praticato un'accoglienza indiscriminata ed è costretto oggi ad installare muri galleggianti per rimediare.
5: La Lega liquida come posizioni folli quelle di Madrid e Forza Italia si augura un cambio di governo in terra iberica. Invece di attaccare Sanchez, prendano esempio da lui, rilanciano le opposizioni che da AVS, 5 Stelle al PD chiedono una informativa urgente della Premier Meloni in aula. La segretaria Dem Schlein.
7: La chiusura di Schengen è stata una buffonata, ma Sanchez ha fatto più rimpatri in 48 ore che non Meloni negli ultimi 4 anni, perché 48.000 persone sono già riportate in Marocco.
5: Schlein che replica quindi a Conte, che aveva annunciato una decisione sul sostegno all'Ucraina con le primarie. Non funziona così, dice la leader Dem, prima il programma condiviso di tutta l'alleanza e poi le primarie. Valentino Russo, GR1.
3: E sempre su Giuseppe Conte, l'audizione in commissione Covid, che è prevista per questa mattina, è stata sconvocata. Ad annunciarlo ieri il presidente della commissione, l'esponente di Fratelli d'Italia, Lisei. Avevamo chiesto a Conte date alternative a causa dei lavori parlamentari, ma da lui nessuna risposta, ha detto. A difendere l'ex premier, i 5 Stelle annullano la convocazione e poi lo accusano di voler scappare. È solo un vergognoso e ridicolo circo. Altro tema di scontro tra i partiti, la vicenda del Mastro. La giunta per il regolamento della Camera, riunitasi ieri sera, ha rinviato a quella per le autorizzazioni ogni decisione sulla visione e l'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario e il ristoratore Caroccia. Non una scelta politica, solo cautela istituzionale, ha spiegato nel corso della riunione il presidente della Camera Fontana. Pubblicare quegli ascolti dalla sinistra un ricatto, si deve procedere insieme, sottolinea Laura Cavandoli, capogruppo della Lega nella giunta. Accusarci è strumentale, dice, perché i dialoghi degli eletti vanno usati solo per completare un'indagine e Del Mastro non è indagato. Impedito anche a me l'accesso ai documenti, in questo modo viene meno la natura di garanzia della giunta, la replica del presidente Davis Dori, AVS. La decisione della giunta crea un precedente pericoloso, avverte il PD, così si violano le prerogative del Parlamento. Dem che chiedono se Del Mastro non ha nulla da nascondere, come mai la maggioranza fa di tutto per nascondere le chat. A insistere per visionare le carte anche i 5 Stelle, che ieri in aula hanno protestato. Incredibile quello che state facendo per coprire quello che l'ex sottosegretario alla giustizia ha detto con Caroccia, affermano. Governo poi al lavoro sul caro carburanti. Sentiamo il servizio.
8: Mentre le quotazioni del petrolio si raffreddano, restano roventi i prezzi al distributore dei carburanti, di fatto evaporato il taglio da 17 centesimi delle accise sul diesel, deciso dal governo una settimana fa e che scadrà dopodomani, cancellato dall'aumento di benzina e gasolio. Ora l'esecutivo valuta in che modo intervenire, se con una nuova proroga dello sconto in atto, magari esteso anche alla benzina, o con una misura più strutturale. Per il ministro Pichetto Fratin, l'intervento sulle accise era nato su un'emergenza, ha spiegato, ma la guerra in Medio Oriente dura da 6 mesi e di conseguenza non si tratta più di un'emergenza. Prende quota dunque l'ipotesi delle accise mobili, cioè il taglio delle tasse finanziato con l'aumento dell'IVA sui carburanti del mese prima, una misura che si autoalimenta e che quindi non pesa sul bilancio dello Stato. Servono però 250 milioni che i tecnici del MEF provano a recuperare dall'extragettito IVA. Le associazioni dei consumatori chiedono però un taglio delle tasse di 29 centesimi per il gasolio e di 15 per la benzina. Gelsomina Testa, GR1.
1: Ex Ilva, dopo la giornata di sciopero di ieri, oggi incontro al Ministero delle Imprese per mettere a punto una nuova proposta ed evitare la chiusura del polo siderurgico.
9: Chiedono misure per garantire la continuità occupazionale e salariale, FIM, Fiom e Wilm, ed una prospettiva industriale legata ad un processo di decarbonizzazione attraverso l'intervento pubblico. Lo sciopero è arrivato dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha fissato un termine di 90 giorni per la chiusura dell'area a caldo. Francesco Brigati, Fiom CGL.
10: L'iniziativa di mobilitazione non finirà se non arriveranno le risposte da parte del governo. C'è il tema di trovare misure straordinarie per i lavoratori.
9: Per trovare una soluzione, in mattinata è stato convocato un tavolo tecnico al Ministero delle Imprese con i sindacati. Altri incontri seguiranno nei giorni successivi con le imprese dell'indotto, le associazioni degli industriali e rappresentanti delle istituzioni locali. Intanto resta in piedi la proposta di Jindal, che ha confermato la disponibilità ad acquisire tutti gli impianti. Il gruppo indiano ritiene di poter far fronte alla chiusura dell'area a caldo importando semilavorati siderurgici dal suo nuovo altoforno in India. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Sono le 8:11, parliamo della guerra tra Stati Uniti e Iran. Un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz, lo riferisce l'agenzia britannica di controllo del traffico marittimo. Nessun progresso intanto sul fronte diplomatico. L'Iran smentisce trattative in corso annunciate da Trump, ma il presidente americano ribadisce è l'ultima possibilità che hanno per arrivare a un'intesa. L'inviato.
11: Il presidente risponde ai giornalisti nello studio Vale. La priorità resta l'Iran. Ribadisce che solo pochi giorni fa era pronto a colpire il paese con un attacco distruttivo, sospeso poi su richiesta di Teheran e dei vicini del Golfo. Con il regime stiamo parlando, sostiene. È la loro ultima chance per ottenere un buon accordo, l'ultima prima della decapitazione. Non fissa una scadenza per i negoziati, ma si dice convinto che capirà presto se andranno nella direzione giusta. Stiamo parlando di Hormuz, di riaprire lo stretto letteralmente domani, sostiene. Poi discuteremo del nucleare. In un post sui social accusa l'Iran di duplicità perché nega la trattativa, ma avverte: solo noi controlliamo lo stretto, il regime accetti un accordo o sarà obbligato alla resa. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
1: L'altro fronte medio orientale, a Gaza, il Board of Peace, l'organo creato da Trump per gestire gli accordi di pace nella striscia, rassicura il governo israeliano. Nessun ritiro delle truppe di Tel Aviv prima di un disarmo completo di Hamas. Non si fermano intanto gli attacchi, 2 vittime palestinesi secondo fonti locali. Qatar, Egitto, Turchia accusano Israele di continue violazioni del diritto internazionale. Attacchi ucraini in Russia, 5 morti e 6 feriti dopo un'ondata di droni nella regione di Mosca. Un magazzino è stato colpito vicino a San Pietroburgo. Ieri strage di bagnanti dopo che un drone intercettato dalla contraerea è caduto su una spiaggia a Gelendzhik sul Mar Nero. 11 morti, tra cui 3 bambini, decine di feriti. La condanna di Mosca, la NATO e l'Unione Europea appoggiano il terrorismo. Rai Radio 1, siamo alla cronaca con l'incidente di domenica sulla superstrada Terni-Rieti che ha causato 6 morti e decine di feriti. Aperto un fascicolo d'inchiesta contro ignoti per omicidio stradale plurimo.
12: La domanda alla quale si cercano risposte è perché il conducente del camper abbia invaso la corsia opposta mentre arrivava il pullman. Forse un malore? Un sorpasso azzardato? La scarsa visibilità per la pioggia forte? Fondamentali anche le testimonianze di chi si trovava sul bus e i risultati delle autopsie. A bordo del camper, che si è scontrato frontalmente con il pullman che portava turisti alle cascate delle Marmore, Giampiero Colasanti, 68 anni, e la compagna Daniela Bellanca, 59, entrambi di Narni, morti sul colpo. Lo schianto ha fatto altre 4 vittime che viaggiavano sul bus: Federico Romualdi Ternano, 49 anni, era l'autista del mezzo. Poi una coppia di coniugi 61enni di Massa Carrara, Paolo Cosci e Graziella Baldini, e la romana Stefania Laurenzi, 59 anni, che viaggiava con il marito, ricoverato in condizioni molto gravi. Stefania Proietti, presidente Regione Umbria.
13: Noi non possiamo che constatare che l'Umbria è diventato un bollettino di guerra sulle strade.
12: Simona Decina, GR1.
1: Il terremoto ai Campi Flegrei, ora si muove la procura. Al centro dell'attenzione la messa in sicurezza delle zone a rischio ed è scattata la protesta quando è arrivato il ministro Giuli. Sentiamo.
14: La prima mossa dei magistrati di Napoli è l'acquisizione di carte e documenti in procura, primo vertice con il capufficio Gratteri. Il fascicolo aperto è conoscitivo, dunque senza ipotesi di reato e senza indagati, ma con una domanda sul tavolo: perché non è mai partita la messa in sicurezza di quei costoni a Pozzuoli nonostante siano stati stanziati i fondi?
15: Oddio!
14: Con la scossa di 4.7 dei giorni scorsi, una massa di rocce e detriti è venuta giù travolgendo auto e scooter parcheggiati. Tragedia sfiorata, ripresa da tanti cellulari. Da anni chi abita lì chiede misure di protezione. Domani a Napoli il titolare del Viminale, Piantedosi. Intanto proseguono controlli e interventi. Gli sfollati sono 350.
16: Siamo disperati!
14: Tra fatica, caldo e tensione, così viene accolto il ministro della Cultura Giuli, il quale incontra una delegazione di cittadini e dice: siamo vicini alla comunità.
17: La cosa più importante però è predisporsi affinché nel caso di ulteriori eventi sismici le strutture siano in grado di reggere l'urto.
14: Bruno Sokolovic, GR1.
1: L'ultimo saluto a Franco Baresi. Funerali questa mattina alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, in una giornata di lutto cittadino a Milano. Attesi migliaia di tifosi, di appassionati di calcio, oltre ai vertici dello sport. Assente invece il Milan, che non è potuto tornare dalla tournée australiana. Ci saranno il presidente Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, rimasti in Italia per recuperare dagli infortuni, e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Van Basten a Savicevic. Continua lo scontro nel calcio internazionale, FIFA ancora sotto assedio e la posizione del presidente Infantino è tutt'altro che solida.
15: È passato meno di un mese, era il 5 luglio, dalla sospensione della squalifica dell'attaccante statunitense Balogun ai mondiali. Eppure sembra passata un'eternità. Gianni Infantino, dal re indiscusso del calcio mondiale, adesso ha quasi tutti contro ed è sempre più solo. Il piano di privatizzazione dei mondiali è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, un progetto subito fallito a causa della rivolta della UEFA e di numerose federazioni. In molti ne hanno invocato le dimissioni e adesso Infantino avrebbe chiesto alla amico Trump di aiutarlo a restare in carica e a resistere alle pressioni. A marzo ci saranno le elezioni del nuovo presidente della FIFA. Infantino al momento è l'unico candidato, ha ancora diversi sostenitori, ma la UEFA e i suoi alleati promettono battaglia, minacciando azioni legali e arrivando a proporre competizioni alternative alla FIFA, come una Nations League mondiale. La partita, anche quella elettorale, è appena cominciata. Jacopo Barlotti, GR1.
1: Lo sport, tennis, al Masters 1000 di Montreal. Fuori al primo turno Berrettini, eliminato in 3-7 dall'argentino Navone in un match slittato dopo diverse interruzioni per pioggia. Rinviati a oggi gli incontri di Bellucci e Sonego. Europei di nuoto di Parigi, ancora medaglie per l'Italia, ora a quota 9 podi dopo il bronzo di Matteo Santoro e Stefano Belotti nel trampolino 3 metri sincro. Bronzo anche per le azzurre del libero a squadre, argento per Filippo Pelati nel solo libero. Oggi ancora tuffi, nuoto artistico e nuoto in acque libere sulla Senna. Il meteo è ancora caldo afoso in Italia, praticamente tutte da bollino rosso le 27 città monitorate, ma da venerdì è previsto un calo delle temperature. Arriva intanto il maltempo, è allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria. Le previsioni del tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
18: Cielo sereno su tutte le regioni, soprattutto nella prima parte della giornata. Dal primo pomeriggio invece avremo un aumento di nuvolosità su tutto l'arco alpino, sull'Appennino, con associati rovesci che si attenuano rapidamente nella seconda parte del pomeriggio. Le temperature con punte tra i 39 e i 40 gradi, anche 41 gradi in pianura padana, toscana, sulla Sardegna, parte interna, Puglia, Basilicata e Sicilia.
1: E per sfuggire all'afa sempre più persone scelgono la montagna, non solo come meta di vacanza, ma anche come luogo ideale per vivere.
19: I comuni montani che andavano spopolandosi hanno registrato un'inversione di tendenza a partire dal 2019. 100.000 nuovi residenti nel 2023, 218.000 oggi. Rimangono le differenze nord-sud. Al centro-sud il 60% dei paesi di montagna continua a spopolarsi, ma nel complesso i residenti in vetta crescono. Tra loro il climatologo Luca Mercalli.
20: 8 anni fa ho scelto di trasferirmi ad alta quota per resistere al caldo. Non ho potuto fare a meno di mettere in atto delle scelte di adattamento a quello che sta succedendo ora, ma che era noto da decenni.
19: È la montagna l'ultimo rifugio dal caldo?
20: Ogni 1000 metri la temperatura scende di 6 gradi. Di notte si respira senza bisogno di condizionatore.
19: Anche in montagna osserva gli effetti del cambiamento climatico.
20: Alluvioni, grandinate, siccità, anche sulle Alpi, che di solito sono ricche d'acqua, e anche il rischio di incendi.
19: Che fare?
20: Dobbiamo ridurre la causa del riscaldamento globale, che sono le nostre emissioni di gas serra, e dobbiamo mettere in atto degli adattamenti locali per i rischi e i disagi.
19: Francesca Fornario, GR1.
1: Non solo uomo di Neanderthal, Homo sapiens e Homo di Denisova. L'essere umano avrebbe altri due antenati finora rimasti sconosciuti e vissuti più di 50.000 anni fa. È quanto emerge da una nuova ricerca dell'Università di Berkeley in California. Sentiamo su questo Paolo Vezzoni, ricercatore del CNR.
21: Quello che hanno fatto i ricercatori di Berkeley è stato di identificare, grazie all'analisi del DNA, dei possibili antenati sconosciuti. Adesso si tratta di andare a esaminare tutti i fossili raccolti nel tempo e analizzare il DNA. La nostra origine è complessa, si sono evoluti tutti varie popolazioni e i geni che erano vantaggiosi si sono mantenuti.
1: La musica prosegue con la tappa di Lignano Sabbiadoro, stasera, il tour italiano del gruppo Compay Segundo, dal nome del leader dei Buena Vista Social Club, morto a 96 anni nel 2003. Il figlio, Salvatore Repilado Labrada, ne ha raccolto la tradizione.
22: Wow!
0: 9 musicisti che riportano in tour i suoni cubani di Buena Vista Social Club, brani come Chan Chan o Dos Gardenias che alla fine degli anni 90 hanno scalato le classifiche mondiali grazie al film di Wim Wenders e all'album prodotto da Ray Kuder.
2: Italia è nostra seconda casa.
22: Dos Gardenias para ti.
0: Per noi l'Italia è una seconda casa, dice Ugo Garzón Bargagliò, alla voce e alle maracas fin dagli esordi, a guidare il gruppo e il figlio di Compay Segundo, Salvador Repilado Labrada, da sempre contrabbassista dei Buena Vista Social Club.
2: La musica di Compay sempre ha sido una musica di raíces, de sentimiento.
0: La musica di Compay è fatta di radici e sentimenti. Nelle sue canzoni ha raccontato la felicità del suo popolo, l'allegria, l'amore e la fraternità. Noi abbiamo raccolto l'eredità del suo percorso artistico, valori universali che continuano a vivere nella sua musica.
2: Son perdurables siempre en las canciones.
0: Timiso Ara Pinto, GR1.
23: En el calor de otro querer.
1: E parte domani dalla Romagna lo spettacolo che celebra i 20 anni di carriera di un cantautore poeta.
24: Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa.
1: Simone Cristicchi debutta in piazza a Savignano sul Rubicone con un progetto che unisce le sue canzoni più significative, da Ti regalerò una rosa a 7 miliardi di felicità, alla più recente Quando sarai piccola. Racconti e riflessioni. Un viaggio che promette un forte impatto emotivo tra musica, parole e memoria. Sono le 8:23 minuti e questa è Rai Radio 1. Direttore.
25: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento, prima parte.
26: Otto e 23 minuti, di nuovo buongiorno dalla redazione, da Stefania Benigni in studio, da Giovanna Sardi in regia, l'augurio di un buon ascolto. Siamo pronti come sempre con la mazzetta dei nostri quotidiani, le prime pagine, naturalmente le aperture si assomigliano, oggi sono quasi tutte dedicate al, diciamo, al dopo Ceuta, il duello tra Spagna e Italia, titola il Corriere della Sera. Madrid attacca sugli sbarchi, la replica del Viminale con Meloni sono in calo. Oggi il vertice europeo voluto da Roma, von der Leyen a Sanchez, rafforzare le frontiere, il tema migranti che ancora tiene banco. L'altra segnalazione invece è quella che riguarda il campo largo. Dopo le parole di Conte, primarie, lo stop di Schlein a Conte, ora il programma. Tra l'altro il Corriere della Sera lancia in prima anche un'intervista a Bonaccini che dice che l'accordo si troverà. A fondo e scossa al campo largo è l'editoriale, l'analisi di Paolo Mieli appunto su quanto sta accadendo nel centro-sinistra. Per quanto riguarda il duello tra Spagna e Italia e anche, diciamo, il confronto dei numeri, il Corriere della Sera in prima lancia un'intervista realizzata da Marco Galluzzo al ministro Tajani, ministro degli esteri e anche vicepremier naturalmente, che dice che agire è un dovere, vanno protetti i nostri confini. Grande fotografia poi centrale della folla ai funerali di Don Mazzi, l'addio a Don Mazzi tra girasoli e canzoni. Andiamo a Repubblica. Repubblica, diciamo, inverte l'ordine di priorità e allora il titolo di apertura è lo stop di Schlein a Conte. Al leader 5 Stelle che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev, la segretaria PD replica: non funziona così. E con AVS ribadisce: prima programma condiviso e poi il voto sul candidato premier. Renzi si scelga presto. E ci sono analisi anche su quanto sta accadendo nel centro sinistra. Stefano Menichini firma: dividersi così è il modo sicuro per perdere. Ancora invece poi il diciamo il batti e ribatti italiano-spagnolo, Madrid a Meloni non all'altezza di governare l'immigrazione, firma questo articolo Benedetta Perilli che è inviata a Ceuta. E c'è anche un contributo di Viola Ardone da Madrid, com'è triste questa Italia vista dalla Spagna. Ancora blitz di Salvini ai lavori pubblici per garantire il via libera al ponte, quindi una notizia che poi troviamo nelle pagine interne, un articolo firmato da Gabriella Cerami sul ministro e vice premier anche lui, ministro dei trasporti e delle infrastrutture, che rinnova in anticipo rispetto alla scadenza il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che è chiamato a pronunciarsi sul ponte e sullo stretto. Ancora dalla prima di Repubblica poi un'intervista a Dario Franceschini sempre sul centro-sinistra, basta liti, chi vince sia la guida di tutti. Andiamo sulla Stampa. La Stampa apre centralmente il titolo più grande sui migranti: la Spagna ci attacca, il vostro governo non è capace di gestire gli arrivi, noi sì. La replica con Meloni, sbarchi in calo, la ministra Robles, possibile organizzazione delle mafie, e accusa Rabat, a Ceuta si indaga. Oggi il vertice dei ministri dell'interno UE, rimpatri e tutele, la premier al lavoro per limitare l'azione della Corte dei diritti umani. Apertura poi, seconda apertura anche sulla politica italiana, Schlein frena Conte, il programma poi le primarie, la polemica sulle armi a Kiev, la segretaria PD, chi vince deve guidare l'intera coalizione, non solo il proprio partito. Un lancio anche sul caro carburanti, che è sicuramente un nodo da affrontare nel prossimo CDM, Consiglio dei Ministri. Andiamo ancora a vedere le altre prime pagine. Il Giornale, sfida Meloni, hub fuori dalla UE. Oggi i ministri dell'Unione discutono la proposta italiana, centri nei paesi sicuri fuori dai confini con vantaggi economici e tagli ai dazi, verso la vittoria del modello Albania, uno smacco per sinistra e ONG. E ancora cronache da Ceuta, Fausto Biloslavo firma qui a Ceuta tra i bivacchi dei migranti. Ancora dalla prima del Giornale, Campolargo, lite sulle primarie, scontro Schlein-Conte su Kiev, Elli risponde all'ex premier su Ucraina e scelta del candidato, non funziona così, prima serve un programma condiviso. Il controcorrente del direttore Tommaso Cerno, l'enclave filo clandestini dei Dem. Il manifesto, grande fotografia. Al centro c'è Giorgia Meloni, siede tra la premier danese Mette Frederiksen e il cancelliere tedesco Merz. Sono una foto scattata durante un summit della Commissione Europea. Il titolo campeggia grande su questa foto: Fratelli d'Europa. Oggi il vertice di emergenza dei ministri europei per un'emergenza che non c'è. La UE approfitta di Ceuta per assediare Sanchez, stracciare il diritto d'asilo e deportare i migranti nei paesi terzi. È la linea Meloni che vuole la copertura di Bruxelles al flop dei centri in Albania. Accompagna questo un editoriale di Alberto Negri, nel Regno del Marocco, una storia di disperazione e di spie. Subito sotto il secondo titolo invece per lo Spin Time a Roma, spiraglio per la riapertura, parte la trattativa per la vendita del palazzo al comune di Roma. Ci sono diverse centinaia di persone che appunto è un palazzo centrale occupato e che dopo un principio di incendio sono rimasti in strada senza casa, e il comune di Roma sta trattando per risolvere questa situazione. E per quanto riguarda poi il cosiddetto campo largo, Schlein smentisce Conte su Ucraina, primarie e programma sul manifesto. Andiamo su il Fatto Quotidiano. grande fotografia che ritrae Meloni e Netanyahu, e invece il Fatto Quotidiano di fatto apre sul Safe: finte liti e veri droni dagli israeliani. Riarmo, la Lega strilla, Giorgetti media, il governo compra da Tel Aviv. Ci dice ancora in prima il Fatto Quotidiano che le commesse sono già partite. Giorgetti domani in aula, il TAR in via Strasburgo, l'appalto extraeuropeo. Più piccoli i titoli che riguardano il centro-sinistra: Schlein versus Conte, contro Conte difficile, una risoluzione unitaria, nel PD sognano la lista Draghi. Andiamo ancora a segnalare dalla prima del Fatto: liberano pure mafiosi e rapinatori con armi. Si sta parlando dello svuota carceri, della legge appunto voluta dal ministro Nordio, e qui tra l'altro c'è anche un'intervista a un procuratore aggiunto di Catania, Sebastiano Ardita, che spiega che appunto con questa legge anche soggetti pericolosi, però ufficialmente tossicodipendenti, usciranno dal carcere. Andiamo al Messaggero. Il Messaggero: emergenza migranti, scontro Spagna-Italia, Roma, sbarchi dimezzati. Il governo punta sugli hub UE, pressing sui paesi africani per ospitarli. Von der Leyen: serve solidarietà tra i 27. Caso Ceuta, oggi il vertice europeo straordinario. E poi sempre ancora il centro-sinistra: tensione a sinistra, Schlein a Conte, primarie, prima si fa il programma, prove di unità in Parlamento, mozione comune su energia e difesa. Andiamo al Foglio, tanti i suggerimenti, come sempre l'apertura di Paola Peduzzi: l'immigrato invasore di Ceuta ha dato alla testa ai sovranisti, dai MAGA agli europei fino alla Russia, che ha una certa expertise in materia. Ancora segnalo vaccini contro le balle sui migranti, questa lo firma il direttore Cerasa. La demagogia di destra sul caso Ceuta è alla luce del sole, ma una demagogia non meno pericolosa sull'immigrazione è questa: invocare solidarietà senza responsabilità. Lezioni utili da sinistra, non dall'Italia ma dalla Danimarca. E poi subito accanto invece la piccola posta di Sofri: i ragazzi di Ceuta non vedono l'ora di lasciare il paese e lo fanno a costo della vita, a loro e ad altri onore e tenerezza. Infine parla il capo dei riformisti Guerini del PD: Conte sta esagerando, serve chiarire ora l'alleanza. Un'intervista appunto all'ex ministro della difesa e capo dei riformisti del Partito Democratico. Apertura economica per il Sole 24 Ore: per la responsabilità delle imprese arrivano semplificazioni e garanzie, atteso oggi in CDM il DDL che rafforza il paracadute dei modelli organizzativi verso la riduzione dei reati che fanno scattare le sanzioni alle aziende. Insomma, su altri quotidiani nelle pagine interne ci sono invece anche delle prese di posizione sicuramente più critiche rispetto a questa misura, che invece ovviamente gli industriali apprezzano, quella della riforma sulla responsabilità di impresa che appunto approda oggi al Consiglio dei Ministri. Ancora andiamo a leggere il Domani: migranti, nuova lite Spagna-Italia, i dati confermano l'inutilità dei CPR. Il governo spagnolo accusa Roma di gestire male i flussi migratori. Tajani e Piantedosi rispondono: con Meloni meno 60% di arrivi. I numeri smentiscono la necessità dei nuovi centri migranti. E ancora riporta Domani anche la frase di Donald Trump, del presidente degli Stati Uniti: l'immigrazione uccide la UE, l'Europa sempre più a destra, Sanchez isolato. E c'è una riflessione di Nadia Urbinati, un editoriale: la Premier ci porta dritti verso la fine dell'Unione, con l'attacco appunto al leader spagnolo. La seconda apertura è sul centro-sinistra: Schlein a Conte, primarie dopo il programma. La segretaria tiene il punto su Kiev. Lorenzo Castellani firma: il Quirinale e la politica fuori asse, voto alleanze e NATO. Andiamo ad Avvenire. Duello all'europea, il governo spagnolo attacca quello italiano, Meloni insiste sui centri esteri di rimpatrio, la maxi sanatoria di irregolari in Spagna, lavorano e spingono la nostra economia. Oggi il vertice dei ministri dell'interno UE, von der Leyen tende la mano a Sanchez, restiamo uniti. E subito sotto a questo grande titolo un articolo di Vincenzo Spagnolo, Germania in testa, ma siamo solo sesti sui rimpatri effettivi, questi sono i dati anche del dei europei, credo di Frontex. L'altra grande notizia in prima di Avvenire è operai in sciopero a Taranto, Ilva persi tempo e occasioni, la protesta per chiedere una soluzione, le altre imprese in crisi. Terminiamo con il Dubbio. Madrid contro Roma, la guerra dei migranti, io li caccio, voi no. Sanchez attacca Meloni dopo la crisi di Ceuta, l'Italia spera nell'ok UE al modello Albania. E ancora le sentenze della politica, da Salvini al Marocco, così i giudici scrivono la storia del Mediterraneo. L'alt di Schlein, di Paolo Delgado, non si va alle primarie sulle armi a Kiev, il PD spiazza Conte. 8:37 minuti, ci fermiamo, andiamo ad ascoltare come di consueto un po' di musica e poi torniamo subito dopo con la lettura dei principali articoli.

E allora torniamo alle analisi di quanto sta accadendo in Unione Europea. Ci sono sicuramente un paio di articoli che vi voglio segnalare. Partirei comunque dall'intervista che troviamo sul Corriere della Sera al vice premier e ministro degli esteri Tajani, a pagina 3, l'intervista di Marco Galluzzo. Un'intervista in cui dice: capisco il loro nervosismo, spagnolo, sui migranti hanno fallito, Ceuta non è un fatto marginale, agire era un nostro dovere. Il vice premier: Madrid regolarizza gli stranieri senza consultarsi, non va bene. E quindi respinge Tajani le critiche del ministro degli esteri di Madrid, che dopo Sanchez punta il dito contro l'Italia e mette nero su bianco che il nostro paese non è all'altezza della situazione e avrebbe assunto una posizione irresponsabile. Dice Tajani, in un'intervista lunga e a tutta pagina, che intanto i numeri che citano gli spagnoli sull'Italia sono datati, precedenti al 2021, i dati veri sono altri. Da noi c'è stato un dimezzamento degli arrivi irregolari, anche grazie a una politica estera che sul dossier migratorio sotto il governo Meloni è stata più che responsabile, a cominciare dagli effetti di un piano Mattei che è sistemico e che sta dando i suoi frutti. Dice ancora Tajani che la Spagna sta regolarizzando 500.000 stranieri irregolari e lo sta facendo senza aver condiviso questa scelta con nessuno dei partner europei, e questo non va bene. Ora addirittura si apprende che sono 1 milione le domande di regolarizzazione, e chi impedisce a queste persone di circolare liberamente nell'area Schengen? A questo punto Marco Galluzzo domanda: la Merkel, quando era al governo, ha accolto più di 1 milione di stranieri siriani o afghani integrati nell'economia tedesca, non ha chiesto il permesso agli stati europei, ha fatto una scelta politica. E qui Tajani allora risponde: e noi in questo caso non la condividiamo, ma quel 1 milione di stranieri si trovava già in Germania, era una situazione completamente diversa da Ceuta. Questo lo dice il ministro Tajani, e in verità gli spagnoli dicono esattamente il contrario. Tra l'altro parrebbe che in questi regolarizzati ci siano anche moltissimi latinoamericani, che naturalmente sono di madrelingua spagnola. Comunque, sempre su questo, andiamo sulla Stampa e andiamo a leggere questa riflessione. La Stampa apre su queste problematiche: Madrid attacca l'Italia, non gestisce i migranti, Roma sbarchi in calo. Siamo a pagina 2, a pagina 3. La falsa invasione e l'assedio all'Europa. Le destre diventano armi per dividere. La crisi è un pretesto, l'obiettivo è indebolire la UE, USA e Russia alimentano la disinformazione. Un'analisi di Natalie Toccia sulla crisi a Ceuta e quello che ha innescato. Parlando di appunto un caso politico costruito contro Sanchez, il socialista bersaglio di Trump. E parla anche questo articolo dei socialisti spagnoli, che in qualche modo vengono percepiti come troppo liberali nei confronti della migrazione irregolare, e altri governi europei, maggioranza di destra, hanno bacchettato Madrid per aver messo a repentaglio l'incolumità dell'Europa. Non ci vuole molto a capire che si tratti di disinformazione e strumentalizzazione, dice Natalie Toccia. È una lettura carica di ignoranza. Ignorante perché la regolarizzazione dei migranti riguarda coloro che vivono in Spagna da oltre 5 anni e che sono arrivati nel paese prima di gennaio 2026. Ignorante perché Madrid non è mai stata lasca nei confronti della migrazione irregolare. Stando ai numeri dell'agenzia europea Frontex, nell'ultimo anno
nell'Italia di destra si sono registrati il doppio degli arrivi irregolari rispetto a quelli della Spagna di sinistra. Ancor più imbarazzanti per l'Italia governata dalla destra sono i numeri dei rimpatri. Nel 2024 furono 1.366 in Spagna, solo 60 dall'Italia. Sulla migrazione irregolare la Spagna non è tenera. Dei 60.000 sbarcati a Ceuta, praticamente tutti sono già stati rimpatriati in Marocco, scrive Natalie. Ci andiamo verso la fine di questo articolo in cui insomma si parla diciamo, in maniera abbastanza netta di una versione farlocca anche della crisi di Ceuta, la partecipazione naturalmente dei social media anche con video falsi realizzati con l'intelligenza artificiale. Ci dice ancora Ratocci che Rabat ha usato la leva migratoria nei confronti di Madrid diverse volte, così come fanno regolarmente Tunisia, Libia e Egitto nei confronti dell'Italia, Turchia con la Grecia e l'intera UE. C'è chi addirittura ipotizza che il Marocco, Israele e USA vogliano mettere pressione sulla Spagna affinché ceda Ceuta per aprire un corridoio in Europa che bypassi la sovranità spagnola e quindi quella europea, dando un colpo di grazia alle ambizioni di autonomia strategica europea. La Spagna invisa non solo alle destre europee, appunto, ma anche al presidente americano Trump e al ministro israeliano Netanyahu. E questo trovate, in estrema sintesi, quello che abbiamo letto, a pagina 3 della Stampa, firma Natalie Tocci, la falsa invasione e l'assedio all'Europa. Sullo stesso tema andiamo anche sul Foglio, a pagina prima, c'è una davvero un lunghissimo, a tutta pagina, articolo di David Carretta, da tantissimi anni un giornalista che si occupa da Bruxelles delle politiche europee, ci parla da tanti anni di Europa e proprio questo è il punto di vista. Anatomia del panico europeo, questo è il titolo scelto. A Ceuta è morta la solidarietà europea. Ripercorriamo le reazioni di Bruxelles e di alcune capitali, le lettere e le accuse di questi 5 giorni di crisi, le 3 lezioni che la UE non ha ancora appreso. E inizia così l'articolo di Carretta. Ceuta non è stata una crisi di migranti. L'arrivo improvviso di 60.000 migranti nell'exclave spagnola in Africa la scorsa settimana è stato scioccante, ma è stato gestito rapidamente ed efficacemente dal governo di Pedro Sánchez. In meno di 72 ore praticamente tutti i migranti entrati all'interno dei confini dell'Unione Europea erano tornati in Marocco, ma in quelle 72 ore Ceuta ha aperto una grave frattura dentro la UE. Su impulso del Partito Popolare Europeo, Ursula von der Leyen e la sua commissione hanno usato Ceuta come pretesto per entrare nell'arena politica e contestare un premier socialista e le sue politiche di accoglienza e di integrazione dei migranti. Su iniziativa di Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, la grande maggioranza dei leader degli Stati membri ha anteposto gli interessi elettorali nazionali alla solidarietà e alla leale cooperazione. Naturalmente con la Spagna, evidentemente. E qui tra l'altro c'è una piccola storia, diciamo a parti invertite, che ricostruisce Carretta. Nel 2023, quando l'Italia si era trovata confrontata all'arrivo di oltre 160.000 migranti sulle sue coste, Ursula von der Leyen era volata con Meloni sull'isola di Lampedusa per mostrare la solidarietà della UE e presentare un piano d'azione congiunto destinato ad aiutare il paese in difficoltà. E qui c'è un virgolettato di von der Leyen: la migrazione irregolare è una sfida europea e ha bisogno di una risposta europea. Andiamo invece al 31 luglio 2026. Adesso von der Leyen, dice Carretta, ha usato il social network X per definire inaccettabili le immagini dell'exclave spagnola di Ceuta. E il virgolettato è questo: non possiamo permettere a nessuno di venire nella nostra Unione senza rispettare le nostre regole. Quindi diciamo sicuramente toni diversi. Carretta poi parla anche
che della possibile responsabilità del governo di Rabat, che è in parte, ci dice, all'origine della crisi di Ceuta, e il Marocco che ha la responsabilità del controllo del confine e, secondo decine di testimonianze, ha facilitato, se non incentivato, il suo attraversamento verso l'exclave. E, tra l'altro, non è la prima volta che accade, ci sono anche dei precedenti dei quali Carretta parla, ma insomma l'articolo è molto lungo, andiamo a scorrere ancora, ne leggiamo degli stralci naturalmente. E, la misura dei controlli, la reintroduzione, il 31 luglio ci dice Giorgia Meloni ha effettivamente annunciato la reintroduzione dei controlli alle frontiere aeree e marittime tra Italia e Spagna, la misura è inutile, destinata allo spettacolo elettorale. I controlli vengono effettuati a campione e, secondo fonti del Ministero dell'Interno italiano, non riguarderanno i passeggeri europei. Inoltre, chiunque viaggi da Ceuta verso la Spagna o il continente europeo deve sottoporsi a controlli dei documenti d'identità. Le due exclave in Africa di fatto non appartengono a Schengen. La stessa commissione ha dovuto ammettere che nessuno dei 60.000 migranti arrivati è entrato sul continente europeo. Ma sabato 1 agosto Meloni e la premier danese Mette Frederiksen hanno lanciato una nuova iniziativa che svela l'obiettivo della loro offensiva, una lettera sottoscritta da 22 leader in cui si denuncia la regolarizzazione di massa condotta da Sanchez nei primi sei mesi dell'anno, a cui hanno aderito oltre 1 milione di migranti. Solo Francia, Portogallo, Irlanda e Lussemburgo hanno rifiutato di firmare la lettera di Meloni e Frederiksen. I 22 accusano Sanchez di creare la percezione che l'ingresso illegale nella UE è possibile e che un ingresso illegale di un migrante possa trasformarsi in un soggiorno legale, si legge nella lettera. Meloni e Frederiksen avevano già condotto una prima carica contro il premier socialista spagnolo al Consiglio europeo di giugno. Erano stati usati toni al limite del razzismo per giustificare le loro posizioni. La regolarizzazione dei migranti irregolari è una competenza strettamente nazionale, si ribadisce in questo articolo. E ancora, diciamo, si occupa naturalmente anche del problema della sospensione di Schengen, ma andiamo alla fine dell'articolo, che parla di queste lezioni che si possono ottenere dalla crisi di Ceuta. La prima lezione è che l'esternalizzazione della gestione delle frontiere a regimi discutibili sostenuta dalla Commissione sottopone la UE e i suoi stati membri a ricatti politici costanti. Il governo di Sanchez non ha voluto attribuire esplicitamente l'attacco al Marocco per evitare un aggravamento della crisi e assicurarsi che Rabat riprendesse i suoi cittadini. In Marocco gli aiuti finanziari forniti dalla UE in cambio di cooperazione sui flussi migratori vengono usati da un regime contestato dai giovani per la mancanza di riforme e prospettive future. L'Italia, la Grecia e la Commissione evitano di criticare apertamente il regime di Kais Saied in Tunisia o le milizie che governano la Libia per timore di ritorsioni migratorie. Non è una dimostrazione di sovranità europea, quindi di fatto migranti utilizzati poi da questi paesi come arma di fatto di attacco. La seconda lezione è che il nuovo patto su migrazione e asilo non è fatto per le situazioni di crisi. Ceuta è stata risolta rapidamente dal governo Sanchez senza dover far ricorso a Frontex e senza conseguenze per il resto della UE. Ma se la Spagna si fosse trovata di fronte a un'emergenza prolungata, sarebbe stato impossibile applicare le nuove procedure di frontiera. La reazione di panico della Commissione e di alcuni Stati membri dimostra che la bacchetta magica del patto su migrazione e asilo sarebbe semplicemente saltata. La terza e più importante lezione, dice ancora Carretta, è politico-istituzionale e rischia di avere più ampie conseguenze. La Commissione von der Leyen ha abbandonato il suo ruolo di arbitro imparziale e di guardiano dei trattati per scendere nell'arena della politica partigiana, strumentalizzando Ceuta per attaccare Sanchez e accarezzare il pelo al proprio elettorato. Alcuni leader nazionali mettono in grave discussione il principio della solidarietà europea. Alcuni stralci del lungo articolo di David Carretta che trovate sul Foglio Quotidiano di oggi, martedì 4 agosto, siamo a pagina 1.
andiamo ancora a avvenire, la lettura, però diciamo l'ampio spazio che dedica questo quotidiano a tutto ciò, pagina 2, non solo in prima pagina ma poi anche le pagine seguenti, pagina 2, pagina 3. Oggi il vertice, la Spagna attacca Meloni, l'Italia in pressing per aprire hub all'estero, e anche qui appunto Vincenzo Spagnolo che scrive: rimpatri effettivi, Germania prima nell'Unione Europea, l'Italia è solo sesta. Il Viminale rivendica il crollo di sbarchi, ma secondo Eurostat su 108.000 migranti rimpatriabili solo 34.550 sono stati mandati indietro, 7.300 da Berlino, 7.775 da Parigi e soltanto 1.900 da Roma, dati europei. E ancora da Barcellona Francesca Ghirardelli scrive: nella Spagna della maxi sanatoria lavoro e diritti battono la paura. Direi di archiviare questo e prima di fermarci per il notiziario che sta arrivando, condotto oggi da Giovanna Serpico, vi comunque segnalo anche ovviamente Repubblica, che pure si occupa ampiamente della notizia, anche se più di tutto abbiamo una grande attenzione a quanto sta accadendo nel centro-sinistra. E qui lo stop di Schlein a Conte, qui invece appunto dalla prima pagina poi si prosegue, pagina 2, pagina 3, centrale la ormai ben nota fotografia dei quattro leader del campo largo, fra Togliani, Conte e Schlein con Bonelli, la fotografia scattata in un ristorante. La fuga in avanti di Conte su primarie e Ucraina, Schlein non funziona così. L'ex premier non arretra, non possiamo seguire la linea di Draghi e Meloni, retroscena di Giovanna Vitale. Vi segnalo poi a pagina 4 l'intervista a Dario Franceschini, senatore Dem, che appunto invita tutti a raffreddare gli animi e dice: i gazebo non siano un tormentone, stop con le accuse di putinismo. Ci dice Franceschini che le primarie sono l'unica soluzione, non esiste un Mister X, bisogna accettare il fatto, dice, che siamo una coalizione di diversi, servono punti importanti sottoscritti prima e tra questi però c'è anche la politica estera. Chi vincerà questa consultazione? Dice: avanti con le primarie, basta, dice, con questo tormentone, primarie sì, primarie no, facciamole basta, però attenzione, abbiamo dato talmente il cattivo esempio a livello di partiti nel passato che la nostra gente, anziché essere contenta di scegliere da chi farsi guidare, adesso è spaventata dai possibili effetti dilanianti. Dice ancora che insomma chi vincerà la consultazione delle primarie non dovrà mettere il suo nome sul simbolo del proprio partito, proprio per identificarli tutti, per identificare un'unica coalizione senza divisioni. Trovate questa lunga intervista a Dario Franceschini, senatore del Partito Democratico.

0: Ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Sono le 9 in punto. Buongiorno da Giovanna Serpico e da Giovanna Inzardi e benvenuti al notiziario parlamentare. La Camera, con i lavori che ieri si sono protratti in notturna fino alle 24, ha approvato il disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto 26 giugno 2026 recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. Successivamente ha approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di cooperazione strategica nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia, dell'ambiente, della sicurezza e dell'industria della difesa, della gestione delle migrazioni, dell'educazione, dell'innovazione, della diaspora, della trasformazione economica e della crescita intelligente, fatto a Roma il 13 novembre 2025. I lavori a Montecitorio riprenderanno questa mattina alle ore 10, a Palazzo Madama invece alle 9.30. I lavori ripartiranno con la discussione del disegno di legge di iniziativa governativa recante disposizioni in materia di protezione civile. Riferisce all'Assemblea il senatore De Priamo sul testo proposto dalla Commissione Affari Costituzionali, che ne ha concluso l'esame il 22 luglio. E la Giunta per il Regolamento della Camera, riunitasi ieri sera, ha rinviato alla Giunta per le autorizzazioni ogni decisione sulla visione e l'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia, ritenuto dai magistrati vicino ai clan di Camorra. Non una scelta politica, solo cautela istituzionale, ha spiegato il presidente della Camera Fontana, Filippo Amisano.
3: La Giunta per il Regolamento della Camera, riunitasi ieri sera, ha rinviato a quella per le autorizzazioni ogni decisione sulla visione e l'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia. Non una scelta politica, solo cautela istituzionale, ha spiegato nel corso della riunione il presidente della Camera Fontana. Pubblicare quegli ascolti dalla sinistra è un ricatto, si deve procedere insieme, sottolinea Laura Cavandoli, capogruppo della Lega nella Giunta. Accusarci è strumentale, dice, perché i dialoghi degli eletti vanno usati solo per completare un'indagine e Delmastro non è indagato. Impedito anche a me l'accesso ai documenti, in questo modo viene meno la natura di garanzia della Giunta, replica il presidente De Visdoria, VS. La decisione della Giunta crea un precedente pericoloso, così si violano le prerogative del Parlamento, avverte il PD, che con Elly Schlein domanda: se Delmastro non ha nulla da nascondere, come mai la maggioranza fa di tutto per nascondere queste chat? Incredibile quello che state facendo per coprire

0: dire quello che l'ex sottosegretario ha detto con Caroccia, rincarando i 5 Stelle che hanno protestato in aula insistendo per visionare le carte.
1: E andiamo agli esteri. La crisi dei migranti a Ceuta al centro della riunione a distanza dei ministri degli interni europei chiesta dall'Italia. Sul tavolo l'ipotesi dei centri di rimpatrio nei paesi terzi sul modello Albania. L'immigrazione è una sfida europea, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
2: L'Europa risponde alla crisi di Ceuta rafforzando i propri confini.
3: Migration is a common European challenge.
2: Bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, potenziare le frontiere e accelerare i rimpatri, ha detto la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. L'immigrazione, ha aggiunto, è una sfida europea. La solidarietà è fondamentale. Di questo si parlerà stamattina nel vertice dei ministri dell'interno dei Paesi membri, dopo la riunione preparatoria di ieri con gli ambasciatori dei 27 che hanno espresso una forte solidarietà alla Spagna. Centrale nel vertice di oggi la proposta italiana di allestire centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania. Un progetto che Bruxelles si dice pronta a valutare. Ma sono molti i nodi da sciogliere, dove reperire i fondi e quali paesi potrebbero ospitare gli hub. E se Bruxelles ha ricevuto la notifica italiana della sospensione di Schengen nelle frontiere aeree e marittime con la Spagna, la Commissione fa sapere che al momento non ci sono altri paesi che abbiano preso lo stesso provvedimento.
1: E sulla crisi di Ceuta il commento di Donald Trump: due cose stanno uccidendo l'Europa, l'immigrazione e l'energia. Conosco l'Europa meglio dei leader che la governano, ha aggiunto il presidente americano. La situazione a Ceuta ora, dove il bilancio morti in mare nel giorno dell'arrivo in massa è drammatico, se ne stimano oltre 100, anche se il numero non è definito. La popolazione dell'exclave scossa, c'è l'emergenza dei tanti bambini non accompagnati, i rapporti nervosi tra Spagna e Marocco, la situazione runque resta tesa. Sentiamo il corrispondente Leonardo Sgura.
4: L'emergenza a Ceuta non è del tutto finita. Gran parte dei migranti sono stati rimpatriati, ma la polizia cerca alcune migliaia di subsahariani che si nascondono nei sobborghi e restano più di 800 minori non accompagnati. La comunità dell'enclave è ancora scossa, mentre sale il bilancio dei morti annegati nuotando verso la spiaggia di Tarajal. Sarebbe stata una notizia fake, manipolata sui social da bande criminali a mobilitare i migranti. Stavolta non sarete respinti, diceva il tantam, lo aveva spiegato il premier Sanchez. Ora lo confermano le indagini. La Guardia Civil denuncia agenti segreti marocchini infiltrati nell'assalto. Rabat respinge ogni responsabilità, si dice partner affidabile nella lotta all'immigrazione irregolare. Il ministro degli esteri spagnolo, José Álvarez, torna a criticare l'Italia. Ha un primato di arrivi irregolari che non sa gestire, ha detto, ma la Spagna è sempre stata solidale con Roma. A Ceuta oggi, conclude Álvarez, serve un'Europa unita e invece molti paesi, tra cui l'Italia, non sono all'altezza della situazione.
1: Alla Spagna la replica di Tajani e Piantedosi, che rivendicano l'impegno del governo sul tema dell'immigrazione irregolare. Piantedosi, che come detto parteciperà alla videocall di stamattina con i colleghi europei. Dunque Federica Ionta.
5: Il ministro Piantedosi si confronterà, fra gli altri, con l'omologo spagnolo dopo gli attacchi di Madrid a Roma sui migranti e la risposta italiana di Viminale e Farnesina. Gli sbarchi sotto il governo Meloni sono diminuiti del 50% lo scorso anno e dell'80% dal 2023, sottolinea il titolare degli esteri Antonio Tajani. Alla videoconferenza straordinaria dei ministri degli interni, l'Italia proverà allora a rilanciare il modello Albania, forte del nuovo patto di migrazione e asilo, che prevede accordi con i paesi terzi per costruire centri di accoglienza. Linea anticipata al core per il Comitato delle Rappresentanze Permanenti, a cui l'Italia ha chiesto proprio di accelerare sui CPR in paesi terzi. Giorgia Meloni sa di poter contare su 20 cancellerie che, insieme a Italia e Danimarca, hanno firmato la lettera ai vertici europei, e sulla sintonia con Ursula von der Leyen, anche alla luce della dichiarazione di Chisinau, che definisce le linee guida tra il controllo dei confini e la tutela dei diritti dei migranti.
1: E adesso voltiamo pagina, siamo alla crisi dell'ex Ilva. Dopo la giornata di sciopero dei lavoratori di ieri, oggi incontro al Ministero delle Imprese per mettere a punto una nuova proposta ed evitare la chiusura del polo siderurgico. Giuseppe Di Marco.
6: Chiedono misure per garantire la continuità occupazionale e salariale, FIM, FIOM e WILM, ed una prospettiva industriale legata ad un processo di decarbonizzazione attraverso l'intervento pubblico. Lo sciopero è arrivato dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha fissato un termine di 90 giorni per la chiusura dell'area a caldo. Francesco Brigati, FIOM CGL.
7: L'iniziativa di mobilitazione non finirà se non arriveranno le risposte da parte del governo. C'è il tema di trovare misure straordinarie per i lavoratori.
6: Per trovare una soluzione, in mattinata è stato convocato un tavolo tecnico al Ministero delle Imprese con i sindacati. Altri incontri seguiranno nei giorni successivi con le imprese dell'indotto, le associazioni degli industriali e rappresentanti delle istituzioni locali. Intanto resta in piedi la proposta di Jindal, che ha confermato la disponibilità ad acquisire tutti gli impianti. Il gruppo indiano ritiene di poter far fronte alla chiusura dell'area a caldo, importando semilavorati siderurgici dal suo nuovo altoforno in India.
1: E questo era l'ultimo servizio da Giovanna Serpico e da Giovanna Insardi in regia. Una buona giornata e ora la linea alla seconda parte dell'edicola con Stefania Benigni.
8: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
1: Alle 9:09 minuti, eccoci di nuovo insieme. Andiamo allora a dedicarci, come abbiamo già iniziato per la verità, a quanto sta accadendo nel campo largo, il botta e risposta alle dichiarazioni del leader del Movimento 5 Stelle, ex presidente del Consiglio Conte, ieri, tra l'altro intervistato proprio sulla stampa da De Angelis, oggi sui giornali la replica della leader Dem Elly Schlein. Andiamo sulla stampa, vi segnalo pagina 4 e pagina 5, Schlein stop Conte, prima il programma poi faremo le primarie, la segretaria Dem, chi vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il partito, ma l'umori nel Partito Democratico, c'è chi sperava in una reazione più energica, è il minimo sindacale. E qui il taccuino anche di Marcello Sorgi, la difficile difesa del leader 5 Stelle, ci dice Sorgi che in difesa di Conte va detto che Conte questi concetti espressi ieri li ha sempre espressi, quindi di fatto corrispondono proprio a una linea che è quella del Movimento 5 Stelle. Si intuisce, ci dice Sorgi, che Conte ha cominciato la campagna elettorale per le primarie del centro-sinistra, si è di fatto con quelle parole rivolto ai suoi, peraltro con la minaccia incombente per ora non dichiarata ancora di Battista, il Dibba, che insomma potrebbe lavorarlo ai fianchi, un po' come Vannacci dopo essersi lavorato Salvini ha cominciato a lavorarsi Meloni. E ci dice ancora in questo taccuino Marcello Sorgi, andando verso la fine, occorre che i singoli alleati avversari riescano, se non proprio a tenersi le proprie idee, a manifestarle liberamente in qualche sede, il dibattito con due B si diceva un tempo, lasciando ovviamente al leader che sarà scelto nei gazebo il compito di operare una sintesi in Parlamento e nel tempo e di ricevere gli attacchi che diventeranno logici degli avversari e dagli osservatori per la lentezza o la inconcludenza o la vaghezza con cui questo processo andrà avanti. Del resto il centrodestra, dopo aver vinto le elezioni nel 2022, ha governato così. Così chiude il taccuino Marcello Sorgi. E su queste due pagine l'intervista, dicevo, anche a Graziano Del Rio, altro senatore del Partito Democratico. Abbiamo letto di Franceschini, anche Del Rio insomma invita in qualche modo a tenere ferma la barra, tenere dritta la barra sull'Ucraina, dice l'ex premier Conte. Eviti il populismo, aiuto a Kiev non negoziabile. Il senatore Dem dice che essere pacifisti non significa girarsi dall'altra parte. E ancora concordo sulla necessità di un maggiore impegno diplomatico, ma la pace non si fa da un giorno all'altro. La divisione tra i Dem bellicisti e i 5 Stelle pacifisti è senza senso. La trovo una banalizzazione inaccettabile. E comunque basta parlarsi attraverso i comizi, nessuno faccia out, bisogna sedersi alla svelta intorno a un tavolo, così il Corriere della Sera. E su questo quotidiano, scusatemi, così la stampa a pagina 5. E invece andiamo sul Corriere della Sera, perché qui oltre a anche qui paginate l'intervista anche qua Stefano Bonaccini, che oltre a essere europarlamentare è anche presidente del Partito Democratico. Siamo a pagina 10. Non lasceremo mai sola l'Ucraina, con il Movimento 5 Stelle governiamo in tanti posti, so che troveremo un accordo. E su quanto detto da Conte, dice, le frasi di Giuseppe uscite d'agosto, ma c'è un punto di caduta. Insomma, Bonaccini è assolutamente convinto che si troverà una quadra, anche se appunto sembrano abbastanza importanti le divergenze sulla politica estera. Comunque andiamo a leggere Paolo Mieli dalla prima pagina, a fondo e scossa al campo largo. Vediamo cosa pensa di queste primarie. Andando a pagina 30, eccoci qua. La trappola delle primarie, si intitola così, di Paolo Mieli. L'affondo di Conte riapre il dibattito sulla scelta del candidato del campo largo e rischia di far saltare la consultazione. E dalla prima pagina, alla vigilia di essere sottoposto, avrebbe dovuto farlo oggi, al supplizio della commissione Covid, Giuseppe Conte ha sferrato un duro colpo al gruppo dirigente del PD. Dopo la sortita di Napoli al cospetto di una silente Elish Line, è tornato stavolta ad Asiago a chiarire cosa pensa del conflitto esploso il 24 febbraio 2022 con il brutale intervento militare della Russia contro l'Ucraina. Se sarà designato candidato del centrosinistra e vincerà le elezioni, ha annunciato, l'Italia non darà più armi a Kiev. Lui stesso si incaricherà poi di fare una telefonata di sostegno all'aggredito Zelensky e immediatamente dopo si rivolgerà all'aggressore per condurlo per mano a un tavolo di trattativa. L'avrebbe dovuto fare già Mario Draghi, ha precisato, ma Draghi, pur invitato per ben due volte dall'autocrate russo e sollecitato dallo stesso Conte, si è sottratto al compito. Adesso ci penserà lui, il leader pentastellato. Sempre ironico Mieli. Così finalmente almeno lì avremo la pace, alla faccia, ma questo Conte non lo ha detto, delle decine di interventi confusi e infruttuosi di Donald Trump. Dobbiamo ammettere, pur avendo in materia di politica internazionale opinioni opposte a quelle del presidente del Movimento 5 Stelle, che l'uomo ha imparato a fare politica e sa come stanare gli avversari, i quali peccano, come già accaduto in passato, per lentezza di riflessi. Ormai è chiaro anche ai più infervorati sostenitori di Schlein che i tempi scelti per impostare l'offensiva contro Giorgia Meloni sono di tipo asiatico. Avrebbero dovuto predisporre le batterie già il 23 marzo, all'indomani della vittoria referendaria. Conte lo disse immediatamente, ma si presero qualche settimana di meritato riposo. Trascorsi 4 mesi e passa, annunciano adesso che dopo un salto di un agosto qui e là a qualche festival dell'unità, a settembre inizieranno a metter mano al programma. Per le feste dei morti, ma più probabilmente a Natale, il prezioso involucro sarà pronto. Poi una discussione di qualche settimana sulle procedure e infine avremo le primarie, a ridosso probabilmente delle elezioni politiche con quali riverberi non sapremmo dire. E insomma, chiaramente ironico, peraltro questa, diciamo, lentezza dei tempi è stata più volte sottolineata da tanti commentatori, da tanti analisti politici e ancora da questa così analisi ironica di Paolo Mieli, un rito che non funziona, a 20 anni dalla sua invenzione si può dire apertamente le primarie, questo meccanismo all'italiana o è fasullo o è una iattura. Andiamo verso la fine dell'articolo. Per quanto possa apparire paradossale, è compito del gruppo dirigente del Partito Democratico aiutare Conte a risolvere i suoi problemi. Se gli lasceranno come unica via quella di rimanere nell'arena delle primarie a battersi da solo contro Schlein e comparse varie, potrebbero ricevere amare sorprese da quel gladiatore. Meglio rinunciare all'arena. Insomma, abbastanza chiaro Paolo Mieli. Vado anche poi su Repubblica, commenti ce ne sono un paio. Uno è senz'altro in prima pagina, Stefano Menichini, dividersi così è il modo sicuro per perdere. Prosegue a pagina 13. E qui tra l'altro vi segnalo anche il punto di Stefano Folli: la politica estera non si decide al gazebo. Anche qui, diciamo, si utilizza l'ironia. Arturo Parisi, che fu ministro della difesa nel governo di Romano Prodi e soprattutto fu l'architetto della stagione ulivista, ha scovato un'altra delle battute illuminanti per le quali è famoso. e sarebbe questa: peccato che nel 1947 non ci fossero le primarie, altrimenti De Gasperi, invece di rompere l'alleanza cielenista di unità nazionale sull'alternativa USA-URSS, avrebbe proposto a Togliatti: andiamo alle primarie e che vinca il migliore. Dove il sarcasmo, dice Folli, non è solo nel paragone volutamente grottesco De Gasperi-Schlein e Togliatti-Conte. Questa è la parte più ovvia. La vera ironia riguarda lo scenario delle primarie. Dice Folli che l'intervista rilasciata da Conte alla Stampa, in cui ha abbracciato al 90% la linea russa sull'Ucraina, è certo clamorosa, ma non solo perché mira a tenere nell'angolo Elie Schlein. Conte fa di più: pone in discussione l'intero assetto della politica estera italiana, il suo sistema di alleanze, la NATO e l'Unione Europea. I guerrafondai, il sottotesto, ci dice Folli, ai guerrafondai sono i governi occidentali, invece pacifiste sono le masse che rifiutano di fornire armi all'Ucraina con il pieno sostegno dei 5 Stelle. Ci dice ancora Folli che la risposta del PD è, come sempre, corretta nella forma e un po' debole nella sostanza. Si avverte la consueta volontà di non alzare il livello della polemica, il che tuttavia rischia di lasciare Conte padrone del campo. Dice che la sua tattica consiste nel colpire l'alleato avversario fin quando non trova resistenza. A quel punto rallenta e cerca un altro punto per riprendere l'offensiva. E dice ancora Folli: sarebbe più logico il consiglio di Renzi: facciamo le primarie e battiamoci per vincerle. Di fatto si tratta di creare un blocco che escluda Conte, ma sia pronto ad accoglierlo come candidato sconfitto per avere il suo apporto nella campagna elettorale anti-Meloni. Il problema è che se l'ex premier riuscisse a imporre il tema guerra o pace, ovvero vale la pena morire per Kiev, avrebbe già vinto, avrebbe già demolito il campo largo per ricostruirlo su basi a lui più idonei. E insomma, si conclude questo punto di Stefano Folli dicendo: per battere l'avversario ci si appropria dei suoi argomenti, con questo suggerimento. Accanto, come dicevo, dalla prima pagina, Menichini: dividersi così è il modo per perdere. Sempre a proposito di centrosinistra e primarie, bisogna decidere, dice, cosa si voglia fare delle primarie di cui si parla tanto, ammesso che si svolgano. Le primarie, dice, per loro stessa natura servono a individuare l'interprete migliore, più forte e convincente di un programma e di un set di valori condivisi. Tant'è vero che sono nate e funzionano in maniera logica quando si svolgono all'interno di un solo grande partito, tra candidati magari anche molto divergenti fra loro, ma stretti da un patto di sostegno reciproco. In Italia il centrosinistra ne ha inventata una variante più difficile da maneggiare, perché chiede agli elettori di scegliere tra leader di partiti che l'obbligo di fedeltà lo sentono più verso i propri sostenitori che verso i propri alleati. E infatti in passato questo sistema di selezione ha funzionato a corrente alternata, ha sempre avuto un positivo effetto di mobilitazione, ma ha dato risultati politici utili solo quando l'esito era predeterminato dai rapporti di forza. Così torniamo alla espressione che abbiamo letto prima di Paolo Mieli, appunto, che insomma diceva che questo sistema così all'italiana, come era o fasullo o una iattura. Su questo, diciamo, possiamo anche fermarci qui. Ci sono tantissime altre notizie che arrivano, tra l'altro ce n'è una, magari la prendiamo perché di estrema sintesi, anche sul caso del Mastro. Andiamo a pagina 6 e a pagina 7. Queste due pagine sulla Stampa sono abbastanza riassuntive di quanto intanto accadrà al Consiglio dei Ministri. Pagina 7: caro benzina, la nuova sfida del governo, servono 250 milioni per gli sconti. Oggi il dossier è sul tavolo del Consiglio dei Ministri, ma la decisione sulle accise potrebbe slittare. La fotografia, ci dice Paolo Baroni, scattata ieri mattina dall'osservaprezzi del Ministero delle Imprese, ha fissato a quota 1,999 euro il prezzo medio della Super venduta in modalità self, ai massimi da fine settembre 2023. mentre il prezzo del gasolio è arrivato vicino a 2,1 euro al litro, erodendo buona parte del taglio di 17 centesimi delle accise entrato in vigore per 10 giorni il 28 luglio. Un bel guaio per il governo che oggi, in occasione dell'ultimo Consiglio dei Ministri, prima della pausa estiva, deve decidere se e come prorogare lo sconto sui carburanti. Ha di fronte a sé, scrive ancora Paolo Baroni, una scelta praticamente obbligata, ma certamente anche molto onerosa. Fino ad oggi, infatti, ha già impegnato 2,1 miliardi di euro per arginare solamente il caro carburanti. 125 milioni sono stati spesi solamente per l'ultimo intervento, i cui effetti scadranno dopodomani. Pagina 7 della Stampa. Sempre dalla Stampa altre notizie. Intanto a pagina 7, PNRR Intercity, dietro front dell'esecutivo, Foti, non vogliamo un'altra procedura UE. Di che cosa si tratta? Si tratta dell'addio alla gara unica per gli Intercity. Dopo giorni di trattative con Bruxelles, il governo ha cancellato dal decreto PNRR la norma che avrebbe consentito di affidare il servizio con un unico lotto, facendo così cadere uno dei punti più controversi del provvedimento. Una retromarcia che conferma, insomma, quanto anticipato da questo giornale, appunto dalla Stampa, sulla volontà di Palazzo Chigi di allinearsi alle richieste dell'Unione Europea. Il nodo riguardava una partita da circa 3 miliardi di euro, quella per il futuro affidamento del servizio Intercity. La soluzione del lotto unico era stata sostenuta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e appoggiata dai sindacati, convinti che una gara non frammentata avrebbe assicurato maggiori tutele per i lavoratori e una migliore continuità del servizio. Bruxelles invece ha sempre considerato quella strada poco coerente con gli obiettivi del PNRR. L'emendamento approvato ieri dall'Aula elimina dal testo il riferimento all'appalto in uno o più lotti, cancellando di fatto la possibilità dell'affidamento unico. Insomma, in questo pezzo di Luca Monticelli si parla del desiderio di Palazzo Chigi di evitare lo scontro con Bruxelles. Il confronto, insomma, è ancora in corso, però per ora almeno su questo è stata cassata l'idea di una gara unica. E ancora a pagina 6 della Stampa, allarme Conte dei Conti, ultimo appello al governo, no a derive autoritarie. Oggi in Consiglio dei Ministri, questo è un altro argomento che sarà affrontato, il decreto che attua la riforma approvata a dicembre, il PD vogliono controllare i giudici, la CGIL, una legge pericolosa. Se ne occupa Irene Famà, parla della riforma del governo sulla Corte dei Conti che presenta aspetti di una deriva autoritaria, un virgolettato questo. Tra i magistrati contabili lo pensano in tanti e le toghe continuano a manifestare forte preoccupazione. Oggi il Consiglio dei Ministri si prepara a dare il via libera al decreto attuativo della legge approvata lo scorso 27 dicembre e le toghe tentano una carta disperata. L'Associazione Magistrati Corte dei Conti, proprio nelle ore della discussione in aula, convoca una conferenza nella sede della Stampa Estera a Roma per ribadire timori e perplessità, soprattutto per chiedere alla Premier Giorgia Meloni uno spazio di dialogo. Ultimo terreno di scontro sono le nomine per 10 posti vacanti di presidenti di sezione della Corte. 3 di queste riguardano giudici che hanno sollevato perplessità sul progetto del ponte sullo Stretto. E queste nomine sono state bloccate da oltre 5 mesi e contestate dall'esecutivo, che ha avanzato richieste di chiarimenti. I magistrati contabili parlano di ingerenza indebita. Per la prima volta, dicono, il governo si è arrogato un diritto che non ha da Costituzione e lo ha fatto con un atto di prepotenza, creando un precedente. In un momento poi particolarmente sensibile, in cui tra vari aspetti vengono definiti i bilanci delle regioni. Di questo, tra l'altro, si occupa anche ampiamente il Fatto Quotidiano, ma sicuramente sono diversi i giornali che ne scrivono, però sicuramente Stampa e Fatto in particolare. Ovviamente adesso trovarlo, eccolo qui, nell'ultimo minuto che ci rimane, e vi segnalo da questo giornale appunto il CDM, i giudici contabili, è nello Zoom, nelle pagine di approfondimento, e qui per i giudici contabili ora valgono le regole bocciate per gli altri. Siamo a pagina 13, pagina di economia. E un articolato monstro, scrivono Carlo Di Foggia e Liana Milella, di 71 articoli, riscrive, ma in negativo, la storia della Corte dei Conti. Quello che il governo, da Giorgia Meloni al braccio destro Alfredo Mantovano al ministro Carlo Nordio, non è riuscito a fare con i magistrati ordinari, grazie alla pesante bocciatura referendaria di marzo, riesce con i colleghi contabili. Dalla di fatto separazione delle carriere con divieto di passaggio da una funzione all'altra, alla vocazione dei provvedimenti, alla completa gerarchizzazione delle procure e perfino ai test psicoattitudinali che subiranno già PM e giudici. Oggi il testo del governo passerà a camere chiuse, tra pochi giorni in Consiglio dei Ministri. Per la prima volta, al colmo dell'esasperazione, le toghe contabili terranno una conferenza stampa in una sede significativa. Siamo a pagina 13 del Fatto Quotidiano, però sono le 9:30 minuti, vi avevo promesso dalla stampa anche insomma, notizie che riguardavano il caso del Mastro. Ve ne segnalo solo un'ultima che invece non riguarda il caso del Mastro, ma riguarda un caso, Federico Capurso, che scrive: correre da soli o entrare nel centrodestra, il dilemma delle due anime dei vannacciani. C'è chi teme che in caso di sconfitta Futuro Nazionale diventi quello che ha fatto vincere la sinistra. Siamo a pagina 6 della stampa. 9:30 minuti, ci fermiamo qui. Grazie a Giovanna Insardi in regia, da Stefania Benigni. Buon proseguimento di ascolto. Tra poco la diretta con il Senato della Repubblica.

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Come annunciato, andiamo a collegarci in diretta con l'Aula del Senato per seguire la discussione del DDL d'iniziativa governativa con disposizioni in materia di protezione civile. All'ordine del giorno anche la conversione del DL PNRR.
2: Tutti gli emendamenti sono dichiarati inammissibili o preclusi o sono ritirati o sono respinti. Sono invece approvati gli articoli 1, 2 e 3. Per dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori Musolino, Magni, Zanettin, Lopreiato, Stefani, Bazzori e Mancini. Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120,3 del regolamento, è quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione. Il Presidente commemora Don Antonio Mazzi e Franco Baresi, recentemente scomparsi, e invita l'Assemblea a osservare un momento di raccoglimento. Il Senato passa alla discussione nella sede redigente del disegno di legge 1877, dichiarazione del Monumento Nazionale di Piazza dei Caduti di Marcinelle e della Cappella delle Vittime di Marcinelle a Manopello, in provincia di Pescara. Il relatore Marcheschi, autorizzato dal Presidente, svolge la relazione orale. Sono approvati gli articoli 1 e 2. Per dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori Enrico Borghi, Biancofiore, Magno Chiuto, Di Girolamo, Dreostola, Marca e Sigismondi. È quindi approvato all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno prendono la parola i senatori Bergesio, Bevilacqua, Musolino, Croatti, Pellegrino, Verini. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 4 agosto 2026 alle ore 9.30 con l'ordine del giorno di cui da lettura. La seduta è tolta alle 18.25.
3: Grazie, poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Comunico che in data 3 agosto 2026 è stato trasmesso dalla Camera dei Deputati il seguente disegno di legge. Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 107 recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge disposizioni in materia di protezione civile. Il relatore, il senatore De Priamo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego, senatore, ne ha facoltà.
4: Sì. Grazie, Presidente. Onorevoli senatori, il disegno di legge in esame, d'iniziativa governativa, è licenziato dalla prima commissione in sede referente lo scorso 22 luglio, detta disposizioni in materia di protezione civile. Il capo 1, avente ad oggetto la sezione contrattuale del personale di protezione civile, è ulteriormente articolato in tre sezioni dedicate rispettivamente alle disposizioni generali. Grazie. Articolo 1, al personale non dirigenziale agli articoli 2 e 3 e a quello dirigenziale agli articoli 4 e 5. In particolare l'articolo 1 è stato modificato in commissione con il lavoro della commissione, prevede che siano istituite nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al comparto delle funzioni locali e alla corrispondente area delle funzioni locali, speciali sezioni contrattuali per il personale dirigenziale e non dirigenziale delle strutture di protezione civile delle regioni, delle altre componenti regionali facente parte del sistema di protezione civile, dei comuni, delle province, delle città metropolitane, nonché degli altri enti e agenzie appartenenti al medesimo comparto e alla corrispondente area, in modo tale da garantire la specificità dei compiti attribuiti e delle responsabilità assunte secondo principi di adeguatezza, proporzionalità e differenziazione. L'articolo chiarisce inoltre che le materie oggetto di contrattazione collettiva, cioè chiarisce inoltre le materie oggetto di contrattazione collettiva e aggiunge che le disposizioni in esame si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, laddove compatibili. L'articolo 2, anch'esso modificato in commissione, disciplina il trattamento economico del personale non dirigenziale, prevedendo specifiche indennità connesse alla natura delle funzioni svolte e rimandando alla contrattazione collettiva per la disciplina e la quantificazione delle stesse. L'articolo 3 ha invece ad oggetto il trattamento giuridico del personale non dirigenziale, con particolare riferimento alla tutela assicurativa legale, all'attività di formazione e aggiornamento del personale e alla disciplina in materia di orario di lavoro. L'articolo 4 disciplina il trattamento economico del personale dirigenziale, rinviando alla contrattazione collettiva quanto alla disciplina e alla quantificazione del trattamento economico stesso e dell'ulteriore indennità ivi prevista commisurata alle funzioni di protezione civile svolte. L'articolo 5 riguarda invece il trattamento giuridico del personale dirigenziale, sempre con riferimento alla tutela assicurativa e legale, all'attività di formazione e aggiornamento del personale e alla disciplina in materia di orario di lavoro, fermo restando il principio di rotazione degli incarichi dirigenziali. Capo 2 reca invece le disposizioni in materia di responsabilità delle autorità del personale, dei volontari di protezione civile e le disposizioni finanziarie. In particolare l'articolo 6 modifica il decreto legislativo numero 1 del 2018, codice della protezione civile, introducendovi gli articoli 42 bis e 42 ter. In particolare la prima disposizione, come modificata in commissione con un'ampia discussione, con una collaborazione per la quale lo ringrazio, importante del ministro Ciriani, disciplina l'elaborazione con apposita direttiva del Presidente del Consiglio dell'autorità politica delegata in materia di protezione civile da adottarsi entro 12 mesi dalla data in vigore della presente legge di linee guida recanti la definizione degli standard minimi di formazione e addestramento richiesti per il personale di protezione civile e raccomandazioni nell'esecuzione dell'attività di protezione civile. La seconda disposizione, anche questa modificata e ampiamente discussa in commissione, prevede l'esclusione della punibilità per le autorità, gli operatori e i volontari di protezione civile che abbiano commesso reati colposi qualora i fatti siano stati posti in essere nell'esercizio di attività di protezione civile e siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero in mancanza di queste le buone pratiche nelle attività di protezione civile, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida o le citate buone pratiche risultino adeguate alla specificità del caso concreto. Il medesimo articolo 42-3 individua altresì i criteri da utilizzare ai fini dell'accertamento e della graduazione della colpa e chiarisce l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in esame. L'articolo 6-bis, introdotto dalla Commissione, prevede che il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare presenti una relazione con cadenza biennale sull'attuazione della presente legge al Parlamento. Infine l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. In conclusione, Presidente, riteniamo che questo provvedimento sia molto importante perché da un lato dettaglia e individua tutti gli aspetti legati al trattamento economico del personale dirigenziale e non dirigenziale di un settore ovviamente strategico e fondamentale per l'Italia come quello della protezione civile, e da un altro punto di vista, appunto, su, come detto, sull'articolo 6, dopo un'ampia discussione ha individuato le modalità più idonee per individuare delle forme che garantiscano la tutela del personale di protezione civile, degli amministratori che gestiscono e indirizzano le attività di protezione civile nel contesto ovviamente del rispetto delle norme rispetto alle tematiche del delitto colposo e alle norme penali in generale. Quindi credo che si sia trattato di un lavoro molto attento, molto equilibrato, molto approfondito, e ringrazio ancora il ministro Ciriani anche per il metodo di lavoro svolto, che ha coinvolto, al di là poi delle divergenze più che altro sull'aspetto tecnico, sia le forze di maggioranza che quelle di opposizione. Grazie Presidente.
5: Grazie, dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Bazzoli, prego.
6: Sì, grazie Presidente, ma io faccio un breve intervento in discussione generale solo sul punto che riguarda la responsabilità degli operatori della protezione civile, un punto che è stato lungamente discusso in prima commissione e sul quale noi abbiamo fatto alcuni rilievi, alcune valutazioni, e abbiamo anche offerto alcuni suggerimenti alla maggioranza e al governo, che peraltro non sono poi stati accolti nel testo finale. Noi, diciamo così, condividiamo l'obiettivo che è stato dichiarato dalla maggioranza e dal governo sulla necessità di dare una migliore e più ampia tutela agli operatori della protezione civile, soprattutto ai volontari, che sono tanti, numerosi e che fanno un lavoro preziosissimo quando lavorano e quando operano in contesti di difficoltà legati alle emergenze proprie appunto degli interventi di protezione civile. E riteniamo che una forma di adeguata tutela dai rischi connessi a queste attività debba essere loro riconosciuta, e debba essere conosciuta anche alle autorità di protezione civile, soprattutto quando lavorano nell'emergenza. Quindi diciamo, abbiamo condiviso la necessità di fare un intervento calibrato e misurato che consentisse di trovare un migliore equilibrio tra la necessità di sanzionare comportamenti negligenti o gravemente negligenti, anche ovviamente a presidio e salvaguardia degli utenti e dei destinatari delle attività legate appunto alla protezione civile, ma insieme anche non caricare di eccessivi oneri e responsabilità chi appunto lavora in contesti complicati e difficili, soprattutto quando si tratta di volontari, quindi soggetti che non sono professionisti, perché questo aiuta anche, diciamo, a lavorare con e a operare con maggiore serenità, in particolare appunto durante le emergenze. Quindi diciamo, detto che ci siamo approcciati alla questione con grande disponibilità e con grande spirito costruttivo, però riteniamo che la soluzione tecnica adottata, diciamo, potesse essere insomma scritta un po' meglio, ecco, diciamo così, perché la soluzione è stata quella di esentare completamente da qualunque tipo di responsabilità per reati colposi chiunque abbia agito, che siano volontari, che siano autorità di protezione civile, chiunque abbia agito seguendo le linee guida, le buone pratiche, le buone prassi, cioè seguendo, come dire, dei comportamenti codificati in norme o semplicemente in buone pratiche, che però appunto obbediscono a criteri piuttosto generici, anche se queste buone pratiche, queste buone prassi devono essere valutate nel contesto in cui si sono verificati gli eventi dal magistrato che eventualmente dovesse valutare se risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Quindi c'è un parametro che consente al giudice di fare una valutazione caso per caso, e tuttavia c'è un criterio molto generale che esenta completamente da responsabilità. Noi avremmo preferito, e questo è stato il suggerimento che abbiamo dato, che il fatto che l'autorità di protezione civile durante le emergenze o il volontario di protezione civile in qualunque contesto di operatività della protezione civile che abbiano seguito queste buone pratiche, queste buone prassi, questa regola di condotta fosse oggetto di valutazione per qualificarne il grado di colpa. E cioè noi ritenevamo e riteniamo che per dare un equilibrio corretto alla tutela degli operatori, ma anche alla tutela degli utenti, il parametro corretto fosse quello di individuare nella colpa grave la responsabilità che può dar luogo a, anche a reati di natura colposa, e che il fatto di aver seguito le buone prassi, le buone pratiche, le regole, diciamo, di protezione civile dovesse essere il parametro per valutare la colpa grave, e quindi che nel caso in cui fossero state seguite le buone prassi si escludesse la colpa grave e quindi la responsabilità. Quindi non un'esenzione di responsabilità totale per il caso di condotta che ha seguito le buone prassi, le buone pratiche, ma un criterio di valutazione della colpa che appunto eventualmente escludesse la colpa grave e quindi la responsabilità. Quindi diciamo un bilanciamento che a noi sembrava più equilibrato e più corretto tra due necessità che entrambe ovviamente hanno il loro valore: la necessità di garantire che gli operatori possano lavorare con tranquillità senza incorrere in responsabilità per comportamenti magari legati a difficoltà di valutazione delle questioni, di difficoltà di valutazione del contesto e quindi legati a una colpa lieve, ma allo stesso tempo di garantire che ci sia una responsabilità, per quanto di natura colposa, che garantisca che chi lavora in questo ambito, in questo settore così delicato, comunque abbia una regola di condotta che sia in grado di tutelare i destinatari di queste condotte. Quindi noi abbiamo offerto questa soluzione che ci sembrava equilibrata, l'abbiamo suggerita, ci dispiace ecco che non sia stata accolta e che sia rimasta invece una formulazione che secondo noi questo equilibrio non lo raggiunge e non lo garantisce come invece noi riteniamo indispensabile. Quindi questo è un aspetto sul quale era opportuno dare una come dire un'indicazione anche all'Aula di come ci siamo mossi e delle ragioni per le quali su questo aspetto non ci riteniamo pienamente soddisfatti.
5: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Scalfarotto.
7: Sì, grazie Presidente. Questo provvedimento, sul quale anticipo la dichiarazione di voto della mia collega Musolino, il nostro gruppo poi alla fine si asterrà e la collega Musolino ne spiegherà bene le ragioni, è un provvedimento che diciamo così ha due teste, si riferisce a due questioni. La prima ha a che fare diciamo con questioni meramente organizzative e quindi serve a strutturare la protezione civile in maniera più moderna. E su questo tema, guardi, le dico, Presidente, l'unica perplessità che ho è l'invarianza finanziaria, perché voler fare tutto quello che si annuncia in questo provvedimento di legge senza spendere un euro mi pare francamente difficile e devo dire che, data l'importanza della protezione civile in un paese come il nostro, altamente sismico, colpito da un dissesto idrogeologico assai pesante, e mi lasci dire in questa sede che noi utilizzeremo anche questa occasione per riproporre al Parlamento il recupero di quella struttura benemerita che era l'unità di missione Italia Sicura, che questo Senato tra l'altro si era impegnato con un voto direi praticamente unanime a ricreare, cosa che non è mai successa, e il paese se ne duole, perché quell'idea era un'idea che era servita moltissimo a sventare disastri e tragedie che purtroppo ci hanno visti colpiti negli anni. Però c'è una seconda parte, ed è la parte sulla quale, da componente della Commissione Giustizia, mi soffermerò di più, che mi lasci dire, signora Presidente, e lo dico anche ai rappresentanti del Governo, ai ministri che sono qui con noi quest'oggi, dal punto di vista tecnico solleva qualche perplessità. Però prima di entrare nelle mie perplessità, diciamo, tecniche, mi lasci dire, Presidente, lo dico ancora da componente della Commissione Giustizia, che trovo veramente singolare che provvedimenti che riguardano in modo così importante il diritto e segnatamente il diritto penale siano provvedimenti che non vengono assegnati in congiunta anche alla Commissione Giustizia. È proprio un problema ormai diventato strutturale. Noi abbiamo avuto un decreto sicurezza che era infarcito di norme penali sulle quali la Commissione Giustizia ha potuto limitarsi soltanto a dare un parere, e la stessa cosa accade in questo caso. Tra l'altro, parere della Commissione Giustizia, io devo riconoscerlo ai colleghi della maggioranza, peraltro quasi tutti avvocati, tranne me e pochi altri, si tratta di insigni giuristi che sono seduti con noi, che nel parere che voi trovate allegato agli atti di questa mattina dicono precisamente

precisa la norma della legge Gelli Bianco del 2017 che limita la responsabilità penale degli operatori sanitari nel mondo della sanità, e voi non dovete fare altro che prendere quella norma e applicarla anche alla protezione civile. Questo si doveva fare. E cosa dice la norma della legge Gelli Bianco? Che l'operatore sanitario, in caso di imperizia, e noi sappiamo dai manuali di diritto penale che esistono anche la negligenza e l'imprudenza, solo nel caso di imperizia l'operatore sanitario non risponde. Nel caso di imprudenza e negligenza l'operatore risponde anche per colpa lieve. Cosa fa la Commissione Affari Costituzionali? Tutto il contrario di quello che gli ha detto la Commissione Giustizia. Cioè, applica la norma prima di tutto a tutti. Quindi la norma di esenzione, diciamo, dall'applicazione della responsabilità per colpa si applica a tutti, quindi a una platea sterminata. È una norma che si applica non soltanto nella fase dell'emergenza. Si parla dell'emergenza soltanto nel comma 3 dell'articolo 2, dove dice che in caso di emergenza non si risponde neanche per colpa grave, ma fatto salvo ciò che dice l'articolo 1, che sostanzialmente scuda su tutte le questioni. E poi, ancora in modo più curioso, dice che per essere scudati, quindi per non rispondere per responsabilità colposa di ogni genere, bisogna aver rispettato le norme di linee guida stabilite dal Ministero, che però saranno scritte entro 12 mesi. Allora, io, al di là del merito della questione, perché guardate, nessuno vuole, diciamo, che i lavoratori, i dirigenti della protezione civile possano lavorare con grande tranquillità, è un obiettivo condiviso, tant'è che il nostro voto poi alla fine non sarà contrario, però io mi permetto di utilizzare questo spazio in discussione generale, non tanto per la questione politica ma per la questione tecnico-giuridica. Mi chiedo come si può ancorare una norma di penale a un atto amministrativo, e peraltro a un atto amministrativo che al momento non esiste, perché andrà scritto entro 12 mesi. Allora io mi chiedo e chiedo, ora ripeto, vogliamo raggiungere quell'obiettivo, un obiettivo condivisibile, però colleghi, qui si fanno le leggi, siamo quelli che le scrivono, questo è un luogo, è il luogo della legislazione. Se licenziamo delle norme di questo genere, dobbiamo anche renderci conto che non hanno le gambe per camminare. E questo paradossalmente va a colpire anche le buone intenzioni, di cui come noto sono lastricate le vie dell'inferno, che ci animano, perché noi vogliamo fare delle norme positive per i lavoratori, per i dirigenti, per chi fa un lavoro così complicato come quello della protezione civile, ma abbiamo il dovere di farlo bene. Signora Presidente, io davvero le chiedo di farsi interprete presso la Presidenza del Senato, di fare in modo che il luogo dove le norme penali sono scritte e dove si ragiona con la competenza necessaria è quello della Commissione Giustizia. Non è pensabile che tutto si limiti a un parere che poi viene bellamente ignorato. Io ripeto, trovo che ci siano, che la norma da questo punto di vista sia molto molto debole. E aggiungo anche che ormai in sede europea la protezione civile è vista non più soltanto come qualcosa che deve essere fatta a valle di eventi che sono disastrosi, ma anche con un'ottica di prevenzione, di cura. Questo lo voglio dire ancora una volta, dicevo prima del nostro emendamento su Italia Sicura, io credo che non ci si possa limitare come governo, quando si va a scrivere una legge sulla protezione civile, a questioni pur importanti di organizzazione del personale o a questioni scriminanti legate appunto all'applicazione del diritto penale, ripeto, in modo che io trovo comunque particolarmente dubitativo, diciamo, sul quale non posso che esprimere dei dubbi, dei notevoli dubbi. Mi sarei aspettato da parte del governo, su una questione e su un tema così importante, al quale peraltro è dedicato

0: un ministero, diciamo, c'è un ministero senza un ministro senza portafoglio che si occupa soltanto di quello, io penso che questa sarebbe stata una eccellente occasione per provare a riflettere sulla funzione della protezione civile in un paese come il nostro, sulla sua struttura, su come a distanza di qualche decennio dalla creazione con il famoso prefetto Zamberletti, appunto, della cultura della protezione civile nel nostro paese, come si sia evoluta questa funzione, come debba evolversi, come le tecnologie possano aiutarla. Cioè, mi sarei aspettato un provvedimento di una ampiezza, di una profondità, di una riflessione assai più ampia. E invece, come al solito, come ci capita spesso con questo governo e con questa maggioranza, appunto, riceviamo norme che sono puramente, diciamo così, transazionali, cioè puramente tattiche, che servono a disciplinare questo o quell'argomento, ma si perde come al solito l'occasione di spiegare quale sia la visione di paese, no? Che il governo e la maggioranza hanno. E per un paese come il nostro, così fragile, così delicato, per ragioni orografiche, per ragioni, le ragioni che conosciamo e che fanno dell'Italia un paese particolarmente soggetto al tipo di grandi questioni di cui si occupa la protezione civile, ecco, ci saremmo aspettati un provvedimento un po' più sostanzioso e soprattutto, se poi dobbiamo fare le cose, diciamo, piccole, almeno, Presidente, facciamole bene. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare la senatrice Gaudiano, prego.
2: Grazie, Presidente, Governo, onorevoli colleghi. Ogni volta che un territorio viene colpito da una calamità, chiediamo alla Protezione Civile di intervenire subito. Chiediamo a chi opera sul campo di decidere in fretta. Spesso deve farlo con informazioni incomplete e in condizioni difficili. Proprio per questo il Parlamento ha il dovere di garantire regole chiare, deve assicurare risorse adeguate e tutele effettive. Il provvedimento nasce da un'esigenza reale ed è giusto riconoscere la specificità del lavoro svolto nella Protezione Civile. Ma lo è anche tutelare chi assume decisioni durante un'emergenza. Infatti, il problema è il modo in cui il governo ha scelto di intervenire su un tema così importante. Il testo riconosce nuove funzioni e nuove responsabilità, prevede una disciplina contrattuale specifica, parla di formazione, indennità e tutela del personale, però stabilisce che tutto debba essere realizzato utilizzando le risorse già disponibili. E questa è la prima contraddizione, Presidente. Non si valorizza il personale soltanto modificando le norme. Per riconoscere un lavoro servono risorse vere. Una riforma a costo zero rischia di rimanere una dichiarazione di principio. Alla fine la responsabilità ricadrà ancora una volta sugli enti territoriali, perché un'amministrazione dotata di un personale e di un bilancio solido potrà organizzarsi, mentre un piccolo comune avrà molte più difficoltà. Non possiamo accettare che la qualità della protezione civile dipenda dalle condizioni economiche dell'ente coinvolto. La sicurezza deve essere garantita nello stesso modo in cui in ogni paese, in ogni parte del paese. Un altro aspetto importante riguarda il lavoro svolto dai volontari. Intervengono nei momenti più difficili, si espongono a rischi concreti, mettono a disposizione tempo, competenze ed energie. A questo impegno devono corrispondere tutele adeguate, perché deve essere chiaro che non sono una componente accessoria del sistema. I nostri emendamenti prevedevano risorse dedicate alla sicurezza dei volontari, indicavano una formazione certificata e dotazioni adeguate. Estendevano inoltre le tutele assicurative e legali previste per il personale pubblico. Erano proposte concrete e noi ci aspettavamo sicuramente un maggiore accoglimento, perché non basta ringraziare i volontari dopo ogni emergenza. La riconoscenza dell'istituzione si dimostra prima, si dimostra mettendoli nelle condizioni di operare in sicurezza. Il punto più delicato del provvedimento rimane quello della responsabilità penale. Il testo collega la non punibilità rispetto delle linee guida o, in loro assenza, delle buone pratiche. Con i nostri emendamenti avevamo proposto che il nuovo regime entrasse in vigore soltanto dopo l'adozione delle linee guida. Se un territorio non dispone di una pianificazione adeguata, il problema viene sicuramente prima dell'emergenza. Se mancano formazione e coordinamento, la responsabilità non può essere cancellata quando il danno si è già verificato. La protezione civile non comincia nel momento in cui arriva una calamità, comincia molto prima, comincia con la conoscenza dei rischi, prosegue con la preparazione dell'amministrazione e con il coinvolgimento dei cittadini. È qui che il provvedimento mostra il suo limite profondo. Una normativa efficace dovrebbe aiutare soprattutto gli enti più fragili. Quando un piccolo comune viene colpito da una calamità, non deve soltanto coordinare gli interventi, deve continuare a svolgere tutte le altre funzioni essenziali. Per questo avevamo proposto un meccanismo di collaborazione tra i vari comuni. L'obiettivo era assicurare un sostegno amministrativo e immediato ai territori colpiti. E questo è il tipo di risposta che serve, Presidente. Serve un sistema più forte prima, durante e dopo l'emergenza. Presidente, questo provvedimento affronta questioni reali, lo affronta però con strumenti insufficienti. Il risultato è una riforma sicuramente incompleta. Chi lavora nella protezione civile non ha bisogno di promesse, ha bisogno di sapere quali responsabilità assume e quali tutele gli vengono riconosciute. I cittadini hanno diritto alla stessa sicurezza in tutto il paese. Non può esserci una protezione civile più forte nei territori più ricchi e una protezione debole nei territori come me, con meno risorse. Quindi noi non possiamo sicuramente parlare di protezione di serie A e protezione di serie B. Il paese è uno e dovrà essere sempre uno solo. Il governo ha scelto di intervenire senza affrontare fino in fondo questi problemi. La protezione civile merita una riforma più coraggiosa, una riforma capace di proteggere davvero chi interviene e le comunità che attendono aiuto. Quindi, Presidente, questo testo purtroppo non raggiunge completamente quello obiettivo. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Giorgis, prego, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Quanto la protezione civile sia chiamata nel nostro paese a svolgere una funzione decisiva, importantissima, strategica, potremmo dire, lo abbiamo compreso anche durante la discussione che ha riguardato quelle quattro incomprensibili ipotesi di preintesa per il trasferimento alle regioni del nord di importanti competenze in materie come ad esempio la protezione civile. Io ricordo durante l'audizione del ministro Musumeci come sia stato messo in chiaro che c'è da parte del governo una certa consapevolezza su come sarebbe necessario potenziare i servizi di protezione civile, la struttura della protezione civile, il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali della protezione civile. E come però questo provvedimento purtroppo non faccia. Io devo dire, c'è un certo scarto difficile da capire tra le dichiarazioni, ripeto, che abbiamo sentito da parte del ministro quando ha cercato di sottolineare la pochezza dell'eventuale trasferimento alle quattro regioni del nord delle competenze che sono indicate nelle preintese, l'importanza invece di investire, di potenziare i servizi di protezione civile, e questo provvedimento che interviene su aspetti certo importanti ma se vogliamo marginali rispetto a ciò che sarebbe necessario invece fare. Ora, sia chiaro, intervenire sul trattamento economico, intervenire sulla formazione, intervenire sulle condizioni concrete di lavoro, o sulla tutela giuridica degli operatori di protezione civile, sia per quanto riguarda le istituzioni, sia per quanto riguarda il corpo dei volontari, a nostro giudizio è necessario. E quindi noi sugli specifici emendamenti che intervengono su questi aspetti che ho appena ricordato non voteremo contro. Però, come abbiamo cercato di evidenziare anche durante i lavori della Commissione, è difficile valorizzare la formazione, investire sulla formazione o sulle condizioni di lavoro e sui trattamenti che devono essere riconosciuti alle diverse categorie senza un solo euro, perché questo è l'ennesimo provvedimento che prevede che non vi sia un solo euro di finanziamento. Quindi, a che cosa, di che cosa noi stiamo oggi discutendo? Stiamo discutendo di norme che riconoscono, ripeto, l'importanza di valorizzare il lavoro del personale della protezione civile, di predisporre una più efficace e costante formazione, di rimettere alla contrattazione collettiva, come è giusto che sia, la definizione delle specifiche misure che territorio per territorio debbono essere definite, ma tutto ciò senza che ci sia un solo euro. Ecco, questo è il principale e a nostro avviso più grave limite di questo provvedimento. E come avremo modo poi durante il proseguo della discussione e durante la dichiarazione di voto, per queste ragioni il nostro non potrà essere un voto favorevole, come pure avremmo invece voluto poter esprimere. E naturalmente ciò che sta accadendo anche nel nostro paese in questi giorni, questo caldo terribile, che cosa dimostra? Dimostra che c'è un gran bisogno di prevenzione, c'è un gran bisogno di interventi che siano in grado non soltanto di rispondere con immediatezza ad eventuali calamità, ma siano in grado di predisporre servizi che prevengono e tutelano i cittadini dalle sofferenze che trasformazioni strutturali dell'ambiente e del nostro ecosistema impongono. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha la parola per la replica il relatore, il senatore De Priamo, che ovviamente rinuncia. Grazie. Chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. Ministro, sì, prego, ne ha facoltà.
4: Sì, grazie Presidente, per qualche breve considerazione a nome del governo e a nome del ministro Musumeci, che spero ci potrà raggiungere nel corso delle dichiarazioni di voto, perché come probabilmente sapete è impegnato nell'emergenza dei campi Flegrei. Per conto suo e per conto del governo ho dedicato particolare attenzione a questo disegno di legge e ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e quelli che lo faranno durante le dichiarazioni di voto. Li ringrazio perché il dibattito è stato sempre sereno e costruttivo, ho ascoltato anche adesso degli interventi con considerazioni talvolta convincenti, talvolta meno, talvolta pertinenti, talvolta secondo me un po' meno. Però complessivamente il clima, ripeto, è stato molto costruttivo. Il DDL è arrivato all'attenzione della Commissione ad aprile, è stato licenziato a luglio e oggi, il 4 agosto, verrà verosimilmente approvato con una rapidità, secondo me, degna dell'importanza del provvedimento. E quindi anche le opposizioni hanno consentito, questo lo riconosco, un esame veloce ma approfondito di un tema che è giustificato nella sua rapidità, come ripeto, dall'importanza della questione che stiamo dibattendo. La questione della protezione civile è molto complessa, questo provvedimento non la risolve integralmente, però è molto importante perché questo DDL, insieme agli altri provvedimenti che abbiamo approvato nel corso della legislatura, definiscono un nuovo quadro di politiche in tema di protezione e di valorizzazione del sistema di protezione civile, in particolare dei suoi volontari. Questo disegno di legge ha un'origine particolare e puntuale che io conosco molto bene, come conoscono molto bene i colleghi senatori eletti nella mia regione in Friuli Venezia Giulia, di cui abbiamo discusso in aula e fuori anche da quest'aula con i colleghi Dreosto, Patuanelli, Roic, Tubetti. È un problema legato a un caso piuttosto clamoroso, grave, tragico, della morte di un volontario di protezione civile in un piccolissimo comune della montagna friulana, dal quale è scaturito un moto di protesta trasversale tra molti amministratori della regione, che hanno deciso di incrociare le braccia in segno di protesta, non sentendosi adeguatamente tutelati dalle norme che presiedono alla garanzia di sicurezza dei volontari e dei sindaci, che, come tutti sappiamo, come ricordo, sono i primi responsabili di protezione civile nei loro comuni. Ma questa, voglio essere chiaro, non è una norma che intende risolvere un problema, per quanto grave ma puntuale, come quello emerso nella montagna friulana. È una norma di sistema che guarda al futuro, che guarda non al passato, al futuro. E sicuramente questa norma è tante cose, ma non è una norma libera a tutti, non è una norma di deresponsabilizzazione del sistema di protezione civile o dei volontari. Anzi, al contrario, in questi anni abbiamo assistito a una crescita considerevole della capacità di responsabilità e di attività dei volontari di protezione civile. Non è tantomeno, come pure abbiamo orecchiato quella, non tanto in quest'aula ma fuori da quest'aula, una garanzia di impunità nei confronti di chi che sia. Non può esserlo, non lo sarà di sicuro. Questa è in realtà una norma doverosa di riscrittura del sistema di protezione civile. Abbiamo già agito per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio delineato del testo unico in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, specificando che la protezione civile, il volontario di protezione civile, è un'altra cosa rispetto al rapporto di lavoro tra un datore di lavoro e un dipendente, trasformando le sanzioni penali in sanzioni amministrative. Questo è stato un passo molto significativo. Oggi interveniamo per dire che i volontari, i sindaci, gli amministratori hanno il diritto di lavorare con serenità e con tranquillità quando intervengono nella prevenzione, di cui si è parlato troppo poco, nella emergenza e nella urgenza, specificando che la responsabilità penale è prevista naturalmente per il dolo, ma laddove si seguono le buone pratiche della protezione civile non c'è mai la responsabilità penale, perché viene chiarito che chi lavora gratuitamente, volontariamente, a servizio della comunità deve essere premiato per quanto fa e non può essere punito. Il servizio dei volontari è un servizio assolutamente indispensabile, di cui ci si ricorda soltanto quando c'è l'emergenza o quando, come è avvenuto qualche mese fa, i volontari, i sindaci minacciano di incrociare le braccia e di non prestare più alcun tipo di servizio. La protezione civile è un bene prezioso per l'Italia e lo è di più ancora per la mia regione. Abbiamo celebrato i 50 anni del terremoto proprio pochi mesi fa. La protezione civile è nata da un'intenzione di un grande uomo, l'onorevole Zamberletti, che scoprì nelle tendopoli del terremoto friulano che il moto spontaneo di solidarietà non funziona se non è organizzato secondo criteri di efficienza. E quindi questa norma serve esattamente a questa finalità. Non è una norma specifica, non è una norma di settore, è una norma organica di sistema che servirà, ripeto, a dare garanzie di sicurezza e tranquillità agli operatori di protezione civile, che ancora una volta voglio ringraziare per il lavoro straordinario che hanno fatto in tutti questi anni e che continueranno a fare. E già posso anticipare, poi concludo, che alcune questioni che sono state correttamente sollevate dai colleghi senatori in commissione e sono riproposte negli emendamenti verranno affrontate nella legge delega di protezione civile. Qui voglio rispondere a alcuni interventi, perché il governo ha agito con decreti, con DDL e con norme organiche, con deleghe organiche di riforma della protezione civile. Verranno affrontate per la parte finanziaria nella legge di bilancio, perché attualmente non è possibile stornare altre risorse, ma verranno sicuramente individuate a ottobre, novembre, nel corso dell'esame della finanziaria. E quindi tutte le questioni che ancora non sono state affrontate e definitivamente risolte verranno appunto affrontate e risolte nella legge delega e nella legge di bilancio. Non mi resta che ringraziare ancora una volta tutti i colleghi e i partiti per il contributo che hanno dato, anche coloro che sono stati critici, perché comunque il risultato che abbiamo ottenuto è un risultato che va nell'interesse non di un partito, non del governo, ma del sistema di protezione civile e quindi nell'interesse generale del nostro Paese. Grazie.
1: Grazie Ministro. Avverto che è intervenuto ed è in distribuzione il parere della Quinta Commissione Permanente. Passiamo quindi all'illustrazione degli articoli. Allora, articolo 1, procedo e li illustriamo tutti insieme. Articolo 1, Musolino, De Cristoforo, Cataldi. Articolo 3, Cataldi. Articolo 5, De Cristoforo. Articolo 6, Cataldi, Bazzoli, Parrini, De Cristoforo, Musolino, Dreosto, Lisei. Pareri del relatore.
3: Sì, Presidente, sull'articolo 1 o in generale?
1: Tutti. Articolo 1?
3: Articolo 1 sono tutti i pareri contrari.
1: Articolo 3?
3: Tutti i pareri contrari.
1: 5?
3: Pure. Tutti contrari.
1: 6?
3: 6 tutti contrari, ma abbiamo un invito al ritiro in particolar modo sul 6.210.
1: Ok. Va bene, e ordini del giorno?
3: Ordini del giorno. Un attimo, Presidente.
1: Pagina 3.
3: Sì, sì. Sì,
1: 1.1.
3: È favorevole.
1: 2.
3: Contrario.
1: G1.3.
3: Contrario.
1: G1.4.
3: Contrario.
1: E ancora, vediamo. No. Vedi? Bene, parere del governo.
4: Sì, conforme al relatore, Presidente.
1: Grazie, quindi iniziamo a votare. 1.11, improcedibile. 1.12, improcedibile. 1.14, improcedibile. 1.15, improcedibile. L'ordine del giorno G1.1 favorevole, quindi accolto. Così, allora invece il G1.2 con parere contrario, chiedo al senatore Cataldi se vuole votarlo comunque, insiste per votarlo, sì, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. G1.3, senatore De Cristoforo insiste per votarlo, credo, sì, che senatore Magni ha risposto di sì, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. G1.4, senatore Cataldi, lo votiamo comunque, sì, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Votiamo l'articolo 1, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Emendamenti 1.0.2 improcedibile, 1.0.3 improcedibile, 1.0.4 improcedibile, 1.0.5 improcedibile. Votiamo l'articolo 2, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Articolo 3, 3.1 improcedibile, votiamo l'articolo 3, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Votiamo l'articolo 4, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Votiamo l'articolo 5, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Andiamo al 5.0.1, improcedibile. Andiamo all'articolo 6, ricordo che sono tutti contrari per relatore e per governo. Votiamo il 6.2, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Votiamo il 6.3, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 6.7, improcedibile. Votiamo il 6.10, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 6.200, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 6.201, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 6.12, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 6.202, 6.203, 6.204, identici in unica votazione, che non faremo perché sono tutti improcedibili. 6.205, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 6.206, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 6.207, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 6.208, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Capisco che sia presto, ma alzate le braccia, se no non vedo. 6.209, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. 6.210, c'è un invito al ritiro. Senatore Dreosto.
5: Grazie Presidente. Accogliamo quello che è stata anche la considerazione fatta dal Ministro Ciriani, ritiriamo l'emendamento e chiediamo che possa essere presentato un ordine del giorno. Un ordine del giorno al posto dell'emendamento. Trasformare l'emendamento al posto in ordine del giorno.
1: Il relatore è d'accordo?
6: Sì.
1: Relatore?
6: Buongiorno.
1: Governo? Forme. Allora, mi pare che anche il 6.211, senatore Lisei, è ritirato. Perfetto. Votiamo l'articolo 6. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. 6.0.200, improcedibile. 6.0.201 e tutti i successivi, perché sono identici, quindi 6.05, 6.0202, 6.203, sono tutti improcedibili. Passiamo al 6.0204 e al 6.012, identici, sono improcedibili. 6.018, improcedibile. E votiamo il 6.019, chi è a favore? Dov'è? 17 prima, scusi. 6.017, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Il 6.019, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato non approva. Votiamo l'articolo 6 bis, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Votiamo l'articolo 7, chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene, il Senato approva. Passiamo alle dichiarazioni di voto. È iscritta a parlare la senatrice Musolino.
7: La ringrazio signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, governo. La protezione civile nasce, come ha ricordato prima il ministro Ciriani, dall'intuizione, dall'impegno, dalla valorizzazione dell'allora ministro Zamberletti, che dopo, in occasione del terremoto in Friuli Venezia Giulia del 1976, comprende che il valore del volontariato, degli interventi che vennero portati sul territorio e aiutarono le popolazioni colpite dal sisma, andavano organizzate e strutturate in una istituzione che prima non esisteva e che infatti nasce nel 1982. La Protezione Civile fa capo alla Presidenza della Repubblica, ha un suo ministro, che in questo momento è il ministro Musumeci, è un'istituzione di grandissimo valore civile che si distingue per operatività, professionalità, coraggio e intraprendenza in tutti gli scenari di emergenza, non soltanto quelli italiani, spesso porta il proprio opera, il proprio contributo anche all'estero. Questa premessa non è soltanto per riconoscere il valore della protezione civile, ma serve anche a dare una introduzione di carattere sistematico all'intervento che sto svolgendo, perché proprio il valore, l'importanza, la storia della protezione civile devono costituire il punto di partenza dell'esame di questo provvedimento e della dichiarazione di voto che mi accingo a fare. Perché indubbiamente, se l'intento dal quale muove il governo, che è quello di adeguare il trattamento economico, di valorizzare il trattamento economico istituendo sezioni specializzate all'interno dei comparti della funzione pubblica e della contrattazione collettiva, di dotare il personale di protezione civile, dirigenziale e non dirigenziale di assicurazione per gli infortuni occorsi nel lavoro, quindi durante lo svolgimento delle loro mansioni, e anche di una tutela dal punto di vista giudiziario per i procedimenti civili e penali. Quindi, se questa premessa è pienamente condivisibile, si arriva poi però a una configurazione giuridica in tema di responsabilità che, pur muovendo da una premessa che si condivide, forse meritava un approfondimento e uno sviluppo un po' meno, diciamo, astratto e più integrato anche con le altre figure che operano in scenari complessi e apportano il loro contributo, la loro opera alle persone che vengono soccorse. Quindi, in questo caso, come ha detto prima il mio collega, il senatore Scalfarotto, alla legge Gelli Bianco in tema di responsabilità dell'operatore sanitario. Perché dico questo? Perché il legislatore non compie mai un buon lavoro quando crea situazioni diverse di fronte a circostanze uguali. A quel punto si creano delle contraddizioni o comunque delle faglie nel sistema che poi daranno luogo sicuramente a interventi giurisprudenziali e ne trarremo poi le conseguenze. Questo per dire che ovviamente non c'è nessuna contrarietà da parte di Italia Viva e Casa Riformista alla previsione di una specifica disciplina per gli operatori della protezione civile. Ci mancherebbe, lungi da noi una qualsiasi volontà, ma anche un'idea di colpevolizzazione o di eccesso di severità nella valutazione degli interventi. Questo assolutamente mai. Siamo grati agli operatori della protezione civile, ai volontari della protezione civile, che tutti i giorni mettono la loro professionalità, la loro competenza e la loro stessa vita al servizio della nostra sicurezza, e quindi da questo punto di vista non ci può che essere una condivisione sullo spirito. Ma il voto che ha anticipato il mio collega senatore Scalfarotto di astensione è dovuto dal fatto che, pur essendovi una condivisione dello spirito, non si condivide pienamente la soluzione adottata. Non già perché, come ho già detto prima, non ci fosse la necessità di chiarire quali fossero gli ambiti della responsabilità e quindi dare una certezza a chi opera in scenari complessi, spesso particolarmente confusi nel momento in cui si inizia ad operare, ma proprio perché la scelta che opera, continua a operare la Presidenza nel attribuire alla competenza della prima Commissione Affari Costituzionali provvedimenti che hanno aspetti più tecnicamente giuridici e che quindi dovrebbero andare al vaglio quantomeno congiunto anche della Commissione Giustizia, forse fa sì che nell'articolato esame del dispositivo di legge si finiscano per ignorare anche dei collegamenti sistemici fra le norme che avrebbero dato maggiore uniformità a questo dettato normativo. Ma fatta questa premessa, che motiva anche il nostro voto di astensione, non posso che svolgere un'ulteriore riflessione, signor Ministro, sull'azione, sull'operato di questo governo con riferimento alla protezione civile in generale. Più di un anno fa abbiamo votato la legge delega, lo schema di legge delega al governo per la riforma della protezione civile. Medio tempore facciamo questo intervento dove agiamo e diciamo che comunque il trattamento economico per il personale dirigenziale e non dirigenziale deve essere riconosciuto nell'ambito delle sezioni specializzate del comparto della funzione pubblica, deve essere riconosciuta la qualità, proporzionalità, adeguatezza della prestazione economica, deve essere data l'assicurazione, deve essere data la tutela, l'assistenza legale. Poi interveniamo anche con riferimento alla questione della responsabilità, introducendo questa sorta di scudo legale. Tutto questo lo facciamo mentre contemporaneamente, ovvero qualche settimana fa, abbiamo espresso come Camere il parere alle preintese con quattro regioni che hanno chiesto di avere le funzioni di protezione civile, e ancora questo testo non era stato modificato. non può non rilevarsi da parte nostra una certa approssimazione sul tema. Abbiamo una legge delega che deve ancora essere scritta. Abbiamo le preintese con le quali 4 regioni dicono che vogliono gestire direttamente le funzioni di protezione civile, pur non dicendoci dove troveranno le risorse. E abbiamo in ultimo questo provvedimento dove si parla anche di trattamento economico, però si inserisce in calcio al testo l'ennesimo consueto articolo caro a questo governo di invarianza finanziaria. Quindi non ci sono risorse per l'adeguamento dei trattamenti economici, ma mettiamo che ci saranno i trattamenti economici diversificati. Non ci sono risorse, non sono previste per attribuire le funzioni di protezione civile alle 4 regioni richiedenti, ma continuiamo ad andare verso questo percorso contraddittorio. Modifichiamo le disposizioni del codice mentre è in corso ancora la formazione della riforma integrale della protezione civile, e in tutto questo ci vogliamo raccontare la favoletta che il governo è intervenuto a tutela degli operatori di protezione civile. Non è esattamente così. La verità è che ancora una volta, come in tanti provvedimenti che avete fatto prima di questo, si agisce in maniera raffazzonata. Mi scuso per il termine, non vuole essere offensivo, ma è descrittivo. Perché? Perché manca un'organicità nella gestione, manca una programmazione, manca una visione unitaria di ciò che volete fare e dove volete andare. Non si comprende la ragione per la quale si introducono delle modifiche al testo unico di protezione civile quando è in corsa la riforma della legge delega e quando comunque ci sono 4 regioni che non hanno inteso aspettare neanche questa riforma, ma hanno già chiesto di avere il trasferimento delle funzioni. E quindi ripeto quello che ho detto nel loro intervento di dichiarazione di voto sulle preintese: o questa attribuzione di funzioni anche per la protezione civile è un bluff, perché come ci ha detto alla fine il ministro Musumeci, ammettendolo un po' fuori dai denti, in verità non cambia nulla nell'articolazione dei poteri e nelle attribuzioni delle competenze, e pertanto si dà, diciamo, un contentino, giusto per dire, abbiamo fatto un inizio di autonomia differenziata, ma di fatto resta sempre in capo alla gestione centralizzata del Ministero. Oppure si consente sì di distribuire e di attribuire le funzioni, ma si perde di vista l'obiettivo principale, cioè quello di dotare la protezione civile delle risorse necessarie per poter dire che tutti gli interventi che in questo testo di legge si vogliono difendere, schermare, autorizzare e valorizzare abbiano effettivamente attuazione nella realtà. Delle due l'una, una terza via purtroppo non la possiamo trovare. Per queste ragioni, signora Presidente, il nostro voto non può che essere un voto di astensione, perché pur valorizzando il ruolo della protezione civile, pur riconoscendo al testo una volontà di adeguamento, di valorizzazione, di difesa, troviamo che come sempre la clausola dell'invarianza finanziaria sia una contraddizione in termini, e ribadiamo ulteriormente che il momento in cui si istituiscono scudi penali e si vuole limitare la responsabilità degli agenti operatori, anche dei volontari, ai quali va il nostro ringraziamento per tutto ciò che fanno, alla sola colpa grave, si deve sempre con attenzione e ponderatezza valutare che la colpa grave non può essere ancorata a un principio astratto: l'operatività, l'attendibilità delle conoscenze, il quadro emergenziale, ma va attribuita al vaglio del giudice che di volta in volta dovrà operare la libertà di decidere con autonomia e di formare il proprio convincimento in modo libero, come dice la Costituzione, su quelle che sono le circostanze del caso e le responsabilità dei singoli agenti. Questo non per volontà di colpevolizzare nessuno, ma perché l'introduzione alla quale pare che questo governo voglia fare spesso ricorso di categorie di esenzione e di clausole di giustificazione considerate sempre con riferimenti a casi specifici tradisce l'obiettivo della norma, che è sempre generale ed astratto. Grazie.
1: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Gelmini. Prego, ne ha facoltà.
6: Presidente, il nostro paese, che tutti ci invidiano per i giacimenti culturali, le bellezze paesaggistiche, storiche, è però da sempre esposto anche ad eventi calamitosi. Non possiamo dimenticare l'Aquila, Amatrice, l'Irpinia, il terremoto del Friuli, solo per citarne alcuni. E quando succedono queste calamità, mentre tutti scappano, ci sono persone, spesso volontari, che corrono verso il pericolo. Non si tratta solo, quando si parla di protezione civile, di caschi e di tende. Sono volontari, parliamo di vigili del fuoco, di medici, di tecnici, gente che con grande spirito di iniziativa riesce miracolosamente a tirare su in 24 ore cucine, scuole, ospedali. Sono persone che sotto la pioggia battente portano ai cittadini un piatto caldo e che ad agosto spengono gli incendi. Nell'80% dei casi la cosa strana è che si tratta di volontari, gente normale che lascia le proprie famiglie, il proprio lavoro per aiutare gli altri. E allora francamente spiace che di fronte alla condivisione, non potrebbe essere diversamente, di una funzione strategica e di grande solidarietà e di presidio del territorio che la protezione civile svolga, da parte dell'opposizione ci sia una condivisione solo in linea teorica. Perché in realtà questo provvedimento è un provvedimento portato avanti dalla maggioranza, ma che nasce dalle regioni nel lontano 2021 all'interno della conferenza Stato-Regioni, dove le stesse regioni hanno chiesto tre cose. La prima è che gli istituti del comparto non garantivano il trattamento adeguato e quindi hanno chiesto una rivisitazione dell'istituto. Al tempo stesso è stato osservato da parte delle regioni l'assenza di istituti economici adeguati e questa mancanza è stato osservato giustamente che produceva sofferenze degli organici di fronte ad una irragionevole equiparazione contrattuale. E al tempo stesso sono state evidenziate anche altre criticità, quindi era necessario intervenire. In che modo? Questo è un provvedimento che istituisce speciali sezioni contrattuali per il personale della protezione civile, secondo i principi di adeguatezza, di proporzionalità e di differenziazione. Ovviamente il percorso è stato allargato ai comuni, alle province e alle città metropolitane, non poteva essere che così, viste le competenze dei diversi territori. Le norme hanno anche un contenuto che si riferisce all'indennità di funzione di base, di pronto impiego, di missione, affrontano il tema della tutela assicurativa e legale, la formazione obbligatoria, la rotazione degli incarichi dirigenziali. Qui la Commissione ha compiuto una scelta più che lucida ed ha esteso il riferimento operativo dalle sole attività di emergenza anche alla previsione e alla prevenzione, perché la protezione civile non è solo l'intervento di fronte ad un fatto calamitoso, ma è anche il monitoraggio notturno, la pianificazione, la prevenzione, l'esercitazione, il lavoro invisibile che impedisce alla piena di diventare una strage. Riconoscerlo in busta paga significa dire che la prevenzione ha un valore. Nella stessa direzione vanno la deroga all'onnicomprensività circoscritta dal limite dell'articolo 23 ter del decreto 201 e poi vengo anche alla definizione degli standard minimi di formazione e addestramento. Anche questo è un punto importante. Non si tratta solo di riconoscere un dato economico, di riconoscere i tanti interventi che nel momento dell'urgenza la protezione civile fa, ma anche riconoscere tutto il lavoro, magari oscuro, meno visibile, ma altrettanto importante, legato alla prevenzione. E ovviamente dentro questo contesto di volontari appassionati, generosi e coraggiosi, la formazione svolge un ruolo importante. E un punto delicato, ma che non poteva non essere affrontato, è quello che riguarda la responsabilità penale colposa. La soluzione ricalca il modello previsto dal codice penale introdotto dalla legge Gelli Bianco. La punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni delle linee guida o in mancanza le buone pratiche, purché adeguate al caso concreto. Non è un salvacondotto, ci tengo a dirlo. Le sezioni unite con la sentenza del 2017 hanno chiarito che il rispetto astratto delle linee guida non esonera di per sé, si aggiunge poi la limitazione alla colpa grave generalizzata per il volontario e circoscritta agli interventi urgenti per autorità e operatori. È una graduazione, colleghi, ragionevole, che distingue chi presta servizio gratuitamente da chi lo fa per professione. E anche al comma 4, che elenca i parametri per l'accertamento della colpa, sono stati previsti l'incertezza scientifica, la prevedibilità dell'evento, il contesto d'urgenza, il ruolo dell'agente in caso di cooperazione. Quindi, come potete capire, è un provvedimento equilibrato che affronta una lacuna colpevole da parte del nostro ordinamento, che riconosce una funzione, un ruolo sociale e che cerca di disciplinare anche l'aspetto della prevenzione e della formazione, non scoraggiando chi, applicando i protocolli, interviene in contesti difficilissimi e si trova poi magari anche ingiustamente un avviso di garanzia. Lo Stato ha chiesto a queste persone tutto e riconosciuto fino ad ora davvero poco, anche nessuna specificità contrattuale, nessuna certezza sull'orario, e per anni il timore di rispondere davanti a un giudice per una decisione presa in 20 minuti di notte con dati incerti ha avuto la prevalenza. Allora, questa legge sicuramente non risolve ogni problema, ma aiuta, è un passo importante nella giusta direzione, soprattutto dice con chiarezza che chi protegge ha diritto a sua volta ad essere protetto. Per queste ragioni annuncio il voto convintamente favorevole del nostro gruppo.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore De Cristofaro.
8: Prego. Sì, Presidente, grazie. Questo provvedimento di cui stiamo discutendo nasce, a nostro avviso, da una esigenza condivisibile, cioè quella di riconoscere la specificità del lavoro svolto dal personale della protezione civile, di valorizzarne le competenze, di adeguarne il trattamento giuridico ed economico ai rischi ben noti che caratterizzano questo servizio. Peraltro parliamo di persone, come sappiamo, lavoratori e lavoratrici chiamati a intervenire nelle situazioni più difficili, spesso senza orari prevedibili, sotto una enorme pressione e in contesti nei quali la tempestività e la qualità dell'intervento possono incidere direttamente sulla sicurezza delle persone e sui territori. Quindi non è, diciamo così, l'obiettivo dichiarato che vede il nostro dissenso, anzi, il problema è che tra questo obiettivo dichiarato e gli strumenti che poi vengono invece concretamente predisposti dal disegno di legge, a nostro avviso rimane, Ministro, una distanza troppo ampia. Nel senso che il testo promette una valorizzazione che però, in assenza delle risorse necessarie e di un quadro organizzativo sufficientemente chiaro, rischia di rimanere soltanto sulla carta. Il primo tema che voglio sottoporre alla sua attenzione e alla attenzione dell'Aula riguarda il rapporto tra la legge e la contrattazione collettiva, nel senso che questo provvedimento interviene direttamente su materie che normalmente appartengono alla disciplina contrattuale, istituendo per legge una sezione speciale nell'ambito del comparto delle funzioni locali e individuando una serie di istituti economici destinati al personale interessato. Ebbene, noi crediamo che questa scelta rischi di aggravare il progressivo squilibrio tra fonti legislative e fonti negoziali che si è prodotto nel pubblico impiego, mentre la legge dovrebbe definire le garanzie generali e mettere a disposizione strumenti, risorse, lasciando alla contrattazione il compito di disciplinare concretamente il rapporto di lavoro. In questo caso invece il legislatore disegna un'architettura rigida, definiamola così, e demanda poi alla contrattazione il compito di riempirla senza però metterla nella condizione economica davvero sufficiente per riuscire a farlo. La contraddizione Più evidente riguarda infatti proprio le risorse, perché il provvedimento introduce una indennità di funzione di base, una indennità di pronto impiego, una indennità di missione e per i dirigenti una indennità collegata all'esercizio di particolari funzioni. Però a questa elencazione non corrisponde uno stanziamento aggiuntivo. La clausola di invarianza finanziaria stabilisce che tutto debba essere realizzato utilizzando risorse già disponibili nell'ambito della contrattazione nazionale e integrativa. È quindi molto difficile, almeno secondo noi, parlare di una vera valorizzazione quando si riconoscono delle nuove indennità senza però mettere un euro in più. Quelle indennità dovranno essere finanziate attraverso la redistribuzione delle somme già presenti nei fondi per il trattamento accessorio, con il risultato di sottrarre le risorse ad altri lavoratori dello stesso comparto e di creare una competizione impropria tra categorie che condividono condizioni già difficili, cariche di lavoro crescenti e retribuzioni inadeguate. In questo modo noi pensiamo che non si rafforzi il personale della protezione civile, ma si rischi di alimentare una disparità e anche un conflitto all'interno degli enti. Non è insomma accettabile che il riconoscimento dovuto a una parte dei dipendenti pubblici sia finanziato riducendo la possibilità di valorizzazione degli altri. Se si ritiene che le funzioni svolte dal personale della protezione civile abbiano una reale specificità meritevole di tutela, ebbene allora occorre anche assumersi la responsabilità politica di finanziarli. Inoltre aggiungiamo a questa criticità anche la indeterminatezza della platea dei destinatari. Il riferimento al personale delle strutture regionali di protezione civile è troppo generico, non si comprende con sufficiente precisione quali strutture regionali siano effettivamente incluse, quale sia la posizione delle agenzie, degli uffici tecnici, delle province, delle città metropolitane, e rimangono anche una serie di ambiguità in materia di orario, di lavoro straordinario, di turnazioni e via dicendo. Ci pare però di poter dire che la lacuna politica più grave è proprio l'assenza di una visione complessiva. Peraltro è stato ricordato anche dagli altri colleghi, ed è un punto molto dolente, questa esigenza di integrazione nazionale contrasta con il percorso che il vostro governo ha, ma ne abbiamo discusso anche altre volte, intrapreso con le regioni del nord attraverso le intese sulla autonomia differenziata anche in materia di protezione civile. Mentre invece, a nostro avviso, sarebbe necessario ridurre la frammentazione, uniformare gli standard, chiarire le responsabilità, procedere non verso una differenziazione regionale come si sta facendo, anche perché, come è noto, non sono state adotte delle reali specificità che possano giustificare il trasferimento di maggiori funzioni soltanto ad alcuni territori, senza aver spiegato perché queste possibilità non debbano essere riconosciute a tutti. Sulle emergenze e sulla sicurezza delle persone non possono esserci, Ministro, diritti di serie A e di serie B, non ci può essere una capacità di intervento diversa a seconda se parliamo del sud o del nord del paese. Si è scelto invece di fare un investimento parziale, debole finanziariamente e organizzativamente incompleto. È insomma, dal nostro punto di vista, un'occasione persa. Noi non vogliamo ignorare gli elementi condivisibili che pure ci sono nel provvedimento e nemmeno chiudere la porta a un percorso che può ancora essere corretto, ed è la ragione per cui, riste anche le criticità che ci sono, ci asterremo su questo provvedimento. Infine, un minuto davvero per dirle, visto che è qui e approfittando della sua presenza in aula. Io ho fatto anche ieri al Presidente del Senato in persona, anche a nome degli altri capigruppo di opposizione, una formale ed esplicita richiesta di avere con lei una informativa in aula sulla vicenda drammatica dei Campi Flegrei. Io non so se la faremo nella giornata di oggi, se la faremo domani mattina, spero che la faremo il prima possibile, perché la situazione dei Campi Flegrei, Ministro, ma lei lo sta vedendo anche nel corso di queste ore, è una situazione davvero drammatica. Ci sono peraltro in quel territorio un sacco di cittadini che sono ancora senza acqua, ci sono gli sfollati, insomma i Campi Flegrei sono una grande vicenda nazionale, non possono essere considerati semplicemente un problema dei sindaci di quel territorio e nemmeno della regione Campania, vanno trattati come una grande questione nazionale. Devo dirle, io spero davvero che questa informativa si faccia il prima possibile, anche perché, me lo lasci dire, ho trovato davvero un po' incredibile che negli ultimi 4 giorni, nonostante lo sciame sismico, la gente in mezzo alla strada, gli sfollati, sulle pagine social della nostra Presidente del Consiglio, mentre comparivano decine e decine di post su quello che accadeva in Spagna, non c'era mezza parola su quello che stava accadendo nei campi Flegrei. Ma allora, ma com'è possibile che succeda questa cosa? Soltanto perché riguarda, diciamo così, poche decine di migliaia di persone, che poi non sono nemmeno pochissime, come è evidente, e non invece i milioni a cui vi rivolgete facendo i post strumentali sull'immigrazione. Ma questo è un grande tema politico. Noi peraltro lo stiamo chiedendo da 4 anni, abbiamo nel corso dei decreti passati posto una serie di rilievi sulle cose che sono state fatte, abbiamo detto che senza un investimento strutturale non si va da nessuna parte, che occorrono risorse, abbiamo detto che occorre una visione strategica, una cabina di regia comune, insomma che quella questione diventi un grande tema di politica nazionale. E invece purtroppo vediamo una lentezza, vediamo una difficoltà, vediamo una mancata necessità di intervento, e naturalmente questa cosa ci preoccupa molto, per cui spero che potremo confrontarci nel merito il prima possibile, perché mi sembra

0: anni. Una grande capitale dell'antichità, una città cosmopolita, una città multietnica che ha fatto la storia di questo nostro paese, peraltro anche colma, come sappiamo, di straordinari reperti archeologici, ma non è una città morta, è una città viva, dove non ci sono soltanto le rovine, ci sono anche persone che ci vivono, persone che ci abitano, che hanno il diritto di stare nelle loro case. Ecco, allora, davvero, facciamo diventare questo un grande tema di riflessione nazionale e facciamo sì che quest'Aula ne possa discutere e che si possano trovare immediatamente delle soluzioni per quei cittadini. Grazie.
1: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Ternullo, prego, ne ha facoltà.
2: Sì, grazie Presidente Ronzulli, gentile Ministro Musumeci, colleghi. Intervengo a sostegno di questo provvedimento e quindi a questo disegno di legge perché è un disegno di legge che è molto di più di un provvedimento tecnico. Stiamo parlando di un atto di giustizia e anche di modernizzazione. Un atto di giustizia verso tutte quelle donne e che gli uomini che costituiscono l'ossatura del nostro sistema di protezione civile. E di modernizzazione di un quadro normativo che non è più adeguato a tutte quelle complessità che riguardano quindi tutte quelle sfide sia delle regioni e gli enti locali che ovviamente affrontano ogni giorno. Questa riforma, noi lo sappiamo, è attesa da molti anni, le regioni la chiedono dal 2021 e nuovamente l'hanno anche ribadita dal 2025 con forza e ovviamente con voce. Perché? Perché lo sappiamo, la realtà ce lo dice quotidianamente, ce l'ha detto appunto con chiarezza e quando parlo di realtà io mi riferisco a quella che è la pandemia, agli incendi boschivi devastanti, alle alluvioni, alle emergenze che queste, ahimè, molte volte, se non spesso, si sovrappongono. E in tutte queste prove abbiamo visto lo stesso limite, quel limite degli istituti contrattuali vigenti che ovviamente non sono più in grado di garantire un trattamento che sia davvero dignitoso e adeguato a chi lavora appunto nelle strutture regionali di protezione civile. E questo disegno di legge, lo possiamo dire con chiarezza, va a colmare appunto finalmente quel vuoto. Lo fa riconoscendo tre cose fondamentali: la specificità professionale, la gravosità dei compiti, ma soprattutto quell'enorme responsabilità operativa di tutto questo personale. Per quanto riguarda il personale non dirigenziale, introduciamo anche lì tre strumenti concreti. Il primo, quella che è ovviamente un'indennità di funzione di base, che è appunto legata alle attività che vengono realmente svolte. In secondo abbiamo anche un'indennità di pronto impiego, per riconoscere chi deve garantire quella prontezza operativa immediata sia nelle emergenze che nelle fasi cruciali ovviamente di esercitazione, di previsione e soprattutto anche, lei ne ha spesso parlato, di prevenzione. E per terzo c'è anche quell'indennità che viene inserita, la cosiddetta indennità di missione, che ovviamente per chi con compiti di coordinamento deve lasciare spesso il proprio territorio per andare ad affrontare e quindi ad aiutare altre comunità. Diamo quindi alla contrattazione la possibilità di derogare al regime attuale, quindi superando quei limiti che oggi impediscono di riconoscere come si deve le turnazioni massacranti, la reperibilità H24 e anche gli straordinari. Prevediamo lo stesso principio di valorizzazione, come l'ho detto poc'anzi, per il personale dirigenziale. E poi introduciamo principi che sono principi di civiltà. Una disciplina dell'orario finalmente adeguato, aderente alla realtà della protezione civile, una formazione obbligatoria e continua, la rotazione degli incarichi e soprattutto la tutela sia giuridica che assicurativa per chi opera ovviamente in condizioni di rischio, che queste condizioni spesso sono legate a quell'incertezza e soprattutto all'urgenza più totale in quel momento.

0: momento. Poi c'è un ultimo punto che voglio sottolineare e poi mi dirigo verso la fine. Sono le linee guida nazionali per uniformare formazione, addestramento e procedure operative. Questo è fondamentale per garantire quindi degli standard omogenei su tutto il territorio nazionale, quindi vale a dire che sia un cittadino o una cittadina allo stesso livello finalmente di protezione, che esso si trovi o che essa si trovi in Lombardia o in Sicilia. Quindi questo provvedimento, questo disegno di legge ha davvero un impatto diretto e positivo per i nostri comuni e soprattutto per le nostre regioni, in particolare per tutti quelli che vivono ogni giorno con il rischio idrogeologico, sismico e degli incendi boschivi. La protezione civile, noi lo sappiamo che spesso è proprio il primo e l'unico presidio che arriva, pertanto rafforzare finalmente i suoi sistemi contrattuali significa davvero rafforzare quella che è la sicurezza di tutte le nostre comunità. Quindi che dire, era una riforma, ministro, necessaria, attesa, responsabile e soprattutto finalmente condivisa, che valorizza davvero chi protegge e così facendo rendiamo ogni cittadino sicuramente più protetto e più sicuro. E per tutte queste ragioni, Presidente, annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Cataldi, prego.
2: Grazie Presidente. Presidente, nell'estate del 2023 un volontario esce di casa, c'è una strada bloccata dagli alberi, deve intervenire. Muore durante questo intervento. Il Parlamento poteva fare due cose: dargli degli strumenti adeguati, dargli una formazione. E invece l'unica preoccupazione di questo Parlamento è stata quella di dare uno scudo penale al sindaco che l'aveva mandato allo sbaraglio. Ora, Presidente, credo che in una Repubblica seria prima si protegge chi rischia la vita e poi semmai ci si preoccupa del processo penale. Qui avete un po', diciamo, invertito l'ordine delle priorità. E sappiamo anche da cosa nasce questa norma, perché mi pare, insomma, che proprio sull'onda di un sistema che questo governo adotta si legifera ogni volta su una notizia di cronaca. In questo caso c'è una notizia di cronaca, c'è una sentenza che a quanto pare non è piaciuta, e allora su questa base si fa una norma. Il fatto di cronaca è questo episodio drammatico che si è verificato a Preone, dove muore un volontario della protezione civile e il sindaco finisce sotto processo non per una responsabilità oggettiva, ma perché il giudice in quel momento aveva ravvisato due problematiche, cioè questo volontario è morto perché non aveva avuto adeguata formazione, quindi non sapeva come intervenire, e una manovra sbagliata ha fatto sì che questa provocasse la sua morte, e dall'altro non aveva neppure le attrezzature adeguate. Vede, Presidente, io non dirò una parola su quel processo, ma non perché non abbia una mia idea, anzi da giurista ho una mia personale convinzione, ma perché non è compito del Parlamento occuparsi delle sentenze, non è compito del Parlamento dare giudizi. E voglio però essere chiaro di una cosa, cioè capisco il sindaco di un piccolo comune, lo capisco perché insomma tante responsabilità cadono su di lui, magari non ha neppure una struttura adeguata, magari ha una segretaria comunale condivisa con altri comuni. E quindi abbiamo a che fare con un uomo che è sovrastato da troppe responsabilità. Però, Presidente, la soluzione non è quella della completa deresponsabilizzazione dei sindaci. Cioè voi state intraprendendo una strada che è pericolosa, perché anche questo provvedimento, questo scudo penale, si inserisce in un filone che nel suo insieme comincia a diventare preoccupante, perché avete tolto l'abuso d'ufficio, avete tolto la responsabilità reale, c'è la paura della firma, adesso togliete questa responsabilità. Presidente, ma se il sindaco è gravato da troppe responsabilità, non sarebbe meglio stabilire chi deve rispondere di cosa? Allora, se un uomo perde la vita e lo perde perché non è stato adeguatamente formato, volete dire che non risponde il sindaco? Ma posso essere anche d'accordo. Ma dite chi deve rispondere della sua formazione, chi ha l'obbligo di garantire che sia formato. A anche per le attrezzature. Non sarà il sindaco a mettersi a fare l'inventario. Stabilite per legge chi se ne deve occupare, perché altrimenti voi cancellate la responsabilità e nessuno risponderà del fatto che una persona al lavoro ha perso la vita. Il ministro ha parlato anche dell'urgenza. Ecco, io credo che troppo spesso questo provvedimento è stato un po' spacciato con troppa facilità per i problemi legati alla fretta, all'urgenza. Guarda, qui non c'era nessuna urgenza. C'era stato questo fortunale che aveva battuto gli alberi, ma si era verificato, non mi ricordo se 10-11 giorni prima. E la formazione, Presidente, non si fa nell'urgenza. Si fa con calma, si fa prima. Le attrezzature o ci sono o non ci sono, non si comprano al momento. Quindi, Presidente, c'è proprio un problema di fondo di impostazione. Ora, quello che mi rammarica è che quando c'è una tragedia del genere, la prima preoccupazione doveva essere come evitare che si verifichi una tragedia del genere in futuro, come salvare la vita ai volontari, non come proteggere il sindaco da un processo, o quantomeno occuparsi di entrambe le cose. Ora entriamo anche nel merito, perché, Presidente, voi qui avete inserito una norma che io francamente da giurista non condivido, perché cioè quello che voi avete scritto io l'avrei preferito leggere dentro la motivazione di una sentenza, non in una delle leggi dello Stato, perché voi innanzitutto parlate di linee guida, però in questo caso, da quello che ho capito, c'è un organo che le sta ancora scrivendo, sono ancora delle linee guida in fiere, quindi stiamo legiferando al buio. Ma volete lasciare che sia il magistrato a decidere? Se supponiamo che non sia più il sindaco responsabile, ci sarà un altro, ci saranno delle linee guida. Finché non ci sono, sarà il giudice che deciderà se in quel caso quella condotta risponda o meno ai requisiti della negligenza, se realmente esiste una colpa. Non possiamo predeterminare tutto, oltretutto in una norma che ha un drafting sovrabbondante. Le norme devono essere generali, astratte, e lasciate che siano i giudici a decidere. Non vi sostituite al compito di un magistrato, perché non riuscirete mai a rendere completo un quadro normativo che possa anche occuparsi delle fattispecie singole, perché le fattispecie singole non le prevederete mai, non prevederete mai come potrà cadere un domani un albero. C'è questa molteplicità della casistica che il legislatore non può affrontare, ed è per questo che c'è una magistratura che affronterà nel singolo caso e capirà se quel sindaco, quel responsabile aveva una condotta alternativa da seguire. E concludo, Presidente, perché c'è un'idea sbagliata dentro questo provvedimento. Cioè, l'idea è questa: voi avete capito e sapevate che ci sono due parti in gioco, due principi in gioco. C'è un volontario a cui bisognava dare più sicurezza e c'è un sindaco che doveva essere magari sì deresponsabilizzato, una responsabilità in meno spostata magari a un altro organo, un'altra figura. Voi avete deciso di sceglierne una, perché era quella che aveva più clamore mediatico, perché c'era stata una protesta di solidarietà dei sindaci che sono andati al processo con le fasce. Ma una legge seria è una legge che si fa dove non c'è una parte da difendere, le deve difendere entrambe. E non c'è nessun conflitto tra il volontario e il sindaco, perché se c'è una norma che garantisce che un volontario riesce a tornare a casa in sicurezza, ecco, un volontario che torna in casa e anche un sindaco che non va sotto processo, i due elementi non sono distanti tra di loro. E qui il problema, ecco, vedete qual è: una norma scritta bene si muove su due settori. Voi qui avete fatto solo una cosa, che era quella che non costava nulla, perché questo è un altro problema del provvedimento, l'invarianza finanziaria. Voi avete tolto una responsabilità, ma non avete garantito maggiore sicurezza. E allora vi lascio con una domanda, Presidente, perché il nostro voto qui sarà di astensione. Ma dopo questa legge, un volontario un domani che uscirà nel buio della notte con la pioggia e si esporrà ai rischi, avrà una sicurezza in più o soltanto un processo in meno? Grazie.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Dreosto. Prego, ne ha facoltà.
3: Grazie, Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi. Oggi votiamo non solamente un insieme di disposizioni tecniche, oggi decidiamo effettivamente quale rapporto vogliamo costruire tra lo Stato e le migliaia di donne e uomini che, quando una comunità colpita da un'alluvione, da un terremoto, da un incendio, da una frana, non si voltano dall'altra parte. Lasciano il lavoro, la famiglia, la propria quotidianità, e vanno dove c'è effettivamente bisogno. La protezione civile italiana è un sistema riconosciuto e apprezzato proprio perché è capillare, vicino ai territori, è fondato su una straordinaria alleanza tra istituzioni, strutture operative, amministratori locali e volontariato. E il volontariato non è un elemento accessorio di questo sistema, ne è una delle colonne portanti. Il disegno di legge 1779, che contiene importanti interventi, cerca evidentemente di rendere ancora più efficace quella che è l'azione già importantissima della protezione civile e di chiarire quello che è il regime delle responsabilità, non solo, ma io mi soffermerò, Ministro, in particolare su questo argomento, sul regime delle responsabilità applicate alle autorità, agli operatori e ai volontari. È un passo chiaramente necessario perché nelle emergenze servono, lo sappiamo, una catena di comando che sia sempre chiara, dei compiti definiti, una formazione adeguata e regole che siano realmente applicabili alle condizioni nelle quali poi le persone si trovano ad operare. Ma proprio perché riconosciamo quello che è il valore importante, necessario e di cui vi ringraziamo rispetto a questo provvedimento, dobbiamo anche avere il coraggio di dire quelle che sono le cose che ancora mancano. Ce le ha dette prima il ministro Ciriani e grazie alla possibilità della legge delega cercheremo evidentemente di modificare e migliorare. Non possiamo chiedere in questo caso, lo dico con chiarezza, ai volontari disponibilità, preparazione, disciplina, assunzione di responsabilità e poi lasciarli da solo quando, per fatti connessi a quello che è servizio che prestano quotidianamente alla comunità, entrano o rischiano di entrare, oggi probabilmente un po' meno di ieri, ma il rischio esiste sempre, in un procedimento giudiziario. La tutela non significa, questo voglio sottolinearlo, impunità. Nessuno, e lo dico anche al collega che ha parlato precedentemente, chiede zone franche, nessuno vuole attenuare quello che è l'obbligo di rispettare le regole della sicurezza o il dovere della magistratura di accertare eventuali responsabilità. Tutele per noi significa invece una cosa molto diversa, garantire che chi ha operato nell'interesse pubblico, gratuitamente, nell'ambito del sistema della protezione civile, possa difendersi senza mettere a rischio quelli che sono i risparmi di una vita, la propria casa o ancora più importante la serenità della propria famiglia. Questa esigenza non nasce allora da un'ipotesi teorica, è stato anche già accennato, al volto di una storia molto dolorosa, recente, di quanto accaduto a Preone in Friuli Venezia Giulia, dove il 29 luglio del 2023 il volontario Giuseppe De Paoli perse la vita durante un'attività di pulizia di una strada forestale dopo una violenta ondata di maltempo travolto purtroppo da un albero. È una tragedia davanti alla quale il nostro primo pensiero va sicuramente a lui che ha perso la vita, alla sua famiglia, e questo lo facciamo con grande rispetto e autentica partecipazione. Da quella tragedia è nato un procedimento penale che ormai tutti conosciamo, che ha coinvolto il sindaco di Preone, Andrea Martinis, e il coordinatore caposquadra della protezione civile comunale, Renato Valent. Il 31 marzo del 2026, anche questo ormai è un fatto di cronaca, entrambi sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Udine. La sentenza, lo sappiamo, non è definitiva, va rispettata come va rispettato quello che è il corso della giustizia, ma noi non possiamo ignorare quello che è l'effetto di questa vicenda e soprattutto quello che è l'effetto che è stato prodotto: paura, disorientamento e rischio concreto, lo abbiamo visto nella nostra regione, di bloccare quella che è l'operatività di un ente per noi essenziale, che è quello dei gruppi di volontari comunali della protezione civile. Quando un sindaco o un caposquadra, prima di autorizzare un intervento, deve domandarsi non soltanto se quell'intervento sia utile, sia sicuro, ma se potrebbe distruggere economicamente la sua famiglia, il sistema evidentemente rischia di paralizzarsi. E quando si paralizza la protezione civile, non perde la politica, non è un rischio che corriamo evidentemente noi, ma è un rischio che corrono tutti i cittadini. Perdono soprattutto coloro che vivono nei territori più fragili, nelle aree montane, nei piccoli comuni, dove i volontari sono spesso il primo presidio e talvolta l'unico presidio immediatamente disponibile. E qui parliamo in questi giorni di autonomia differenziata, di federalismo fiscale, qualche buona prassi dobbiamo anche prenderla. Il Friuli Venezia Giulia ha provato a dare nella sua autonomia una risposta concreta. Con la legge regionale 3 giugno 2025 numero 7 la Regione ha previsto la copertura delle spese legali per gli operatori appartenenti al sistema regionale della protezione civile, indagati e imputati per episodi che certamente devono essere avvenuti durante quella che è la gestione delle emergenze, nelle attività di previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi, nonché durante importantissima quella che è la formazione o l'addestramento, che per noi sono essenziali, oltre che all'utilizzo delle attrezzature. È una scelta, evidentemente, signor Ministro, di responsabilità istituzionale, non sempre di fondi, di risorse, di economie, di bilancio, ma di responsabilità istituzionale. Non cancella la responsabilità di chi ha commesso evidentemente questo fatti, non anticipa il giudizio, non si sostituisce neppure a quello che è il lavoro dei magistrati. Dice semplicemente che la comunità non abbandona mai chi si è occupato di tutelarne gli interessi. Questa tutela però non può dipendere, signor Ministro, dal codice di avviamento postale, non può dipendere da dove uno risiede. Non è accettabile che un volontario sia protetto se opera in una regione, in questo caso in Friuli Venezia Giulia, regione che ha trovato le risorse, e che sia lasciato da solo nel caso in cui abiti da un'altra parte del nostro paese, un po' più in là. Serve una garanzia nazionale, uniforme ed esigibile. Serve una disciplina che individui con molta chiarezza quelli che sono i beneficiari, le attività coperte, le modalità di assistenza, i criteri di rimborso o l'assunzione diretta eventualmente anche delle spese di difesa. E serve una tutela soprattutto che operi tempestivamente, perché il costo umano ed economico di un procedimento comincia proprio dal primo momento in cui uno viene a riceve l'avviso di garanzia, non da quella che è la soluzione, la condanna che avviene molti e molti anni dopo. Avevamo proposto, signor Ministro, un emendamento che riprendeva anche quello che era il testo base che aveva recepito anche il Governo, riformulandolo, non è stato approvato. Abbiamo proposto questo ordine del giorno che contiamo possa andare tra gli emendamenti o comunque tra le considerazioni che farà il Governo sulla legge delega. E quello che ci dispiace, e devo sottolinearlo sul Ministro, che non si trovi la copertura finanziaria quando parliamo di casi molto molto isolati, e costituire evidentemente un fondo per queste esigenze penso che si possa e si debba fare, ma siamo fiduciosi che l'impegno che è stato preso quest'oggi venga mantenuto. Quindi non la possiamo considerare assolutamente una questione chiusa. La copertura finanziaria è un vincolo serio certamente che va rispettato, non può però diventare, voglio ripeterlo, un alibi. Le spese legali hanno sempre un costo quantificabile, molto più alto anche economicamente sarebbe invece il costo di migliaia e migliaia di volontari che oggi servono le nostre comunità e che un domani dovessero rinunciare perché vedono che nella loro attività c'è un rischio di perdere delle risorse personali. Allora l'impegno io penso che dal Governo sia stato preso, che è quello di poter verificare nel primo provvedimento utile le risorse e lo strumento più efficace per dare queste risposte. Io mi permetto di suggerire, potrebbe essere un fondo nazionale, potrebbe essere un meccanismo assicurativo uniforme, potrebbe essere un sistema addirittura di cofinanziamento con le regioni, definendolo attraverso strumenti legislativi. Insomma, uno strumento che possa in qualche maniera essere decisivo e non per me più rinviabile. Parallelamente dobbiamo continuare a lavorare anche, e questo voglio ribadirlo per chi ha fatto interventi prima di me, a un concetto che per noi è essenziale, che è quello della formazione, della certificazione delle competenze, della chiarezza dei ruoli. La sicurezza certamente deve essere ancora rafforzata. Ecco, quello che chiediamo è che anche qui non arrivi troppo la burocrazia, perché sappiamo che la burocrazia poi ferma i sistemi. La protezione civile è uno di quei meccanismi che ha necessità di intervenire ora per ora, non ha purtroppo tempi in cui si può aspettare risposte della burocrazia. Allora, Presidente, io vado a concludere il mio intervento perché penso anche di essermi abbastanza dilungato. Annunciando quello che sarà il voto favorevole della Lega a questo provvedimento, che dà molte risposte, se non tutte, ma molte delle risposte che avevamo chiesto, soprattutto che chiede il territorio. e voglio fare un ringraziamento particolare sicuramente al governo, perché direi in maniera molto tempestiva si è impegnato anche per trovare delle soluzioni che possano in qualche maniera rispondere a queste esigenze. Voglio fare un ringraziamento particolare al presidente Massimiliano Fedriga, perché si è fatto promotore di un'iniziativa trasversale con i parlamentari del Friuli Venezia Giulia per dare un supporto importante ad una parte di questo provvedimento. E voglio anche ringraziare il direttore generale della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, il dottor Aristei, perché anche egli è stato molto attento a cercare quelle che erano le risposte concrete da poter inserire come suggerimento evidentemente a chi oggi opera al governo. Con questo spirito, quindi, riconoscendo quelli che sono stati passi in avanti contenuti nel provvedimento, ma indicando con tanta chiarezza, e l'ho fatto, quelle che sono le criticità.
1: Ha bisogno di altro tempo?
3: Annuncio, Presidente, confermo il voto favorevole del nostro gruppo, perché proteggere chi protegge le nostre comunità non è un privilegio, ma è un dovere della Repubblica. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Parrini. Prego.
4: Presidente, noi come gruppo del Partito Democratico daremo un voto di astensione su questo provvedimento, però riteniamo che sia giusto fare una riflessione approfondita sullo spirito che ha animato questo disegno di legge governativo, e riteniamo anche necessario indicare le ragioni che a nostro avviso ci fanno ritenere che si sia almeno parzialmente persa una opportunità. Quando si parla di protezione civile, il sistema della nostra protezione civile, noi lo facciamo sempre con molto rispetto, perché sappiamo due cose fondamentali: quanto è debole il nostro paese dal punto di vista della fragilità idrogeologica, della esposizione a rischi di varia natura che spesso si traducono in eventi estremi che richiedono da parte della protezione civile in primo luogo azioni risolutive e molto tempestive. E sappiamo anche il grande contributo sociale che alla collettività la protezione civile fornisce, con i suoi operatori, che sono operatori pieni di dedizione, di spirito di professionalità, di attaccamento al bene pubblico e allo Stato. E conosciamo anche il contributo importante che danno i volontari al buon esito della protezione civile. Detto questo, bisogna che ci manteniamo razionali nel giudicare le cose. Noi siamo dei legislatori, non siamo dei produttori di manifesti di buone intenzioni, o perlomeno non siamo soltanto dei produttori di manifesti di buone intenzioni. Le buone intenzioni sono una condizione necessaria per fare della buona politica, ma non sono una condizione sufficiente se alle buone intenzioni non vengono fatte seguire scelte concrete che permettono la realizzazione di questi propositi e che permettano alla opera legislativa del Parlamento di introdurre davvero delle differenze e delle possibilità di compiere dei salti di qualità nel servizio che si fornisce al cittadino. Ed è proprio per la grande distanza che noi vediamo tra le buone intenzioni, che sono state anche oggetto degli interventi che mi hanno preceduto, e le possibilità concrete che da questo intervento si ricavano di fare la differenza, che deriva la nostra decisione di non accordare un voto favorevole al provvedimento. Mi spiego con alcuni esempi molto semplici. Tutta la prima parte del provvedimento è dedicata a sancire che servono degli istituti che riconoscano la specificità della protezione civile, e quindi che va istituita una sezione specializzata per i contratti all'interno della pubblica amministrazione, che servono tutta una serie di indennità, si fanno le opportune differenziazioni tra il personale dirigenziale e il personale non dirigenziale. Però, come ha ben detto il senatore De Cristofaro nella sua dichiarazione di voto, si scopre che questo provvedimento è un provvedimento che deve essere approvato a invarianza finanziaria, cioè non si mettono risorse per migliorare il sistema della protezione civile, e si scopre che per garantire tutte le tutele, tutte le indennità che nel provvedimento sono doviziosamente elencate, si deve accedere al fondo accessorio già esistente, facendo conto sulla sua dotazione attuale, non potendo sperare che questa dotazione cresca. Cioè, per favorire il lavoro, l'impegno professionale di figure della cui preziosità ho già detto e sulla quale non voglio spendere altre parole, si devono togliere risorse ad altri elementi del sistema della pubblica amministrazione. E quindi siamo di fronte ad un cortocircuito che va chiamato con il suo nome. Non si possono fare le nozze coi fichi secchi, soprattutto quando si parla delle retribuzioni e dei trattamenti accessori di settori dello Stato così importanti come quello della protezione civile. E questa per noi è una ragione di forte perplessità, uno dei principali motivi per i quali c'è la nostra astensione su questo provvedimento e per i quali non possiamo dirci totalmente d'accordo con quanto voi ci proponete. C'è poi la questione che hanno già affrontato i miei colleghi Giorgis e Bazzoli, io dirò poche cose prima di concludere, della volontà di introdurre delle certezze in più e anche una protezione maggiore per volontari e autorità di protezione civile rispetto a rischi penali, perché si ritiene che nella normativa attuale non sia ben considerato e ben normato il ruolo dei sindaci, e non soltanto dei sindaci. È una battaglia, quella sulla responsabilità oggettiva degli amministratori pubblici, che il Partito Democratico ha portato avanti e porta avanti da molto tempo. Però anche in questo caso non basta dichiarare uno scopo condivisibile, bisogna anche adottare delle scelte di merito sul piano legislativo e giuridico che siano condivisibili e sostenibili. Ed è qui che casca l'asino rispetto a questo provvedimento. La scelta di merito sul piano legislativo che voi ci proponete ci convince assai poco, è di dubbia sostenibilità e condivisibile solo fino ad un certo punto. Si poteva fare molto meglio, con un aggancio meno diciamo condizionante ad un caso specifico, avendo più cura di ricordarsi che la legge è una legge ben fatta se ragiona in astratto e non su casi concreti, o perlomeno non troppo su casi concreti. Si poteva per esempio accogliere quella formulazione della norma e quindi quella soluzione del problema che il Partito Democratico durante la discussione del provvedimento in commissione e durante gli scambi di opinione che ci sono stati col Ministro aveva proposto. La si è valutata, però poi si è deciso di non tener conto delle nostre sollecitazioni e preoccupazioni e si è andati avanti per una strada che non ci lascia soddisfatti e assolutamente non ci convince appieno, e in sede di dichiarazione di voto noi abbiamo il dovere di ribadire questo punto. Infine, chiudo, molti colleghi hanno sottolineato la stranezza di questo intervento che si vuole di riorganizzazione complessiva del settore della protezione civile proprio nel momento in cui la protezione civile è una delle competenze che viene fatta oggetto di una devoluzione attraverso le preintese alle quattro regioni che hanno chiesto delle responsabilità in più su questo versante. Ora, delle due l'una, amate cadere in contraddizione o siete bravissimi nel fare la scelta di tempo sbagliata. In entrambi i casi il governo non ne esce bene, perché il ministro ci ha spiegato che in realtà questo trasferimento di competenze è pochissima cosa, e allora siamo di fronte ad un bluff o ad un mezzo bluff, ma dall'altra parte c'è un partito della maggioranza che ha bisogno di dire che quello che per il ministro della protezione civile è un mezzo bluff, per loro è l'inizio della rivoluzione. E non sono due verità compatibili, si sente molto fortemente l'odore di una propaganda che rischia davvero di intossicare il dibattito, di non portare nessun risultato costruttivo.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Della Porta. È l'ultimo intervento in dichiarazione di voto, prego.
5: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signori ministri. Il provvedimento che ci accingiamo a votare è un provvedimento molto snello, fatto di 7 articoli, che però tocca un problema atavico del nostro Paese. Era il 6 maggio del 76 quando il Friuli fu scosso da un imponente terremoto che non scosse solo quella regione ma l'Italia intera, e da quella tragedia però nacque un fiore che è la protezione civile italiana, che tutti nel mondo ci guardano con attenzione e che è un gioiello di solidarietà ed efficienza. Da quel giorno si cominciò un percorso che portò poi nel 1992 alla istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile. E allora noi abbiamo il dovere di tributare, abbiamo il dovere morale di tributare a tutte quelle donne e quegli uomini volontari, innanzitutto, che in caso di emergenza prendono uno zainetto, lasciano le loro famiglie e si recano nei luoghi dell'emergenza per aiutare chi sta soffrendo e chi è in pericolo di vita. Abbiamo quindi il dovere di tributare i doverosi ringraziamenti e gli applausi, ma dopo gli applausi ci vogliono i fatti. E il fatto nuovo è questa legge che va a colmare finalmente una lacuna che da troppi anni ha imperversato nella nostra normazione e che oggi trova dimora in una legge che invece va a completare un quadro doverosamente. Con questa legge noi attribuiamo sia un trattamento giuridico diverso ai funzionari, agli amministratori locali, ai funzionari, ai volontari della Protezione Civile, dando specificità particolari, ma anche un trattamento economico che vada a valorizzare il pronto impiego, le funzioni messe in campo nelle situazioni di emergenza. È un problema che è stato sollevato negli anni dalle regioni in maniera disparata prima, poi nel 2021 le regioni tutte insieme, con una relazione all'unanimità, hanno chiesto fortemente al governo di intervenire, contestando la mancanza di personale nelle strutture di protezione civile, di risorse e di compiti specifici da assegnare e da valorizzare. Ebbene, hanno trovato un governo, il governo Meloni, che ha saputo ascoltare, un ministro, il ministro Musumeci, che si è fatto carico di questo fardello, e voglio ringraziare entrambi, ma voglio ringraziare in maniera particolare anche il ministro Luca Ciriani, che ha condiviso con noi in commissione in maniera assidua i lavori e che hanno portato a una discussione molto concreta, che ha portato addirittura la commissione guidata dal senatore De Priamo, grazie agli spunti venuti anche dal governo, intanto a introdurre la norma sulla responsabilità, ma anche l'obbligo di riferire biennalmente sulla attuazione della legge. Dicevamo, la norma guarda sia al personale dirigenziale che al personale non dirigenziale. Per quanto riguarda il personale non dirigenziale, interviene sulle indennità di funzione, di missione, di pronto impiego. Per quanto attiene invece al personale dirigenziale, guarda anche alle tutele, quelle assicurative, quelle previdenziali. Anche in questo caso la norma va a colmare una lacuna. Una parte fondamentale è dedicata poi alla formazione dei nostri volontari, che devono essere prontamente disponibili, ma devono essere anche a conoscenza delle norme che sono a presidio di un settore così fondamentale e così delicato. Da sindaco, prima che da senatore, voglio rivolgere anche qualche considerazione sul provvedimento oggetto di discussione. Non so se in questa aula oggi ci sono altri colleghi sindaci, ma sicuramente ce ne sono stati e quindi sapranno ben comprendere quello che sto per dire. Il sindaco è in prima linea, insieme ai suoi dipendenti, insieme ai funzionari della Protezione Civile, ogni qualvolta c'è un'alluvione, un terremoto, un incendio o una pandemia. E in quel momento il sindaco, insieme ai suoi collaboratori, deve decidere, non può girare il volto dall'altra parte, si assume delle responsabilità che lo Stato ha l'obbligo di tutelare. Perché in quei momenti devi decidere se chiudere una scuola, interdire il traffico veicolare, abbattere un albero, perché da quella decisione può dipendere anche l'incolumità di una persona o di un gruppo di persone. Ecco, questo provvedimento, tra le altre cose, va a sancire che gli amministratori e i volontari che si dedicano agli altri debbano essere tutelati. E faccio mie in toto le parole e il principio espresso dal ministro Ciriani quando ha detto che le persone che dedicano e donano la loro vita agli altri non vanno punite ma vanno premiate, ed è questo uno dei principi cardini di questa norma. Ricordo tra le altre cose la pandemia, quando ci siamo serviti delle associazioni di protezione civile e dei nostri dipendenti comunali, in particolare per aiutare le persone più fragili, gli anziani, quando abbiamo portato loro cibo e medicinali. In quel momento il ruolo della protezione civile era un ruolo anche di solidarietà sociale, perché gli anziani vedevano conforto e solidarietà, e in quel momento non si sono sentiti soli, hanno sentito l'abbraccio delle istituzioni in un momento così difficile. Anche in quel momento i volontari hanno svolto un lavoro eccellente che noi oggi riconosciamo con questa norma, e da domani riconoscerà a loro anche la possibilità di intervenire con serenità. Chi parla di impunità sbaglia sapendo di sbagliare. Questa è una norma che non crea alcuna impunità di condotta, è una norma che mira solo a dare serenità a chi lavora sul campo per difendere gli altri. È una norma di civiltà e anche di buonsenso, oltre che giuridicamente non attaccabile, perché da domani tutti i sindaci, gli amministratori, i volontari sapranno che quando prendono delle decisioni importanti lo potranno fare, certo, se seguono ovviamente le linee guida, se seguono le buone pratiche, lo potranno fare con serenità, perché da quella decisione dipende la vita degli altri. E lo Stato ha il dovere di difendere chi decide per la vita degli altri. Oggi lo facciamo dopo anni di vuoto. Ancora una volta questo governo si prende carico di responsabilità e di norme e di decisioni che avrebbero dovuto prendere gli altri negli anni passati. Un'altra lacuna colmata dal governo Meloni, un altro esempio di buona amministrazione e di buone pratiche normative, consentitemelo. Ecco perché a nome del gruppo di Fratelli d'Italia dichiaro convintamente il voto favorevole a questo provvedimento.
1: Grazie, allora, poiché la quinta... Scusi. Allora, pongo in votazione quindi il disegno di legge numero 1779. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. E poiché la quinta commissione non ha ancora concluso l'esame del decreto legge PNRR, sospendo la seduta fino alle ore. Il senatore Lotito è sempre ben informato, 16:30. La seduta è sospesa.
6: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Alle 11:43 minuti giriamo a questo punto la linea all'Aula della Camera, dove è in corso l'esame della proposta di legge per l'istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora. Sta parlando l'onorevole Maurizio Lupi di Noi Moderati. Buon ascolto.
8: Condusse fino all'ultimo respiro la battaglia per una giustizia giusta in Italia. E infine il cimitero monumentale, una nicchia, la nicchia D, all'edicola F, dove si ridice in maniera molto semplice una frase lapidaria a proposito del luogo: che non sia un'illusione. Ecco, noi vorremmo partire esattamente da qui, che quella testimonianza, che quel gesto, che quell'ingiustizia che Enzo Tortora subì possa non essere, a distanza di ormai 43 anni, un'illusione. Ed è la ragione per cui accanto ad Enzo Tortora ci sono i tanti Enzo Tortora che ogni anno purtroppo subiscono non l'esito di una giustizia giusta, ma subiscono l'ingiustizia della giustizia. Si ricordava prima che ci sono, dal 1992 a oggi, si sono registrati oltre 30.000 casi di ingiusta detenzione. Significa che in media quasi 950 innocenti ogni anno sono stati privati della loro libertà. 950 persone, 950 famiglie, 950 vite che vengono rinchiuse in un luogo di detenzione e che subiscono questa limitazione della loro libertà ingiustamente. Cittadini strappati appunto dalla loro vita, e per loro e per ognuno di loro, ma anche per i loro familiari, che oggi portiamo questa proposta di legge in aula. Un provvedimento che noi moderati ovviamente vota convintamente, e un provvedimento che vuole significare che quella frase lapidaria all'edicola, nella nicchia D, all'edicola F, al cimitero monumentale di Milano, non rimanga incompiuta, che non sia un'illusione. Il 17 giugno appunto non è un orpello simbolico, ma è una ferita aperta, come ogni anno sono una ferita aperta nel nostro sistema e nella nostra civiltà che si chiama Italia e che è la cultura occidentale. È una ferita aperta, dicevo, i 980, quasi 1000 persone che ogni anno subiscono questa giusta indetenzione. Diciamo con chiarezza anche, e senza ipocrisie, lo citava prima il collega Faraone, tante occasioni però per cambiare la giustizia e questo sistema le abbiamo avute in tutti questi anni, in Parlamento, nella prima come nella seconda Repubblica. L'ultima, anche qui un'occasione perduta, quella del referendum sulla giustizia, una straordinaria opportunità di riforma democratica per tutti gli italiani, trasformata invece nell'ennesimo scontro ideologico e quindi nell'ennesima occasione persa, nell'ennesima sconfitta di un Parlamento che ha il dovere e che aveva il dovere di non rendere quelle testimonianze, la testimonianza di Enzo Tortora, come dei tanti appunto cittadini e persone italiane accusate e rinchiuse in maniera illegittima, per non renderle vane, per non renderle illusione. La libertà, la dignità di un uomo, la giustizia non possono essere temi in cui la politica si scontra. Almeno su questo la politica dovrebbe unire tutti gli sforzi, e ancora una volta abbiamo perso quella occasione. Il garantismo, di cui noi moderati si è sempre fatto interprete, non è uno slogan da opporre a chi la pensa diversamente. È il rispetto concreto della presunzione di innocenza come regola di giudizio e di trattamento. È la pretesa che il processo sia giusto non solo nell'esito, ma nei tempi, nei modi e nelle garanzie. Per questo è fondamentale il provvedimento che stiamo approvando, perché è un atto di fiducia nello Stato di diritto, perché uno Stato davvero forte non teme di guardare i propri errori, li riconosce, ne fa memoria e soprattutto si impegna a non ripeterli. La giustizia è il fondamento della convivenza civile, ma quando sbaglia le conseguenze non sono soltanto giuridiche, ricordiamocele, sono innanzitutto umane. Continuiamo a dire che noi oggi qui possiamo discutere, parlare degli errori giudiziari, ma bisognerebbe mettersi nella pelle, nella vita di chi subisce questi errori giudiziari, e allora forse lasceremo da parte i nostri scontri ideologici, lasceremo da parte le nostre strumentalizzazioni delle battaglie e avremo forse il coraggio dell'assunzione di responsabilità per cambiare, riformare la giustizia, e perché appunto ci sia una giustizia giusta. Il ricordo senza responsabilità sarebbe un esercizio vuoto, quindi Onorare la memoria delle vittime significa impegnarsi affinché quegli errori si riducano al minimo. Significa interrogarsi sulla responsabilità civile dei magistrati, sulla custodia cautelare come estrema ratio e non come anticipazione della pena, sui tempi dei processi e sulla informazione di garanzia che troppo spesso diventa gogna mediatica e sentenza anticipata. Noi moderati non chiede vendette né processi ai processi, chiede che si apra con lealtà istituzionale un confronto vero per rendere il nostro sistema giudiziario più equo, più rapido e più rispettoso della persona. Con questo spirito e con questo impegno, noi moderati votiamo a favore dell'istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime degli errori giudiziari. Che il 17 giugno non sia soltanto un giorno da segnare in calendario, ma l'occasione ogni anno rinnovata per chiederci se abbiamo fatto abbastanza perché la storia di Enzo Tortora resti un monito e non si ripeta mai più. Perché quella scritta che non sia un'illusione non diventi effettivamente un'illusione, ma diventi un cambiamento della realtà. Grazie.
9: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Zanella. Ne ha facoltà, prego.
10: Grazie Presidente. Cercherò di motivare il nostro voto di astensione sulla proposta di legge di istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari. Sicuramente il tema degli errori giudiziari e dell'ingiusta detenzione richiedono tutta la nostra attenzione. E la storia tragica, ma anche esemplare, di Enzo Tortora, come è stato proprio adesso sottolineato dal collega Lupi, merita la nostra riflessione e approfondimento, oltre che il rispetto e la testimonianza del nostro cordoglio solidale. Ma come sottolineava il collega Faraone, è stata persa un'opportunità, quella forse di giungere con un voto unanime alla istituzione di questa giornata, al di là che ormai istituire giornate nazionali rischiano anche di far venir meno l'importanza e il valore dell'istituzione stessa di una giornata nazionale. Infatti, ormai, come si diceva, come diceva qualche altro collega, non si nega quasi a nessuno e a niente, anche perché costa poco, mai è prevista una spesa aggiuntiva, quindi per affrontare effettivamente anche la celebrazione della giornata stessa. Si chiede in questo caso l'intervento delle scuole, ma come è stato osservato da qualche collega, il 17 giugno le scuole non sono aperte. Ecco, e quindi noi ci chiediamo se questa istituzione ancora una volta non sia anche stata l'occasione per, non dico uno scontro in senso proprio, ma quantomeno un confronto aspro sulla diversa idea che abbiamo e la diversa, diciamo, anche impostazione e proposta politica che abbiamo rispetto alla giustizia. Un tema che ci divide e non va assolutamente sottovalutato, ma che divide anche il Paese, come abbiamo visto, rispetto al referendum che alcuni mesi fa si è svolto e ha visto il governo e la maggioranza soccombere rispetto alla volontà popolare. Quindi forse non era il caso di portare avanti l'approccio e il dibattito così come è stato effettuato nella Commissione. E ricordo inoltre a quest'Aula quanto il nostro gruppo, assieme ad altri, si sia speso e ancora invoco la vostra collaborazione su questo. circa l'approvazione della riformulazione dell'articolo 24, che prevede l'inserimento di un principio fondamentale molto semplice. Lo recito: la Repubblica tutela le vittime di reato. Ecco, forse il riferimento alla figura delle vittime, che spesso è svilita nell'ambito del processo, si pensi alla vittimizzazione secondaria nei femminicidi, dovrebbe essere tenuta in maggiore considerazione, anche accelerando il processo. Adesso siamo alla terza lettura in Senato dell'approvazione di questa riforma costituzionale così importante, che sembra quindi che stia a cuore a tutti, anche a noi che qui siamo oggi ad affrontare un altro aspetto, comunque che ha a che fare sempre con il nostro sistema giudiziario. Ebbene, un aspetto che ci interroga e che è emerso nel corso del dibattito, così come anche mi è stato illustrato dal collega Dori, che ha seguito direttamente e anche con molta partecipazione tutto il confronto in commissione, è l'intenzione che è emersa anche oggi, se vogliamo, non quindi precisamente implicita, di delegittimare nel complesso la magistratura, di proporne alla pubblica opinione un'immagine distorta. Lo spiegava bene prima la collega D'Orso nel suo intervento. E il nostro gruppo, il collega Dori, ha presentato un paio di emendamenti in commissione che per le note ragioni non sono stati neanche votati, e il primo riguarda il riferimento diretto a Enzo Tortora per dare forza e un collegamento diretto con la memoria di Tortora, che qui è stato credo espresso da tutti e da tutte. E il secondo invece propone la nozione forse più appropriata di vittime dell'ingiusta detenzione, che avrebbe sostituito l'espressione vittima di errori giudiziari, che effettivamente risulta anche un po' troppo vago. Ebbene, noi crediamo che non possiamo assolutamente approvare con un voto la proposta di legge, ma ci asteniamo per le ragioni che ho cercato di illustrare, anche ricordando che delle posizioni che sono state talvolta espresse da esponenti della maggioranza, per esempio invocando la pena di morte, confliggono fortemente con il tema degli errori giudiziari. E quindi, quando parliamo di errori giudiziari e assumiamo quindi una postura garantista, dovremmo chiedere coerenza a noi stessi e a quest'Aula, quando invece questa maggioranza non ha fatto altro che aumentare pene, che aumentare il numero dei delitti, che aumentare con la scusa della sicurezza la persecuzione delle persone che presumiamo sempre non abbiano commesso i delitti finché non siano stati questi stessi giudicati dalla magistratura. Grazie.
7: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Benzoni, ne ha facoltà, prego.
11: Grazie Presidente. Mi è capitato spesso in quest'Aula, in questa legislatura, di intervenire sull'istituzione delle giornate nazionali. L'ho sempre fatto con grande ironia, anche iniziando a parlare delle mezze giornate, perché oramai ne abbiamo più di quante sono i giorni dell'anno. Questa occasione credo che invece sia un'occasione differente, perché la giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari è qualcosa che dovrebbe unirci e non dividerci. Ed è anche una grande delusione che si usi l'istituzione di questa giornata per parlare d'altro, per parlare di garantismo, giustizialismo. Noi stiamo semplicemente parlando di quelle persone che la giustizia ha in qualche modo condannato inizialmente e poi ha detto che non

0: Oggi stiamo parlando semplicemente di una giornata in memoria delle vittime di errori giudiziari e il titolo è corretto, vittime di errori giudiziari, non di ingiusta carcerazione, perché purtroppo ci sono tante persone che pur non avendo subito il carcere hanno subito degli errori giudiziari e hanno avuto la vita rovinata da quegli errori giudiziari seppur non essendo andate in carcere. E guardi, mi spiace di un tentativo, un emendamento che voleva togliere il nome Enzo Tortola dall'istituzione di questa giornata, perché nel 17 giugno dell'83 non ho la fortuna del collega Orsini di aver conosciuto Enzo Tortola, non ero ancora nato quel giorno, però credo che tante battaglie abbiano bisogno anche di simboli. Ed Enzo Tortola è simbolo degli errori giudiziari ed è una persona riconosciuta in tutto il nostro paese per un eclatante errore giudiziario e credo che questo emetterlo all'interno del titolo di questa giornata non voglia dire nascondere dietro a questo nome le centinaia, le migliaia di persone che hanno subito un errore giudiziario, voglia dire anzi dargli visibilità. E l'idea di usare il 17 giugno come grande giornata di cultura anche con i ragazzi, con le ragazze, in tutti gli organi scolastici, con le istituzioni, per raccontare cosa voglia dire subire un errore giudiziario, per spiegare come forse prima di dare un giudizio popolare che spesso è veloce, che spesso è mediatico, serva attendere non solo l'esito della giustizia ma l'esito della giustizia giusta, credo che sia una battaglia di civiltà che il nostro paese possa e debba fare. Nella battaglia del carcere che sto facendo in giro per l'Italia mi capita spesso di incontrare una persona, un assessore regionale di un partito non il mio, della Valle d'Aosta, che ha subito un'ingiusta detenzione per tanti anni e che ha deciso dopo la sua assoluzione di dedicare gran parte del suo tempo e anche delle sue risorse a girare l'Italia a raccontare cosa voglia dire stare in carcere da innocente. E la cosa che mi ha colpito di più è che la più grande sofferenza che ha avuto non sono stati 3 anni di carcere, quel racconto di quella cella che insieme a tante associazioni ripropone per dire cosa voglia dire stare da innocente dentro un buco di qualche metro quadro, ma racconta sempre come la più grande sofferenza che ha avuto è stato lo sguardo delle persone il giorno in cui è uscito dal carcere, perché nonostante l'assoluzione per la mediaticità lui era colpevole, nonostante l'assoluzione per le persone comuni era quello che aveva fatto un reato e che era complice di associazioni della criminalità organizzata. E allora ricordare le vittime di errori giudiziari vuol dire ricordare anche chi, nonostante l'assoluzione della giustizia, perché è la stessa giustizia che dice che poi ha sbagliato, non avrà mai una soluzione da parte delle persone, e su questo sarà una grande battaglia da fare. Ecco perché il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
1: Grazie onorevole. Iscritta a parlare la deputata Ascari, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente. L'errore giudiziario esiste e provoca danni irreparabili e spesso chi li commette non ha conseguenze di nessun tipo. Abbiamo presentato emendamenti in un'ottica di dialogo, di confronto costruttivo, chiedendo più personale, di aumentare l'organico della magistratura, abbiamo chiesto più formazione, di estendere il concetto di errore giudiziario non solo agli indagati imputati, ma anche alle vittime del reato, che quando l'autore non viene individuato o non è prevista alcuna sanzione, non ricevono alcuna tutela e giustizia, restando dei veri e propri fantasmi nelle aule processuali. Tutto questo è stato bocciato. Però io vorrei aprire, colleghi e colleghe, una parentesi per me molto dolorosa. E la voglio aprire con riferimento alla Commissione antimafia, dove nella scorsa legislatura, quando ancora si faceva inchiesta, è stata votata, grazie al supporto straordinario della dottoressa Luisa Daniello e all'investigatore Giacomo Morandi, che da sempre seguono questo caso.

0: su una relazione votata all'unanimità da tutte le forze politiche, anche della maggioranza. E faccio riferimento al caso dei mostri di Ponticelli. Parlo di indagini frettolose, di accuse non verificate, che hanno segnato per sempre la vita di tre giovani, Ciro Imperante, Giuseppe La Rocca e Luigi Schiavo, accusati di avere seviziato, ucciso e dato alle fiamme due bambine, Barbara Sellini e Nunzia Munizzi, di 7 e 10 anni. Un quartiere, quello di Ponticelli, sotto shock, un paese che pretendeva risposte, una giustizia che pur di darle ha veramente scelto la via più facile, non quella più giusta. Erano innocenti e si dichiarano ancora innocenti dopo avere passato 32 anni in carcere. 32 anni. È difficile anche solo dirlo e pensarlo. Io ritengo e penso fermamente che si tratti di uno dei peggiori errori giudiziari della nostra storia di cronaca nera più recente. E voglio spiegare il perché penso che si tratti di un errore giudiziario. Perché ho avuto modo di leggere gli atti processuali, le testimonianze in Commissione Antimafia. E voglio dirvi, colleghi e colleghe, che i testimoni sono stati tutti, tutti minacciati, intimoriti e arrestati, quelli soprattutto a discapito di Ciro, di Giuseppe e di Luigi, e quelli che appunto fornivano degli elementi per l'accusa, e tutti coloro che non erano allineati a quello che l'accusa voleva sentirsi dire sono stati accusati di falsa testimonianza. E in questi verbali c'è e si riporta più spesso la parola pausa di riflessione, perché nel mentre venivano picchiati e minacciati per ritornare allineati. Voglio ricordare Salvatore La Rocca, fratello di Giuseppe, una persona fragile e vulnerabile, a cui è stato perforato il timpano, con una penna per fargli rilasciare una dichiarazione di colpevolezza nei confronti del fratello Giuseppe, di cui riporta ancora oggi le conseguenze. Voglio parlare di Ciro, di Giuseppe e di Luigi, che sono stati all'interno della caserma Pastrengo, come hanno denunciato più volte e in tutte le sedi, picchiati, torturati, privati del sonno e del cibo. Vorrei raccontarvi del testimone chiave che fin dall'inizio ha sempre dichiarato di non sapere nulla e ha continuato a frequentare tranquillamente Ciro, Luigi e Giuseppe perché erano i suoi amici di infanzia. Poi succede un fatto strano. Entra in gioco la caserma Pastrengo con un pentito. Chi è questo pentito? Si chiama Mario Incarnato, che è lo stesso pentito che ha accusato Tortora, falsamente, le cui accuse si sono rivelate tutte false. Ed entra in gioco anche qui e cambia completamente la versione del testimone chiave, costruendo un teorema accusatorio che dire fantasioso e a dire poco, con prove inesistenti, 4 foto della scena del delitto inquinata tra l'altro dalla presenza di cittadine, cittadini e giornalisti. Ma poi arriviamo al vero attore protagonista di questa vicenda, che è la Camorra, e grazie all'inchiesta delle Iene, che hanno fatto un lavoro straordinario, ecco, si è arrivati a un collaboratore che ha detto che Ciro, Luigi e Giuseppe sono innocenti, e tutto è stato costruito per ottenere da un pentito i benefici di legge, e soprattutto sono serviti questi tre innocenti alla Camorra perché bisognava spegnere i riflettori, le luci, perché sennò impedivano lo spaccio di droga, le scommesse illegali, il pizzo e l'usura. Per questo ovviamente servivano Ciro, Luigi e Giuseppe. Ci tengo a dire e a ritornare al punto di partenza, alla vostra ipocrisia, perché in questa legislatura abbiamo proposto, e io in particolare in qualità di capogruppo in Commissione Antimafia, più e più volte di continuare a fare inchiesta su questo caso, perché qui ci sono solo delle e unicamente delle vittime, due bambine innocenti alle cui famiglie va la mia massima, nostra solidarietà, la massima vicinanza, e tre ragazzi, oggi uomini, a cui la mala giustizia ha distrutto completamente la vita, marchiandoli come i mostri di Ponticelli. Oggi siete qui a parlare di errore giudiziario, ma perché, colleghi e colleghe, avete rifiutato di continuare a cercare la verità su questo caso? Perché è normale per voi, ma soprattutto è normale per la Presidente della Commissione Antimafia, che dal primo giorno ci ha impedito di lavorare in Commissione Antimafia, ha fatto solo ostruzionismo, la peggiore commissione antimafia della storia della Repubblica parlamentare, una vergogna. Quindi chiediamo alla Presidente della Commissione Antimafia se ritenga normale che un pentito di camorra si trovasse dentro una caserma a interrogare i testimoni e a picchiare gli indagati. Andate a chiedere a Luigi Schiavo cos'è successo, gli sono stati spaccati tutti i denti. È normale che la camorra faccia tutto questo in una caserma? Non vi fa rabbrividire tutto ciò? E se fosse stati voi al loro posto? È giustizia quella che usa la violenza per estorcere dichiarazioni false? È normale? È normale ascoltare bambini, testimoni, oculari dei fatti, senza i genitori e con modalità vergognose che alla fine si sono sempre allineate con quanto si voleva sentire? Che ha veramente a cuore la giustizia e la verità, ha il desiderio di fare luce su questi casi, non di ignorarli come avete fatto voi. Arrivo alla chiusura dicendo che l'istituzione di una giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari non risolve la causa dell'errore, non va alla radice. Da domani resterà tutto uguale, ci sarà solo questa bandierina, l'ennesima bandierina che verrà messa perché così date l'illusione di avere fatto qualcosa, ma voi delle vittime non importa assolutamente nulla. Questo è il pretesto per continuare ad attaccare la magistratura, è l'ennesimo pretesto per attaccarla e subordinarla al vostro potere. Chiudo, Presidente, dicendo che la vita delle vittime degli errori giudiziari resterà uguale, perciò quello che chiedo e chiediamo è che sui casi come quelli dei mostri di Ponticelli, cosiddetti mostri di Ponticelli, si lavori in Commissione Antimafia per arrivare a verità e giustizia. È questo quello di cui le vittime di errori giudiziari hanno bisogno, di verità e di giustizia, non di una giornata in loro memoria. Per questo ho presentato una proposta di legge per istituire una commissione d'inchiesta sul caso del massacro di Ponticelli, e se foste coerenti dovreste approvarla subito. Chiudo veramente, Presidente, dicendo che per quanto mi riguarda io continuerò a restare al fianco di Giuseppe, di Ciro e di Luigi, perché, lo ribadisco ancora una volta, ritengo che il loro caso sia uno dei peggiori errori giudiziari della nostra storia di cronaca nera più recente. Non dobbiamo lasciarli soli, dobbiamo continuare a pretendere verità e giustizia che non sono state ancora scritte. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Pittalis, ne ha facoltà, prego.
2: Sono passati 43 anni da quel venerdì 17 giugno 1983, giorno in cui i carabinieri di Roma misero le manette ai polsi di un uomo innocente, Enzo Tortora. Ricordiamo tutti quella sua espressione incredula e stordita al momento dell'arresto, un'espressione di sofferenza, simbolo di tutte le vittime degli errori giudiziari. Da allora, in verità, ben poco è cambiato. Ancora oggi ci sono troppe sentenze orfane di verità e troppi innocenti finiscono in carcere. Ultimo eclatante caso, quello di Beniamino Zuncheddu, che dopo 33 anni di detenzione è stato riconosciuto innocente per non aver commesso il fatto. Alla lista delle vittime degli errori giudiziari in senso stretto si aggiungono quelle di ingiusta detenzione, ovvero di quanti sono stati sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari e sono stati poi assolti. Sono i dati del Ministero della Giustizia che ci danno un quadro degli errori giudiziari in Italia. Pensate che dal 1991 al 30 ottobre del 2025 sono stati 32.484 i casi di errori giudiziari, in media poco più di 928 l'anno, per una spesa complessiva dello Stato tra indennizi e risarcimenti veri e propri di oltre 1 miliardo di euro, per una media di circa 29 milioni di euro l'anno. E a questi si aggiungono poi gli innocenti invisibili. Si stima che siano migliaia le persone che, pur essendo state vittime di errori giudiziari, non hanno mai ricevuto indennizzi a causa di vari motivi, come la mancanza di risorse per affrontare le spese legali. Colleghi, sono numeri drammaticamente impressionanti, soprattutto se si riflette che ad ogni numero corrisponde una vita spezzata, una reputazione distrutta, una carriera stroncata. Con l'istituzione della Giornata Nazionale per le Vittime di Errori Giudiziari, che voglio ricordare è una battaglia storica di Forza Italia e del presidente Silvio Berlusconi, diamo voce alle istanze del Partito Radicale, della Fondazione Enzo Tortora, del Comitato per la Giustizia Piero Calamandrei. Certo, questa legge non restituirà gli anni scontati all'interno di una cella, non restituirà una famiglia che non si è potuta costruire, non restituirà l'amore delle persone care perse a causa dell'errore giudiziario. Restituiamo però, sia pure in modo simbolico, dignità a tutti gli innocenti, protagonisti di storie strazianti basate su accuse gravi e prive di fondamento. Rappresenta questo intervento un passo importante per ribadire il valore dei principi fondamentali su cui si basa lo Stato di diritto, perché ogni errore giudiziario non è soltanto un dramma individuale, ma anche una ferita per la credibilità della giustizia e per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. La celebrazione di questa giornata offrirà l'occasione per riflettere sull'importanza di promuovere la tutela delle libertà personali, ponendo al centro la dignità umana e la presunzione di innocenza come regola imprescindibile del vivere civile. Sarà l'occasione per ribadire il valore del giusto processo, inteso quale unico strumento democratico per accertare con equità e in tempi ragionevoli la responsabilità penale, garantendo così i diritti fondamentali di ogni individuo. Con l'obiettivo altresì di sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso incontri, manifestazioni, commemorazioni, nonché iniziative rivolte a tali scopi, coinvolgendo il mondo della scuola e delle università. E contrariamente a quanto sostenute o da alcune critiche che ho sentito anche questa mattina, l'istituzione della Giornata Nazionale delle Vittime degli Errori Giudiziari non indebolisce il potere giudiziario e non mina la fiducia della magistratura. Al contrario, si pone come un'occasione di crescita culturale e di rafforzamento del rapporto tra i cittadini e l'amministrazione della giustizia, affinché quest'ultima non sia solo percepita come rigorosa, ma anche e soprattutto giusta e umana. Un provvedimento, in definitiva, che rappresenta un segnale di impegno e di civiltà che mi spiace constatare per alcune forze politiche dell'opposizione di sinistra non è inspiegabilmente meritevole di una giornata dedicata. Lo è chi allora? Per i fatti di chi, se non delle vittime degli errori giudiziari? E approfitto dell'occasione per richiamare all'attenzione dell'Aula la proposta di legge Zuncheddu, che vede come promotrici Irene Testa, garante delle persone private della libertà della Regione Sardegna, e Gaia Tortora, insieme ad altre vittime di errori giudiziari. Si tratta di una proposta di buonsenso civico ed umano, perché vittime come Beniamino Zuncheddu non devono essere lasciate senza alcun sostegno, sia esso morale ed economico. E infine, plaudo all'iniziativa del nostro segretario nazionale Antonio Tajani e al nostro capogruppo Enrico Costa per l'attenzione rinnovata verso il sistema carcerario italiano attraverso l'indagine conoscitiva che nella giornata di ieri abbiamo fortemente voluto riproporre. Perché noi non abbassiamo la guardia di fronte al dramma del sovraffollamento carcerario, vogliamo continuare ad affrontare con serietà e dedizione questo problema in maniera ampia e organica e per questa ragione dedicheremo anche le giornate di questa estate, molti di noi si recheranno nelle carcere e continueranno in una azione che è conoscitiva sì, ma anche per tradurre in provvedimenti normativi tutto ciò che serve per che l'espiazione della pena deve realmente tendere alla rieducazione in funzione appunto della risocializzazione e non deve essere concepito solo come il luogo di espiazione. La persona per noi è al centro della nostra azione politica perché la dignità umana non deve soccombere rispetto a nessun'altra situazione, neanche quando si tratta del carcere duro. Certezza della pena, siamo perché la pena venga scontata effettivamente quando viene accertata la responsabilità, ma in condizione del rispetto della dignità della persona. Questa è Forza Italia, questa è la politica liberale, garantista e riformista che è parte integrante del nostro DNA politico. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Matone. Ne ha facoltà. Prego onorevole.
3: Buongiorno a tutti. Io comincio con dei numeri. Dal 92 al 31 ottobre 25 i casi di errore giudiziario sono stati 32.262. Per l'ingiusta detenzione noi abbiamo un tetto massimo che è di 516.000 euro a persona. Per l'errore giudiziario il tetto massimo non c'è. E perché non c'è? Perché l'errore giudiziario è una fattispecie talmente grave che non è quantificabile a priori. Dal 91 ad oggi lo Stato ha pagato 76 milioni di euro in risarcimenti. Io però non voglio parlare di denaro, ma di costo degli errori giudiziari in termini di dolore che si trasformano poi in tragedia, vite distrutte, famiglie devastate. Voglio parlare di persone che si sono tolte la vita con il gesto estremo del suicidio. A monte dell'errore giudiziario però ci sono filosofie giudiziarie, perdonatemi la ripetizione terminologica, filosofie giudiziarie di intervento errate. Noi magistrati, io continuo ad usare il noi, una guida etica in realtà la avremmo. Punto primo, non innamorarsi delle proprie tesi. Tecnicamente sono studiati addirittura in dottrina, si chiamano innamoramenti investigativi, cioè seguire una sola tesi quando ce ne sono di alternative. Due, avere come principio guida l'aldilà di ogni ragionevole dubbio. Principio certo, ma non rigidamente rispettato. Le cronache recenti, non faccio i nomi dei processi che affliggono, se volete, le nostre serate televisive, lo dico in senso buono, ci rassicurano, ma al tempo stesso ci terrorizzano. Punto 3, non è garantismo, ma è applicazione rigorosa di una norma che discende direttamente dai nostri principi costituzionali sulla presunzione di innocenza. È quella che in Europa si chiama presunzione di non colpevolezza. Ora, il caso Tortora cominciò malissimo con quelle manette esibite in favore di telecamere ed assolutamente non necessarie, considerata la non pericolosità del soggetto e l'impossibilità di fuga per Enzo Tortora. Il caso aveva fin dall'inizio, io lo ricordo perfettamente, il germe della non credibilità, anzi della assoluta incredibilità. Dopo un calvario fatto di custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari, la Cassazione lo assolse in via definitiva. Ma la cosa più scandalosa, e alla quale io da ex magistrato penso sempre, fu la bellissima carriera che i magistrati, autori dell'errore giudiziario più famoso del Novecento, responsabili erano tre, se andate sull'intelligenza artificiale li trovate, la bellissima carriera che fecero. I procedimenti sorti davanti al Consiglio Superiore della Magistratura furono rapidamente archiviati. I magistrati non furono né censurati né radiati, ma fecero tutti e tre carriere brillantissime, premiati con incarichi apicali che io personalmente non ho mai avuto. Questa legge non è contro i magistrati, ma è una legge per una giustizia giusta che sa riflettere su se stessa, una giustizia che sa riconoscere i propri errori. Quindi istituire una giornata nazionale per Enzo Tortora e per tutte le vittime degli errori giudiziari serve da monito, serve per non dimenticare, serve per educare le giovani generazioni ad una legalità non a senso unico, non rituale come certi tour che io definirei operator nelle scuole garantiscono, ma una legalità sostanziale, perché noi ci dobbiamo interrogare su che giustizia abbiamo. Riconoscere i propri errori è l'espressione massima della giustizia con la G maiuscola ed è per questo che la Lega Salvini Premier vota convintamente sì a questa legge.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Scarpa. Ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente. Colleghe, colleghi, ci troviamo a discutere una proposta di legge che affronta un tema di straordinaria rilevanza per il nostro ordinamento democratico: la prevenzione degli errori giudiziari, la tutela del giusto processo e il rispetto della presunzione di innocenza. Per questa ragione voglio partire da ciò che ci unisce. È utile che il Parlamento dedichi tempo e attenzione a questi temi. È opportuno che si scelga di riflettere su una delle pagine più dolorose della storia giudiziaria del nostro Paese ed è giusto che lo si faccia richiamando la figura di Enzo Tortora, che nell'immaginario collettivo rappresenta più di ogni altra il dramma di un cittadino travolto da un cortocircuito giudiziario e mediatico. La sua vicenda è ampiamente nota a tutti. Una persona stimata, conosciuta, amata dal pubblico, che nel giro di poche ore è passata dall'essere un volto familiare agli italiani a essere rappresentata come un criminale. Il suo calvario è stato spaventoso: una lunga custodia cautelare, una condanna in primo grado e poi finalmente l'assoluzione piena, confermata in via definitiva. Quella vicenda ha segnato profondamente la coscienza civile del Paese, ha ricordato a tutti noi quanto siano preziosi i principi costituzionali che regolano il processo penale e quanto sia fragile la condizione di chi viene sottoposto a un procedimento giudiziario prima ancora che venga accertata ogni responsabilità. Per questo guardiamo con favore a un programma che ha un evidente valore simbolico. Le giornate della memoria servono a costruire consapevolezza, a promuovere iniziative culturali, a coinvolgere le istituzioni e le giovani generazioni. Servono per ricordare che lo Stato di diritto vive anche di capacità di interrogarsi sui propri errori. Tuttavia, proprio perché riteniamo significativo questo obiettivo, avremmo voluto contribuire a migliorare questo provvedimento. E qui emerge la prima criticità che riguarda il metodo. Questa proposta è arrivata infatti in aula senza il mandato al relatore, dopo un percorso parlamentare che non ha consentito un vero confronto tra le forze politiche. Il testo unificato elaborato in commissione, imposto e non concertato, è poi decaduto. Siamo tornati ai testi originari e dopo molti mesi il Parlamento si trova a discutere senza che sia stato possibile svolgere quel lavoro di approfondimento che un tema tanto delicato avrebbe richiesto. Rischia quindi per noi di essere un'occasione mancata. Perché su questioni come queste non dovrebbe prevalere la logica della contrapposizione politica, ma dovrebbe prevalere la volontà di costruire insieme strumenti migliori, condivisi, capaci di rafforzare i cittadini, la fiducia dei cittadini nella giustizia. Noi crediamo che questo lavoro possa essere svolto nel proseguo dell'iter parlamentare. E c'è poi una seconda riflessione, forse ancora più rilevante. Una giornata nazionale è certamente significativa, ma il Parlamento non può limitarsi a istituire giornate commemorative. Una giornata nazionale ha certamente un rilevante valore simbolico e culturale, ma il Parlamento non deve limitarsi ai simboli. Il nostro compito è soprattutto quello di fare buone leggi. Se vogliamo prevenire gli errori giudiziari, dobbiamo continuare a rafforzare il giusto processo, garantire un uso equilibrato delle misure cautelari e dare piena attuazione al principio della presunzione di innocenza. La memoria è fondamentale, ma deve andare di pari passo con un impegno legislativo concreto, perché sono le riforme a incidere veramente sulla vita delle persone. Ogni iniziativa per rafforzare la presunzione di innocenza, il giusto processo e prevenire errori giudiziari è per noi positiva, purché non diventi uno strumento di delegittimazione della magistratura, che va rispettata nella sua autonomia e nella sua indipendenza. Abbiamo infatti già assistito nel recente passato ad un tentativo della maggioranza attraverso la riforma costituzionale di delegittimazione e di accanimento nei confronti del principio di autonomia e indipendenza della magistratura, che per noi va assolutamente preservato. È quindi fondamentale che un confronto su questi temi, come prospettato dai proponenti, debba coinvolgere le istituzioni, la giurisdizione e l'opinione pubblica, perché la tutela dello Stato di diritto è una battaglia comune e non uno scontro tra i poteri dello Stato. C'è poi un tema di merito che avevamo provato a porre e che meriterebbe un approfondimento. L'espressione errore giudiziario ha infatti nel linguaggio comune un significato molto più ampio di quello che possiede nel nostro ordinamento. Dal punto di vista tecnico, l'errore giudiziario riguarda casi ben precisi, una condanna definitiva poi superata in sede di revisione perché emerge l'innocenza del condannato. Ma nell'opinione pubblica si tende invece a ricomprendere anche situazioni diverse. Persone arrestate e poi assolte, imputati prosciolti dopo anni di processo, cittadini che hanno subito un enorme costo umano e sociale pur senza una condanna definitiva. Sono vicende profondamente diverse sotto il profilo giuridico ed è fondamentale evitare che si generino equivoci. Non lo diciamo per ridimensionare la portata del problema, ma anzi, al contrario, per renderla evidente nella sua difficoltà e complessità. Proprio la complessità di queste tematiche rende ancor più necessario lo sforzo della politica per essere all'altezza della sfida, perché il principio che dobbiamo affermare con forza è che chiunque sia sottoposto a indagine o a processo deve essere considerato non colpevole fino alla sentenza definitiva. Questo è il cuore della presunzione di innocenza ed è questo che deve guidare non soltanto l'attività della giurisdizione, ma anche il dibattito pubblico e il racconto mediatico delle vicende giudiziarie. Anche su alcuni aspetti applicativi avremmo voluto discutere meglio. Pensiamo per esempio alla scelta del 17 giugno. Comprendiamo perfettamente il valore simbolico di quella data, ma è necessario domandarsi se una giornata destinata anche alle scuole non rischi di perdere parte della propria efficacia cadendo in un periodo in cui gli istituti scolastici sono chiusi. Così come sarebbe stato utile riflettere sulle modalità più efficaci per coinvolgere le scuole secondarie, le università, gli enti locali, i consigli comunali e tutti quei luoghi nei quali la cultura della legalità e delle garanzie costituzionali può essere concretamente promossa. In particolare i consigli comunali rappresentano il luogo naturale del confronto democratico e possono svolgere un ruolo incisivo nella diffusione di questi principi a livello territoriale. Analogamente sarebbe opportuno richiamare anche i consigli giudiziari, sedi di confronto tra principali attori della giurisdizione. Ampliare il coinvolgimento di questi organismi contribuirebbe a rendere l'iniziativa più partecipata, più capillare e più efficace. La proposta di legge quindi può essere ampiamente integrata e migliorata. Queste critiche non vogliono essere pretestuose, vogliono essere osservazioni costruttive. Non diminuiscono in nessun modo il valore della proposta. Al contrario, nascono dalla convinzione che la proposta possa essere resa più efficace. Per tutte queste ragioni, il Partito Democratico non intende mettere in discussione il valore simbolico dell'iniziativa, né la figura di Enzo Tortora, che resta una delle testimonianze più significative della necessità di difendere sempre i principi dello Stato di diritto. Riteniamo però che il Parlamento avrebbe dovuto costruire questo provvedimento attraverso un confronto più approfondito e più condiviso. E per il modo in cui questo provvedimento è stato portato in aula, senza mandato al relatore, senza la discussione degli emendamenti e senza un vero confronto in commissione, noi non possiamo oggi esprimere un voto favorevole. È stato un metodo sbagliato che ha impedito al nostro gruppo parlamentare di offrire un proprio contributo su una materia che avrebbe richiesto il massimo della condivisione. Ma questo metodo, per quanto profondamente errato, non cancella la bontà dei principi che hanno ispirato questa proposta di legge. Il ricordo di Enzo Tortora, la riflessione sul giusto processo, la tutela della presunzione di innocenza, la prevenzione degli errori giudiziari e delle ingiuste detenzioni, temi sui quali il Partito Democratico è da sempre fortemente impegnato. Per queste ragioni il nostro voto è di astensione, è un'astensione che vuole rappresentare però anche un segnale di apertura. Se nel successivo esame al Senato sarà finalmente consentito un confronto vero e il nostro gruppo potrà contribuire a migliorare il testo, quella disponibilità potrà tradursi anche in un voto favorevole. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Pellicini, ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente. Arriva finalmente al voto di quest'Aula questo piccolo ma secondo me importantissimo provvedimento che ha l'obiettivo di dedicare la giornata del 17 giugno alla memoria di tutte le vittime della giustizia. 17 giugno, il giorno in cui venne arrestato Enzo Tortora. È da tempo che questo provvedimento di legge stazionava in Commissione Giustizia. Sono contento oggi che sia arrivato all'Aula. È stato rinviato per alcuni mesi per non essere contestuale al periodo referendario, proprio perché non si voleva dare neanche l'immagine che questo fosse un provvedimento contro la magistratura. Infatti non lo è. In questo sono d'accordo con l'onorevole Faraone, che l'ha detto prima. Questo non è assolutamente un provvedimento contro la magistratura. Io voglio ribadire quello che spesso ha detto il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, che la destra italiana è sempre stata vicina alla magistratura, l'ha rispettata, l'ha considerata e l'ha ritenuta da sempre un caposaldo contro la lotta a tutte le mafie e contro la lotta al terrorismo. E anche in questa sede ricordiamo quanti sono stati i morti, pubblici ministeri e giudici che hanno condotto questa battaglia di legalità. Il provvedimento ha invece l'alto obiettivo di esaltare alcuni principi che sono presenti nella nostra Costituzione, ma che spesso il dibattito politico, lo scontro politico, la quotidianità ci fa dimenticare. Argomenti e temi importantissimi come quello della libertà personale, sancita, la cui inviolabilità è sancita dall'articolo 13 della Costituzione. Come è stato detto in quest'Aula oggi, dal 1992 ad oggi sono stati più di 30.000 i casi in Italia di ingiusta detenzione e lo Stato ha pagato quasi 1 miliardo di euro di risarcimento per queste persone. Soldi comunque, risarcimenti importanti, ma che mai hanno lenito fino in fondo le sofferenze che queste persone hanno subito. E poi altri principi fondamentali come il valore della dignità personale. Valore della dignità personale, quante sono le persone che a causa della gogna mediatica, dopo aver subito un arresto o aver subito magari anche solo un avviso di garanzia, sono massacrate nel loro onore, nella loro dignità. E poi il principio fondamentale, che è quello della prognosi di non colpevolezza, stabilito dall'articolo 27 della Costituzione. Anche qui quante volte l'opinione pubblica, senza avere chiari gli elementi processuali, parteggia da una parte, è innocentista o colpevolista dall'altra. Molte volte, come diceva Leonardo Sciascia, questo lo si fa sulla base di simpatie e non sui reali dati di un procedimento penale. E anche questo è davvero importante. Poi il tema ribadito in questa legge del giusto processo, cioè di un processo celebrato in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale. Tutti i temi che hanno fatto parte del dibattito referendario negli scorsi mesi, anche se il referendum dal nostro punto di vista non ha dato risultati soddisfacenti, cioè al nord, noi in Lombardia e anche in Veneto abbiamo comunque stravinto, anche se il risultato non è stato soddisfacente, ha permesso comunque che il dibattito in Italia ci sia stato. Io ho partecipato almeno 3 a 30 serate di dibattito referendario e ho potuto vedere la gente appassionata sui temi della dignità personale, sui temi della prognosi di non colpevolezza. E qua ho sentito prima l'intervento dell'onorevole Faraone su questa parte, dissento quando ha detto: sì, avete votato il nostro ordine del giorno, ma siete arrivati alla fine legislatura senza avere portato avanti, senza aver portato a casa delle riforme. Io invece ribatto e dico: se Italia Viva, invece di lasciare libertà di voto, avesse sostenuto la riforma, staremmo parlando di un'altra storia. E io ho a cuore davvero questo provvedimento, perché ha rovinato gli errori giudiziari, le ingiuste detenzioni, come ho detto, hanno rovinato la vita di tantissime persone. E voglio dedicare questo provvedimento ad una persona che non ha avuto magari il clamore di Enzo Tortora, però non ha sofferto di meno. E parlo del professor Vittorio Minelli, che fu sindaco di Luino tra il 1980 e il 1990 e poi presidente della provincia di Varese fino al 1993, allorquando subì un clamoroso quanto ingiusto arresto. Ecco, un alto dirigente della RAI che ho incontrato alcuni mesi fa mi raccontò che quando era corrispondente locale di una TV locale fu chiamato e per accorrere in occasione dell'arresto del professor Minelli in qualità di presidente della provincia. Il professore fu tenuto 2 ore nei suoi uffici provinciali fino all'arrivo delle televisioni, perché l'agonia mediatica doveva arrivare fino alla fine, doveva essere ripreso ad uscire dalla provincia di Varese con le mani, con le manette. Ecco, volevo ricordare questo fatto perché il professor Minelli, dopo 11 anni di calvario, nel 2004 venne assolto dal Tribunale di Varese. Venne assolto dal Tribunale di Varese, ma questa vicenda concluse una brillante carriera politica, era uno dei maggiori leader della Democrazia Cristiana in provincia di Varese, ma soprattutto lo ferì come uomo. Ebbene, lui non rilasciò mai interviste con cui criticò la magistratura, con cui accusò qualcuno. Visse questo dolore con una grandissima dignità ed è per questo che questo provvedimento io lo dedico al professor Vittorio Minelli, che ci ha lasciato purtroppo un mese fa. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sulla proposta di legge numero 441, istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora in memoria delle vittime di errori giudiziari. La votazione è aperta. Siamo in votazione, colleghi. Ziello, Marianna Ricciardi, Benzoni.
6: Serracchiani
1: e Bonelli. Votato tutti, la votazione. Madia e Gadda, veloci però colleghi, perché siamo in votazione da un po'. Colleghe. Ok, stanno votando? Bene, la votazione è chiusa. Astenuti 97, favorevoli 178, contrari nessuno. La Camera approva. Dichiaro così assorbite le proposte di legge numeri 1657 e 1694. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Vinci. Ne ha facoltà, prego.
7: Grazie Presidente, visto che prima della pausa estiva stiamo cercando di chiudere diversi provvedimenti legislativi e il prossimo provvedimento invece è una mozione fatta anche per stimolare la discussione, ma insomma, in questo momento di concitazione anche sulla chiusura di molti provvedimenti, chiedo di procedere con il rinvio ad altro calendario del punto 2, quindi della mozione Ricchetti della Vedova e altri, con il rinvio ad altro calendario, quindi procedere al punto 3. Grazie.
1: Allora, sulla proposta di rinvio del seguito della mozione in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni che delle istituzioni dell'Unione Europea ad altro calendario, darò la parola a un deputato contro non a favore a norma dell'articolo 41,1 del regolamento. Il deputato Ricchetti chiede di parlare, direi, contro. Prego, onorevole Ricchetti.
6: Grazie, favore, Presidente. Suo tramite, no, le mozioni non vengono fatte per stimolare un dibattito, vengono fatte per dare un indirizzo al Governo, che è la funzione del Parlamento. E che tentiamo di dare questo indirizzo ormai da molti mesi. Lo dico per i colleghi che non siedono alla conferenza dei capigruppo: Azione pone questo punto da 4 mesi e in 4 mesi non si è trovato il modo di farla. Siamo riusciti a infilare tutto. Io propongo solo una cosa, Presidente, che invece che mandare ai colleghi deputati una roba con scritto ordine del giorno della settimana, ci scriviamo menu alla carte, dove la maggioranza sceglie di che cosa discutere, quando discuterne, come discuterne, perché le mozioni delle opposizioni hanno la stessa dignità, perché i punti proposti da maggioranza e opposizione hanno la stessa dignità. E siccome alla fine sono una persona costruttiva, sono un ragazzo di provincia, vengo da Modena, almeno la decenza di dire al gruppo proponente che si vede derubricato un punto, come a tutte le opposizioni, va bene, ci sono delle urgenze che da oggi si chiamano Lollobrigida, che ha urgenza quando è sul treno, quando deve venire in aula, c'ha sempre urgenza Lollobrigida, va tutto bene, facciamo le urgenze, ma a settembre possiamo riprendere con questo punto? O abbiamo per caso azzeccato un punto sul quale la maggioranza non può esprimersi? O abbiamo centrato un punto che si chiama diritto di veto nelle istituzioni comunitarie, di cui è bene che il Parlamento discuta, ma sul quale non c'è una sintesi nella maggioranza? Perché se così fosse, Presidente, sarebbe non grave, gravissimo. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Qualcuno chiede di parlare a favore? Direi di no. Non vedo nessuno. Pongo in votazione con il procedimento elettronico, senza registrazione dei nomi, la proposta di rinvio del seguito della mozione in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea ad altro calendario. La votazione è aperta. Marianna Ricciardi, Tucci. Votato tutti, Tucci sta andando a votare, ha votato, la votazione è chiusa. La Camera approva per 44 voti di differenza, era senza registrazione dei nomi. Collega Bonelli, va bene, ha ragione, io non l'ho vista, ero girata di là, dopodiché non ha perso una votazione registrata perché era senza registrazione dei nomi. Mi scuso, comunque non l'ho vista. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 2670A, misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. Ricordo che nella seduta del 30 luglio sono stati da ultimi respinti gli identici articoli aggiuntivi Evi 8.05 e Cherchi 8.06, che è stato accantonato l'articolo aggiuntivo Cavandoli 5.02. Avverto altresì che nella giornata di ieri la Commissione ha presentato l'articolo aggiuntivo 17.601, una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 22.0600, che sono contenuti nel fascicolo degli emendamenti. Chiedo al relatore, al rappresentante del Governo, di esprimere il parere su tali articoli aggiuntivi, nonché sull'articolo aggiuntivo Cavandoli 5.02 precedentemente accantonato.
8: Grazie, Presidente. Sull'emendamento accantonato Cavandoli 5.02 a pagina 1 e 2 del fascicolo il parere è positivo. Sugli emendamenti 17.0601 a pagina 5 del fascicolo, emendamento della Commissione, e l'emendamento 22.0600 in nuova formulazione alla pagina 11, i pareri sono favorevoli.
1: Grazie. Governo.
9: Sì, Presidente, grazie. Conforme al relatore.
1: Grazie, avverto sin d'ora che per dare ordine alle votazioni si seguirà l'ordine di collocazione delle proposte emendative nel fascicolo degli emendamenti. Sarà dunque dapprima posto in votazione l'articolo aggiuntivo Cavandoli 5.02. Si passerà poi alla votazione dell'articolo 9. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Cavandoli 5.02 col parere favorevole di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votato tutti, Tucci, collega Tucci, se sta al posto ci aiuta molto. E la stessa cosa vale per Ziello e Bergamini e Latini. Votato tutti? La votazione è chiusa. Favorevoli 264, contrari nessuno, la Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 9. La votazione è aperta, votiamo l'articolo, colleghi. Orsini e Matteoni che stanno andando a votare. Aspettiamo il collega Orsini. E Pella. Adesso chiudo, colleghi. Rubano, collega, se si affretta la faccio votare, altrimenti incorre nel fastidio dei colleghi. Eccolo, la votazione è chiusa. Astenuti 111, favorevoli 158, contrari nessuno, la Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 10, la votazione aperta. Votiamo la... Ah, voleva intervenire? No. Prego, prego, siamo in votazione. Votato tutti? No? Grippo? Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 111, favorevoli 159, contrari nessuno, la Camera approva. 10.01, Forattini chiede di intervenire la collega Marino. Prego.
9: Signora Presidente, questo emendamento interviene su un tema apparentemente tecnico, ma di grande rilevanza pratica per le nostre imprese agricole, le modalità di esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli. Come è noto, l'articolo 4 del decreto legislativo del 18 maggio 2001, numero 228, disciplina la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, consentendo che essa avvenga anche sulle superfici destinate alle produzioni primarie. Penso ai campi, ai frutteti, ai vigneti, oltre che nei locali delle aziende o in altre aree già destinate. Quello che l'attuale disciplina non prevede espressamente, però, è la possibilità che sia lo stesso acquirente ad accedere fisicamente al fondo per raccogliere di persona il prodotto che intende acquistare. Parliamo di una pratica già diffusa in molte realtà agricole italiane ed europee, conosciuta come raccolta diretta. Il consumatore entra nel campo, raccoglie la frutta, la verdura, il prodotto che desidera e lo paga secondo il peso o la quantità raccolta. Si tratta di un modello che porta vantaggi, signora Presidente, concreti su più fronti. Per l'impresa agricola consente di valorizzare pienamente l'intero ciclo produttivo, riducendo i costi di raccolta, di confezionamento e di logistica e rafforzando il legame diretto tra produttore e consumatore. In piena coerenza con la ratio della normativa sulla vendita diretta, che la qualifica come principale attività agricola connessa. Per il consumatore significa un prodotto più fresco, un prezzo più equo e un'esperienza di prossimità con il mondo agricolo, che ha anche un valore educativo e culturale, specialmente per le famiglie e per i più giovani. Non si tratta dunque di introdurre un istituto nuovo, quanto piuttosto di rendere esplicita e certa, dal punto di vista giuridico, una modalità operativa che oggi si colloca in una zona grigia, esposta a interpretazioni disomogenee da parte degli organi di controllo nei diversi territori. Questo crea incertezza per le imprese che vorrebbero adottare questo modello e in alcuni casi ne scoraggia l'utilizzo per timore di contestazioni. Diamo dunque un segnale di chiarezza, governo, chiarezza normativa e di sostegno a una pratica che valorizza l'agricoltura di prossimità, la multifunzionalità delle imprese agricole e un rapporto più diretto e trasparente con i consumatori. Per questa ragione chiedo all'Aula di votare questo emendamento. Grazie.
1: Grazie onorevole, se nessun altro chiede di intervenire pongo in votazione l'emendamento 10.01 Forattini col parere contrario di Commissione e Governo. La votazione è aperta. Faraone. Collega Ferrara deve votare? No, la votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 118, contrari 154, la Camera respinge. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 11. La votazione è aperta, votiamo l'articolo, colleghi. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 113, favorevoli 158, contrari 2, la Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 12. La votazione è aperta, votiamo l'articolo. La votazione è chiusa. Astenuti 113, favorevoli 157, contrari nessuno. La Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 13. La votazione è aperta. Votiamo l'articolo. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 114, favorevoli 155, contrari nessuno. La Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 14. La votazione è aperta. Miele. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 112, favorevoli 162, contrari nessuno, la Camera approva. Passiamo agli identici, 14.01 Forattini e 14.02 GAD. Se nessuno chiede di intervenire li pongo in votazione col parere contrario, Commissione Governo e Quinta Commissione, la votazione aperta. Ho dato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 6, favorevoli 114, contrari 156, la Camera respinge. Gli identici 14.03 e 14.04. Collega Marino. Collega Marino, siccome dobbiamo sospendere per consentire poi alle 13 la commemorazione, lei avrebbe 5 minuti per il suo intervento, a questo punto probabilmente rinviamo sia l'intervento che la votazione su questi emendamenti alle 4. No, ma lei ha diritto di parlare 5 minuti, collega. E quindi a questo punto, essendo giunti in prossimità delle ore 13, sospendiamo l'esame del provvedimento che riprenderà nella parte pomeridiana della seduta a partire dalle ore 14. Sospendo brevemente la seduta che riprenderà alle ore 13 per lo svolgimento della commemorazione dell'onorevole Gargani. 13, ho detto.
10: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto e ti ringrazierò quando usciremo presto da un locale giusto. Guarderò da giù il grattacielo dei tuoi tacchi mozzafiato e ti domanderai se anche stavolta sono io quello sbagliato.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: In punto, torniamo a dare la linea all'Aula della Camera, dove è appena iniziata la commemorazione dell'onorevole Gargani.
2: 23 aprile 1935, dopo la laurea in giurisprudenza, con una tesi sull'articolo 33 della Costituzione riguardante la libertà di insegnamento, iniziò la sua attività professionale come avvocato, scegliendo allo stesso tempo di impegnarsi anche in politica. Appena 21enne aderì alla Democrazia Cristiana, nella quale militò per 38 anni, anche come dirigente nazionale, nelle vesti di componente del Consiglio e della Direzione Nazionale. Fin dal suo primo ingresso alla Camera dei Deputati e per i 22 anni consecutivi trascorsi a Palazzo Montecitorio, fu sempre un autorevole membro delle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia. Significativa fu anche la sua presenza nell'esecutivo, in qualità di sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia, incarico che gli venne conferito per la prima volta dal Presidente del Consiglio Cossiga nel biennio 1979-1980 e che mantenne fino al 1983. Nei governi guidati dai presidenti Forlani, Spadolini e Fanfani. Nel 1994, dopo lo scioglimento della Democrazia Cristiana, aderì al Partito Popolare Italiano di Mino Martinazzoli. Se ne allontanò per scegliere Forza Italia, di cui fu europarlamentare, ruolo che ricoprì dal 1999 al 2014 anche per l'Unione di Centro. Negli ultimi anni fu alla guida dell'Associazione Ex Parlamentari, animando numerose iniziative rivolte soprattutto ai giovani, con l'obiettivo di avvicinarli alla politica, come la Scuola di Cultura Politica nata in collaborazione con l'Università La Sapienza. Senza la cultura, spiegava, la politica diventa politicume e vorremmo evitare che la democrazia finisca per pigrizia. Tra le rilevanti attività alle quali ha dato impulso voglio ricordare in particolare il convegno del 13 maggio scorso, dal diritto di voto alle leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia, al quale mi chiese di portare i saluti della Camera dei Deputati. È stata l'ultima volta in cui ho avuto il piacere di incontrarlo. Il primato della politica era per lui, come per tanti della sua generazione e della sua amata terra, l'Irpinia, un solido fondamento, una bussola senza la quale la nave della democrazia rappresentativa rischiava di perdere irrimediabilmente la propria rotta. Centralità del Parlamento e costruzione della Casa Comune Europea sono stati gli altri due sentieri su cui ha fatto camminare la riflessione culturale, l'impegno nella politica e nelle istituzioni. Con la scomparsa di Giuseppe Gargani perdiamo un autorevole protagonista della storia del nostro Paese, una personalità, cito il ricordo dell'Associazione degli Ex Parlamentari, che ha dedicato la propria esistenza alla politica vissuta come missione civile, testimonianza di libertà, passione e responsabilità. La Presidenza ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidero oggi rinnovare a coloro che tra i familiari e gli amici sono presenti nelle tribune. Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

0: filo di commozione, di natura personale, ma anche con tanta gratitudine istituzionale per ciò che Gargani ha rappresentato non solo e non tanto per me, ma per tante generazioni di deputati, di appassionati di politica. Oggi doveroso farlo in quest'Aula per gli importanti incarichi che ha ricoperto nella sua vita istituzionale, partito dalla sua amata Irpinia, presidente della provincia di Avellino nel 1970, e poi per 22 anni onorevole della nostra Repubblica che ha servito con la sua grande passione. Ma se è doveroso ricordarne l'impegno sui temi della giustizia come sottosegretario e poi come europarlamentare, a breve ne parlerò, io credo che la nota distintiva che rappresenta più di tutte Peppino Gargani è la sua passione politica, vera, piena, generosa, totalizzante, genuina, e per questo noi gli siamo grati. Forza Italia entrò, come è stato ricordato, in punta di piedi nel 1999, dopo essersi dimesso per tempo da componente dell'autorità per le telecomunicazioni. Entrò in Forza Italia per dare proprio credibilità a Forza Italia alla sua adesione al PPE. Erano gli anni in cui si aderiva come gruppi parlamentari, come movimento, alla grande famiglia del popolarismo europeo. E lui fu maestro nel favorire il dialogo tra i popolari democristiani tedeschi guidati da Helmut Kohl e la compagine di parlamentari di Forza Italia guidata da Silvio Berlusconi. E pensate oggi quell'intuizione quanto fu corretta, giusta, con una Forza Italia che anche grazie alla sua intuizione è oggi protagonista nel Partito Popolare Europeo. E poi è stato distintivo il suo impegno per la giustizia. Mi fa piacere ricordare oggi la figura di Gargani nella giornata in cui il Parlamento ha approvato la legge che sancisce la giornata in ricordo delle vittime di giustizia dedicata a Enzo Tortora. Peppino Gargani è stato un garantista autentico, quando forse non andava di moda esserlo, quando non era semplice esserlo. All'inizio ha dialogato molto con Alfredo Biondi in Forza Italia. Provarono davvero a riformare la giustizia. Anni in cui poi si acuì lo scontro per le vicende anche per le personali legate al presidente Berlusconi, ma il presidente Gargani continuò a tenere la barra dritta. Serviva un garantismo autentico, fedele ai valori della nostra Costituzione, e per questo ha lavorato fino all'ultimo, anche con l'impegno che ha messo nell'ultimo referendum, proprio quello sulla giustizia. E noi oggi quindi dobbiamo ricordarlo e essere grati. Poi la sua terza vita politica è stata quella anche nell'impegno nell'associazione ex parlamentari, che negli ultimi anni aveva guidato con la sua passione, col suo modo di essere instancabile artefice di iniziative di dialogo, approfondimento, dibattito, riflessione. E il suo ruolo, però, che più mi sta a cuore, è quello di mentore, guida di tanti giovani politici. Un ruolo di mentore portato avanti con garbo, con passione, dispensava consigli generosi, lo faceva, e davvero fa male adesso uscire da quest'Aula, dirigersi verso il transatlantico e non trovarlo più, perché era una presenza consueta, una presenza sempre densa di valore. Però per noi, ecco, l'onorevole Gargani in qualche modo non se ne andrà mai. E come ha detto sua figlia nei giorni in cui il feretro è stato qua nella sala Aldo Moro ed è venuto a far visita anche il presidente della Repubblica Mattarella, a testimonianza di quanto le relazioni personali fossero intense e importanti nella vita di Gargani, questa in qualche modo è stata casa sua. Casa intesa come un luogo di cui prendersi cura, un luogo sempre da manutenere al meglio, un luogo da far crescere in maniera solida. Ed è proprio questo che ha fatto Peppino Gargani. E voglio ricordare le parole di Calamandrei, che la Costituzione e le nostre istituzioni non sono un monumento di marmo da contemplare con fredda deferenza, ma un organismo vivente che respira solo se alimentato dalla nostra responsabilità quotidiana. Senza la passione politica delle nuove generazioni e la cura vigile di questa Camera, la la carta fondamentale resta soltanto lettera morta. Ecco, è proprio questo che ha fatto l'onorevole Gargani, far vivere la nostra Costituzione rendendola anima vissuta in quest'Aula. E quindi a lui va il mio pensiero commosso e grato, e ci stringiamo attorno alla sua famiglia, Elena, Alessandro, con Ciro e Ioanna, e ai quattro nipoti, Marco, Paolo, Giuseppe e Giorgio. E ora Giuseppe avrà rincontrato la sua amata Paola, e a lui davvero un commosso ricordo. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Rotondi, ne ha facoltà, prego.
2: Presidente, parto nel ricordo dalla fine dell'intervento del collega Cattaneo. Voglio riunire il ricordo dell'unico riferimento personale che faccio, il ricordo di Gargani, a quello della sua compagna di vita Paola. Non me ne vorranno Elena ed Alessandro, a cui porgo unitamente ai nipoti le mie condoglianze, ma io penso che Gargani sia morto d'amore, si sia spento quando la sua compagna di vita lo ha lasciato. È rimasto in trincea, è morto da presidente dei deputati e dei senatori emeriti, ha svolto la sua funzione, ma qualcosa si era già spento. Ed è l'unico riferimento personale che faccio, trattenendo i ricordi che potete immaginare numerosi ed imperiosi, essendosi la mia vita tutta svolta nel solco di lezioni straordinarie di maestri importanti come Gargani, De Mita, Gerardo Bianco, Sullo, una covata che vedeva in Gargani il più giovane ma non certamente il meno provveduto. Ed è la riflessione che voglio consegnare a quest'Aula, dove nostro tramite lui oggi fa rientro dopo che è stata a casa sua per una vita intera. Gargani ha avuto una lungimiranza che è la cifra vera del giudizio storico che ci sarà su di lui, perché è facile talvolta anche prevedere il futuro, Presidente. La cosa più difficile per chi siede su questi banchi è rendersi conto di quello che sta succedendo, ossia del presente. Gargani, Cattaneo ha ricordato, è stato l'alfiere della giustizia giusta, non direi nemmeno un garantista, alfiere di una giustizia giusta, ma è stato anche il solo a prevedere la fine della Prima Repubblica, della Democrazia Cristiana e l'attacco al Parlamento, che non si è fermato con la liquidazione dei partiti della Prima Repubblica, perché la belva populista è sempre affamata, come lui amava dire, e quindi prima si è mangiato alla garanzia dell'immunità parlamentare, poi siamo arrivati all'attacco ai panini della Buvette, poi alla liquidazione di un terzo del Parlamento. Quanto ha sofferto per questa scellerata decisione di amputare un braccio al Parlamento perché così costava meno. E poi si è andati avanti e si va avanti con iniziative, proposte e riforme che rincorrono la bestia mai sazia, che è il vero nemico della istituzione parlamentare, di cui dobbiamo preservare, questa è la lezione di Peppino Gargani, garanzie, prestigio, in parole povere, la sacralità della toga che Peppino Gargani ha indossato per tutta la vita. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Tony Ricciardi, ne ha facoltà, prego.
3: Grazie, Presidente. Collegandomi agli interventi di Cattaneo, di Rotondi, a me tocca paradossalmente il ricordo territoriale. Giuseppe Gargani, Peppino, per tutti, era un irpino, anzi, era un uomo dell'alta Irpinia, in una stagione nella quale in poco meno di 20 chilometri da Montefalcione, passando per Nusco, Guardia Lombardi, Morra De Santis, si concentrò l'espressione forse massima di una stagione politica, e lui veniva esattamente da quel territorio che solo due anni prima, nel 1977, in un quaderno del Formez fu definita l'Alta Irpinia una delle zone più arretrate della penisola. Poi capitò l'immane tragedia, la più immane tragedia della storia repubblicana, il terremoto del 23 novembre 1980, e quel lembo di territorio che era sconosciuto, che agli occhi degli esterni sembrava ancora un lembo di terra dove Cristo non si era nemmeno fermato, improvvisamente cambiò. E se l'Irpinia, e se l'Alta Irpinia, la sua Morra de Santis, è cambiata e ancora oggi vive la coda di interventi che lo Stato fece in quei territori, lo si deve anche e soprattutto a Peppino Gargani. Mi lega un ricordo, Cattaneo lo diceva prima, e che mi collega esattamente alla sua tesi. Non a caso uno come Peppino Gargani si dedicò all'articolo 33 della Costituzione, la libertà di insegnamento, perché ogni qualvolta uscivamo qui in transatlantico salutava, e ogni tanto, quando avvertiva l'esigenza di darti un consiglio, mi faceva così con la mano: vieni qui che ti devo dire una cosa. E allora tu lo ascoltavi in religioso silenzio, perché lui, insieme a quel gruppo al quale noi ci stringiamo, di suoi compagni di percorso politico, l'associazione degli ex parlamentari, ci ridavano quotidianamente l'immagine di una stagione politica che non c'era più, ma che loro orgogliosamente nella quotidianità ci rappresentavano. E allora, con il profondo dispiacere, ma con la convinzione che gli insegnamenti, la storia, i consigli che Peppino ha dato e dava a tutti noi, ci stringiamo come gruppo del Partito Democratico con forza un abbraccio caloroso, e ci stringiamo appunto alla famiglia tutta, ai suoi amici di una vita. Grazie, ciao.
1: Grazie,
3: Peppino.
1: Grazie, onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Zinzi, ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente. Beh, gli interventi di tutti i colleghi ci descrivono un clima decisamente familiare nel ricordo dell'onorevole Gargani, perché è stato un riferimento per tutti noi, per gli ex parlamentari, lo abbiamo ricordato, per quelli che hanno tanta esperienza e sono qui da tanti anni, ma soprattutto per i parlamentari più giovani, quelli che di un consiglio in più hanno potuto beneficiare e che probabilmente di tanti consigli hanno ancora bisogno. E allora la sua scomparsa, so di non dire una banalità, ha lasciato un grande vuoto al di fuori di quest'Aula, perché me lo raccontano in particolar modo gli amici amministratori irpini, e anche dentro quest'Aula per quello che abbiamo ascoltato finora. Un grande vuoto che noi dovremo provare a colmare con l'esempio, ricordandolo in tutte le occasioni possibili, ricordando un politico e un parlamentare di alto rango, più volte parlamentare, europarlamentare, presidente della provincia, insomma una persona che ha fatto la storia di questo Parlamento, ha fatto la storia della politica italiana, prima con la Democrazia Cristiana e poi nel centrodestra, l'ha fatta dando l'esempio, come dicevo prima, anche sui territori ha dato l'esempio, perché ha continuato a mantenere il proprio riferimento, la propria segreteria aperta, essendo un punto di riferimento dell'ultimo consigliere comunale fino ai riferimenti politici più importanti, non solo perché aveva sempre la disponibilità di dare un consiglio, ma perché aveva una visione da condividere con chi amava la politica e la concepiva con la stessa passione, la stessa competenza e lo stesso coraggio. E allora è con grande vicinanza che oggi ricordiamo e porgiamo le più sentite condoglianze come gruppo Lega alla famiglia dell'onorevole Peppino Gargani.
1: Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Gubitosa, ne ha facoltà, prego.
5: Grazie Presidente. Vede, con la scomparsa di Giuseppe Gargani la nostra nazione perde un riferimento politico, però da Irpino posso dire che la mia terra, la nostra provincia, perde un politico che negli anni ha saputo portare in questo Parlamento, al governo e anche al Parlamento europeo delle istanze di un territorio che quando lui ha iniziato a fare politica era ancora più in difficoltà di quanto non lo sia oggi. Io non l'ho conosciuto da eletto, lui quando ha avuto ruoli parlamentari di governo, io non ero ancora entrato in Parlamento, ma ho avuto la fortuna di conoscerlo in quanto spesso nell'albergo dove io alloggio veniva a trovare i suoi colleghi ex parlamentari per curare la sua associazione. E quindi spesso a colazione ho avuto modo di stimare il suo percorso politico, di vedere come un politico per anni ha portato avanti un mandato con disciplina e onore. Su tanti temi avevamo delle linee politiche differenti, però ho potuto ricostruire pezzi di storia anche della mia terra che dall'esterno non erano visibili, così come chi come lui ha contribuito a portare sviluppo alla mia terra, ed è per questo che esprimo vicinanza da parte del mio gruppo alla famiglia e porgo le più sentite condoglianze.
1: Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Rosato, ne ha facoltà, prego.
6: Grazie Presidente, mi associo, ci associamo anche noi al commosso ricordo che quest'Aula sta facendo di Peppino Gargani, un uomo che, un deputato, un collega che ha onorato questa istituzione, l'ha onorata in lunghi anni di impegno in quest'Aula, negli anni di impegno nelle istituzioni anche europee, lo ha fatto ai massimi livelli, lo ha fatto come dirigente della Democrazia Cristiana, un partito che è stato un pezzo della sua vita, lo ha vissuto come tale, ha fatto politica con, viene da una terra dove con lui Gerardo Bianco, Mancino, De Mita hanno costruito un pezzo importante della storia di questa, di questo paese, e diciamo la capacità che ha sempre dimostrato Peppino anche negli ultimi anni da presidente dell'associazione dei parlamentari è sempre stata quella di voler non solo servire le istituzioni da dentro quando si era eletti, ma anche di servirle da fuori quando nel suo ruolo di appunto di presidente ha messo insieme vecchi parlamentari ma anche giovani ex parlamentari cercando di dare vita con l'associazione a momenti di confronto e di passione per la politica. Io voglio ricordare anch'io la sua presenza costante in questi in transatlantico, uno dei pochi vecchi politici rispettati da tutti in maniera trasversale, questo dibattito nella dimostrazione, che sapeva interloquire con tutti, sapeva dire la sua con forza, con energia, nonostante l'età che avanzava. Voglio ricordare anch'io l'ultimo dibattito che ha fatto probabilmente sulla giustizia, in cui portava avanti la tradizione, anche il collega Cattaneo ha ricordato prima, che lo ha spinto a portare anche la sua professionalità, quella di giurista, in queste aule e nei luoghi dove di giustizia si parlava. Io penso che il suo ricordo non è solo un ricordo, è una presenza politica che ha dato tanto a questo paese e gliene siamo grati. Anch'io e anche noi ci uniamo alle condoglianze alla figlia Elena, al figlio Alessandro, a tutta la famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.
1: Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire la deputata Zanella, ne ha facoltà, prego.
7: Grazie Presidente. Con la scomparsa di Giuseppe Gargani se ne va una figura alta e generosa della vita democratica italiana, uno degli ultimi testimoni di una stagione politica vissuta come servizio alle istituzioni e alla comunità. Avvocato, giurista, dirigente della Democrazia Cristiana, parlamentare per decenni, Gargani ha attraversato la storia repubblicana con discrezione, fermezza e profondo senso dello Stato. Da presidente dell'Associazione Nazionale Ex Parlamentari della Repubblica ha continuato fino all'ultimo a difendere il valore dell'esperienza parlamentare come patrimonio da custodire e consegnare alle nuove generazioni. Per lui il Parlamento non era soltanto un luogo della decisione politica, ma il cuore vivo della democrazia rappresentativa. Ne difese la dignità con passione civile e con una fedeltà mai retorica ai principi costituzionali, alle garanzie dello Stato di diritto, all'equilibrio tra i poteri. Nel ricordo di quanti lo hanno conosciuto, l'abbiamo visto oggi, resta l'immagine di un uomo delle istituzioni, capace di unire rigore, cultura democratica e profondo rispetto per le persone. Il cordoglio che oggi lo accompagna attraversa appartenenze e culture politiche diverse, a testimonianza di una stima sincera e condivisa. Lo esprimo anche a nome mio personale. In molti ricordano il giurista autorevole, il democristiano appassionato, il parlamentare attento e leale, ma soprattutto l'uomo di ascolto, di misura, di caparbia a gentilezza, come efficacemente sottolineato dal vicepresidente Mulè. Forte rimase sempre anche il legame con la sua terra, l'Irpinia, con quella terra alla quale seppe restituire attenzione, voce e responsabilità. Nel commiato a Peppino Gargano resta il sentimento di gratitudine per una vita spesa fino alla fine nella politica intesa nel suo significato più nobile: impegno, competenza, responsabilità e gentilezza. Il cordoglio e le condoglianze da parte del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla famiglia e alla sua comunità politica e, non per ultimo, all'associazione degli ex parlamentari di cui fu presidente. Grazie.
1: Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire il deputato Lupi, ne ha facoltà.
8: Grazie. Di Giuseppe Gargani si può dire con assoluta certezza che è stato un deputato della Repubblica nel pieno senso del termine. Peppino aveva coscienza, come pochi altri, del significato e del valore del Parlamento, della responsabilità e del compito insiti nella rappresentanza. Parlamento, rappresentanza. Parlando di un'importante riforma, dell'importanza della quale era fermamente convinto, disse: «Per questo rinuncio anche a fare propaganda. Dico sempre la verità ai cittadini». Pensate l'attualità di questa frase. Protagonista di una stagione politica della Democrazia Cristiana, impossibile a ripetersi, era noto, l'ha già citato il collega Rotondi, tra l'altro come uno dei magnifici sette, che in realtà erano 8-9, come sa Rotondi, ma in particolare Ciriaco De Mita, Gerardo Bianco, Nicola Mancino, Biagio Agnes, Salverino De Vito e Ortensio Zecchino. Una grande classe politica, e lo dice chi, con il dovuto rispetto, ha sempre fatto nella storia della DC opposizione a De Mita e a quella classe politica. Della DC Gargani diceva, ed è questo credo che sia il più grande insegnamento, era un partito che superava se stesso, perché al primo posto c'era il bene comune. La politica è in crisi perché il personalismo ha preso il posto della collegialità. Noi eravamo una società solidale, come nessun paese europeo. Oggi siamo divisi. La storia deve insegnare a tutti che eravamo magnifici perché stavamo insieme, non perché inseguivamo il personalismo. La capacità di stare insieme, ecco un grande insegnamento. Parlava del gruppo in cui si riconosceva come di una classe dirigente che ha combattuto per il Sud, per la Costituzione, valori che dovrebbero continuare a ispirare tutta la classe dirigente, se ancora ce n'è una, diceva. E con amarezza aggiungeva: purtroppo vedo un deserto, che non è un giudizio tranciante, definitivo, impossibile per uno, come lui sempre amato, della speranza, quanto piuttosto uno sprone per noi a seguire il suo esempio. Come presidente dell'Associazione Ex Parlamentari, in un lavoro continuo di formazione dei giovani di una nuova classe dirigente, qual era il suo metodo? La capacità di creare dialogo, lo hanno ricordato anche gli altri colleghi, in un tempo in cui il confronto politico è spesso segnato da divisioni e contrapposizioni. Ma Gargani va ricordato anche per le sue battaglie garantiste. Non dimentichiamocelo. Sempre nel nome di una giustizia giusta, rispettosa dei diritti della persona e dei principi dello Stato. Il suo garantismo lo portò a difendere il Parlamento fino all'ultimo. Per lui, indebolire il Parlamento significava indebolire la stessa credibilità della democrazia rappresentativa. E perché non ricordare, senza farsi infingimenti, anche l'ultima sua battaglia, che ancora deve essere portata a termine, come presidente dell'Associazione Parlamentari. Ridare dignità al Parlamento e ai parlamentari non è formale. La sua battaglia per l'attuazione della delibera FICO, per l'indicizzazione, come qualsiasi lavoratore in questo Paese ha per gli ex parlamentari e per le pensioni, era non una battaglia di privilegi, ma una battaglia di dignità per tutti coloro che sono stati parlamentari, ma che coloro che credono ancora nella democrazia. Difesa del Parlamento, rapporto con i cittadini, onestà intellettuale, fedeltà alla Costituzione. Grazie Peppino.
1: Grazie onorevole. Ha chiesto di intervenire la deputata Boschi, ne ha facoltà.
9: Grazie Presidente. Vorrei esprimere anch'io a mio nome, ma a nome soprattutto del gruppo Italia Viva Casa Riformista, la nostra vicinanza alla famiglia Gargani, in modo particolare ai figli. Giuseppe Gargani è stato un politico, punto. È forse l'espressione più semplice, ma anche quella più vera, più autentica, e forse quella che avrebbe utilizzato anche lui per descriversi. Nel senso alto e nobile del termine, di una persona che ha dedicato tutta la sua vita alla politica come vocazione. Con dedizione, con passione, ma anche con quella ricerca, quello studio, quella profondità intellettuale che non sono poi così tanto diffuse oggi. Ed è stato un uomo capace di raggiungere i vertici delle istituzioni, sia a livello territoriale, da presidente della provincia di Avellino, che a livello nazionale, con importanti ruoli di governo. Soprattutto è stato un parlamentare, sia europeo che in questa Camera, la Camera dei Deputati, per molte legislature, sino ad arrivare a rappresentare gli ex parlamentari. E lo ha fatto da uomo di consenso, un uomo capace di ottenere la fiducia dei cittadini, di ottenere il consenso, senza però per questo dover mai alzare i toni, senza dover cedere rispetto alle proprie convinzioni, senza urlare, ma con quella eleganza, quel garbo, quella misura che gli erano propri. E con Giuseppe Gargani si poteva anche dissentire. È capitato anche a me di non avere la stessa visione, le stesse opinioni, anzi di essere magari in fronti contrapposti, per esempio durante il referendum costituzionale 10 anni fa. Eppure una contrapposizione politica non faceva mai venire meno con Giuseppe Gargani la stima, il rispetto e anche un sorriso affettuoso, vero? Perché se la politica per lui era importante, le persone lo erano ancora di più, come dimostra la presenza anche qua negli spalti in tribuna di tanti ex colleghi, ma soprattutto amici di una vita, a cominciare proprio da quella grande scuola, ma anche da quella grande famiglia che è stata la Democrazia Cristiana, in cui ha militato per tantissimi anni. E allora, nel salutare Giuseppe Gargani, che è vero ci mancherà in questi corridoi, in transatlantico, con la sua figura autorevole, rassicurante, lo ricordava prima Alessandro Cattaneo, i suoi figli ci hanno detto che forse ha passato più tempo qua che nella sua casa, e si è preso cura di questa Camera, di questa istituzione, le ha difesa anche andando controcorrente, perché era convinto dell'importanza di tenere alto il lavoro, il ruolo e il valore delle istituzioni. Con Giuseppe Gargani se ne va uno di noi, uno dei migliori.
1: Grazie onorevole. Sospendo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 14 con il seguito dell'esame del disegno di legge collegato in materia di agricoltura. La seduta è sospesa.
10: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
11: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Ha chiesto di intervenire il deputato Cattaneo. Ne ha facoltà, prego.
1: Grazie Presidente. Intervengo in quest'Aula nel ricordo dell'onorevole Gargani con un

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Francesca Cecchini e Jacopo Teodoro. L'Aula del Senato ha approvato per alzata di mano il disegno di legge in materia di protezione civile. Le opposizioni si sono astenute. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera. Via libera anche nell'Aula della Camera alla proposta di legge per l'istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora il 17 giugno in memoria delle vittime di errori giudiziari. Con 178 voti a favore, centrodestra, Italia Viva e Azione e 97 astenuti PD, 5 Stelle e AVS. Il testo passa ora al Senato. La crisi di Hormuz non fiacca l'economia mondiale e italiana, lo dice l'Ufficio parlamentare di bilancio, che rivede al rialzo le stime di crescita nella sua nota di congiuntura. Quest'anno l'Italia crescerà dello 0,9%, 4 decimi di punto in più rispetto a quanto previsto. La revisione dipende dal buon andamento dell'economia nella prima parte dell'anno, sostenuta dalle esportazioni. Voltiamo pagina e torniamo a parlare del caos migranti dei giorni scorsi a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Al centro della videoconferenza dei ministri dell'interno europei che si è appena conclusa, l'inviato a Bruxelles Gerardo Vitali Rosati.
2: Si valuta la proposta italiana di aprire centri di rimpatrio europei in paesi terzi. Il modello è quello dell'Albania. Su questo c'è già una maggioranza in Europa, ma resta da capire dove trovare le risorse e in quali paesi allestire gli hub. Tra le opzioni, il Ruanda, l'Uganda e il Montenegro.
3: Migration is a common European challenge and it needs
2: a dettare le linee su cui lavorare è stata la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Le migrazioni, ha detto, costituiscono una sfida europea. Serve una risposta comune. Bisogna raddoppiare gli sforzi. E hanno espresso solidarietà alla Spagna gli ambasciatori dei 27 nella riunione preparatoria di ieri sera, sottolineando la rapidità e l'efficacia della risposta di Madrid. Ma la tensione è ancora alta.
4: It looks like an invasion of a country.
2: Dagli Stati Uniti attacca il presidente Donald Trump l'Europa. L'Europa, dice, ha un problema incredibile con l'immigrazione. In alcuni paesi il socialismo si è trasformato in comunismo.
1: E le tensioni tra Roma e Madrid nel servizio di Federica Ionta.
5: Il ripristino dei controlli alle frontiere non è una misura contro la Spagna, ma per la sicurezza dei cittadini, sono le parole del ministro Piantedosi alla riunione informale europea giustizia e affari interni. Il ministro è tornato sui flussi di irregolari in Italia in risposta alle accuse di cattiva gestione arrivate da Madrid, riportando che il governo Meloni ha ridotto della metà gli sbarchi nell'ultimo anno. La linea su cui spinge ora l'Italia è quella di accelerare sulla creazione di hub di accoglienza e rimpatrio nei paesi terzi con l'obiettivo di dare un respiro europeo a modelli come il protocollo con l'Albania. E proprio sul fronte della sicurezza è atteso nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio un decreto per assumere altri 500 agenti di controllo alle frontiere. Non c'è stipendio adatto per il rischio e il valore del lavoro che fate, le parole di Giorgia Meloni questa mattina ai carabinieri della caserma Salvo d'Acquisto coinvolti negli scontri con i Notav in Val di Susa.
6: La cosa più preziosa che noi abbiamo è la libertà. La libertà non esiste se non c'è sicurezza. Quella sicurezza la garantite voi, significa che voi garantite la cosa più preziosa che ogni cittadino in questa nazione ha.
1: E non solo il dopo Ceuta e le questioni migranti, al centro del confronto politico anche il caso del Mastro, come ci riferisce Vasco Pirri.
7: Il centrodestra ribadisce la linea dell'esecutivo con il governo Meloni, sbarchi drasticamente ridotti. Fratelli d'Italia sottolinea, grazie alla linea promossa dall'Italia, l'Europa cambia passo sui migranti. Difendere i confini significa, dicono, difendere la sicurezza. E così anche il leader di Forza Italia, ministro degli esteri Antonio Tajani. Le opposizioni, dice, sono nervose perché sui migranti la Spagna ha fallito. Dalla Lega anche Matteo Salvini parla al premier Sanchez. Sarebbe bene spiegare Lega che si occupasse di difendere i confini spagnoli. Sulla sospensione di Schengen le opposizioni chiedono un'informativa urgente alla Premier Meloni, invece di attaccare Sanchez prendano esempio da lui, dicono dal PD. Per la segretaria Adem Elischlein lo stop a Schengen è una pagliacciata. Centrosinistra poi alle prese con questioni interne all'alleanza dopo le frasi del leader 5 Stelle Giuseppe Conte che aveva detto sugli aiuti all'Ucraina decideremo nelle primarie. Il PD prende posizione netta spiegando che non lascerà mai sola Kiev e comunque la linea dei Dem è prima le primarie poi il programma. Ultimi giorni e ultime scaramucce prima della pausa agostana in Parlamento e parliamo in particolare del caso Delmastro. Ieri la giunta per il regolamento della Camera ha rinviato alla giunta per le autorizzazioni che dovrebbe votare in queste visioni sulla visione e l'utilizzo delle chat inviate dalla Procura di Roma tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia. Non una scelta politica, solo cautela istituzionale, ha spiegato il presidente della Camera Fontana. Questa mattina polemiche a Montecitorio, le opposizioni parlano di pagina nera nella storia del Parlamento italiano e chiedono alla maggioranza che paura ci sia a mostrare le chat. Pronta la replica di Fratelli d'Italia, il capogruppo Galeazzo Bignami dice non è pervenuta alcuna richiesta circoscritta e corretta, altrimenti l'avremmo valutata. E comunque Delmastro dice, ha detto che è disponibile a rendere pubbliche tutte le chat.
1: L'Aula del Senato riprenderà i suoi lavori alle 16.30 con il decreto PNRR. Rinviato l'esame delle mozioni per il superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea, l'Aula della Camera riprenderà tra pochi minuti alle 14 con gli emendamenti al disegno di legge sul settore agricolo. È tutto da Francesca Cecchini e Jacopo Teodoro. Buon pomeriggio.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sono le 14:03, diamo la linea all'aula della Camera dove sta per riprendere l'esame degli emendamenti al disegno di legge sul settore agricolo. Presiede Sergio Costa, buon ascolto.
2: È giunta in queste ore la notizia di un episodio gravissimo che è avvenuto a Sofia 2 giorni fa. Un gruppo di ragazzi italiani, di ragazzi ebrei, è stato oggetto di un'aggressione a sfondo razziale di assoluta gravità. Un gruppo
1: sta parlando l'onorevole Orsini,
2: facinorosi neonazisti ha sostanzialmente assediato l'albergo in cui si trovavano i ragazzi italiani, con al grido di Sieg Heil e di altri slogan nazisti, minacciandone la loro incolumità. È un episodio che io credo dobbiamo condannare con assoluta fermezza, perché riguarda nostri connazionali che non hanno altra colpa se non quella di essere ebrei. Essere ebrei, onorevoli colleghi, nel 2026 non può essere una colpa, non può essere un motivo per avere paura, non può essere un motivo per non poter esibire i propri simboli religiosi, non può essere un motivo per non poter viaggiare nei paesi dell'Unione Europea. Oltretutto si tratta di giovanissimi, quindi di persone per definizione del tutto non responsabili anche delle accuse che qualcuno a torto o ragione rivolge allo Stato di Israele, per definizione non responsabile, come per definizione la responsabilità è sempre personale, per cui la trasformare la tragedia del Medio Oriente in una ragione di discriminazione o di persecuzione del popolo ebraico è contrario

0: a qualunque principio di civiltà, a qualunque criterio di un'Europa che vorremmo liberale, vorremmo democratica, vorremmo aperta, vorremmo inclusiva. Esiste un odio antisemita antico che risale alla sottocultura nazista, che è l'odio che ha portato alla tragedia della Shoah, alla tragedia di Auschwitz. Esiste un odio antisemita moderno, non meno grave, che spesso confluisce, che è l'odio per Israele trasformato in antisemitismo. Io credo che questo clima sia pericolosissimo. Lo ripeto, criticare Israele è perfettamente lecito, è lecito anche in Israele, che è un paese democratico, è lecito in Europa, è lecito in tutto il mondo. Prendersela con gli ebrei non è lecito per nessun motivo e in nessuna situazione, e ci riporta all'epoca più buia della nostra storia. So che l'ambasciata italiana si è già attivata per offrire tutta l'assistenza e la tutela ai nostri connazionali, come giusto, ma chiedo suo tramite, di farsi tramite, signor Presidente, perché il Governo dia una più approfondita informativa compatibilmente con i tempi dei lavori dell'Aula. Grazie.
1: Grazie onorevole Orsini. Sullo stesso argomento l'onorevole Ciani, prego.
2: Grazie Presidente, ma vede, anche noi ci uniamo a questa richiesta di informativa, perché le notizie giunte da Sofia oggi sono terribili, sono particolarmente gravi. Un gruppo di giovani italiani, molti di loro romani, appartenenti alla comunità ebraica, si sono visti assaltare da un gruppo di naziskin nel luogo, nell'albergo dove si trovavano in vacanza, con lo slogan nazista di Sieg Heil. Sono pagine tragiche della storia che abbiamo già visto, in Europa, che abbiamo già visto purtroppo in Italia e nelle nostre strade di Roma. E mi unisco con un grande abbraccio alla comunità ebraica di Roma, al suo presidente e a quei ragazzi, miei concittadini, che hanno vissuto questo episodio particolarmente grave. Vede, Presidente, in questi mesi, in questi anni, abbiamo visto che il demone dell'antisemitismo non è morto, si è nascosto e riemerge con grande violenza troppo spesso. E questa violenza e questo demone purtroppo nell'estrema destra europea, italiana, si è annidata per tanto tempo, e queste braccia tese che oggi hanno visto quei ragazzi sono uno spettro che purtroppo non è finito, non è stato eliminato, e questa radice amara dell'antisemitismo continua a colpire un'antica comunità che qui in Italia e qui a Roma ha radici antichissime. Quindi per questo ci uniamo a questa richiesta di informativa, per capire anche come le autorità italiane hanno tutelato e stanno protestando con il governo bulgaro per quanto è accaduto. Ci uniamo alla vicinanza alla comunità ebraica di Roma, di Milano e in generale ai ragazzi che hanno subito questo affronto, e ribadiamo la nostra assoluta contrarietà e vigilanza contro ogni azione antisemita e contro ogni azione di violenza contro qualunque minoranza. Grazie.
1: Grazie onorevole Ciani. Onorevole Quartini, sul medesimo argomento, prego.
3: Sì, grazie Presidente. Ovviamente non ci sono parole per quello che è successo. Abbiamo visto che certi atteggiamenti di antisemitismo sono assolutamente inaccettabili, e quindi non possiamo che far altro che associarci alla richiesta di informativa su questo tema. E diciamo che nel suo insieme il rischio di recidive di antisemitismo sono così consistenti, e questo fatto che è avvenuto a Sofia in Bulgaria sicuramente conferma che c'è una preoccupazione in questo senso. e quindi ben venga l'informativa che è stata richiesta. Grazie.
1: Grazie onorevole Quartini. Sempre sul medesimo argomento ho Faraone Formentini Malaguti Grimaldi. E quindi Faraone, prego.
4: Sì, Presidente, anche noi chiediamo informativa, anche se crediamo anche che al di là di informarci su quello che è accaduto, c'è una situazione in Europa, nel nostro paese, che è abbastanza inquietante. Questi episodi dovrebbero spingere le forze politiche a abbassare i toni, a provare a riprendere il patrimonio comune che, diciamo, avevamo faticosamente costruito nel dopoguerra, rispetto ad alcuni temi che erano diventati dei temi che collettivamente ci vedevano dalla stessa parte. Ora sempre più su quelle questioni maturano divisioni che hanno a che fare con la politica quotidiana, ma che poi vanno a colpire l'identità di un'Europa che era nata con delle caratteristiche nel dopoguerra, e quando vai a colpire quell'identità e rendi più fragile la società, episodi come quelli accaduti a Sofia diventano assolutamente la prassi, la ripetizione di altri episodi che abbiamo visto verificarsi in altre circostanze, purtroppo sempre più frequentemente. Per cui va bene l'informativa, ma dovremmo tutte le forze politiche prendere insegnamento da quello che accade per capire come fronteggiare in maniera comune una vicenda che sta diventando sempre più inquietante. Grazie.
1: Grazie onorevole Faraone. Onorevole Formentini, prego.
0: Grazie Presidente, purtroppo la notizia di questo assalto di Nazischina a un hotel dove erano ospitati dei giovani ragazzi ebrei, anche della comunità ebraica di Roma, ci addolora e ci sconvolge, ma non è una casualità. Viviamo tutti i giorni un clima crescente di odio, un odio che è un risorgente antisemitismo. Lo abbiamo denunciato tante volte in quest'Aula. Criticare Israele è legittimo, sì, ma quando si fa un passaggio e diventa invece odio, puro odio, l'abbiamo toccato con mano anche nel nostro paese, quando i turisti provenienti da Israele vengono respinti dagli alberghi, dalle pizzerie. Questo clima purtroppo sta degenerando e sta tornando un male antico nella sua forma più odiosa, perché quel grande sogno che è stato Israele, lo Stato degli ebrei, è ora usato con questa forma di antisemitismo risorgente e si trasforma in odio per Israele. La vicinanza di tutta la Lega al Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Vittor Fadlun, alla Presidente delle Comunità Ebraiche Italiane, Ottolenghi. Lavoriamo tutti insieme perché non succeda più, non succeda anche in Italia, perché purtroppo succede anche in Italia, e a settembre, questo è l'appello che faccio e che facciamo come Lega, votiamo tutti insieme la legge sull'antisemitismo. Grazie.
1: Grazie onorevole Formentini. Onorevole Malaguti, prego.
5: Presidente, sullo stesso argomento ovviamente mi unisco ai pensieri dei colleghi che mi hanno preceduto, perché episodi come questo non trovano giustificazione se non nella stupidità di chi li compie. Purtroppo c'è una tesi che sostiene che in politica a volte gli estremi si toccano, e questo è dimostrato anche dal fatto forse che le grandi ideologie del Novecento, Marx e Nietzsche, avevano letto sicuramente Engels, e ne sono venuti fuori degli orrori che hanno provocato milioni di morti, milioni di famiglie distrutte da ideologie che non tengono conto dell'uomo. Ora, questo episodio dimostra ancora una volta la necessità di approdare il prima possibile alla legge sull'antisemitismo, e spero che ci sia una unanime volontà di questo emiciclo di una condanna che vada al di là di ogni possibile schieramento e che faccia giustizia di un episodio che nella nostra storia hanno rappresentato solamente orrore. Quindi mi unisco ai colleghi che si sono espressi prima di me. Questo è già il fatto che le sia stato fatto da diverse forze politiche, credo che sia già un buon segno. Non dobbiamo confondere la politica di oggi, la critica che può essere legittima verso Israele in alcune situazioni, con quello che è un vero e proprio virus che ha attraversato la storia e si modifica come tutti i virus per restare nella società in cui si trova. È un virus che dobbiamo combattere tutti, questo virus si chiama antisemitismo. Noi conviviamo con le comunità ebraiche da centinaia di anni, ci conviviamo pacificamente e dobbiamo assolutamente proteggerle perché fanno parte della nostra cultura giudaico-cristiana e dobbiamo sempre ricordarcelo. Grazie.
1: Grazie onorevole Malaguti. Onorevole Grimaldi, prego.
6: Grazie Presidente, ahimè. Non è così vero che ci conviviamo pacificamente da centinaia di anni, se no questa Camera dei Deputati non avrebbe approvato delle leggi razziali che hanno poi condotto migliaia e migliaia di persone, concittadini ebrei, nei campi di concentramento. Perché, guardate colleghi, io ringrazio davvero il collega Orsini, lo ringrazio per i toni e per il fatto che ha davvero ragione. Quei ragazzi non c'entrano nulla, ma posso dire però più in generale che essere di un'etnia, di una religione, di un popolo non ti fa cadere sulle spalle le responsabilità che i governi, che magari hanno dietro, diciamo, il sostegno di alcune etnie, di alcune religioni, perché succede così in tanti paesi al mondo. Ecco, io credo che questa vicenda va circoscritta in quello che vediamo e sono le immagini di alcuni neonazisti che usano linguaggi e parole che hanno macchiato per sempre la storia dell'umanità. E allora ha ragione il collega, c'è poco da fare, dobbiamo non solo dare la solidarietà a quei ragazzi, ma dire che in questo mondo ci sono troppi suprematismi e in questo anche questo ritorno dell'antisemitismo, così come di tanti odi verso le religioni, verso le etnie, ci sta portando a un'idea completamente sbagliata. Spero che il collega condivida, cioè che qualcuno ha più diritto di un altro di stare al mondo, ha più diritto di un altro di vedere i propri diritti qua sulla terra. E quindi io non credo che ci sia da polemizzare su questa vicenda, bisogna essere uniti a quei ragazzi, ai nostri concittadini, alla comunità ebraica, e anche dire che chi è nato, è cresciuto e chi è andato a scuola e ha studiato le pietre dell'inciampo oggi non può utilizzare come clava questa argomentazione contro altri. Se siamo qui è perché ci siamo liberati da quell'orrore, liberati, ma ci siamo liberati con le nostre mani, con quelle degli alleati, e abbiamo voluto chiudere la più buia pagina della storia per non riaprirla mai, mai, mai più. Grazie.
1: Grazie onorevole Grimaldi. Su altro argomento, ho capito, su. Allora prego, deputata Grippa, prego.
7: Grazie Presidente, adesso era ancora su questo argomento, ci scusi ma non possiamo che unirci alla preoccupazione per quello che è avvenuto nelle scorse ore. Immagini che pensavamo appartenessero definitivamente al passato, questo gruppo di adolescenti aggrediti a Sofia, adolescenti ebrei italiani circondati e intimiditi da estremisti neonazisti, che li hanno aggrediti, che li hanno circondati, diciamolo, scandendo slogan nazisti, gridando Sieg Heil, esibendo il saluto hitleriano. E lo diciamo perché quando succedono questi episodi non si tratta di semplici provocazioni o episodi di teppismo. Stiamo parlando di giovani costretti a vivere momenti di paura, di angoscia, soltanto perché ebrei. È un fatto che colpisce profondamente la coscienza europea, ripropone simboli, linguaggi, comportamenti che dovrebbero essere consegnati alla storia e che invece tornano a manifestarsi con una preoccupante disinvoltura. Quindi ci uniamo alla richiesta di informativa per sapere che cosa accade, come si sta gestendo la vicenda, ma soprattutto ci uniamo alla solidarietà alle loro famiglie, alle comunità ebraiche che da tempo denunciano una recrudescenza di antisemitismo in Europa. Grazie.
1: Grazie deputata Grippo, e adesso restituisco di nuovo la parola a deputata Grippo per un altro breve intervento, prego.
7: Grazie Presidente, purtroppo sì, i motivi di cordoglio e preoccupazione, ahimè, oggi sono numerosi. Signor Presidente, colleghi, nei giorni scorsi in Perù un piccolo aereo turistico si è schiantato poco dopo il decollo durante un sorvolo delle linee di Nazca. Sono morte 13 persone, 11 turisti, il pilota e una guida. Non c'è stato alcun sopravvissuto. 7 erano nostri connazionali. Da Monza Paolo Gianturco, 59 anni, la moglie Cristina Maria Bianco, i figli Matteo di 24 anni e Pietro che ne aveva 18. Da Seregno Massimo Angelucci, 58 anni, e la moglie Elena Sala e il figlio Lorenzo, 24 anni. 2 famiglie della Brianza legate da anni di amicizia e da una passione condivisa per i viaggi. Erano partiti insieme, come tante altre volte, persone laboriose, riservate, radicate nella loro comunità, che avevano insegnato ai figli la curiosità per il mondo e il rispetto per culture diverse dalla propria. 3 di quei figli avevano tra i 18 e i 24 anni, quindi ci tenevo e penso di rappresentare il pensiero di tutta l'Aula nel portare un cordoglio. Con loro hanno... Desidero, concludendo, anche ringraziare l'Ambasciata d'Italia a Lima e il personale consolare che si sono attivati immediatamente sul luogo del disastro e accanto ai familiari. Auspico che le indagini avviate dalle autorità peruviane accertino con rapidità e trasparenza le cause dell'incidente, ma a Monza, a Seregno, alle comunità che oggi piangono alla memoria di Paolo, Cristina, Matteo, Pietro, Massimo, Elena e Lorenzo, va il nostro cordoglio più sincero.
1: Grazie deputata Grippo. E allora eccoci qui alla riprendere il seguito della discussione del disegno di legge numero 2670A, misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. Ricordo che prima della sospensione sono stati da ultimo respinti gli identici articoli aggiuntivi Forattini 14.01 e Gadda 14.02. Passiamo dunque agli identici articoli aggiuntivi. Dunque Forattini 14.03 e 14.04 Gadda. Marino, deputata Marino, prego.
8: Grazie signor Presidente. Per suo tramite vorrei sensibilizzare il sottosegretario Deramo, che lo ringrazio per essere qui, perché non possiamo farci filmati, video di quanto siamo vicini agli agricoltori e poi quando dobbiamo essere concreti sui provvedimenti li bocciamo. Questo è un emendamento, signor Presidente, e voglio illustrarlo. Praticamente si pone come l'obiettivo di correggere una scelta del governo che sta danneggiando concretamente le imprese agricole del Mezzogiorno. L'emendamento interviene sull'articolo 16 bis, comma 1, del decreto legge 124 del 2023. La norma che ha esteso alle imprese agricole e forestali il credito d'imposta per gli investimenti della ZES unica. Con la legge di bilancio del al 2025 questo Parlamento aveva alimentato aspettative legittime tra gli imprenditori agricoli del Sud, stanziando risorse per sostenere i loro investimenti. Aspettative, ahimè, che ad oggi sono state clamorosamente disattese. I provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate hanno infatti certificato una realtà molto diversa da quella promessa. Alle imprese agricole è stata riconosciuta una percentuale di credito d'imposta molto limitata rispetto alle aspettative e rispetto ai proclami del governo. La dotazione di 50 milioni di euro prevista per il 2026 è quindi ampiamente incongrua rispetto al fabbisogno effettivo del settore e alle domande già presentate dalle imprese. Con questo emendamento chiediamo di raddoppiarla, portarla a 100 milioni di euro per l'anno 2026, in modo da fare finalmente, e dare una risposta finanziaria credibile agli imprenditori agricoli che hanno programmato investimenti confidando in un sostegno pubblico adeguato. Non si può continuare a promettere sviluppo e coesione al Sud e poi consegnare alle imprese agricole strumenti vuotati nella sostanza. Per questo chiediamo con convinzione l'approvazione di questo emendamento. È una misura di giustizia verso un settore strategico per l'economia meridionale che ha bisogno di risorse adeguate e strumenti altrettanto adeguati. Vi ringrazio.
1: Grazie deputata Marino. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione gli identici 14.03 Forattini, 14.04 Gadda. Parere contrario Commissione Governo, quinta Commissione. La votazione è aperta. Ci siamo. Chi altro deve votare?
9: Ah.
1: Frassini deve votare.
9: Gattis.
1: Stanno entrando altri colleghi. De Luca. Ci siamo. Un attimo. È la prima votazione, colleghi. Abbiate pazienza tutti. Un attimo. Ci siamo. Traversi. Un attimo, Traversi. Ha votato? Da qua non lo vedo. Ok, mi pare che abbiano votato tutti. Votato? Perfetto. Votazione chiusa. Allora, contrari 152, la Camera respinge. 14.05, Gadda.
10: Gadda.
1: Vuole intervenire. Ah, sta al tavolo dei 9, scusi. Prego. Chiedo scusa. Prego, prego.
11: Presidente, l'emendamento 4.05 pone un tema al governo che chiedo appunto di accantonare per maggiori considerazioni. In questo emendamento non chiediamo maggiori risorse, ma chiediamo semplicemente di correggere un'omissione normativa, credo assolutamente non voluta dal governo. Riguarda gli investimenti che le cooperative agricole possono fare in tecnologia, in innovazione. La legge di bilancio 2026 di fatto è come se considerasse le cooperative agricole come dei semplici intermediari, invece le cooperative agricole sono pienamente appunto degli operatori del settore primario e vanno riconosciuti come tale. Il mondo cooperativo ha per sua natura alcune caratteristiche che le imprese a scopo di lucro non hanno e sono appunto delle previsioni normative che esistono da sempre che spesso pare vengano trascurate. Intanto le finalità mutualistiche. L'altro elemento riguarda il pareggio di bilancio, che è l'obiettivo tipico in genere delle cooperative, perché appunto l'utile viene in genere appunto reinvestito nel funzionamento della cooperativa, ma anche nella maggiore remunerazione dei soci attraverso il prodotto che viene conferito. E quindi questo cosa significa? Che uno strumento importante, che è quello appunto di agricoltura 4.0, l'extra deduzione che appunto è stata prevista, è di fatto inaccessibile e inutile per le cooperative, perché appunto il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi è inferiore, appunto talvolta non c'è per le motivazioni che vi ho detto, rispetto alle imprese a scopo di lucro. Quindi noi chiediamo di far accedere le imprese cooperative allo strumento del credito d'imposta, perché altrimenti noi rischiamo di togliere appunto questa opportunità, come appunto è avvenuto in questi mesi, a una fetta importante del sistema agricolo agroalimentare, che peraltro va in una direzione fondamentale, che è quella dell'aggregazione, in un momento in cui molte, quasi tutte le filiere sono in difficoltà. Ultimo elemento, l'emendamento propone la retroattività di questa norma, quindi di questa correzione della stortura avvenuta in legge di bilancio 2026 dal 1 gennaio 2026. Perché? Beh, intanto per la certezza del diritto, perché è un diritto quello anche delle cooperative di poter accedere a uno strumento come tutte le altre imprese agricole, e poi per la continuità di investimenti che già sono stati fatti. Quindi io chiedo al governo di accantonare questo emendamento, che ripeto è una proposta di buon senso, che non chiede quello che in questo momento non è possibile, non chiede risorse aggiuntive, ma chiede di far accedere agli strumenti di investimento anche il mondo cooperativo, che ripeto per sua natura, per legge, per norma, per statuto, appunto ha la finalità mutualistica come caratteristica identitaria, e quindi c'è un tema rispetto a come gli strumenti tecnicamente vengono applicati.
1: Grazie deputata Gadda, quindi chiedo al relatore l'onorevole Cerreto rispetto alla istanza di accantonamento.
9: Grazie presidente. E dunque, come l'onorevole Gadda sa bene, e la ringraziamo per i contributi che ha dato anche in commissione, e delle quali ovviamente trova riscontro della sensibilità comune, su questo emendamento dobbiamo rilevare il carattere di ultroneità rispetto all'articolo 14, che tratta di materia di innovazione tecnologica da parte di AGEA, per cui per noi questo emendamento, che tra l'altro si innesta in un collegato agricolo e non in un provvedimento omnibus, non pare apportare elementi innovativi rispetto alla disciplina del credito d'imposta di cui all'articolo 1,454 della legge 199 del 2025, già compiutamente definita. Trova invece cittadinanza quello che la collega chiede all'articolo 2, dove il capo dell'articolo reca contributo sotto forma di credito d'imposta per i contratti di filiere e del frumento, dove all'articolo 5 vi è, al comma 5 vi è un combinato disposto rispetto a quanto la collega appunto asseriva e chiedeva in un emendamento che, collocato nell'articolo 14, è secondo noi ultroneo per materia, quindi il parere è contrario.
1: Allora, devo supporre che sia contrario? Ok, chiedo scusa. Allora, onorevole deputata Gadda, allora, rispetto al parere contrario, lei insiste per mettere in votazione la richiesta di accantonamento? Sì. Perfetto. Allora, pongo in votazione la richiesta di accantonamento del 14.05, Gadda, parere contrario del relatore, la votazione è aperta. Senza registrazione dei nomi, lo chiarisco. Ci siamo, colleghi? De Palma, un attimo, deve votare. Abbiate pazienza, un attimino, ancora. Ci siamo, collega? Ha votato. Votazione chiusa. La Camera respinge e quindi pongo in votazione il 14.05 Gadda, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Ha votato? Ci siamo? Sì, può votare, perfetto. Votazione chiusa. Contrari 154, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 15. La votazione è aperta. Ribadisco articolo. Votazione chiusa. Favorevoli 158, la Camera approva. 15.0600 della Commissione, lo pongo in votazione con parere favorevole Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. favorevoli 271, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 16. La votazione è aperta. Ribadisco articolo. Un attimo l'onorevole Sasso che sta salendo. Vada onorevole Sasso. Onorevole Boff, abbiate pazienza un attimo, ci siamo. Sasso e Boff, ci siamo? Allora, Sasso ha votato, Boff ha votato, votazione chiusa. Favorevoli 162, la Camera approva. 17.1 Gadda, pongo in votazione. Con parere contrario, Commissione e Governo, la votazione è aperta.
10: Fornaro per sottoscrivere.
1: Fornaro per sottoscrivere, perfetto. Ci siamo, colleghi? Votazione chiusa. Contrari 160, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 17. La votazione è aperta. Ribadisco articolo. Onorevole Provenzano. Ha votato. Votato, votazione chiusa. Favorevoli 162, la Camera approva. 17.0601 della Commissione, con parere favorevole. Commissione e Governo, la votazione è aperta. Furgioele, un attimino. Ci siamo? Votazione chiusa. Favorevoli 277, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 18. La votazione è aperta. Ripeto, articolo. Votazione. Articolo 18. No, aspetta, io. No. No, io ribadisco che c'ho l'articolo. No, va bene, ma abbiamo sistemato?
10: Sì.
1: Abbiamo sistemato, il tabellone adesso è sistemato. Ribadisco articolo. Quindi, votazione chiusa. Favorevoli 164, la Camera approva. 18.01 Gadda. Lo pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 155, la Camera respinge. 19.1 Kirchi. Pongo in votazione con parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione. Ribadisco 19.1 Kirchi. Votazione chiusa. Contrari 160, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 19. La votazione è aperta. Ribadisco articolo. Votazione chiusa. Favorevoli 159, la Camera approva. 19.01 Dori. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 161, la Camera respinge. 20.1 Gadda. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Sì. Bagnasco, un attimo che deve votare. Ha votato. La collega Matone deve votare. Abbiate pazienza un attimo che sta arrivando allo scranno. Perfetto, ha votato. Votazione chiusa. Contrari 164, la Camera respinge. 20.2 Gadda. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 161, la Camera respinge. Identici 20.3 Gadda, 20.4 Forattini. Ripongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 160 alla Camera, respinge. 20.5 Gadda. Pongo in votazione. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 161 alla Camera, respinge. 20.6 Gadda. Pongo in votazione. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione. Deputata Schifone deve votare. Votazione chiusa. Contrari 164, la Camera respinge. 20.600 della Commissione, con parere favorevole ovviamente Commissione e Governo. La votazione è aperta. Ripeto, parere favorevole Commissione e Governo. Quindi la votazione è chiusa. Favorevoli 271, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 20, la votazione aperta, ribadisco articolo. Votazione chiusa, favorevoli 168, la Camera approva. 20.01 Caramiello, l'abate per sottoscrivere, ma vuole anche intervenire? Prego, prego, deputata l'abate.
10: Grazie Presidente, no, brevemente, perché questo merita questo emendamento, per questo lo sottoscrivo, perché stiamo parlando del settore dei microbirrifici, che è qualcosa che in Italia si è molto sviluppata ed è veramente necessario dare un supporto e dare anche una semplificazione. Quindi non solo stiamo parlando di inserirli nei percorsi enoturistici, una cosa che in Italia funziona bene, ma possiamo farla funzionare anche per i microbirrifici, ma dall'altro canto è anche necessario effettuare una semplificazione fiscale e anche di contabilità, e per quanto riguarda i contenitori, ecco, che ci sia anche qui un'agevolazione, quindi una ristrutturazione che possano da soli gestire quelli che possono essere i contenitori utilizzati appunto nella produzione. Quindi ci tenevo, perché in Italia ce ne sono molti, soprattutto gestiti magari da giovani che hanno trovato in questa strada, come dire, anche una via, una nuova filiera in Italia che si sta costruendo, c'è, e dobbiamo supportarla. Grazie.
1: Sì, grazie deputata Labbate. Se nessun altro intende sì, Forattini per sottoscrivere. Se nessun altro intende come? Dell'olio per sottoscrivere, Carmina per sottoscrivere, se qualcun altro lo muti per sottoscrivere, Marino vi prego, se qualcun altro, ma è tutto il gruppo del PD per sottoscrivere. Zanella. Se qualcun altro mi è sfuggito, viene qua e lo aggiungiamo senza problemi. E quindi pongo in votazione il 20.01 Caramiello, parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 21, la votazione è aperta. Ribadisco articolo. Votazione chiusa. Favorevoli 165, la Camera approva. Identici 22.3 Gadda, 22.4 Forattini. Li pongo in votazione, con parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Bergamini deve votare. Deputata Bergamini, perfetto. Votazione chiusa. Contrari 164, la Camera respinge. 22.5 Forattini. Colleghi, lo pongo in votazione, con parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Calovini, un attimino, ci siamo, perfetto. Votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 22, la votazione è aperta. Ribadisco articolo.
12: Sta volando Tabacci.
1: Sì, un attimo, Tabacci. Sì, ho capito. Un attimo l'onorevole Tabacci, la Polidori pure, sì. Volidore ha votato, Tabacci pure, quindi votazione chiusa. Favorevoli 171, la Camera approva. 22.01 Forattini. Lo pongo. Marino, prego, deputata Marino, prego.
8: Intervengo per illustrare l'emendamento che introduce l'articolo 22 bis. Il comma 525 della legge 30 dicembre del 2024, 207, consente l'autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria. È una norma condivisibile nel suo impianto, accompagna la transizione energetica del trasporto su ferro, un obiettivo che come gruppo continuiamo a sostenere. Ci limitiamo a proporre una precisazione utile a evitare un effetto collaterale non voluto dalla disposizione così come è formulata oggi. Il nostro emendamento è mirato, introduce una deroga puntuale escludendo dal perimetro applicativo del comma 525 i nuovi impianti fotovoltaici da realizzare su terreni agricoli. Non tocchiamo la ratio della norma né la finalità di sviluppo delle rinnovabili per il sistema ferroviario. Lo affiniamo per evitare che in alcuni casi si traduca in un ulteriore consumo di suolo coltivabile, che invece meriterebbe una tutela specifica. I dati aiutano a inquadrare il tema. Il rapporto ISPRA-SNPA 2025 sul consumo di suolo riferito al 2024 registra che il fotovoltaico a terra ha occupato in Italia 1702 ettari, in crescita significativa rispetto ai 420 ettari del 2023 e ai 263 del 2022. Di queste superfici circa l'80% era fino al giorno prima terreno agricolo. Un dato che riguarda da vicino anche la Sicilia. Nel 2024 la regione ha registrato quasi 800 ettari di nuovo consumo di suolo complessivo e circa 272 ettari destinati specificatamente al fotovoltaico a terra. Parliamo di aree spesso vocate alla cultura, all'agromicoltura, alla viticoltura, un patrimonio produttivo che vale la pena accompagnare con attenzione, senza però per questo rallentare gli investimenti nelle rinnovabili, che restano necessari e da incoraggiare, considerato anche i cambiamenti climatici a cui assistiamo. Questa proposta cerca quindi un equilibrio sostenibile tra sviluppo delle fonti rinnovabili e tutela del suolo agricolo, due obiettivi che non devono essere messi in contrapposizione. Ed è per questo che chiedo nuovamente all'Aula di votare questo emendamento. Grazie.
1: Grazie deputata Marino. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione il 22.01 Forattini. Parere contrario Commissione e Governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 166, la Camera respinge. 22.02 Forattini. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Colleghi che devono votare? No. Ah, sono due consiglieri là. Votazione chiusa. Contrari 170, la Camera respinge. 22.0600 della Commissione, quindi lo pongo in votazione con parere favorevole Commissione e Governo, la votazione è aperta. Ripeto, parere favorevole. Votazione chiusa. Favorevoli 278, la Camera approva. 22.03 Gadda. Pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta.
13: Ma che c'è?
1: No, scusi. Devo revocare la.
13: No, allora questa la chiudiamo. Allora la possiamo.
1: Ma aspetti, scusi, è sull'emendamento?
13: Però c'è la votazione in corso.
1: No, voglio capire sull'emendamento che stiamo votando. Allora
13: deve revocare la votazione.
1: Devo revocarla la votazione. Sì,
13: parlare
1: sì.
13: Parlare su quello. Vabbè,
1: allora. Perfetto. Allora revochiamo la votazione del 22.03 GAD. Ha chiesto di intervenire il relatore. Prego. Ripeto, 22.03 GAD, prego.
9: Il 22.03, presidente, risulta assorbito dal 22.0600. Che abbiamo appena approvato, quindi è da ritenersi assorbito. Grazie.
1: Grazie, perfetto.
13: Comunque io lo devo ripetere.
1: Facciamo un attimo, mi consenta una verifica tecnica. Allora, Allora, mi confermano che ha assorbito, e quindi non lo metto in votazione. Quindi non va in votazione. Ringraziamo il relatore. Ovviamente la deputata Gadda anche, e quindi passiamo agli identici 22.04 Gadda e 22.05 Forattini. Li pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 161, la Camera respinge. Di nuovo due identici, 22.06 Gadda, 22.07 Forattini. Li pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 166, la Camera respinge. Identici 22.08 Gadda, 22.09 Forattini. Li pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 164, la Camera respinge. 22.010 Forattini. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 165, la Camera respinge. 22.011 Forattini. Lo pongo in votazione, parere contrario Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 159, la Camera respinge. Pongo in votazione l'articolo 23. La votazione è aperta, ribadisco articolo. Colleghi, articolo. Votazione chiusa. Favorevoli 169, la Camera approva. 24.601 della Commissione, lo pongo in votazione con parere favorevole Commissione e Governo, la votazione è aperta. Ripeto, favorevole. Votazione chiusa. Favorevoli 284, la Camera approva. 24.600 della Commissione. Vuole intervenire la deputata Gadda, prego.
11: Presidente, vorrei intervenire per ringraziare il relatore, il ministro Lollobrigida, per aver accolto una mia proposta. Siamo nel decennale della legge 166 del 2016, la cosiddetta legge contro lo spreco alimentare, la legge antispreco, che nel corso di questi anni è stata estesa a un paniere molto ampio di beni. Si partiva dalla povertà alimentare e sanitaria per poi aggiungere nel corso del tempo, con aggiunte appunto estensioni che hanno appunto ha consentito di far raggiungere alla quotidianità delle persone giocattoli, libri, tessile, arredo, prodotti per l'igiene della persona, della casa, prodotti elettronici, addirittura materiali per l'edilizia. Mancava l'appello, mancava nel paniere di questi beni alcune tipologie di prodotti che possono risultare in eccedenza nella filiera, ad esempio florovivaistica e orticola, nello specifico piante, fiori e materiali da propagazione, in particolare sementi e bulbi. Questo credo che sia un tema molto importante, innanzitutto perché la bellezza è un diritto di tutti. Molte realtà, molti enti del terzo settore, a partire dagli empori solidali, raccontano che anche appunto in assenza di norma, molte imprese che appunto hanno a che fare con queste eccedenze di beni che sono deperibili, spesso li donano al termine delle festività. Pensiamo alle festività natalizie o alcune ricorrenze dove piante e fiori sono anche caratteristica distintiva del nostro stare insieme, e poi ci sono tante donazioni che le imprese fanno alle realtà di agricoltura sociale, quelle realtà che impiegano persone con disabilità, persone svantaggiate, persone che appunto hanno delle dipendenze, che attraverso il lavoro agricolo diventano appunto un bene per se stessi e per la collettività. Quindi penso che sia il modo più bello per festeggiare il decennale della legge antispreco, che è quello appunto di chiudere il cerchio anche con il riconoscimento della responsabilità sociale di tante imprese, a partire da quelle della filiera florovivaistica, che vogliono appunto declinare la loro responsabilità sociale donando dei beni così importanti. Quindi da problema della società, lo spreco, che è un costo economico, ambientale e sociale, diventa un bene per la collettività, un bene condiviso che genera ulteriore valore, perché appunto donare piante, fiori, materiali da propagazione è importante anche appunto per l'inclusione sociale e l'inclusione lavorativa. Quindi rinnovo il ringraziamento al ministro Lollobrigida, che appunto personalmente ha condiviso questa proposta.
1: Grazie deputata Gadda, anche per la sua legge di 10 anni fa sullo spreco alimentare, la ringrazio personalmente. E allora 24.600 della Commissione, parere favorevole Commissione e Governo, la votazione è aperta. Ripeto, favorevole. Votazione chiusa. Favorevoli 279, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 24. La votazione è aperta. Ripeto, articolo. Come? Ci siamo, colleghi. Votazione chiusa. Favorevoli 167, la Camera approva. Pongo in votazione, colleghi, per favore. Pongo in votazione l'articolo 25. La votazione è aperta. Ribadisco, articolo. Votazione chiusa. Favorevoli 168, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 26. La votazione è aperta. Ribadisco, articolo. Votazione. Simiani? Deve votare? No, non ha votato. Adesso sì. Votazione chiusa. Favorevoli 165, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 27. La votazione è aperta. Ribadisco, articolo. Votazione chiusa. Favorevoli 166, la Camera approva. Identici 27.01 Shulian e 27.02 Cattoi.
14: Questi con parere favorevole, giustissimo.
1: Li pongo in votazione con parere favorevole Commissione e Governo. La votazione è aperta. Ripeto, favorevole. Votazione chiusa. Favorevoli 276, la Camera approva. 27.0600 della Commissione, in votazione con parere favorevole Commissione e Governo, la votazione è aperta. Votazione chiusa. Favorevoli 178, la Camera approva. Infine votazione, pongo in votazione l'articolo 28, la votazione è aperta. Ribadisco, articolo. Votazione. Calovini deve votare. Votazione chiusa. Favorevoli 166, la Camera approva. E dunque abbiamo terminato con gli emendamenti e passiamo agli ordini del giorno. Avverto che l'ordine del giorno Bruzzone numero 32 è stato ritirato dal presentatore. Invito dunque il rappresentante del governo, il sottosegretario Deramo, a esprimere il relativo parere. Se il sottosegretario concorda, io glieli chiamo e lei mi dà il parere. 1 Marino.
15: Favorevole con la seguente riformulazione. Nella parte relativa all'impegno, impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica e con la normativa unionale, di integrare, e poi si segue chiaramente con il testo iniziale.
1: 2 Cavandoli.
15: Parere favorevole.
1: 3 Faraone.
15: Parere favorevole con la seguente riformulazione. Nelle premesse, dopo la parola immateriali, dalle parole il comma 457 alle parole sui beni innovativi viene cassato. Per quanto riguarda la parte dell'impegno, impegna il governo modificare con a valutare l'opportunità compatibilmente con i saldi di finanza pubblica di accompagnare e poi segue con il testo iniziale.
1: 4 Morrone.
15: Favorevole con la seguente riformulazione nella parte dell'impegno dopo la parola tempestivamente cassare dalla parola fintanto alla parola inoltre, successivamente aggiungere la parola ricevuta la richiesta e dopo la parola naturale aggiungere la parola ad attivare e cassare la successiva parola tutti. Contestualmente dopo la parola Emilia Romagna cassare dalla parola nonché ad attuare fino alle parole di investimenti.
1: 5 Forattini.
15: Favorevole se riformulato come il 4 Morrone.
1: Ok, quindi 6 Vaccari.
15: Favorevole se riformulato come il 4 Morrone.
1: 7 Romeo.
15: Contrario.

0: riformulazione nella parte relativa alle premesse dopo la parola dell'olivo, cassare dalla parola negli ultimi anni alle parole e dalla Grecia.
1: 11 Castiglione.
0: Aspetti Presidente, non ho terminato.
1: Ah, non ha terminato, qui siamo di nuovo al 10 Bicchielli.
0: Sì, nella parte relativa all'impegno modificare con a valutare l'opportunità in coerenza con il quadro normativo europeo di integrare e poi continua con la versione iniziale.
1: 11 Castiglione.
0: Favorevole con la seguente riformulazione. Nella parte dell'impegno modificare con a valutare l'opportunità di.
1: 12 Gatta.
0: Favorevole con la seguente riformulazione nella parte relativa le premesse dopo le parole scorso anno e ovvero dalle parole le esportazioni fino alle parole consumo di vino viene cassato. Per quanto riguarda la parte relativa all'impegno, dopo le parole impegna il governo inserire a valutare l'opportunità di integrare. Dopo la parola, sempre nella parte dell'impegno, dopo le parole disciplina sanzionatoria, aggiungere la parola amministrativa.
1: 13, posso?
0: Prego.
1: 13 Nevi.
0: Favorevole con la seguente riformulazione. Nella parte dell'impegno modificare, impegna il governo, modificare con a valutare l'opportunità di integrare.
1: 14 Arruzzolo.
0: Favorevole con la seguente riformulazione. Nella parte relativa all'impegno, dopo la parola impegno aggiungere, impegna il governo a valutare l'opportunità di.
1: 15 Boscaini.
0: Favorevole con la seguente riformulazione nella parte relativa all'impegno aggiungere dopo le parole a valutare l'opportunità.
1: 16 Cerreto.
0: Favorevole.
1: 17 Almici.
0: Favorevole.
1: 18 Gori.
0: Favorevole.
1: 19 Borrelli.
0: Contrario.
1: 20 Zanella.
0: Contrario.
1: 21 Del Barba.
0: Contrario.
1: 22 Pavanelli.
0: Contrario.
1: 23 Lomuti.
0: Contrario.
1: 24 Labate.
0: Contrario.
1: 25 Cherchi.
0: Contrario.
1: 26 Caramiello.
0: Contrario.
1: 27 Simiani.
0: Contrario.
1: 28 Gadda.
0: Favorevole con la seguente riformulazione. Nella parte relativa all'impegno, dopo la parola impegna il governo, inserire a valutare l'opportunità di adottare misure e dopo la parola, le parole a valutare, aggiungere la parola l'opportunità. E dopo le parole vitivinicola nazionale modificare in questo modo, in conformità con le disposizioni unionali, attivare le misure in grado di riadattare gli strumenti normativi e finanziari al fine di riadattare nel breve e medio periodo il potenziale vitivinicolo alla situazione reale del mercato e dei consumi.
1: 29 La Salandra.
0: Favorevole con riformulazione nella parte dell'impegno cassare dalle parole qualificare le infrastrutture alle parole produzione energetica.
1: 30 Boschi.
0: Favorevole con la seguente riformulazione nella parte relativa all'impegno modificare con a valutare l'opportunità di.
1: 31 Giglio Vigna.
0: Favorevole con la seguente riformulazione nella parte relativa all'impegno dopo le parole di qualità, cassare dalla parola l'attuale

0: fino alla alle parole territorio italiano. Dopo l'impegno, all'interno dell'impegno, dopo le parole competenza atta, aggiungere valutare l'opportunità di, dopo la parola, le parole la forma, cassare dalle parole e il vettore fino alle parole promozione turistica. E sempre nell'impegno, dopo le parole l'agricoltura FAO, cassare dalle parole assicurare il sostegno fino a paesaggio storico.
1: 32 è stato ritirato. 33 Mattia.
0: Favorevole con la seguente riformulazione. All'interno, dopo, nella parte relativa all'impegno, dopo le parole nell'anno 2006, cassare dalle parole con particolare riferimento fino alle parole di Sicilia.
1: E poi 34 Pastorella.
0: Contrario.
1: Allora, ricominciamo dal numero 1. Marino accetta la riformulazione, deputata Marino? Accetta? Perfetto. E allora, Cavandoli è favorevole. Faraone accetta la riformulazione? Grazie. Morrone accetta la riformulazione? Morrone o chi per lui? Sì. La Cavandoli sì. Poi Forattini accetta la riformulazione? Grazie. Vaccari accetta la riformulazione? Sta qui, perfetto. Romeo, parere contrario. Pongo in votazione parere contrario del governo. La votazione è aperta. Un attimo che i colleghi stanno tutti rientrando dopo i pareri. Sì, l'ho vista. Comba, l'ho vista. Un attimo. Sì, aspettiamo un attimo che stanno rientrando in vari. Kelani l'ho vista. Varchi, eccola qui. Prego. Siamo al 7. Romeo, parere contrario del governo. Rubano ha votato? Perfetto. Chi altro deve...
2: Antoniozzi,
1: vabbè, ce ne sono ancora, dai. Ci siamo. Votazione chiusa. Contrari 157, la Camera respinge. 8, Andrea Rossi, parere contrario. Lo pongo in votazione, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione, aspetta, c'è la collega lì che... ah no, ha votato. Votazione chiusa. Contrari 158, la Camera respinge. 9, Benzoni.
3: Gadda
1: vuole intervenire? Prego.
4: Grazie Presidente, intervengo per chiedere al collega Benzoni di poter aggiungere la firma, ma anche per dire che probabilmente c'è un errore in questo parere all'ordine del giorno, perché peraltro le misure che sono suggerite nell'ordine del giorno riguardano il ricambio generazionale, tante misure, tanti provvedimenti che il governo stesso sta facendo per favorire l'accesso alla terra, per favorire l'accesso al credito, per favorire la diffusione di tecnologia, innovazione e competenze. Quindi io francamente non capisco il parere secco contrario rispetto a un ordine del giorno che, ripeto, è nelle intenzioni del Ministro, di tutti i membri di governo e di tutti i componenti anche della Commissione Agricoltura durante convegni e iniziative. Quindi francamente non vedo nessuna posizione contro all'operato del governo, ma semplicemente uno specificare che il ricambio generazionale è l'essenza stessa della continuità dell'agricoltura e della sovranità alimentare del nostro Paese.
1: Grazie. Chiede l'accantonamento, capito? E quindi io interpello il governo in questo caso e chiedo al sottosegretario se accetta l'accantonamento. Altrimenti
0: No, Presidente, non accettiamo, anche perché iniziative simili sono già state adottate anche all'interno del provvedimento in esame.
1: E allora lo pongo in votazione. Pongo in votazione il 9 Benzoni, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione Ci siamo colleghi, votazione chiusa. Contrari 163, la Camera respinge. 10 Bicchielli, accetta la riformulazione, Bicchielli?
2: Sì.
1: Sì? Perfetto. 11 Castiglione, accetta la riformulazione? Perfetto. 12 Gatta, accetta la riformulazione?
3: Sì.
1: 13 Nevi, accetta la riformulazione, Nevi?
3: Sì.
1: Sì. Io riesco a capire. 14 Arruzzolo, accetta la riformulazione? Perfetto. 15 Boscaini, accetta la riformulazione? Sì? Perfetto. E quindi 16 Cerrito favorevole, 17 Almici favorevole, passiamo al 18 Gori favorevole, passiamo al 19 Borrelli con parere contrario. Vuole intervenire? Prego.
5: Sì. Grazie Presidente. Quest'ordine del giorno è legato sempre alla vicenda del benessere animale, che è uno dei grandi limiti che ha questa norma, nonostante le rassicurazioni formali da parte del governo. Noi continuiamo a vedere un'ostilità sostanziale e formale nei confronti del benessere animale. Cosa chiedeva questa impegnativa che abbiamo realizzato come gruppo AVS? Che si possa arrivare in tempi ragionevoli a non tenere più gli animali di allevamento nelle gabbie. Ma come potete immaginare di dirvi vicini agli animali, nel rispetto degli animali, nel proporre addirittura delle norme a favore degli animali, quando ogni cosa che viene proposta di concreto, in alcuni casi per alleviare il dolore di questi animali, viene respinta in modo brutale? Qua abbiamo messo anche il fatto che, secondo un più grande censimento fatto dalla Commissione europea, la più grande squadra di consultazione pubblica in materia di benessere degli animali da allevamento, su 190.063 risposte valide, di cui circa il 96,5% provenienti da singoli cittadini dell'Unione europea, proviene un risultato che è questo: emerge un netto sostegno a una riforma della normativa europea sul benessere degli animali. In particolare, il 99% dei cittadini ritiene molto importante eliminare l'uso delle gabbie per le galline ovaiole e le scrofe. Il 98% considera eticamente problematica l'uccisione sistematica dei pulcini maschi nell'industria delle uova. E circa il 99% sostiene che i prodotti importati debbano rispettare gli stessi standard di benessere animale applicati all'interno dell'Unione Europea. Rispetto a questo, noi abbiamo posto un ordine del giorno. Ci avete rassicurati, vedremo, faremo, è già in progetto un intervento dal punto di vista sostanziale con le grandi aziende. Il dato di fatto è che noi avevamo sia proposto un emendamento che normasse ad esempio l'aspetto dei pulcini, che è una mostruosità di cui tutti ci indigniamo formalmente, ma poi non si interviene a livello legislativo. È assurdo che vengano uccisi sistematicamente appena nati, è una mostruosità. E noi avevamo proposto l'incentivo affinché questo potesse essere evitato. E c'è stato respinto. Adesso noi abbiamo proposto di impegnare il governo ad accompagnare le misure previste dal provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative finalizzate a prevedere un apposito segno distintivo cage free, che significa senza l'uso delle gabbie, nell'ambito della certificazione di sistema di qualità nazionale per il benessere degli animali, per gli operatori del settore che abbiano completamente eliminato l'utilizzo delle gabbie in ogni fase dell'allevamento, anche sostenendo in sede europea l'adozione di una riforma della legislazione europea che migliori il benessere degli animali negli allevamenti. Guardate, il tema degli animali è legato alla modernità e al benessere anche degli esseri umani. Non riusciamo a comprendere come si possa immaginare che l'unico modo di dimostrare amicizia e attenzione nei confronti degli animali sia quello di permettere a un cagnolino di entrare al Senato. È estetica, non è sostanziale attenzione al benessere degli animali, sul quale noi continueremo a batterci, e vediamo un totale disinteresse e disattenzione da parte di questa maggioranza e di questo governo. Noi parliamo di prospettiva, dalla vicenda dei pulcini all'eliminazione graduale delle gabbie. Sono tutte azioni che noi guardiamo e vediamo che sono mostruose. È chiaro che poi ci indigniamo quando vediamo addirittura allevamenti intensivi in cui gli animali sono schiacciati gli uni sugli altri. E noi, invece di incentivare un percorso opposto di benessere animale, di rispetto della vita, continuiamo a fregarcene altamente, ignorando tutte le proposte normative, addirittura gli ordini del giorno che noi stiamo portando avanti su questo tema. Io voglio dire, e concludo, che dal nostro punto di vista, dal punto di vista del gruppo AVS, noi riteniamo altamente grave l'aver annunciato tutta una serie di iniziative a favore degli animali, e l'unica cosa che vediamo di concreto e purtroppo di fattivo è quello di fare una norma sparatutto. Per il resto, per gli animali, sia d'affezione, sia di allevamento, sia di qualsiasi altro tipo, non c'è nulla, anzi le loro condizioni vengono peggiorate, e questo non è un buon bigliettino da visita, perché legato al benessere degli animali c'è la qualità di un popolo. Diceva Mahatma Gandhi che la cultura e la civiltà di un popolo si misura da come si comporta nei confronti degli animali, e noi ci comportiamo molto male, a partire dal governo.
1: Grazie onorevole Borrelli. Deputata Evi, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Intanto, per chiedere al collega di poter sottoscrivere quest'ordine del giorno, e poi per chiedere al governo, al sottosegretario, perché, sottosegretario, un parere negativo. Io vorrei ricordarle che era il dicembre 2024, la manovra per il 2025, in quell'occasione si votò, si approvò con un parere favorevole un ordine del giorno a mia prima firma con lo stesso identico contenuto, con di fatto la stessa richiesta, quella di introdurre un segno distintivo, quindi in poche parole un'etichettatura, un marchio, un qualche cosa che possa contraddistinguere quei prodotti che vengono realizzati senza l'utilizzo di gabbie. Questo per molti motivi che vanno ovviamente sul tema del benessere degli animali, che vanno ovviamente per dare un impulso verso un abbandono di questa pratica che io considero barbara e che deve essere archiviata il prima possibile, ma che va anche e soprattutto a sostegno di quei produttori, di quegli allevatori e di quei consumatori che già hanno fatto una scelta molto precisa, hanno scelto di abbandonare l'uso delle gabbie, hanno scelto di non comprare prodotti che vengono dall'uso e dalla sofferenza di animali in gabbia. Ecco, tutto questo perché ad oggi gli allevatori che hanno già fatto un passo di questo tipo, di fatto, se si guardano di fianco o dietro, non vedono nessuno, non vedono un governo e uno Stato che li sostiene in questa loro decisione, che ha comportato anche investimenti, ha evidentemente comportato anche un dispendio di risorse. Dunque, chi ha oggi già fatto una scelta che ha un valore etico, ma anche fortissime motivazioni sanitarie, ambientali, sanitarie, penso tutto il tema dell'uso e dell'abuso eccessivo di antibiotici, soprattutto per quell'allevamento che ancora oggi appunto avviene in gabbia. Ecco, tutto questo noi oggi credo che dobbiamo porlo al centro della nostra attenzione, quindi dare un parere negativo a questo ordine del giorno che io trovo che sia veramente fuori dalla storia, fuori dal momento che stiamo vivendo, fuori anche dal senso comune, dalla stragrande maggioranza di persone che fuori chiedono un'attenzione nei confronti degli animali per una produzione che metta al centro davvero una compassione e un'attenzione verso il benessere degli animali stessi. Ecco, io credo che con questo

0: Sì, provvedimenti si rischia non soltanto di non fare passi avanti e già lo abbiamo denunciato anche riguardo per esempio al fondo per la transizione, appunto per l'abbandono delle gabbie che è oggi di fatto ha pochissime risorse e che di fatto sono simboliche e non consentono questa trasformazione del settore produttivo, ma addirittura stiamo facendo dei passi indietro, quantomeno sul piano politico, perché questa era una decisione che io mi aspettavo da parte di questo governo fosse già consolidata, perché appunto già un precedente ordine del giorno era stato votato favorevolmente da parte dell'Aula di questo Parlamento. Ecco, oggi dare un parere negativo significa tornare indietro e significa come dire, tradire ancora una volta la fiducia di moltissime persone, di moltissime cittadine e cittadini, significa ancora una volta infischiarsene di quella che è la enorme sofferenza dei milioni di animali che vengono ancora allevati in gabbia nel nostro paese e significa lasciare indietro quegli allevatori che hanno già fatto questa decisione, hanno già intrapreso questo cambiamento, e credo che sia un segnale molto negativo che noi non dovremmo assolutamente dare. Dunque chiudo semplicemente rinnovando da parte del governo un ripensamento, una richiesta di ripensamento su questo ordine del giorno, e che mi aspetto e mi auguro che l'Aula, non contraddicendo se stessa, possa nuovamente approvare e poi ovviamente passare dalle parole ai fatti, perché un ordine del giorno rimane pur sempre un ordine del giorno che deve trasformarsi in azioni concrete. Grazie.
1: Grazie deputata Evi, presti Pino e Caramillo per sottoscrivere, adesso ci ho prenotati per la anche Cherchi, Gadda e poi Caramillo per intervenire. Prego, deputata Gadda.
2: Sì, grazie Presidente, chiedo al collega Borrelli di poter aggiungere la firma. Il governo e i colleghi lo sanno che Italia Viva è contraria a ogni forma di demonizzazione dell'allevamento su qualsiasi scala, però per quanto riguarda questo ordine del giorno credo sia un ordine del giorno di buon senso, che da un lato riconosce la propensione di tanti cittadini che vogliono consumare degli alimenti che hanno alcune caratteristiche anche rispetto a come il sistema produttivo va nella direzione di un maggiore benessere animale e di conseguenza anche una maggiore qualità delle carni, e peraltro questo ordine del giorno non demonizza la filiera appunto allevatoriale avicola, ma anzi punta credo a sostenere gli investimenti che tante aziende stanno facendo, proprio perché è il mercato stesso che sta andando in questa direzione, stanno facendo degli investimenti, e quando le aziende fanno degli investimenti e provano anche a differenziarsi rispetto ad altre aziende che appunto questi investimenti non li fanno, è anche giusto riconoscere un marchio, riconoscere una identificazione precisa che consente di distinguere un acquisto da un altro, un modello produttivo da un altro. Quindi io, ribadendo appunto il voto favorevole da parte del gruppo di Italia Viva, spingerei il governo a riconsiderare almeno il parere a questo ordine del giorno, perché in ogni caso appunto anche come ho già detto per l'ordine del giorno precedente, il governo stesso sta andando nella direzione di favorire questa tipologia di investimenti, non in modo obbligatorio ma appunto nella libera scelta di imprese che però vogliono stare in un mercato che è sempre più vasto, dove i cittadini a partire dalle giovani generazioni sono sempre più attenti a come appunto le filiere produttive riguardano il benessere animale e appunto i modelli di produzione. Al contempo, e anticipo l'intervento sull'ordine del giorno successivo, come ho detto all'inizio, dal momento che Italia Viva è contraria a qualsiasi demonizzazione dell'allevamento, perché appunto nel nostro paese esistono diversi modelli di agricoltura, come è giusto che sia, nelle aree marginali, montane del paese, nelle aree periferiche, ma anche in tanti appunto territori di pianura esistono delle piccole realtà allevatoriali che vanno preservate, che vanno tutelate anche appunto in un'ottica di presenza sul mercato. Dall'altro lato, nel nostro paese abbiamo bisogno di qualità, sì, certamente, certamente, ma anche di quantità. E quindi non credo, riferendomi all'ordine del giorno 20, che possa essere possibile demonizzare allevamenti di tipo anche più grande che rispettano le norme non solo di questo Stato ma le norme europee sul tema del benessere animale, perché sicuramente, come in tutti i settori produttivi, esistono casi di cronaca che mostrano appunto delle devianze, ma la stragrande maggioranza degli agricoltori e degli allevatori italiani rispettano le regole e rispettano il benessere animale, anche gli allevamenti di tipo intensivo che esistono nel nostro paese. Quindi, appunto, ribadendo la giunta la firma all'ordine del giorno 19, appunto, anticipo il voto contrario all'ordine del giorno 20.
1: Grazie deputata Gadda, lo muti per sottoscrivere. Onorevole Caramillo.
3: Sì, grazie Presidente. Chiedo al collega Borrelli di poter sottoscrivere quest'ordine del giorno, un ordine del giorno di buon senso. Io lo dissi anche la settimana scorsa quando sono intervenuto nel merito, sottosegretario. Praticamente oggi, rispetto agli anni 60, quando sono nati gli allevamenti intensivi, si sta cambiando un po' la narrazione, il paradigma, cioè la tutela del benessere animale oggi ha un punto focale, un punto più importante, e ce lo ritroviamo anche nella Costituzione, nell'articolo 9, grazie al lavoro che è stato fatto nella scorsa legislatura. E secondo studi recenti, il 99% dei cittadini oggi ritiene molto importante eliminare l'uso delle gabbie per le galline ovaiole, per le scrofe, e il 98% considera eticamente problematica l'uccisione sistematica dei pulcini maschi nell'industria delle uve. Lo dissi, ripeto, la settimana scorsa, la questione dei pulcini maschi oggi ancora è una barbarie. Milioni di pulcini maschi annualmente vengono triturati vivi perché non vengono considerati nella filiera alimentare. È una cosa che non è più concepibile, non è più accettabile, quindi bisogna investire in nuovi macchinari per verificare il sessaggio, quindi dell'uovo entro i 12 giorni per non far provare quindi dolore al pulcino. Si può intervenire, si deve intervenire, quindi anche la Commissione europea in merito alla tutela e benessere animale ci sta chiedendo di intervenire, di cambiare quindi anche gli allevamenti intensivi e spostarli in allevamenti estensivi. Abbiamo milioni di ettari di terreno abbandonati che potrebbero essere messe a disposizione per i pascoli. Basta con le gabbie, andavano insomma in uso, sono nate un po' negli anni 60 del secolo scorso. Quindi oggi bisogna cambiare nuovamente approccio. Chiaramente gli animali che pascolano sono sicuramente di una qualità superiore per quelli che mangiano, non sono imbottiti di antibiotici. Allora l'obiettivo, quello che vi chiediamo, è quello di veramente rivedere il parere su quest'ordine del giorno, che reputiamo un ordine del giorno di buon senso. Basta con le gabbie, e quindi cambiamo finalmente il modo di gestire in Italia quindi la tutela e il benessere animale. Grazie.
1: Grazie onorevole Caramiello. Se nessun altro intende intervenire, pongo in votazione il 19, Borrelli, parere contrario del governo, la votazione è aperta.
4: Raffa, Coppo.
1: Sì, vediamo un attimo. Mangia lavori. Votato? Mangia lavori un attimo. Perfetto. Chi altro deve votare con lei? Nevi? Nevi? Deve votare Nevi. Perfetto, votazione chiusa, contrari 154, la Camera respinge. 20 Zanella, prego deputata Zanella.
5: Grazie Presidente, ecco, questo ordine del giorno in continuità con quello precedente, pone il problema degli allevamenti intensivi. E guardi, Presidente, attraverso di lei mi rivolgo alla collega che mi ha preceduta, e dicendo Gadda, dicendo che noi non demonizziamo gli allevamenti intensivi, ma ci mancherebbe altro. Non sono il demonio, sono un pessimo modo di produrre e di allevare gli animali. Perché dal punto di vista ecologico sono dei luoghi in cui si produce inquinamento, in cui si produce CO2, si produce ammoniaca che a sua volta produce polveri sottili, sono luoghi in cui si è manifestata la presenza di patogeni e quindi sono pericolosi per la salute pubblica, quindi è tutto evidente che è necessaria una transizione, per questo ritornando una transizione ecologica anche dell'agricoltura, perché se non si mette al centro la necessità di andare oltre l'attuale modo di produzione, ma mi sembrava che su questo solco si muovesse anche il ragionamento dell'altro giorno del ministro Lollobrigida parlando della sua politica rispetto a favorire la libertà degli animali di allevamento negli spazi collinari o di montagna, e comunque orientata a favorire le piccole, esattamente come proponiamo noi, le piccole imprese, perché vedete negli ultimi 10 anni sono state ben 320.000 le piccole imprese agricole che sono andate o fallendo o chiudendo, mentre contemporaneamente le grandi e molto grandi imprese agricole, appunto, in cui si alleva in maniera intensiva e si sfrutta industrialmente anche il terreno, che rimane ovviamente sempre più bisognoso di acqua e impoverito degli elementi essenziali per una produzione sana, e quindi non si capisce perché questo ordine del giorno non veda e non abbia visto un voto positivo, al limite una riformulazione, e invece una netta contrarietà, a dimostrare che quando si va nel concreto poi la differenza di politiche culturali anche in questo ambito, e soprattutto l'assoluta lontananza da una cultura ecologista e ambientalista, contraddistingue questa maggioranza e questo governo.
1: Grazie, deputata Zanella. Pongo in votazione il 20 Zanella, parere contrario del governo. La votazione è aperta. Chi altro deve votare, colleghi? Se alza la mano, no, votazione chiusa. Contrari 157, la Camera respinge, 21 del Barba. Lo pongo in votazione con parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione chiusa. Contrari 154, la Camera respinge. 22 Pavanelli. Lo pongo in votazione con parere contrario del governo. La votazione è aperta. Votazione, colleghi, votazione chiusa. Contrari 160, la Camera respinge. 23 Lomuti. Prego, onorevole Lomuti.
6: Grazie Presidente. Sinceramente ci stupisce il parere contrario a un semplice ordine del giorno da parte del governo, che semplicemente si richiamava a dei principi di buona amministrazione, che erano la sostenibilità, l'equità, la ragionevolezza, la trasparenza. Perché vede, noi avevamo chiesto al governo di assumere una posizione di responsabilità verso il momento più delicato e più complesso e forse anche più concreto rispetto al contenuto del provvedimento di oggi, che ha ad oggetto un comparto, un settore che costituisce al contempo anche un motore economico estremamente importante, non soltanto per il Paese, ma estremamente importante anche per le aree più fragili, penso alle aree interne, penso anche a quei territori del Mezzogiorno più svantaggiati, che è appunto il comparto dell'agricoltura. E qual è il momento più concreto? È quello dell'attuazione, perché questo provvedimento comprende diversi rinvii poi a decreti ministeriali, dove è lì che poi si deciderà su quali devono essere i criteri, le priorità, le modalità dell'erogazione dei sostegni pubblici in favore di chi fa agricoltura. E allora volevamo capire semplicemente se questo governo aveva interesse, no, a sostenere realmente l'agricoltura, o se ancora una volta ci troviamo di fronte a un provvedimento i cui effetti vanno poi in favore ai soliti grandi operatori del settore maggiormente strutturati. È perché noi crediamo che debbano avere priorità quelle categorie di soggetti, come ad esempio i piccoli imprenditori, le piccole imprese, le microimprese che lavorano in questo settore e che quel territorio lo vivono e lo fanno vivere, e quindi che seguono dei criteri della sostenibilità ambientale, della tutela del territorio, della tutela delle risorse idriche, della tutela della fertilità del suolo, della tutela del benessere degli animali, della tutela di chi fa agricoltura di qualità, di chi fa biodiversità. E allora, Presidente, vede, non c'era soltanto questo, c'era anche un richiamo ai principi della buona amministrazione, perché avevamo chiesto attraverso questo ordine del giorno semplicemente un impegno al governo di attenzionare anche la trasparenza nell'erogazione dei sostegni. E oltre alla trasparenza anche la ragionevolezza, sono tutti principi che si studiano all'università in diritto amministrativo. Allora perché questo voto contrario? Noi non ce lo spieghiamo. Ecco, allora, se oggi approviamo un provvedimento nel quale addirittura non dentro il testo normativo originale, non dentro il testo prodotto da un parlamentare attraverso una proposta emendativa, attraverso un semplice ordine del giorno, diamine nemmeno un accoglimento come raccomandazione, giusto per fissare il punto da qua al futuro, nel momento in cui si darà concretezza al contenuto del testo normativo che approviamo oggi, che approveranno oggi. E invece no, un diniego totale. Allora questo è uno schiaffo in faccia a chi fa veramente agricoltura, che sono i piccoli agricoltori, sono quelli che rispettano il territorio, consapevoli del fatto che il patrimonio naturale è quella la vera ricchezza di chi fa questo mestiere. Presidente, questo diniego fa buttare un'altra volta la maschera a questo governo e al ministro Lollobrigida su quanto realmente tiene a costruire una competitività sana del settore agricolo, perché a questo punto dovremmo credere che lì, quando ci saranno quei decreti ministeriali, allora forse avrò ragione, qualcuno mi darà ragione. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Lomuti. Pongo in votazione il 23 Lomuti, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Colleghi, per favore, Iaria. Ha votato Iaria? Torto deve votare. Ah, Torto deve votare. Iaria? Ce la famo? Dai. Ce l'ha fatta? Ha votato, da qua non si vede, perciò. Vabbè. Votazione chiusa, contrari 159, la Camera respinge. 24 l'abbate. Prego, deputata.
7: Grazie Presidente. Ah, io continuo il discorso del collega che ha appena detto, ma com'è possibile bocciare un emendamento che alla fine sta andando nella direzione di quello che stiamo oggi preparando, quindi il consolidamento del settore agricolo. Qui abbiamo semplicemente chiesto di dare supporto in Puglia alla problematica della xylella fastidiosa. Ormai la xylella è stata dimenticata? Cioè l'avete dimenticata? Ma lì stiamo parlando di agricoltura, stiamo parlando di ulivi, stiamo parlando di produzione, di persone che non riescono più a lavorarci, stiamo parlando di territori che anche dal punto di vista del paesaggio sono veramente diventati così tetri. E quindi io voglio intervenire proprio per mettere agli atti che questo governo ha detto no, non a un emendamento, ma a un ordine del giorno, che pure, come dire, fatemi la faccia lavata di scrivere a valutare l'opportunità di. Dice vabbè, abbiamo fatto vedere che alla Puglia ci teniamo, che gli agricoltori che si sono in Puglia, che hanno avuto questo problema con gli ulivi, noi ci teniamo. Invece no, completamente negativo. Ci sono altre cose in questo DG, ma questo era veramente importante, come anche chiaramente è stato aggiunto il discorso sempre dell'acqua, perché mi sembra chiaro che se continuiamo a avere questi problemi di siccità, non so l'agricoltura come dovrà andare avanti, la sussistenza proprio alimentare come dovrà andare avanti. Nel sud sto problema dell'acqua ce l'abbiamo, quindi va bene che avete detto, mi ricordo sì, qualche nostro emendamento sul discorso di riutilizzare l'acqua reflua, ma nei fatti poi non vediamo che quello che viene poi approvato a volte si traduce in una reale azione. E la siccità ce l'abbiamo oggi, anzi ce l'avevamo ieri. E quindi le cose devono essere fatte adesso, devono essere fatte in questo momento, ma ripeto, anche qui avete bocciato anche questa cosa. Non è che abbiamo chiesto denaro o fondi particolari, semplicemente un'attenzione a queste due problematiche pugliesi che sono veramente molto gravi, la xylella e la gestione appunto oculata delle reti di irrigazione che possono essere efficienti, del riuso dell'acqua reflua per l'agricoltura. Però, ripetiamo, avete detto no, stiamo dicendo una cosa che non va bene, noi gli agricoltori pugliesi non li vogliamo aiutare.
1: Grazie deputata Labate, pongo in votazione il 24 Labate, parere contrario del governo, la votazione è aperta. Ci siamo colleghi? Lauriemma? No, ha votato, votazione chiusa. Contrari 151, la Camera respinge. 25 Cherchi. Deve intervenire? Prego.
8: Anche il bottone. Grazie. Grazie Presidente. Sono tutti agitati perché sto parlando io, non so perché. Comunque, Presidente, colleghi, il mio ordine del giorno, che è legato alla canapa, va bene? E nasce da una considerazione molto semplice. L'agricoltura italiana sta vivendo una delle fasi più difficili degli ultimi decenni. Gli agricoltori stanno affrontando una crisi che non dipende dalla loro capacità o dalla voglia di lavorare, dipende da fattori esterni che stanno mettendo in ginocchio l'intero settore. I cambiamenti climatici non sono più una previsione che dice forse sì, forse no, ci sono, sicuro, sono una realtà quotidiana. Le ondate di calore ci sono e sono sempre più intense, la siccità c'è, gli eventi meteorologici estremi ci sono, le grandine improvvise ci sono, le piogge torrenziali stanno causando perdite enormi economiche e sono sempre più frequenti, e a tutto questo si aggiunge l'aumento dei costi dell'energia, dei fertilizzanti, dei mangimi e dei carburanti. Chi lavora la terra affronta dei rischi micidiali perché sono molto superiori rispetto al passato e continua a ricevere comunque strumenti insufficienti per affrontarli, cioè non anche il governo. Sembra che, io non lo so se è così che lo sento io, ma sembra quasi che il governo lo faccia apposta a
9: a schiacciare i più deboli. Io spero che non sia così, io spero che sia soltanto una mia sensazione, però molte volte, anche quando ieri parlavo dei rider e si parla delle persone più deboli, sembra quasi che si faccia quasi una politica, quasi, può darsi che non sia così, per i più ricchi senza avere a cuore l'Italia più povera. Da quello che capisco io, spesso questa cosa non viene fuori. Quindi quando parliamo dell'agricoltura, parliamo di un settore economico, parliamo della sicurezza alimentare del nostro paese, della tutela del territorio, della tutela del paesaggio, della prevenzione, dell'abbandono delle campagne, che anche quella è una cosa importantissima, perché più le campagne sono abbandonate, più è facile che vengano bruciate, perché è più facile da quel punto di vista. Se un'agricoltura chiude, non perde l'azienda, perde il territorio, perdono i cittadini, perde l'intero sistema produttivo italiano. Infatti, per questo io penso che lo Stato dovrebbe avere maggior coraggio e dire: investiamo su queste filiere agricole che possono rappresentare una concreta opportunità di sviluppo sostenibile. Tra queste filiere c'è la filiera della canapa industriale, che parliamo di una cultura che richiede generalmente meno input economici rispetto alle altre produzioni, che contribuisce alla diversificazione delle culture, offre nuove opportunità economiche agli agricoltori, trova applicazioni in comparti produttivi importanti, nell'edilizia, nei biomateriali, nel tessile, nella cosmetica, fino all'alimentazione e alla bioeconomia. La canapa rappresenta una delle culture sulle quali molti giovani imprenditori hanno investito con tanto entusiasmo, tanta voglia di fare, senza però aver avuto poi un sostegno adeguato. E il rischio è che molta di questa gente non riesca più a sollevarsi. Io diciamo che non capisco una cosa, no? La canapa agricola era un periodo, nel periodo diciamo del fascismo proprio, era negli anni del fascismo era un prodotto che veniva utilizzato molto per i vestiti, per le corde, per una serie di materiali, ed eravamo tra i primi, c'era, forse prima di noi c'era la Russia, però noi eravamo tra i primi produttori di canapa e eravamo fieri di questa cosa qui. Quindi io non riesco a capire che cos'è che è successo, qualche cosa per cui la canapa, che prima era un prodotto veramente importante per noi, improvvisamente è iniziato a diminuire l'importanza, e questo non lo capisco. Quindi io voglio veramente chiedo al governo di rivedere questo giudizio così negativo, perché la canapa aiuta e poi costa anche poco lavorarla, il terreno c'è per poterlo fare, i ragazzi vogliono lavorarla, non ci sono quei problemi che voi pensate che ci siano, l'uso di sostanze stupefacenti, è una stupidaggine, perché quel tipo di quel prodotto è talmente basso che non c'è, non è pericoloso. Quindi io non capisco perché non possiamo aiutare i giovani che hanno anche già investito tanto in questo. Molti giovani hanno molto investito e i prodotti si stanno deteriorando. Aiutiamo i giovani e non diamogli un calcio perché non servono, o perché per il governo non è importante. Aiutiamo i giovani e io chiedo al governo proprio che si impegni a sostenere le imprese che operano nel settore della canapa, perché sono fatte soprattutto di ragazzi che hanno bisogno di essere aiutati da voi, dal governo e da tutti, e anche da noi, perché ci sono dei prodotti fatti con la canapa che sono veramente, io lo dico, io ho comprato un olio fatto con la canapa per il mal di testa che è bellissimo, veramente, non è...
1: Spieghi per favore, per favore.
9: È un prodotto che in farmacia, in parafarmacia mi hanno dato, ed è un prodotto veramente efficace dato nella parafarmacia. Allora è possibile che ci siano tanti prodotti che siano utili alla produzione, ai giovani. Aiutiamo i giovani, grazie.
1: Grazie deputata Cherchi. Abbiamo sullo stesso ordine del giorno la deputata Forattini e poi Pavanelli. Prego, deputata Forattini.
10: Grazie Presidente, ma per chiedere alla collega di sottoscrivere questo ordine del giorno e per chiedere al sottosegretario un ripensamento, perché vede, il Consiglio di Stato ieri ha rinviato alla Corte Europea di Giustizia il provvedimento del ministro Schillaci che appunto, come dire, ha vietato l'utilizzo della cannabis light e devo dire solo per ideologia, e questo ha messo veramente in difficoltà il settore, ma soprattutto ha portato alla disoccupazione.
1: Colleghi, silenzio,
10: 15.000
1: per favore.
10: Addetti. Anche la Coldiretti ha sostenuto questo ricorso, quindi io le chiedo veramente di ripensarci, perché il settore è stato messo in serie difficoltà.
1: Se deputata Forattini, Gadda per sottoscrivere, la parola alla deputata Pavanelli, prego.
9: Sì, grazie Presidente, per chiedere di sottoscrivere l'ordine del giorno della collega e appunto per chiarire un po' qual è la situazione. Voi avete fatto in modo che migliaia di giovani agricoltori dovessero per forza chiudere le loro imprese agricole, il loro shop mettere in crisi di fatto tutta la filiera, considerando che l'Italia era il maggiore esportatore di canapa sativa in Europa. Avete di fatto cercato in tutti i modi di vietare un prodotto che è ambientalmente corretto, che non è una droga, e chi sostiene questo evidentemente deve andare a studiare un po' di più quali sono le vere prove che sono droghe, tant'è che l'Europa dice esattamente il contrario e proprio pochi giorni fa ha introdotto un nuovo regolamento europeo che introduce appunto dal 2027 limiti specifici per le foglie di canapa destinate all'infusione e le bevande pronte. E allora capiamo che l'Europa sta andando in una direzione, il nostro paese va in un'altra direzione, eppure abbiamo già una filiera, perché la canapa industriale significa poter produrre e lo avevo già detto numerose volte sia in commissione sia in quest'aula, poter produrre tessile ecosostenibile made in Italy, visto che vi piace tanto il made in Italy, magari cerchiamo di ampliare e di non togliere questa possibilità di giovani agricoltori, giovani che rivivono, che danno vita anche alle aree interne, che riprendono aree agricole abbandonate. Possiamo ovviamente fare tantissimi prodotti alimentari, cosmetica. Noi siamo i maggiori produttori di cosmetica in Europa, ebbene si utilizza anche la canapa sativa per produrre questa cosmetica. Insomma, tantissimi prodotti, possiamo ampliare le filiere, possiamo anche bonificare tante aree inquinate ed è un modo poco costoso per poterlo fare in un momento in cui stiamo di fatto combattendo una crisi climatica sempre più evidente. Dobbiamo anche bonificare aree che sono inquinate, aree che negli anni passati sono state completamente abbandonate. Ebbene, voi invece di potenziare questo settore, che ovviamente significa maggiore lavoro, creazioni di nuovi posti di lavoro, creazioni di nuove imprese, creazioni di nuove filiere, perché ovviamente si possono incrementare con l'innovazione e la ricerca
11: ricerca dei nostri giovani che credono tantissimo in questo prodotto che, ripeto, non è una droga ma bensì la possibilità di poter far rivivere le nostre aree interne, riprendere le nostre aree agricole abbandonate e magari anche tenerci i nostri giovani nel nostro paese invece di spingerli continuamente a dover emigrare, perché tante imprese quello che hanno dovuto fare è stato proprio andare a cercare terreni in altri paesi europei per proseguire la produzione perché appunto gli serviva per la filiera. Tutto questo a causa di questo governo che purtroppo continua a mettere i paraocchi. Questo ordine del giorno era importantissimo e vediamo anche, ripeto, l'Europa che va in una direzione completamente diversa. Vedremo come andranno le prossime sentenze, visto che stanno appunto arrivando in Europa da parte dei nostri giovani agricoltori e dei nostri giovani produttori. Grazie Presidente.
1: Se deputata Pavanelli, sottoscrivono Raffa, Benzoni e Grippo, oltre a quelli che ho già detto. La parola prima all'onorevole Caramiello e poi per Antoni. Onorevole Caramiello.
3: Sì, grazie Presidente. Io non avevo dubbi sul parere contrario su quest'ordine del giorno. Ne avete fatto una battaglia ideologica, ma state mettendo, anzi avete già messo in ginocchio un comparto che impiega tra le 11.000 e 15.000 lavoratori, e quindi voglio dire, siete intervenuti soltanto ideologicamente sulla canapa agroindustriale. Non stiamo parlando di droghe, anche perché per la canapa sativa light il contenuto di THC è praticamente inferiore allo 0,5. Come diceva prima la collega Cherchi, durante il fascismo c'erano tante fake news, no? Sul fascismo, semmai qualcosa di buono aveva fatto, forse questa cosa di buono l'aveva fatto durante il periodo fascista, perché eravamo uno dei maggiori produttori quindi di canapa industriale ed esportavamo nel mondo questo prodotto. Invece oggi invece mettiamo in ginocchio un comparto, migliaia di, creiamo disoccupazione, perché noi vetiamo l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio e la spedizione, la consegna delle infiorescenze della cannabis sativa light. E questo settore coinvolge, dicevo, tra 11.000 e 15.000 lavoratori, 800 aziende produttrici, quindi 1.500 imprese specializzate. Allora mi dovete dire perché date un parere contrario, va bene, un ordine del giorno, ma in generale la vostra ideologia su questo tema, su una sostanza che non è drogante, che parla di quindi agricoltura di canapa agroindustriale, e su questo invece non fate passi indietro, non rivedete la vostra posizione, mettendo, ripeto, in ginocchio e in estrema difficoltà le tantissime aziende che sono quindi in Italia. E questo ordine del giorno impegnava a sostenere le imprese operanti nel settore della canapa industriale. Quindi veramente non si capisce, anzi forse si capisce perché, ripeto, ideologicamente siete contro queste imprese, siete contro questo prodotto che non è drogante e che è applicato all'agroindustria. Quindi non vi chiedo nemmeno di rivedere il parere, perché proprio ideologicamente siete proprio da un'altra parte.
1: Grazie onorevole Caramiello. Vaccari e Furfaro sottoscrivono. Onorevole Perantoni, prego.
12: Sì, grazie Presidente. Anch'io vorrei sottoscrivere quest'ordine del giorno. I colleghi che mi hanno preceduto hanno un po' illustrato tutti i punti che riguardano l'argomento. Io vorrei ancora una volta però invitare il governo, invitare i colleghi della maggioranza a fare dei distinguo. Insomma, qua noi stiamo parlando di una pianta assolutamente utile da un punto di vista economico, da un punto di vista ecologico, da un punto di vista dello sviluppo dell'agricoltura, un'opportunità di lavoro per decine e centinaia di giovani agricoltori. La canapa ha una storia lunghissima e non credo che i disastri che l'umanità sta vivendo in questi anni derivino dalla canapa. Tutti voi conoscete il palio di Siena. Il palio di Siena inizia quando cade il canapo, cioè una corda fatta dalla canapa. Anticamente le vele venivano fatte con la canapa, le cime delle imbarcazioni venivano fatte con la canapa, i vestiti venivano fatti con la canapa. Tanti oggetti di uso quotidiano venivano fatti con la canapa. Ora, ripeto il mio invito, cercate di spogliarvi da un vostro preconcetto ideologico e quantomeno cercate di capire che c'è un tipo di

0: all'agricoltura italiana, che possa essere utile ai giovani agricoltori italiani e che possa essere utile anche a tornare indietro sui vostri passi, insomma, una certa onestà intellettuale, tornare non fissarsi sull'ideologia, non fissarsi su quello che è esclusivamente l'apparenza, avere il terrore di una parola. Guardate che se voi accogliete quest'ordine del giorno, non credo che perderete voti o che i vostri elettori andranno a inseguirvi per la strada perché avete aperto alla canapa industriale o perché avete sostenuto gli agricoltori che coltivano la canapa industriale. Voi non avrete un detrimento dall'accoglimento di questo ordine del giorno. Non è un problema che voi dovete affrontare come se fosse un problema politico dal vostro punto di vista. Affrontatelo da un punto di vista scientifico, portatelo avanti da un punto di vista razionale e cercate di andare incontro alle esigenze di decine e di centinaia di lavoratori e di agricoltori che dalla canapa industriale vorrebbero vivere. Grazie.
1: Grazie onorevole Perantoni. Se non ho capito male, prima Iaria e poi Appendino, giusto? Prego. E De Maria per sottoscrivere.
2: Sì, grazie Presidente, ma quando c'era lui la canapa andava tantissimo. Dal 1935 il vostro duce, cari fascisti 2.0, il vostro duce aveva aumentato le coltivazioni di canapa.
1: Onorevole, però per favore, fascisti 2.0 no. No, per favore no. Se no ricominciamo come ieri. No. Fascisti 2.0 non si può sentire. No, no,
2: allora.
1: Per favore no.
2: Mamma mia. Cioè Giuseppi colleghi, sì, fascisti 2.0 no.
1: No,
2: qual è l'aggiornamento del fascismo che abbiamo oggi? Qual è l'aggiornamento ultimo del fascismo? Che versione siamo arrivati?
1: Onorevole.
2: Allora, ditemi che versione siamo arrivati del fascismo e poi io dico il numero giusto.
1: Non è così che può ragionare però, onorevole, per favore. Non è così che si può ragionare.
2: Io no, però non mi interrompa sulla ho detto fascisti 2.0, la mia opinione politica. No. I fascisti esistono, sono esistiti, posso dire anche che esistono ancora adesso.
1: Onorevole, per favore, la prego.
2: Hai capito? Cioè, vai. Presidente, non ho capito che cosa ho detto, non hai insultato nessuno, ho detto che i fascisti esistevano, esistono tuttora e c'è anche una versione ancora più schifosa che è quella rappresentata da Futuro Nazionale. Esistono ed esistono ancora. Vai, vai. Quindi esistevano nel 1935 i fascisti e il duce, il loro duce, quello che ha il quello del busto del presidente La Russa, del busto del presidente La Russa, quel duce lì, nel 1935 aveva implementato le coltivazioni di canapa per aumentare l'autarchia del nostro paese perché aveva delle sanzioni per avere materia prima, questa è storia. Quindi io dico, se vi vedesse il duce adesso che bloccate la canapa, cosa direbbe, ragazzi? Vi chiamerebbe e direbbe, ragazzi, state sbagliando. Non è che perché quattro canne, qualcuno che si fuma le canne, voi bloccate una filiera industriale che riesce a recuperare ettari di terreno adesso non coltivato. Cioè, questo è il tema di oggi, cari fascisti 2.0.
1: Ma lei si riferisce a chi con i fascisti 2.0? Se qualcuno in aula non è accettabile.
2: In generale
1: non è accettabile
2: se uno
1: in aula. Non è accettabile in aula.
2: Al generale e in generale no. Mi riferisco, ha ragione.
1: Onorevole Iaria.
2: Mi riferisco al generale e in generale.
1: Anche io sono un generale. Sì, sì.
2: Però poi, Presidente, adesso io adoro quando si fanno i richiami al regolamento, articolo 8 e seguenti, ma se io comincio a fare una mia dichiarazione di voto con delle mie idee politiche, perché devo essere interrotto ogni 3 minuti?
1: No,
2: cioè quando una collega di Fratelli d'Italia dice 80 volte Giuseppi prendendolo in giro, 80 volte non viene interrotta, io faccio un discorso politico perché per me il fascismo esiste e va combattuto.
1: Assolutamente.
2: E lei mi ferma perché ho detto fascisti.
1: No,
2: se loro si sono arrabbiati, forse perché si sentono toccati.
1: L'importante
2: allora
1: è che non si riferisce a persone in aula.
2: Io non ho indicato nessuno, fascisti 2.0.
1: Perfetto. L'importante è che non si riferisce a nessuno in aula.

0: aula. Quindi, dicevo, il caro Benito del busto che c'è nell'ufficio di La Russa, del presidente La Russa, avrebbe detto: in Piemonte ci sono... Bignami,
1: favore,
0: collega Bignami, vuole dire qualcosa?
1: Per favore.
0: Ah, ho capito. Allora, dicevo, in Piemonte ci sono circa 5.000 ettari, possono essere coltivati a canapa, recupererebbero terreni che adesso non sono utilizzati, riuscirebbero anche a mitigare l'impatto della pioggia che arriva a una velocità enorme e che va subito a valle, ma fermerebbe anche l'acqua, aiutando i problemi di dissesto idrogeologico, porterebbe un'economia che adesso, prima era florida, adesso si è abbassata nei numeri, grazie alle vostre cavolate che avete fatto su questo tema. E quindi, da questo punto di vista, adesso qui è un ordine del giorno, ma il tema è importante. State bloccando un'economia che era a costo zero per tutti e portava solo soldi e benefici ambientali ed economici e faceva lavorare molte imprese giovani. Quindi, cari miei, ritornate a pensare qualche volta in maniera ideologica con le vostre ideologie del fascismo, e su questa cosa potevate anche approvarla. Grazie.
1: Grazie, onorevole deputata Appendino, per favore, c'è l'Appendino prima.
2: Grazie Presidente, ma io intervengo a sostegno di quest'ordine del giorno, perché qua non è che stiamo parlando di un qualcosa di astratto, qua stiamo parlando di posti di lavoro, stiamo parlando di investimenti che sono stati già fatti, stiamo parlando di filiere che potrebbero diventare l'eccellenza del Made in Italy su cui e con cui vi riempite spesso la bocca. Però niente, voi cioè proprio non ce la fate a vedere tutto questo. E all'inizio di questo mandato, perché più volte abbiamo discusso di questa vicenda in aula, pensavo che fosse davvero la vostra ideologia a non rendervi capaci di andare oltre, di andare a vedere i numeri, di andare a vedere le facce di questi ragazzi e queste ragazze, spesso giovani, che hanno investito, hanno aperto un'attività. Poi ho capito che non è l'ideologia. Voi proprio non volete, o meglio, voi proprio volete utilizzare la vicenda della canapa per far finta di avere il pugno duro contro la droga, perché avete bisogno di una vostra identità che non sapete più far vedere fuori, perché sui migranti e sulla sicurezza non ne avete azzeccata una. E allora, Ale, usiamo la vicenda della canapa, che non c'entra nulla con la droga, non c'entra nulla con lo spinello, e voi lo sapete. Ma non volete farlo sapere fuori. E allora, Presidente, vede, non è accettabile, perché qui ci sono le cose migliori di questo Paese, c'è una filiera innovativa che potrebbe crescere, c'è un percorso che è sostenibile, ci sono i giovani. Ora, io non mi rassegno al fatto che questo Paese ci sia l'esodo nascosto, la vera piaga sociale, che sono i giovani che scappano. Aveva bene pagarli poco, precarizzarli, e ora pure se apre l'attività a lei con la mannaia, perché non meritano di essere protetti. E allora chiudo, Presidente, sa qual è il punto? Forse non è neanche l'ideologia, forse non è neanche il fatto che avete bisogno della vostra identità. La verità è che questa filiera non ha voce forte, non è una lobby, e allora per voi è sacrificabile, e ve ne fregate, perché fossero banche, fossero colossi energetici, allora sicuramente le norme per loro le avreste fatte.
1: Grazie, onorevole deputata Appendino. Mi pare di aver capito, l'onorevole Sasso vuole intervenire. Ovviamente parliamo sempre dell'ODG 25.
3: Presidente, parliamo dell'ODG 25. Io ho il massimo rispetto, lo dico per suo tramite, alla collega Appendino, che è appena intervenuta seriamente su un tema al quale loro sono sensibile. Presidente, quello che non comprendo però è come mai su un ordine del giorno che parla di un tema particolare lei abbia consentito ad un suo collega di partito di dare alla componente di Futuro Nazionale dei giudizi arbitrari. Allora, per suo tramite, sempre nell'ambito di questo ordine del giorno, Presidente, Futuro Nazionale non può e non deve ricevere in sua presenza o di chiunque altro al suo posto, ed esprimo solidarietà al dottor Santoro, che evidentemente si era reso conto, a differenza sua, di quello che Iaria diceva. Noi possiamo essere accusati di essere una componente identitaria, sovranista, di destra vera, l'unica qua dentro. Però, Presidente, non è consentito a nessuno di dire quello che ha detto il collega Iaria. O lei interviene ogni qualvolta Iaria dà spettacolo e segni di degrado in quest'Aula, altrimenti così non va bene, Presidente. Detto questo, è evidente che il tema sia caro al Movimento 5 Stelle. Però, Presidente, per suo tramite, io dico veramente, ma il livello del dibattito di quest'Aula, ogni qualvolta interviene un esponente del Movimento 5 Stelle, può essere sempre simbolo di degrado? È ora di finirla. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole Sasso. Onorevole colleghi, onorevole Boff, prego. Per favore, sentiamo l'onorevole Boff, per favore. Onorevole Boff, prego.
4: Allora, Presidente, prego. Diciamo che sul tema oggetto dell'emendamento sicuramente ci sono posizioni, come dice anche l'onorevole Appendino, che molte volte distorcono da quella che è l'attenzione sul tema reale di questa filiera produttiva. Devo dire che apprendo dall'onorevole Iaria con insomma sorpresa che finalmente anche dalla sinistra ci si rende conto che la storia non va interpretata ma va semplicemente letta, e quindi riconosce nelle sue parole l'onorevole Iaria che ci siano stati periodi della nostra storia in cui molte cose positive sono state fatte per il nostro paese, e lo ricorda non lo ricorda futuro nazionale, lo ricorda giustamente l'onorevole Iaria nelle sue parole, dove, sostenendo il suo emendamento sulla filiera della canapa, si riferisce al periodo fascista, perché riconosce che in quel periodo le istanze del Movimento 5 Stelle erano portate avanti proprio dal Duce nel ventennio. Complimenti, onorevole Iaria, complimenti. Il fatto che lei abbia scoperto la storia finalmente ci fa sommo piacere, e che il fatto che a sinistra si riconosca veramente la storia del nostro paese ci fa piacere nel bene e nel male. Detto questo,
1: colleghi,
4: No, ho ascoltato con attenzione, ho ascoltato talmente con attenzione le parole dell'onorevole Iaria e dell'onorevole Appendino che mi hanno veramente convinto a votare favorevolmente a questo emendamento. Grazie.
1: Grazie, onorevole Boff. Onorevole Tucci, sempre sull'ODG 25.
5: Sì, grazie Presidente. No, per dire, sempre per il suo tramite, che intanto prendiamo atto che l'onorevole Boff e l'onorevole Sasso si sono autosmentiti, perché uno si è offeso perché secondo lui Iaria gli avrebbe dato dei fascisti, l'altro dice no, i fascisti hanno fatto anche cose buone, aggiungerei anche quando c'era lui i treni arrivavano in orario, così magari l'abbiamo fatta completa. Presidente, la realtà è una. Qua siamo di fronte a una componente che si è creata in questo Parlamento, che in qualche modo da una parte parla, sussurra a tutte quelle anime pseudo fasciste o presunte tali, e dall'altra nessuno si può azzardare a dargli dei fascisti perché casomai si offendono. Contemporaneamente lo stesso Boff dice complimenti però a Iaria che ha scoperto la storia, che non l'ha interpretata, perché il fascismo ha fatto anche cose buone. Complimenti, onorevole Boff, complimenti veramente.
1: Grazie, onorevole Tucci. Pongo in votazione l'ODG 25 Cherchi, parere contrario del governo. La votazione è aperta.
6: Penso 5 Stelle per sottoscrivere l'intero gruppo.
1: Sì, vabbè. 5 Stelle per sottoscrivere l'intero gruppo, l'ODG 25. Ci siamo, colleghi, avete votato? Chi manca? Alzate il braccio perché da qua non riesco. Hanno votato tutti, mi pare. No, la collega Frassini, Maullu, Frassini ha votato? Sì, ha votato. Maullo ha votato, votazione chiusa. Contrari 150, la Camera respinge. Allora, colleghi, dovevamo terminare alle 16, ci siamo un po' allungati, poiché l'ordine del giorno della seduta appunto prevedeva che si passasse alla discussione generale del decreto legge in materia di giustizia, migrazione e residuano ancora 10 ordini del giorno da esaminare. Interrompiamo a questo punto l'esame del provvedimento che, come previsto dal vigente calendario dei lavori, riprenderà per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto finale, la votazione finale, dopo la conclusione dell'esame del decreto legge in materia di giustizia, migrazione e asilo. Quindi sospendo la seduta per 5 minuti prima di passare alla discussione generale di tale decreto. La seduta è sospesa.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Nell'aula della Camera sta parlando il vicepresidente Costa. È prevista, almeno così era stata annunciata prima della sospensione, la discussione generale sul decreto giustizia. Ascoltiamo.

0: Siamo il vicepresidente.
1: Italia Democratica e Progressista e Movimento 5 Stelle ne hanno chiesto l'ampliamento. La Commissione Affari Costituzionali si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire la relatrice, la deputata Chelani. Prego.
2: Grazie Presidente, io nel ringraziare il lavoro degli uffici per l'ottimo supporto che come sempre ci danno nella disamina di questi provvedimenti tanto complessi e importanti, io chiedo l'autorizzazione al deposito della relazione.
1: Grazie deputata, è autorizzata ovviamente e quindi ha facoltà di intervenire il rappresentante del governo, prego.
3: Si riserva,
1: perfetto. Va bene, non si preoccupi. Allora, deputata Baldino, prego.
4: Grazie signor Presidente, rappresentante del governo, colleghi e colleghe. Oggi ci chiedete di convertire in legge un decreto che presenta e tratta due materie totalmente diverse tra di loro, direi assolutamente disomogenee tra di loro, come alcune disposizioni sulla giustizia e altre disposizioni, il capo 2 di questo decreto legge in conversione che si occupa di disporre l'attuazione sul piano nazionale del nuovo patto europeo per l'immigrazione e per l'asilo. Quindi due materie assolutamente disomogenee, totalmente diverse, che non potrebbero stare all'interno dello stesso decreto, ma lo sa, si sa, questo ormai è prassi consolidata, una prassi sbagliata in questo Parlamento. E anche rispetto al primo capo di questo decreto, quello relativo alle disposizioni sulla giustizia, siamo di fronte ad una palese, plastica inefficienza di questo governo, perché se ci troviamo a convertire un piccolo mille proroghe in materia di giustizia, un decreto che reca proroghe di termini di legge e altre disposizioni, evidentemente siamo davanti a una totale inefficienza da parte del governo che non è riuscito a evadere per tempo tutti i termini e le scadenze che incombevano rispetto ad un tema, quello della giustizia, che è un tema cruciale per il sistema paese. Siete intervenuti nuovamente, dopo essere già intervenuti con una legge delega, in tema di riforma dell'esame per la abilitazione per la professione forense, ma anche qui si è persa un'occasione, perché avevamo nell'ambito di questo progetto di riforma dell'esame di Stato, avevamo presentato degli emendamenti migliorativi che tendevano a migliorare quelle criticità che negli anni si sono rilevate nel corso degli esami di abilitazioni che non sono state accolte, in particolare rispetto ai criteri di valutazione delle prove, sia della prova scritta sia della prova orale, lasciando ancora una volta un ampissimo margine di discrezionalità alle commissioni e alle sottocommissioni, lasciando ancora una volta i candidati sprovvisti di una reale tutela rispetto alla valutazione della relativa valutazione oggettiva degli elaborati e della prova orale. Abbiamo perso un'occasione per tutelare effettivamente i tanti candidati e le tante candidate che ogni anno si apprestano a sostenere l'esame di abilitazione. E poi altre misure, alcune anche condivisibili, sull'organizzazione degli uffici giudiziari, per dare continuità ai servizi digitali dell'amministrazione della giustizia. Anche qui però vi avevamo proposto degli emendamenti che potessero rendere conto al Parlamento dello stato di attuazione delle norme finanziate con tanti soldi, devo dire, da questo decreto per la continuità dei servizi digitali della giustizia, ma anche qui la risposta della maggioranza e del governo è stata un muro, perché evidentemente gli emendamenti delle opposizioni, proprio perché sono presentati dalle opposizioni, non vengono accolti, non trovano accoglimento, e quindi perdiamo l'occasione di migliorare quello che può essere migliorato. E poi arriviamo al capo 2 quello che si occupa di dare attuazione al nuovo patto europeo per l'immigrazione e per l'asilo. Patto che è stato approvato il 22 maggio del 2024, è entrato in vigore l'11 giugno successivo. Diciamo che dopo 2 anni oggi siamo qui a dover per forza inserire questo capo in questo decreto in fretta e furia perché i termini scadono, e anche qui siete stati totalmente inefficienti. Questo patto europeo per l'immigrazione e per l'asilo è stato presentato dal governo italiano come una vittoria del governo italiano su tutta la linea, l'Europa ci segue in tema di migranti, ma è proprio così? No, direi proprio di no, e andiamo a vedere perché. Perché questo nuovo patto per l'immigrazione e per l'asilo danneggia sia i richiedenti asilo sia gli stati membri, ma soprattutto danneggia l'Italia, e soprattutto danneggia quei paesi come l'Italia, che sono quei paesi tradizionalmente considerati i cosiddetti paesi di primo approdo, che continueranno anche con questo nuovo patto per l'immigrazione e l'asilo a farsi carico dei meccanismi di gestione dei migranti arrivati sul proprio territorio. Non c'è la solidarietà paventata, si parla tanto di solidarietà, ma non ci sono effettivamente dei meccanismi di solidarietà, perché i meccanismi previsti consentono agli Stati membri di prediligere delle misure alternative rispetto ai ricollocamenti negli altri stati membri, e questo per noi è un punto fondamentale, perché noi abbiamo sempre detto che il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno che deve essere gestito a livello europeo. Non possiamo continuare a lasciare gli stati membri soli di fronte alla gestione di massicci flussi migratori, come accade per l'Italia, come accade per la Spagna, come accade per la Grecia, come accade con tutti quei paesi che sono tradizionalmente paesi di prima approdo e che sono tradizionalmente paesi più danneggiati e continuano ad essere danneggiati anche da questo nuovo patto di immigrazione e asilo. Ma oltre a essere dannoso per l'Italia per questo punto di vista, perché è mancato il coraggio di andare in Europa e negoziare il superamento reale del regolamento di Dublino e del principio del paese di primo ingresso, è anche infattibile, perché si allungano c'è un uso massiccio e prolungato dei tempi di detenzione negli hotspot e nei CPR secondo procedure, tempi e meccanismi che sono incompatibili con quelli attualmente previsti. Quindi noi prevediamo una detenzione prolungata di persone che hanno l'unica colpa di richiedere asilo, ma non saremo in grado di rispettare nemmeno questi nuovi tempi e nemmeno i nuovi procedimenti di frontiera. Se guardiamo ai tempi tradizionalmente che noi impieghiamo per evadere le richieste di asilo, in media 2 anni, e i tempi che noi abbiamo visto di detenzione, che sono 3 mesi, ma anche soprattutto di capienza, perché noi attualmente, a fronte di, parliamo di quest'anno, 66.000, l'ultimo anno rilevato, 66.000 ingressi irregolari. Ora non sono in grado di stabilire quanti siano di questi 66.000 ingressi richiedenti asilo, però sicuramente sono di più dei 2.307 posti che noi abbiamo a disposizione tra hotspot e CPR attualmente. Ne possiamo ragionevolmente pensare di trasformare le nostre regioni in hotspot e CPR, e quindi di creare delle prigioni nelle nostre regioni dove confinare i richiedenti asilo, perché questo è al limite del rispetto dei diritti umani. Quindi ancora una volta ci troviamo di fronte ad un disegno irrealizzabile, ancora una volta ci troviamo dinanzi ad una mancanza di visione da parte degli Stati membri e da parte dell'Unione Europea, perché il problema è che noi possiamo continuare a parlare, a gestire il tema immigrazione come un problema, possiamo continuare a parlarne per slogan, possiamo continuare a parlarne indossando una maglietta piuttosto che un'altra, ma continueremo a parlarne all'infinito, non risolveremo mai il problema della ordinata gestione dei flussi migratori se non decidiamo una volta per tutte di abbandonare la propaganda. E questo lo abbiamo visto proprio in questi giorni, ne abbiamo avuto avuto la dimostrazione plastica, perché questo nuovo patto europeo per l'immigrazione e l'asilo, presentato come una nuova frontiera della solidarietà europea tra Stati, prevedeva sostanzialmente che questo meccanismo di solidarietà potesse scattare secondo tre scenari: in caso di una situazione di pressione migratoria, in caso di procedure di sbarco a seguito di operazioni di soccorso e in caso di situazioni di crisi. Quello che si è verificato praticamente la settimana scorsa, qualche giorno fa, a Ceuta, in Marocco, nell'enclave spagnola. Quella era una situazione straordinaria di pressione migratoria, quella poteva essere considerata sicuramente una situazione straordinaria di crisi. E qual è stata la risposta dell'Europa? E qual è stata la risposta dell'Italia, che da sempre invoca giustamente la solidarietà degli altri Stati membri e la solidarietà dell'Unione Europea?

0: Europea? La propaganda. La propaganda, perché è molto più facile utilizzare la propaganda piuttosto che poi, oltre che pretendere la solidarietà, darla la solidarietà quando è necessario. In quel momento la Spagna aveva bisogno di solidarietà, così come noi abbiamo chiesto solidarietà quando c'è stata la grande crisi umanitaria a Lampedusa, e l'abbiamo ottenuta la solidarietà. Invece in questo caso non abbiamo ricambiato gli altri paesi con la stessa moneta, perché a noi basta, a voi basta utilizzare la propaganda per dire al paese nei telegiornali, giornali in quel momento, mentre scorrevano le immagini di flussi di persone che arrivavano a Ceuta, che l'Italia usa il pugno duro, chiude Schengen. Peccato però che non serviva a nulla chiudere le frontiere, sospendere Schengen, perché Ceuta ha un regime speciale. Però tutto questo nei titoli dei telegiornali era troppo difficile, era troppo complicato dirlo agli italiani. Quindi il messaggio che è passato è che Meloni sospende Schengen e tutela l'incolumità degli italiani e impedisce che i marocchini arrivino in Italia chissà come, chissà perché, visto che do una notizia a Donzelli: l'Italia non confina con la Spagna. Ecco che quindi la prima occasione utile per applicare il nuovo patto europeo per l'immigrazione e per l'asilo l'abbiamo sprecata così. Ecco la prima violazione del nuovo patto europeo per l'immigrazione e per l'asilo, come se ci fosse bisogno di dimostrare che era solo fuffa ed era solo anche in questo modo propaganda, perché l'unico modo per fermare le partenze, per fermare le morti, diceva ieri la collega Chelani, l'unico modo per fermare le morti è fermare le partenze, per fermare i morti in mare e fermare le partenze. L'unico modo per fermare, per impedire che ci siano ancora dei morti in mare, è fermare le partenze irregolari. L'unico modo è questo, perché la storia dell'umanità ci insegna che le partenze irregolari non si fermano né con i blocchi navali che sono impraticabili, né con i muri che vengono sfondati, né con altri sistemi di contenimento che vengono superati, e né tantomeno con la propaganda. Le persone disperate che hanno bisogno di scappare scappano. Quindi l'unico modo per fermare le morti in mare è fermare le partenze irregolari. L'unico modo per fermare le morti in mare è aprire delle vie legali di accesso. Io non riesco a capire come fate a non comprendere che sia così una cosa così elementare, anche perché questo è il vero punto politico. Da anni ci raccontate che il problema sono gli sbarchi, costruite intere campagne elettorali permanenti sulla paura, e avete promesso cose realizzabili come blocchi navali, muri, porti chiusi, posto che poi alla fine le barche non arrivano nei porti ma arrivano nel mare. Poi però questo governo, il governo Meloni, e i numeri ci raccontano che ogni anno autorizzate e continuate a autorizzare attraverso i decreti flussi migliaia di ingressi per lavoro. Quindi poi da una parte c'è la propaganda, porti chiusi, blocchi navali, fermiamo le partenze, tutti a casa, aiutiamoli a casa loro. Dall'altra parte però ci sono i fatti, e voi nei fatti, negli atti, ammettete che l'economia italiana ha bisogno dei lavoratori stranieri, perché siete voi che autorizzate attraverso i decreti flussi gli ingressi per lavoro, che poi molto spesso non sono altro che sanatorie di irregolari presenti sul nostro territorio. Allora abbiate quantomeno il coraggio di dirlo. Dopo 4 anni e mezzo di governo abbiate il coraggio di dirlo. Il problema non è la nazionalità di chi arriva, il problema è l'assenza di una politica seria sul tema dei migranti, perché senza canali legali di accesso ci saranno sempre i trafficanti che sfruttano la disperazione, ci saranno sempre i morti in mare, ci sarà sempre l'illegalità, ci sarà sempre la marginalità, ci sarà sempre l'insicurezza. Ecco l'equazione immigrazione e sicurezza, nasce da qui, da una cattiva gestione del fenomeno, dall'incapacità di capire che bisogna abbandonare il terreno di propaganda per andare a trovare una soluzione a quello che voi considerate un problema. Questo continuare a gestire così il fenomeno migratorio, continuare a tapparsi gli occhi di fronte a tutto questo, crea sì disordine, crea sì maggiore sicurezza. E allora bisogna interrogarsi anche se veramente l'Europa è l'Europa della solidarietà, non solo tra le nazioni, ma anche tra gli uomini, sulle cause delle migrazioni, anche per prevederne i flussi. Così si riesce ad affrontare il problema, a gestire il fenomeno con visione. Se noi capiamo quali sono le cause, riusciamo a prevederne anche le conseguenze, riusciamo a prevederne anche i flussi. E nessuno attraversa il deserto, attraversa il mare, paga migliaia di euro ai trafficanti e rischia la vita o fa rischiare la vita ai propri figli perché gli piace. Lo fa perché scappa dalla guerra, perché scappa dalla fame, perché scappa dalla disperazione, o lo fa perché spera di dare un futuro migliore ai propri figli. Non sono persone irresponsabili, non sono carichi residuali. I migranti che arrivavano, che speravano di arrivare sulla spiaggia di Cutro in quel febbraio, la maggior parte di loro volevano raggiungere i loro parenti in Germania. Arrivavano in Italia perché arrivavano in Europa e poi dall'Europa volevano raggiungere, ricongiungersi con i loro familiari in Germania. Non hanno fatto in tempo a farlo perché è stata proprio la propaganda, secondo me, non ho nessun timore a dirlo, a portare quella barca a frantumarsi sulla secca e alla morte di 94 persone. Se avessimo avuto il coraggio di saper affrontare questo fenomeno senza propaganda, probabilmente quelle persone sarebbero state soccorse e probabilmente quelle persone non sarebbero morte. Quindi il fenomeno va gestito e la situazione così com'è non si può più ignorare. Ma sia chiaro, noi non siamo quelli delle frontiere aperte, non lo siamo mai stati. Da questa parte non c'è chi dice accogliamoli tutti, così come racconta la destra. È una semplificazione propagandistica. Uno Stato deve sapere chi entra sul proprio territorio, deve saper distinguere tra chi ha diritto alla protezione e chi non ce l'ha e deve poter rendere effettivi i rimpatri se sono previsti dalla legge. Ma la legalità si costruisce non con la paura e si è visto perché i numeri ci dicono che la vostra paura, alimentare il sentimento di paura nei confronti del diverso e una propaganda sull'immigrazione non ha portato risultati. Oggi in un'intervista al Corriere della Sera il ministro Tajani ha dichiarato che sui migranti la Spagna ha fallito. Ma se andiamo a vedere i numeri degli ingressi irregolari dal 21 al 26, secondo Frontex, in Italia sono arrivati 478.600 migranti, in Spagna 234.760 migranti. Quindi se la Spagna, seguendo il ragionamento di Tajani, ha fallito, a dirlo è il re dei falliti, perché altrimenti non si spiega. E quindi, Presidente, concludo perché mi sembra abbastanza chiaro come noi continueremo a parlare di questo tema, perché è più comodo parlarne piuttosto che gestirlo e piuttosto che risolverlo. Perché una persona irregolare non è soltanto una persona che commette un illecito, è una persona vulnerabile, è una persona facilmente ricattabile, è una persona sfruttabile, è una persona che può finire nelle mani della criminalità organizzata. E lì chi perde è lo Stato. E quindi l'unico modo per fermare le partenze, per fermare le morti, è avere coraggio. È avere coraggio di abbandonare il terreno della propaganda. Ed è qui la differenza tra noi e voi. Noi vogliamo aprire canali regolari di accesso per consentire a chi ne ha veramente diritto di venire in Italia da regolare. Noi vogliamo aumentare i meccanismi di integrazione diffusa che funzionano e hanno funzionato nel nostro Paese. Noi vogliamo quindi superare il meccanismo della legge Bossi-Fini, che è una fabbrica di irregolari. Ecco la differenza tra noi e voi. Da una parte ci sono gli slogan e dall'altra parte ci sono le soluzioni. E governare vuol dire risolvere problemi, non avere bisogno che i problemi persistano per continuare a fare propaganda. Questo è quello che voi state facendo, questo è quello che noi non faremo.
1: Grazie deputata Baldino. Presidente Boldrini, prego.
2: Grazie signor Presidente, signor Sottosegretario Molteni, colleghi e colleghe. Vi dico una cosa, che questi giorni mi è venuto, mi dava a pensare, spesso, sapete a chi? Al gioielliere Mario Roggero. A lui mi è venuto di pensare, condannato, lo si sa, in via definitiva per aver ucciso due persone che fuggivano dopo un tentativo di rapina, sparando loro alle spalle, ferendo una terza persona, che è diventato, presidente, un eroe della destra. Ho pensato a lui perché io immagino che Mario Roggero in queste ore si stia giustamente chiedendo: ma si sono già dimenticati di me? Ma che fine hanno fatto Meloni, Salvini, Nordio? Erano tutti qui. Dove si sono cacciati? Ebbene, signor Roggero, sono fatti così. Oggi sono tutti presi da quel che è avvenuto a Ceuta, come prima erano tutti presi da Garlasco, dalla famiglia Del Bosco durante il referendum, il sottosegretario se lo ricorderà, che poi vi è andata veramente male, diciamo. Andò addirittura la famiglia Del Bosco ospite dal presidente del Senato. E allora l'uso puramente strumentale dei fatti di cronaca dalla parte della destra cosa rivela? Rivela due punti. Innanzitutto un vuoto di strategia politica, un vuoto immenso. Tutto si gioca sui fatti del giorno e se un giorno non accade nulla c'è quasi il silenzio, perché che cosa andiamo a commentare? E poi la tattica di fomentare la paura. Per usarla in maniera spregiudicata, qui abbiamo dei maestri, il partito del sottosegretario non è secondo a nessuno. E in questo ambito, per le destre italiane e non solo italiane, i migranti che cosa sono? Sono la gallina dalle uova d'oro. Questo sono i migranti. E lo dimostra anche questo decreto, un decreto del tutto anomalo. È anche immotivato, perché la sentenza dimenticata dalla maggioranza 22 del 2012, parliamo della Corte Costituzionale, ha chiarito che i decreti legge debbono possedere un requisito di omogeneità che questo decreto non possiede affatto. E allora lo ricordo a quest'Aula, di che tratta questo decreto? Beh, ce n'è per tutti. Passa dalla riforma dell'esame di avvocato e arriva a nuove procedure di identificazione alla frontiera per i richiedenti asilo. Parla di norme che riguardano chi? I notai. E poi arriva dove? Al fermo di polizia anche per i minori stranieri non accompagnati. Allora, adesso, presidente, lei mi deve dire che cosa c'entra. Cosa tiene insieme queste cose? Nulla, l'omogeneità non c'è. E allora la domanda è: c'è l'altro elemento, cioè la straordinaria necessità e l'urgenza? Ma quale urgenza c'è? Il patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo è stato approvato, indovinate quando? Non 6 mesi fa, non 7 mesi fa, ma 2 anni fa, il 14 maggio del 2024. E il governo, che conosceva benissimo i tempi di attuazione, nel maggio scorso che cosa aveva fatto? Aveva presentato un disegno di legge che il Parlamento avrebbe potuto discutere perché c'era procedura ordinaria. Bene. E questo andava anche in linea con quello che la Commissione europea aveva raccomandato agli Stati membri, cioè di coinvolgere non solo il Parlamento, ma anche le parti sociali. Ad esempio i sindacati, le autorità comunali, la società civile che si occupa di questo tema, le regioni. Questo aveva raccomandato l'Unione Europea. Bene, tutto questo non è stato fatto. Il disegno di legge è stato abbandonato e ora abbiamo un decreto privo di qualunque requisito di urgenza che taglia fuori ogni possibilità di approfondimento. E allora, perché si arriva a un decreto a effetto immediato, oltre che, come si è detto, per evitare il confronto? Perché il governo è preda della paura, una paura terribile, non ragionano più. E sapete, questa paura ha un nome, si chiama Vannacci. È bastato che un generale scendesse in politica e fondasse un nuovo partito per seminare il panico. e mettere in fuga tutti, Salvini, Meloni, compagnia cantante, non li nomino tutti. E quindi, ancora una volta, che si fa? Si ritorna alle origini, al tema che paga di più. E allora dagli al migrante, forza, caccia al migrante. E dunque, quel patto europeo del 2024, che a noi non piaceva, perché era già segnato dalla logica della fortezza Europa, che nega quindi i valori di accoglienza, di protezione, di solidarietà, che sono valori fondativi dell'Unione Europea. A noi non piaceva, e non piaceva quel patto, ma almeno, dobbiamo ammettere, lasciava agli Stati membri in sede di attuazione una certa elasticità, consentendo di legiferare tenendo conto delle prescrizioni costituzionali e di diritto internazionale. Cosa ha fatto il governo Meloni? Ha scelto di dare l'interpretazione più autoritaria, dico autoritaria, ai principi del patto, il quale in ogni caso non può superare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la Convenzione di Ginevra, la Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia. È questo decreto a farlo, a confliggere con il dettato costituzionale e con il diritto internazionale. Si introduce un fermo amministrativo generalizzato, misura che già esiste nella nostra legislazione, ma per ragioni di ordine pubblico, per minaccia alla sicurezza, non per trattenere esseri umani che chiedono protezione. Vergogna assoluta su di voi, che in questo modo cancellate l'articolo 10 della Costituzione. Un fermo da realizzare in un modo non ben specificato, basta leggere. Si dice in un luogo specifico, cioè si fermano queste persone che chiedono protezione, che fuggono dalle persecuzioni dei regimi e, quando va bene, dalle guerre. Li puoi fermare in un luogo specifico per tutto il tempo necessario a completare le pratiche. Gli uffici sono in ritardo, non fa niente, non c'è fretta. Intanto quella persona rimane detenuta, non si può muovere. Ma ve lo ricordate o no che c'è un articolo della Costituzione, l'articolo 13, che dice che la libertà personale è sacra e inviolabile, e sarebbe invece violata con una detenzione di fatto, perché voi andate a introdurre questo senza un atto motivato dell'autorità giudiziaria e senza che il diretto interessato abbia la benché minima responsabilità del ritardo. E una delle cause del ritardo e del caos che si sta registrando, questo ce lo dicono in tanti territori, è che avete recepito e avete introdotto lo screening sanitario, ma attenzione, senza investire un euro e senza un accordo con il Servizio Sanitario Nazionale per renderlo operativo. Ma scusi, sottosegretario, a lei non le arrivano le segnalazioni, ma arrivano a me, che le questure che non possono accogliere la domanda d'asilo senza lo screening non ricevono più le persone. Ma le pare normale questa roba qua? Non avete messo un centesimo e le persone sono costrette a dormire per strada, nei parchi, sulle panchine, per causa vostra, che volete creare questo degrado con i vostri provvedimenti. E allora, Presidente, lei mi suona, capisco che devo andare a concludere, ma mi dia 15 secondi in più. Ovviamente è tutto volto a destrutturare il sistema d'asilo a fine di abbattere il numero delle domande accolte. Questo è l'obiettivo, procedure sempre più accelerate, ma anche prive delle minime garanzie per persone che arrivano nel nostro paese aspettandosi dall'Italia stessi diritti, a prescindere dalla nazionalità, cultura, religione, colore della pelle. E invece voi, che gonfiate il petto con le parole nazione, patria, voi state facendo del male alla reputazione dell'Italia, alla sua identità storica, del nostro paese, che è frutto di incontri, di contaminazione. E allora oggi, e chiudo Presidente, nella giornata di oggi vi siete prodigati a cercare di far aprire i return hubs prima possibile. Avete fatto di tutto nell'incontro dei ministri degli interni, e faccio una previsione, non funzioneranno come non hanno funzionato quelli albanesi. Ebbene, avete chiesto la riunione urgente, avete chiesto per accelerare sui return hubs e per mettere Sanchez sulla griglia. E come è finita, Presidente? È finita che sulla dichiarazione finale non c'è traccia dei return hubs e si sono congratulati tutti per la gestione della crisi rientrata in 48 ore. Ecco, l'ennesima figuraccia, non è la prima e per voi non sarà l'ultima. Grazie, signor Presidente.
1: Grazie, Presidente Boldrini. Onorevole, aspetta, sistemato? Onorevole Michelotti, prego.
3: Grazie Presidente, intervengo a nome di Fratelli d'Italia per esprimere la nostra piena soddisfazione rispetto a un provvedimento molto importante che si articola su due direttrici, quello della giustizia, della riforma di una parte della giustizia e sul patto europeo per asilo e immigrazione. E mi corre l'obbligo anche, ma lo farò tra poco, di rispondere a quelle che sono delle vere e proprie accuse infamanti che una parte dell'opposizione che ha rivolto anche durante questa discussione generale, ma lo farò fra poco. Intanto per ricordare quello che di buono contiene questo provvedimento, perché la giustizia è un sistema complesso e composito che va affrontato pezzo per pezzo per dare risposte in termini di efficienza, e quindi ringrazio anche il lavoro fatto da qui, in questo punto di vista, dal governo per tutelare un sistema complesso senza che venga fatta propaganda. Intanto andiamo a riformare l'esame di avvocato e quindi diamo delle certezze a tutti quegli aspiranti avvocati che si approcciano a un percorso sicuramente arduo, sicuramente complesso, che richiede appunto certezze. Un'unica sessione, una stessa sede dove affrontare le due prove scritte e l'unica prova orale, con regole certe, regole chiare, una commissione esaminatrice finalmente equilibrata e con la possibilità quindi di poter anche selezionare i più bravi, i meritevoli, coloro che ambiscono e aspirano legittimamente a conseguire il titolo di avvocato. Poi questo provvedimento risolve anche due procedure di infrazione europea, quella sulle misure cautelari in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, quella sui ritardi nei pagamenti delle intercettazioni, e poi alcune proroghe che dovevamo necessariamente fare. Mi riferisco a quella dell'introduzione del GIP collegiale, in composizione collegiale, che andrà a decidere sulle misure custodiali in carcere, una misura fortemente voluta dal centrodestra e che quindi sarà prorogata ma che entrerà poi in vigore, e poi ancora una proroga sulle infrastrutture per le digitalizzazioni, perché per completare la migrazione tecnologica non possiamo che questa migrazione e questo passaggio ricada sull'efficienza dei tribunali e della giustizia, e quindi occorreva una proroga, occorreva un differimento, così come c'è un differimento importante per l'introduzione del tribunale per le persone, per i minori e per le famiglie. Altra cosa importante, degna di nota e di menzione, il rafforzamento dell'ufficio del processo, che è un organismo a cui teniamo molto, è un organismo, in questo provvedimento viene ricollocato e viene rafforzato e precisato il processo organizzativo, ma soprattutto viene introdotta la possibilità di collocare gli uffici del processo anche nei tribunali per i minorenni, una iniziativa molto importante che darà la possibilità di potenziare e di migliorare il servizio anche per i tribunali per i minorenni. E poi l'investimento. Questo governo ha investito più di tutti nelle infrastrutture digitali e nella digitalizzazione della giustizia. 70 milioni di euro fino al 2034 sono soldi, sono fatti, non sono chiacchiere, perché crediamo che la giustizia debba camminare su gambe efficienti e soprattutto debba farlo grazie anche alla digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche. Infine, non ci siamo dimenticati dei notai, che chiedevano a gran voce risposte certe, certezze soprattutto su un tema che poteva sembrare di minore importanza, quello della responsabilità, dell'azione di responsabilità verso i notai. abbiamo introdotto un termine molto preciso, che sono 15 anni per esercitare le azioni di responsabilità verso l'ITAI dal compimento della prestazione. Perché introdurre termini chiari, certi, significa non solo dare certezze agli operatori del diritto, significa anche ridurre il contenzioso e snellire quelle odiose pratiche che purtroppo a volte in maniera anche inutile impegnano i nostri uffici giudiziari. Due pilastri, dicevo, di questo provvedimento. Uno è quello sulla giustizia che ho appena ricordato, l'altro è quello relativo al patto europeo su immigrazione e asilo. E su questo finalmente noi poniamo fine alla grande truffa.

grande distinzione. Perché parlo della grande truffa? Perché molti, troppi, per tutto questo tempo si sono approfittati dello Stato italiano e hanno avanzato richieste di protezione e asilo quando in realtà non avevano assolutamente requisiti. Noi operiamo una grande, netta distinzione, una summa divisio fra chi ha diritto alla protezione e chi deve essere accolto e protetto e chi invece diritto non ne ha, ma usa quella domanda come scorciatoia per rimanere, per permanere all'interno dello Stato italiano illegittimamente e poi magari per darsi alla macchia o per, nel peggiore dei casi, commettere degli atti illeciti o criminali. Una grande truffa che noi vogliamo e dobbiamo evitare, con l'obbligo di risiedere in un luogo specifico e con criteri più stringenti per valutare anche ad esempio il pericolo di fuga. Chi si rifiuta di collaborare, chi fornisce delle generalità false, chi in qualche modo non si mette a disposizione di quelli che sono gli operatori del diritto. Ecco, in tutti questi casi noi abbiamo introdotto dei termini per valutare la necessità, la possibilità di negare questo permesso, anche perché su questo il governo Meloni può vantare dati che nessun altro governo ha in termini di contrasto all'immigrazione clandestina. Con i governi Letta, Renzi e Gentiloni eravamo arrivati a oltre 620.000 immigrati in 4 anni, con una sinistra che non solo in Italia ma anche in Europa proponeva e propugnava il modello dell'apertura incondizionata. L'abbiamo sentito anche in quest'aula pochi minuti fa, il fatto di dover accogliere tutti indiscriminatamente. Anzi, era la sinistra che fino a qualche tempo fa diceva: sentite cosa dice l'Europa, seguite l'Europa. Oggi abbiamo invertito il modello, oggi è l'Europa che segue l'Italia, perché dopo il tridente Letta, Renzi, Gentiloni è arrivata Giorgia Meloni, e Giorgia Meloni non soltanto ha invertito il paradigma, non soltanto ha cambiato il paradigma per quanto riguarda l'approccio e la lotta all'immigrazione clandestina, ma ha permesso che sia l'Europa in qualche modo a seguire questo modello, e l'Italia oggi è diventata modello che l'Europa segue, a cui l'Europa guarda. Quando ci siamo insediati 4 anni fa si contavano 105.000 sbarchi, quest'anno abbiamo meno 55% di sbarchi da gennaio. Dal 2023, quindi dal primo anno effettivo di governo, si contano meno 82% di sbarchi. Sono dati reali, sono dati che insegnano che si può governare e contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, che si può con determinazione, quella stessa determinazione che ha avuto Giorgia Meloni, dare risposte a un fenomeno che non è soltanto un fenomeno italiano ma che è un fenomeno di carattere europeo. L'Italia è un modello oggi nella gestione dei flussi migratori e detta la linea all'Europa, e l'abbiamo visto anche in questi giorni, perché le immagini gravi, gravissime, sconcertanti che sono arrivate da Ceuta non soltanto ci hanno insegnato ancora una volta che il modello socialista, il modello della sinistra europeo è un modello fallimentare, ma hanno fatto capire come Giorgia Meloni fosse un esempio da seguire, un modello di riferimento, perché ha dettato la linea agli altri 21 paesi europei. I 22 paesi che hanno sottoscritto la lettera, dei 22 governi hanno sottoscritto una lettera, hanno seguito di fatto passo per passo quello che Giorgia Meloni ha chiesto: fermezza nella difesa dei confini, basta con l'immigrazione clandestina e rimpatri effettivi. È la posizione di Giorgia Meloni, è la posizione del centrodestra di Fratelli d'Italia, che è diventata oggi la posizione dell'Europa. Sembrava impensabile fino a qualche anno fa, oggi invece è così. E mi prendo qualche minuto, Presidente, anche per rispondere e replicare alle gravissime parole che ho sentito in quest'Aula provenienti dal gruppo del Movimento 5 Stelle, perché continuare a attribuire per mera propaganda politica il dramma, quello che è accaduto a Cutro qualche anno fa, è un'opera di sciacallaggio che noi non possiamo accettare. Non è possibile ascoltare in quest'Aula, in una, come dire, sotto una forma di un cinismo che è veramente degno di miglior causa, quello che è accaduto a Cutro è il risultato di un'operazione di scafisti criminali che il governo Meloni ha combattuto e continua a combattere come mai nessun governo ha fatto nella storia di questa Repubblica. E dobbiamo rendere grazie e dire grazie al governo, al
ministro dell'Interno.

0: eterno per tutto quello che è stato fatto, per le misure che anche all'indomani della strage di Cutro il governo Meloni decise di assumere in maniera coraggiosa e anche inedita. Così come ho sentito in quest'Aula che il centrodestra alimenterebbe la paura del diverso. Noi alimentiamo soltanto una cosa, il rispetto delle regole, il rispetto delle regole per chi entra in Italia deve avere i diritti e deve averne i requisiti, altrimenti nel nostro paese non c'entra. È finita la stagione per cui lo Stato era il difensore d'ufficio dei criminali, era il difensore d'ufficio delle persone che pensavano di poter entrare qua dentro, fare quello che gli pare, come se fossimo così il paese in qualche modo alla mercé di tutti. Oggi noi abbiamo cambiato la linea, abbiamo dettato un modello, abbiamo affermato un paradigma, non soltanto, e potrei citare anche il tema degli hub nei paesi terzi, ma Presidente voglio soltanto ricordare quello che ho detto poc'anzi, che Fratelli d'Italia e il centrodestra guardano a questo provvedimento con grande fiducia e con grande senso di responsabilità, perché sulla giustizia, sulla sicurezza dei confini, su il pragmatismo e soprattutto sul contrasto al traffico degli esseri umani e dell'immigrazione clandestina, la strada l'avevamo già tracciata, è la strada giusta e siamo convinti che il governo la perseguirà, perché è questo che abbiamo promesso in campagna elettorale, è questo che l'Italia ci chiede e le risposte che noi vogliamo dare. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Michelotti, e adesso la deputata Scarpa, prego.
2: Grazie Presidente. Colleghe e colleghi, prima di entrare nel merito, lasciatemi dire una cosa. Io trovo francamente insopportabile, a tratti offensivo, del dibattito che dovremmo fare all'interno di quest'Aula, sentire ancora dai banchi della maggioranza proclami e vanti sulla diminuzione dei numeri degli sbarchi negli ultimi anni di governo Meloni, senza che si citi il record di morti in mare che nel 2026 ha raggiunto il 150% rispetto al 2025. Tutti quelli che non rientrano nei vostri numeri e nelle vostre statistiche stanno o in fondo al mare o abbandonati nel deserto del Sahara. È insopportabile sentire parlare di domande strumentali d'asilo, quando lo sappiamo tutti, colleghi, che il sistema di asilo è intasato, perché per legge Bossi-Fini non esiste un modo di entrare in modo legale e sicuro nel nostro paese regolarmente. Allora ci credo che le persone vanno a intasare il sistema d'asilo. È insopportabile sentire parlare di modello Albania e di Meloni che detta la linea in Europa, quando chi ha studiato sa benissimo che i return hub del patto nulla hanno a che fare con il modello albanese, che per la cronaca, i colleghi della maggioranza non lo sanno perché non fanno accessi agli atti ed evidentemente neanche delle ispezioni approfondite, ma dai dati che io posseggo, alla meglio ha rimpatriato circa 101 persone in 2 anni e milioni e milioni e milioni di soldi dei contribuenti italiani buttati. Ed è stato insopportabile in questi giorni sentirvi sputare sullo spazio Schengen e sulla conquista della libera circolazione in Europa in nome della difesa di una frontiera fisica con la Spagna che non esiste, e di sentirvi parlare di invasione di fronte alla tragedia che è successa a Ceuta, dove almeno un centinaio di persone sono morte perché sono state ingannate da notizie false che le hanno spinte ad attraversare a nuoto quella frontiera, per poi essere strumentalizzate da tutta la destra internazionale e mondiale mentre i loro corpi stavano ancora in mezzo al mare. Veramente insopportabile, colleghi, è una vergogna che il dibattito vada avanti così per frasi fatte. Io penso che ogni discussione relativa ai temi dell'immigrazione andrebbe fatta tenendo in mente alcune cose, anzi renderei obbligatorio per chiunque desideri occuparsi di questa materia così delicata di guardare almeno per qualche ora gli occhi sperduti e sconvolti ad esempio di quel ragazzo marocchino a cui a Ceuta un cronista ha detto che no, non sarebbero stati fatti entrare in Europa, sarebbero dovuti tornare tutti indietro e che li avevano presi in giro. Oppure renderei obbligatorio per almeno una settimana di curare le ferite dei piedi di chi attraversa la rotta balcanica. oppure di raccogliere i corpi dei bambini morti sulle nostre spiagge, sulle coste del nostro Mediterraneo, oppure di toccare le cicatrici di chi è passato per i centri di detenzione in Libia, o di scucire le bocche cucite e di medicare le braccia tagliate di chi si è fatto anche solo qualche mese in un CPR, piuttosto che di andare a raccogliere almeno per un giorno sotto il sole i pomodori insieme ai 19enni che muoiono schiavi del caporalato. Ma costringerei anche, e non penso che sia meno importante, a entrare in contatto almeno una volta con il desiderio feroce, con la speranza e con la vitalità di chi, pur venendo dalla povertà, dalla guerra, dalle conseguenze delle nostre stesse scelte politiche su alcuni paesi o della crisi climatica, vede nell'Europa un orizzonte possibile, una terra di diritti, un futuro diverso per cui vale la pena addirittura rischiare la propria vita e qualche volta persino quella dei propri figli. Ecco, senza avere in mente queste cose, io credo che in questa discussione noi smarriamo degli elementi essenziali. Uno è umano, sostanzialmente. Voi direte buonista, immagino. Per me la bontà in politica è una medaglia al merito, è una cosa di cui essere orgogliosi. E uno identitario, europeo. Su che cosa significa essere europei, su che cosa significa dare carne e sostanza ai valori dell'Unione Europea. Il decreto che discutiamo oggi, almeno sul fronte immigrazione, fa esattamente il contrario di tutto questo. È un decreto che cerca scorciatoie e che impone delle rigidità e delle strette sui diritti anche laddove il patto non ci obbligava assolutamente ad assumerle. È un decreto raffazzonato, incompleto, tardivo, nonostante che i regolamenti che recepisce siano stati approvati ormai 2 anni fa. E questo sostanzialmente implica una compressione del dibattito democratico e del ruolo delle Camere, che è l'opposto della democrazia su cui l'Unione Europea e l'identità europea si fonda. È un decreto che proprio per questa fretta amplia gli spazi di discrezionalità amministrativa e favorisce automatismi incompatibili con il principio di valutazione individuale, che è il presupposto giuridico del diritto d'asilo. È un decreto che quindi punta a cristallizzare un'operazione politica che ormai è evidente portate avanti da tempo, quella di creare una nuova categoria giuridica di persone di serie B, gli irregolari, per cui gli standard europei e costituzionali non possono valere, perché la loro colpa è essere migranti e per questo vanno puniti per legge. Una nuova categoria giuridica di persone per cui alcune parole restano in apparenza le stesse, ma perdono il loro senso profondo e tornano a investirle con un significato opposto. Penso a 3 parole che ricorrono molto spesso all'interno del testo che discutiamo oggi: frontiera, libertà e vulnerabilità. Frontiera. Frontiera in teoria è una linea che divide 2 spazi. Attraversarla significa entrare in un ordinamento diverso, con un ordinamento giuridico diverso, con i diritti e le protezioni che quell'ordinamento garantisce. Il patto questa definizione la stravolge e trasforma la frontiera in un dispositivo. La zona di frontiera non è più territorio dello Stato e chi vi si trova è fisicamente presente ma giuridicamente tagliato fuori, sospeso. Grazie al dispositivo della frontiera sbarcare non significherà più entrare, essere soccorsi non significa più essere accolti, si chiama finzione di non ingresso e questo decreto ne fa sostanzialmente la nuova ordinarietà, spostando e moltiplicando le frontiere anche all'interno del territorio nazionale. Un luogo senza tempo e spazio dove si svolgeranno screening obbligatori e la schedatura biometrica sistematica, ma dove le garanzie costituzionali compresse e automatizzate dai tempi strettissimi delle procedure accelerate varranno inevitabilmente e sistematicamente meno. Libertà. Per noi persone di serie A, la libertà personale è inviolabile. È così perché lo dice la Costituzione, è così perché lo dice la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Lo dice anche il patto europeo di cui che oggi con questo decreto andiamo ad attuare. Eppure il patto introduce un sistema in cui chi attende l'esame della sua domanda d'asilo può essere trattenuto alla frontiera fino a 12 settimane in strutture che non si chiamano centri di detenzione ma servono di fatto a detenere le persone. E il governo ha scelto l'opzione più restrittiva di quelle che si potevano mettere in campo secondo l'articolo 9. Applica la limitazione della libertà a tutte le persone sottoposte a screening, comprese quelle che si presentano spontaneamente per fare richiesta d'asilo, se non è un disincentivo questo, sottosegretario. Così comunque la libertà personale non diventa più la privazione della libertà personale non diventa più la risposta a un comportamento, non dipende più da ciò che la persona fa, dipende da ciò che la persona è. Un passo indietro enorme, io credo, e imperdonabile nell'Europa dei diritti. Vulnerabilità, la parola svuotata per eccellenza. Svuotata perché si continua a dire che i vulnerabili vanno protetti, ma si prevede di identificarli in soli 7 giorni nel contesto caotico dello screening obbligatorio di frontiera e perché quando viene riconosciuta quella stessa vulnerabilità può diventare la condizione per un trattenimento ancora più lungo. Colleghi, in questo quadro, e vado a chiudere, c'è anche un tema pratico e pragmatico. Se non si tiene conto delle condizioni effettive in cui una norma opera, il richiamo alla discrezionalità finisce per legittimare scelte arbitrarie che possono trasmodare nell'illegittimità. Non possiamo ignorare il contesto materiale in cui queste procedure si innestano. Come si concilia l'ampio ricorso alla clausola di invarianza finanziaria con il dissesto del nostro sistema giudiziario? Come si faranno a reggere i tempi velocissimi e la quantità di procedimenti che si stima sarà almeno triplicata? E perché in 2 anni dall'approvazione del patto non si è aperta nemmeno mezza interlocuzione con gli attori che di tutto questo lavoro dovranno farsi carico? E ancora, se questo è il modello Meloni che arriva in Europa, perché l'Italia ci è arrivata così impreparata? Perché ci arrivano dalla Sardegna, dalla Sicilia, dal Friuli segnalazioni di prassi illegittime e di abusi che si stanno già verificando, di mancato coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale e di mancato accesso alla consulenza legale? In questo decreto manca colpevolmente, e chiudo, Presidente, un meccanismo nazionale di monitoraggio indipendente sulla tutela dei diritti fondamentali. Chi ci garantisce che l'arbitrio non diventi prassi? Io onestamente non mi fido. Invece che fare l'unica cosa che serve, una vera solidarietà europea, canali di ingresso legali e sicuri, una politica di regolarizzazione ed incentivo al lavoro, voi ci gettate con questo decreto nel caos. E nel caos voi forse prosperate politicamente, ma muore il diritto europeo, muore l'Unione Europea e alla lunga, io temo, ci morirà anche la nostra democrazia.
1: Grazie deputata Scarpa. Abbiamo l'ultimo intervento all'ordine del giorno, l'onorevole Zaratti. Prego.
3: Grazie signor Presidente, signor Sottosegretario. Ancora una volta un decreto eccessivamente eterogeneo, peraltro non urgente. Effettivamente hanno ragione i colleghi e le colleghe che mi hanno preceduto dicendo che la questione dell'abilitazione alla professione di avvocato con le questioni dei migranti, dei richiedenti asilo c'entra davvero, davvero poco. Ma voglio spendere 2 parole sui nostri ragazzi e ragazze che si accingono a diventare avvocato. Fino a qualche tempo fa, durante il Covid, l'esame di Stato era un semplice colloquio orale dovuto all'emergenza. Immediatamente dopo si è deciso di fare una sola prova scritta e una prova orale. Però a supporto di questa nuova normativa è stato imposto ai ragazzi e alle ragazze laureate in giurisprudenza di fare 3 corsi semestrali a supporto anche dell'attività di praticantato già richiesta ovviamente dalla legge. 3 corsi semestrali a pagamento, ognuno con un esame finale, e questo giustificava il ricorso a una sola prova scritta. Ora voi siete arrivati a proporre 2 prove scritte e contemporaneamente a tenere in piedi quel sistema che sfrutta ulteriormente le famiglie dei ragazzi e delle ragazze, perché fare 3 corsi a pagamento significano altre migliaia di euro che vengono spesi e peraltro inutili, perché evidentemente le 2 prove in realtà le rendono tali. Questo sarebbe il sistema che i colleghi della destra dicono a vantaggio dei ragazzi e delle ragazze, a vantaggio dei giovani avvocati. Ma a vantaggio dei giovani avvocati bisogna fare una cosa semplice, fare in modo che gli esami che vengono tenuti dai diversi ordini siano uguali in tutte le parti d'Italia. Siano uguali a Milano come a Campobasso, a Roma come a Reggio Calabria. E invece lei sa bene, signor sottosegretario, che così non è. E quindi si creano delle disparità per chi affronta l'esame da una parte o piuttosto dall'altra, ma non soltanto per la facilità, anche per il prestigio che si ha nella propria carriera, se si è, diciamo così, raggiunto l'obiettivo di iscrizione all'albo in una ordine prestigioso piuttosto che un altro che lo è meno. Era l'occasione questa per mettere le mani e creare delle giuste e uguali opportunità alle nostre giovani, ai nostri giovani. Ma a voi non vi interessa niente. Mantenete in piedi il sistema di sfruttamento di questi ragazzi attraverso i corsi obbligatori a pagamento e fate anche in modo di, come dire, creare ancora più difficoltà all'iscrizione all'albo. Non è così che si aiutano e si crea il futuro della nuova professione forense, che meritava ben altra discussione. Ecco, io penso che anche sulla questione dei migranti sarebbe necessario che voi fate un po' di chiarezza, perché uno degli elementi che voi tirate sempre fuori è che voi siete contrari ai migranti clandestini, ma voi siete favorevoli ai migranti regolari. Tanto è vero che ogni anno viene fatto il cosiddetto decreto flussi. Signor sottosegretario, sa quanti sono stati i posti messi a disposizione dal decreto flussi nel 2025? Sono stati messi a bando 165.000 posti. Sa quante sono state le domande accolte? Sono state 14.349, il 7,9%. Sono stati tutti rifiutati. Questo sarebbe il vostro sistema di ingresso regolare in Italia. Ma voi non vi rendete conto il danno che fate anche alla nostra economia, perché ci sono centinaia di migliaia di richieste che dal mondo dell'industria e dal mondo dell'agricoltura vengono rivolte affinché possa entrare manodopera in Italia. E questa è la vostra risposta. E perché questa è la vostra risposta? Perché voi siete intrisi di ideologia, perché voi utilizzate soltanto la questione dei migranti unicamente per propaganda, per costruire consenso, adesso più di prima che siete scavalcati a destra dal generale Vannacci. Questa è la questione fondamentale, signor sottosegretario. Certo, io penso che serve una nuova politica, ma mi sarebbe anche piaciuto questa volta vedere l'Italia che rompesse un po' quella tradizione a cui ci ha abituato i vecchi regimi ai quali alcuni di voi fanno riferimento, che è quella del tradimento. Siete stati dei traditori nei confronti di un alleato fedele come la Spagna, di un popolo fratello come quello degli spagnoli, i quali nel 2023, quando la Meloni invocava l'aiuto dell'Europa, la solidarietà dell'Europa per quello che accadeva a Lampedusa, sono stati tra i pochi ad aiutarci in quell'occasione. Tra i pochi ad aiutarci. E avete fatto alleanza in questa occasione con quei paesi nordici che allora furono i nostri principali nemici, quelli che non volevano darci alcun aiuto nel gestire quella emergenza e quella crisi che noi abbiamo vissuto. Siete dei traditori. Siete dei traditori, e questo io ve lo voglio ricordare in questa occasione. Anche perché quello che andate dicendo, diciamo, i vostri ministri in questo caso, dicono delle cose che francamente sono totalmente false. Si è detto che, diciamo, Schengen, chi entrava a Ceuta avrebbe invaso l'Europa, i 50-70 mila. Ci immaginavamo già le code, le persone, le folle nelle strade di Barcellona, di Madrid, pronti a attraversare le frontiere e a venire in Italia. Ma voi lo sapevate meglio di noi che questo è falso. È falso, perché le persone a Ceuta non fanno parte dei Schengen, o meglio, non possono utilizzare le procedure di Schengen. Tant'è vero che, diciamo così, nessuna di esse è arrivata in Spagna. Questo è falso. Così come è falso che per garantire tutta questa procedura era necessario la sospensione di Schengen. Ma io vi voglio dire anche di più. Io avrei voluto sentire da qualcuno il rammarico, e io lo voglio fare, le condoglianze alle famiglie di quelle oltre 100 persone che sono morte in quell'occasione. Le condoglianze a quelle
1: Lega,
3: persone.
1: Per favore.
3: Io avrei voluto sentire.
1: No, quando toccherà lei interverrà, sicuramente.
3: Io avrei voluto sentire che ci fosse qualche, come dire, attestato. Ancora oggi ci sono più di 44 persone disperse e le famiglie di queste persone sono tutte quante in fila per sapere che cosa è accaduto ai loro congiunti. Quelle decine di migliaia di ragazzi e ragazzi che sono stati buttati a mare da un regime che l'ha utilizzato unicamente per pressione politica nei confronti dell'Europa, e voi questo lo sapevate! Lo sapevate, non una parola avete detto per difendere l'Europa, per difendere uno Stato alleato. Non avete detto una parola. E ricordatevi, voi siete, come dire, molto bravi a fare tanti ragionamenti, narrazioni. A volte vi ammiro anche. Su una cosa siete molto scarsi, sono i numeri. I numeri vi tradiscono sempre. Perché dal 2021 al 2026 in Italia sono arrivate 478.600 persone, dai Balcani 340.000, in Europa intendo, dalla Grecia 259.000 e dalla Spagna 234.000. La vostra narrazione per cui 70.000 si sono mossi, perché il nostro ministro degli esteri dice che Sanchez non ha regolarizzato ma ha dato la cittadinanza spagnola a 500.000 persone, è falso, è ancora una volta falso. Ecco, voi siete dei bugiardi seriali, dite le menzogne e continuate a dire menzogne, continuate a prendere per il naso l'Italia sperando che questo vi salvi le prossime elezioni politiche, ma non sarà così. Voi fate una battaglia totalmente ideologica, ma insomma volete leggere anche qualche documento, come per esempio il comunicato finale della riunione dei paesi dell'UE di oggi, dell'Unione Europea, che dice forte solidarietà alla Spagna, e la quale viene encomiata per la rapida ed efficiente risposta che ha dato a questa crisi. E sottolinea che la stragrande maggioranza delle persone sono state già rimpatriate e che non vi è stato alcun ingresso in Spagna. Da 72.000 persone che sono entrate, in questo momento si può dire che 70.000 sono rientrate. Ora, Tajani dice che non sono 2.000 quelle che sono rimaste, ma sono anche 5.000. Ma permettetemi di dire, ma l'Europa ha paura di 5.000 persone, in gran parte minori, in gran parte, e questa sarebbe l'invasione, e questo sarebbe il motivo per chiudere le frontiere di Schengen, e questo sarebbe il fatto che le persone non possono più, come dire, transitare liberamente in Europa. Una delle più grandi conquiste europee, il fatto di poter transitare liberamente. Questo è quello che voi pensate che si debba fare. Ebbene, io penso una cosa, che qualcuno ha fatto riferimento al fatto che, come dire, il governo Meloni è stato il governo che ha improntato la sua azione nella caccia ai grandi trafficanti di esseri umani. Io vi voglio soltanto ricordare che l'unico trafficante che avevate nelle mani l'avete riportato in Libia con il volo di Stato al Masri, me lo devo ricordare, e che per il resto la caccia ai trafficanti di esseri umani che avete scatenato su tutto il globo terracqueo non ha portato neanche un arresto, non ha portato a casa nulla, mentre le persone in mare continuano a morire. Questa è la verità, e difendo la verità, non vi potete nascondere, perché sono i numeri che lo dicono, sono i fatti che lo dicono, ed è ora che questi fatti possano essere conosciuti dagli italiani e dalle italiane, i quali si sono stufati, credetemi, delle vostre menzogne, delle vostre bugie, delle vostre narrazioni tese soltanto a mantenere il posto sul quale sedete. Il potere per il potere, ma io credo che questa vicenda, anche questa verità che noi cerchiamo di dire, farà capire agli italiani che è ora che avete andato a casa e anche di corsa.
1: Grazie onorevole Zaratti, non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali e a facoltà di replicare la relatrice, la deputata Chelani. Prego.
4: Grazie Presidente, guardi, io mi rimetterò alla dichiarazione di voto finale tutta una serie di considerazioni di natura politica relativa ai numeri che sono stati insomma comunicati durante questa discussione generale, il numero dei morti, il numero degli sbarchi, mi riporterò a tutto quanto riferirò in dichiarazione di voto. Invece Presidente, io vorrei fare un appunto di natura regolamentare, perché io ho sentito, sì Presidente, perché io ho sentito in quest'Aula riferire purtroppo continuamente parole come traditori, bugiardi, menzogneri, corresponsabili del disastro di Cutro. Presidente, io le ricorderei che lei ieri non ha avuto modo di bloccare un'aula semplicemente perché la deputata di Fratelli d'Italia diceva Giuseppi, che veniva ritenuto un insulto da parte del Movimento 5 Stelle. Qui ci hanno chiamato e ci continuano a chiamare xenofobi, razzisti, traditori, bugiardi, menzogneri. Io chiedo che venga considerato di rimanere, quando si sta in discussione generale, di rimanere entro i limiti della continenza verbale, perché non mi pare che Giuseppi sia un insulto. Traditori, bugiardi, menzogneri lo è. La ringrazio Presidente.
1: Grazie deputata Chelani. E allora a facoltà di replicare il rappresentante del governo, il sottosegretario del Mondo. Prego. Rinuncio. Avverto che sono state presentate a norma dell'articolo 96 bis comma 3 del regolamento le questioni pregiudiziali Zaratti ed altri numero 1, Bonafede altri numero 2, Alfonso Colucci ed altri numero 3, che saranno esaminate e poste in votazione prima del seguito dell'esame del provvedimento. Passiamo quindi all'esame di tali questioni pregiudiziali. A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, in caso di più questioni pregiudiziali ha luogo una unica discussione. In tale discussione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 40, potrà intervenire uno dei proponenti, purché appartenenti a gruppi diversi, per illustrare ciascuno degli strumenti presentati per non più di 10 minuti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi non firmatari per non più di 5 minuti. Al termine della discussione si procederà, ai sensi dell'articolo 96 bis comma 3 quarto periodo del regolamento, ad un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali presentate. Illustra la questione pregiudiziale Zaratti ed altri numero 1 la deputata Ghirra. Prego deputata.
5: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor Sottosegretario. Mentre che sta a discutere l'ennesimo decreto legge che tratta i migranti come cose e non come persone, il Mediterraneo e la frontiera di Ceuta ci ricordano ancora una volta quanto il fenomeno migratorio continui a rappresentare una delle più grandi sfide politiche, umanitarie e giuridiche del nostro tempo. Migliaia di persone cercano di raggiungere il territorio europeo, aumentano le tensioni alle frontiere, crescono il numero delle vittime e la pressione sui sistemi di accoglienza. È una situazione che richiederebbe lucidità, cooperazione tra gli Stati membri, rafforzamento delle capacità amministrative comuni e soprattutto pieno rispetto del diritto internazionale. Eppure ancora una volta il governo italiano sceglie una strada diversa. Di fronte a un fenomeno strutturale e complesso risponde esclusivamente irrigidendo gli strumenti di controllo e comprimendo le garanzie delle persone. Come se il problema fosse l'esistenza dei diritti e non l'incapacità di costruire politiche migratorie realmente efficaci. efficaci. E questa è l'impostazione politica che attraversa l'intero decreto. Ed è per questa ragione che la nostra contrarietà non nasce da una posizione ideologica, ma da un'attenta analisi giuridica del testo, delle osservazioni formulate nel corso delle audizioni e del confronto con il diritto europeo e con i principi costituzionali, elementi ben descritti nella nostra pregiudiziale di costituzionalità. Il Governo giustifica il ricorso alla decretazione d'urgenza con la necessità di dare attuazione al patto europeo sulla migrazione e l'asilo, ma questa motivazione non ci convince affatto. Il patto europeo è stato approvato nel maggio del 2024. Il legislatore europeo ha previsto 2 anni per la sua attuazione, proprio perché era pienamente consapevole della complessità della riforma e dell'impatto che essa avrebbe avuto su diritti fondamentali, libertà personali, organizzazione amministrativa e ordinamenti nazionali. 2 anni durante i quali sarebbe stato possibile svolgere un confronto parlamentare approfondito, ascoltare le istituzioni, gli enti territoriali, il mondo dell'università, la magistratura e le organizzazioni della società civile. Invece il governo ha lasciato trascorrere quasi interamente questo periodo e alla scadenza dei termini ha deciso di decorrere al decreto legge. Una scelta che sotto il profilo politico, che prima ancora che costituzionale, determina un'evidente compressione del ruolo del Parlamento. E ciò pare ancora più incomprensibile se si considera che lo stesso governo aveva già predisposto un disegno di legge ordinario per l'attuazione del patto, poi sostanzialmente abbandonato. Non si è dunque trattato di un'urgenza imprevedibile, si è trattato di una scelta che incide direttamente sull'articolo 77 della Costituzione e sul corretto equilibrio tra governo e Parlamento, così come sugli articoli 70 e 72 che presidiano la centralità della funzione legislativa parlamentare che calpestate continuamente. Continuate a ripetere che il governo sarebbe stato costretto ad approvare queste norme perché così impone l'Europa. Non è così ed è importante dirlo con chiarezza. I regolamenti e la direttiva che compongono il patto europeo disciplinano certamente molti aspetti delle procedure di frontiera, dell'accoglienza e dell'esame delle domande di protezione internazionale, ma le disposizioni lasciano agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità. Il legislatore europeo non ha imposto automaticamente la soluzione più restrittiva, ha lasciato agli Stati la possibilità di scegliere come esercitare quei margini nel rispetto delle proprie costituzioni, delle convenzioni internazionali e delle tradizioni costituzionali comuni. Il dato inequivocabile è che ogni volta che il patto consentiva una scelta, il governo italiano ha sistematicamente optato per quella che comprime maggiormente i diritti fondamentali. Ogni volta. Non siamo quindi di fronte a un recepimento neutrale, siamo di fronte a una precisa scelta politica. La questione diventa particolarmente evidente quando si affronta il tema della libertà personale, considerata inviolabile ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione. Non è una formula retorica, è uno dei cardini del nostro ordinamento costituzionale. Ogni limitazione della libertà deve essere prevista dalla legge, necessaria, proporzionata, rigorosamente motivata e sottoposta al controllo dell'autorità giudiziaria. Questo principio, che costituisce uno dei pilastri dello Stato di diritto, viene invece progressivamente indebolito dalle disposizioni contenute negli articoli 10, 11 e 12 del decreto. Il nuovo sistema costruisce infatti una successione di misure limitative della libertà personale. Prima il fermo amministrativo durante lo screening, poi l'obbligo di permanere in un cosiddetto luogo specifico, successivamente il possibile trattenimento nell'ambito delle procedure di frontiera. Si crea così una sequenza nella quale la limitazione della libertà personale diventa l'ordinario strumento di gestione delle procedure amministrative. È un cambiamento culturale prima ancora che normativo. La persona non viene più considerata anzitutto come titolare di diritti, ma diventa l'oggetto di una procedura amministrativa che deve svolgersi nel modo più rapido possibile. E se per accelerarla occorre comprimere alcune garanzie, il decreto sceglie sistematicamente questa strada. Pensiamo al fermo amministrativo previsto durante lo screening. Il regolamento dell'Unione Europea 2024-1356 non impone affatto agli Stati membri una misura generalizzata di privazione della libertà, indipendentemente dal comportamento della persona interessata. Prevede invece che la persona rimanga a disposizione delle autorità competenti durante gli accertamenti. Il governo italiano ha scelto una misura restrittiva generalizzata. È una scelta che suscita seri dubbi di compatibilità con l'articolo 13 della Costituzione Costituzione e con l'articolo 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Lo stesso vale per il cosiddetto luogo specifico. Anche qui il decreto utilizza un istituto solo formalmente diverso dal trattenimento, ma sostanzialmente destinato a comprimere in maniera significativa la libertà di circolazione della persona, giustificato con un generico rischio di fuga, trasformando una misura eccezionale in ordinaria, non tenendo conto di un comportamento specifico dalla persona, ma determinando un trattamento incessantemente restrittivo solo in considerazione della condizione di migrante. C'è poi il tema delle persone vulnerabili, un tema centrale, perché, lo ribadisco ancora una volta, il diritto d'asilo non può essere ridotto a una procedura amministrativa standardizzata. Dietro ogni domanda di protezione internazionale ci sono storie profondamente diverse. Donne sopravvissute alla tratta, vittime di violenze sessuali, persone sottoposte a torture, a detenzioni arbitrarie, a persecuzioni politiche o religiose, persone affette da gravi patologie fisiche e psichiche, esseri umani che arrivano nel nostro paese portando con sé traumi che spesso emergono solo dopo un lungo percorso di ascolto e di presa in carico. È proprio per questo che il diritto internazionale e quello europeo prevedono un sistema fondato sulla valutazione individuale, sistema che viene scardinato da questo decreto, andando a confliggere con l'articolo 10, terzo comma della nostra Costituzione, che riconosce il diritto d'asilo quale diritto fondamentale della persona, ma anche con gli articoli 2, 3, 24, 32 e 117 della Costituzione, nonché con gli obblighi derivanti dalla CEDU e dalla Convenzione di Ginevra. Vi è poi un ulteriore profilo che considero particolarmente grave ed è quello che riguarda i minori. Per quanto riguarda la rappresentanza legale del minore straniero non accompagnato, il decreto introduce la figura della persona formata per salvaguardarne l'interesse superiore e il benessere generale, ma non chiarisce quale sia la natura giuridica di questa figura, quali poteri eserciti, secondo quali criteri venga individuata e soprattutto se possa realmente svolgere le funzioni proprie del rappresentante legale. Non è una questione formale, ma di garanzie fondamentali. In assenza di un'effettiva rappresentanza legale, il rischio è che le decisioni vengano assunte senza che il minore disponga di chi possa realmente tutelarne gli interessi. Particolarmente grave è la disciplina riferita ai minori, in particolare ai minori stranieri non accompagnati, nella possibilità di applicare misure limitative della libertà anche a bambine e bambine adolescenti, compresi i minori presenti in nuclei familiari, che si pone in contrasto con l'articolo 31 della Costituzione, che impone alla Repubblica di proteggere l'infanzia e la gioventù, nonché con l'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, secondo cui in tutte le decisioni relative ai minori il superiore interesse del minore deve costituire considerazione preeminente. Il decreto legge appare altresì incoerente con la legge del 47 del 2017, che costituisce un presidio avanzato di tutela dei minori stranieri non accompagnati e che riconosce loro un sistema di protezione fondato sull'inespellabilità, sull'accoglienza dedicata, sulla nomina del tutore e sul rilascio del permesso di soggiorno per minore età. Presidente, purtroppo il tempo non mi consente di illustrare compiutamente tutte le questioni che sono ben descritte all'interno del testo della nostra pregiudiziale di costituzionalità, ma io confido che quanto detto e quanto emerso dalle audizioni e anche dalla discussione generale di oggi vi porti a fermarvi e a non portare avanti l'approvazione e la conversione in legge di questo decreto e quindi di approvare la nostra questione di pregiudiziale di costituzionalità. Grazie.
1: Grazie deputata Ghirra. Illustra la questione pregiudiziale Bonafede altre numero 2 il deputato Paolo Ciani, che l'ha sottoscritta in data 3 agosto 2026. Prego onorevole Ciani.
6: Grazie presidente. Presidente, colleghe, colleghi, rappresentante del governo, la questione pregiudiziale che oggi discutiamo non è un espediente procedurale. È uno degli strumenti con cui il Parlamento richiama se stesso e il Governo al rispetto della Costituzione. Ed è proprio questo il punto della discussione. Oggi non stiamo discutendo se sia necessario governare i fenomeni migratori. Certamente lo è. Stiamo discutendo invece di come lo si fa. Se lo si fa nel rispetto della Costituzione oppure no, se lo si fa rafforzando lo Stato di diritto oppure indebolendolo, se lo si fa rispettando il ruolo del Parlamento oppure mortificandolo. Ogni volta che questa maggioranza affronta il tema dell'immigrazione costruisce lo stesso schema. Da una parte chi difenderebbe i diritti, dall'altra chi difenderebbe la sicurezza. È una contrapposizione che non accettiamo, che riteniamo falsa anche sul piano politico. Noi non abbiamo paura della parola sicurezza, anzi vogliamo la sicurezza per tutti. Pensiamo che i flussi migratori debbano essere governati, che le regole debbano essere rispettate e che lo Stato debba esercitare fino in fondo la propria autorità. Ma proprio perché crediamo nello Stato, chiediamo che esso agisca sempre entro il perimetro della Costituzione, perché la forza di una democrazia non si misura dalla presunta durezza delle sue norme, ma dalla capacità di tenere insieme sicurezza e diritti, legalità e dignità della persona. Il primo problema di questo decreto è il metodo. Ancora una volta il governo ricorre alla decretazione d'urgenza senza che ricorrano i requisiti della straordinaria necessità e urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione. Lo fa con un provvedimento che mette insieme materie profondamente diverse: la professione forense, il notariato, l'organizzazione della giustizia, gli uffici del processo, l'attuazione del patto europeo sulla migrazione e molte altre disposizioni. È l'ennesimo decreto omnibus, in evidente contrasto con quel requisito di omogeneità che la Corte Costituzionale richiama da anni. Ma c'è un elemento ancora più significativo. Il governo aveva scelto un'altra strada. Aveva presentato un disegno di legge per recepire il patto europeo. Aveva quindi riconosciuto che una materia tanto delicata meritava il confronto parlamentare. Poi improvvisamente cambia strada, accantona il disegno di legge e sceglie il decreto legge. È difficile non vedere in questa decisione la volontà di comprimere il ruolo delle Camere proprio su una materia che riguarda i diritti fondamentali, libertà personali e principi costituzionali. E questa non è un'eccezione. Siamo all'ennesimo decreto sull'immigrazione di questa legislatura. Ogni volta ci viene annunciata come la riforma decisiva. Ogni volta ci viene spiegato che finalmente il sistema funzionerà. Poi, pochi mesi dopo, arriva un nuovo decreto che modifica quello precedente. Lo stesso schema della sicurezza. Cambiano le competenze dei giudici, si riscrivono le procedure, si correggono norme appena approvate. Questo continuo rincorrere l'emergenza dimostra una cosa molto semplice: quello che manca una strategia. Lo abbiamo visto anche con il protocollo Albania, presentato come la soluzione destinata a cambiare radicalmente la gestione dei flussi migratori. Dopo mesi di annunci e molti soldi sprecati, sono arrivate le difficoltà applicative, le decisioni della magistratura, le continue correzioni normative. E oggi siamo ancora qui a cambiare nuovamente le regole. Forse il problema è proprio questo. Le migrazioni non si governano con gli slogan, si governano con istituzioni che funzionano, con amministrazioni efficienti e con norme costituzionalmente solide. Ma oltre al metodo, anche il merito di questo decreto presenta criticità profonde. Si attribuiscono nuove competenze alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, si passa dalla decisione collegiale a quella monocratica proprio in procedimenti che incidono su diritti fondamentali, ma non si rafforzano gli organici e non si prevedono risorse adeguate. Ancora una volta si pensa che basti modificare una norma per risolvere problemi che invece richiederebbero personale, organizzazione e investimenti. C'è poi un aspetto che considero emblematico. Il patto europeo non contiene soltanto strumenti di controllo delle frontiere, contiene anche garanzie per la tutela dei diritti fondamentali. Tra queste vi è l'obbligo di istituire un meccanismo indipendente di monitoraggio delle procedure di frontiera. Ebbene, proprio su questa parte il governo sceglie di non attuarla. Si recepisce ciò che rafforza il controllo e si lascia da parte ciò che rafforza le garanzie. È una scelta politica precisa, che altera però l'equilibrio stesso del patto europeo. Preoccupano anche le norme che incidono sul diritto di difesa. Si restringono i termini per ricorrere, si limita l'effetto sospensivo dei ricorsi, si riduce l'effettività dell'assistenza legale e della mediazione linguistica, proprio nelle fasi più delicate delle procedure. Così si rischia di rendere meno giuste e persino meno affidabili le decisioni adottate. Ma il punto che considero più delicato riguarda i minori. Per la prima volta, Presidente, il nostro ordinamento introduce misure limitative della libertà personale nei confronti di minori stranieri non accompagnati, esclusivamente in ragione della loro condizione migratoria. Non perché abbiano commesso un reato, non perché rappresentino un concreto pericolo, ma semplicemente perché sono migranti. È una scelta che pone interrogativi profondissimi rispetto agli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione e rispetto alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, che impone di considerare sempre preminente l'interesse superiore del minore. E qui c'è un tratto tutto italiano che noi andiamo a perdere, Presidente, perché ci prendevano in giro per il mondo, per la nostra attenzione ai minori, cuore di mamma. Ecco, purtroppo queste norme vanno ad inserire un minore da tutelare, quello italiano, e un minore che sembra non essere minore come gli altri, il minore straniero. I padri e le madri costituenti conoscevano bene cosa significa uno Stato che limita le libertà personali in nome dell'emergenza. Avevano conosciuto il fascismo, avevano conosciuto l'arbitrio del potere. Per questo hanno scritto una Costituzione che mette al centro la persona e sottopone ogni limitazione della libertà a rigorose garanzie di legge e di giurisdizione. Difendere quella scelta oggi non significa essere indulgenti verso l'immigrazione irregolare, significa essere fedeli alla Repubblica. Ed è proprio qui che emerge un'altra grande contraddizione del provvedimento. Negli ultimi anni abbiamo visto un'Europa inseguire sempre più l'approccio securitario delle destre, spostando il baricentro del dibattito quasi esclusivamente sui controlli. Ma quando uno Stato membro affronta una vera emergenza, come è accaduto in questi giorni alla Spagna con la crisi di Ceuta, l'Italia non sceglie la strada della solidarietà europea, sceglie invece quella del gesto simbolico, reintroduce controlli alla frontiera interna con la Spagna, una misura dal forte valore mediatico ma dall'efficacia assai discutibile, considerando che Ceuta si trova in Africa e non appartiene allo spazio Schengen. Più che una risposta europea, è sembrato l'ennesimo messaggio destinato ai titoli dei giornali. Presidente, oggi non è in discussione soltanto un decreto sull'immigrazione, è in discussione il modo in cui intendiamo esercitare il potere in una democrazia costituzionale. La Costituzione non è un ostacolo da aggirare quando i problemi diventano difficili, è esattamente il contrario, è la bussola che serve proprio quando i problemi sono difficili. Perché è facile difendere i diritti delle persone che ci assomigliano, delle persone che suscitano consenso. La vera forza della Costituzione è che protegge la dignità di ogni persona, anche quando è più fragile, più sola, perfino quando è più impopolare. Le migrazioni sono uno dei grandi banchi di prova delle democrazie contemporanee, ma la forza di uno Stato non si misura da quante libertà riesce a comprimere e tantomeno da realizzare cittadini di serie A e di serie B. La forza di uno Stato si misura dalla capacità di far rispettare le regole senza smettere di rispettare le persone. Se perdiamo questo equilibrio, non avrete certo difeso la sicurezza, avrete semplicemente indebolito la nostra democrazia. Per queste ragioni chiediamo all'Aula di approvare le questioni pregiudiziali di costituzionalità. Grazie.
1: Grazie onorevole Ciani. Illustra la questione pregiudiziale Alfonso Colucci ed altri numero 3 la deputata Auriemma. Prego.
2: Grazie Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi. Il decreto legge che stiamo chiamati a convertire porta scritta già nel suo titolo e preambolo la propria contraddizione, giustizia e migrazione. Due macrosettori accostati senza alcun nesso funzionale e all'interno di ciascuno una sequenza di norme che nulla hanno a che fare tra di loro. L'esame di abilitazione forense accanto alla responsabilità dei notai, il rinvio di riforme processuali accanto al trattenimento amministrativo dei migranti. Questo non è un decreto, è un contenitore e i contenitori per definizione non rispondono a straordinaria necessità ed urgenza, ma rispondono alla comodità di chi li riempie.
4: Partiamo dalla giustizia. Le norme sull'accesso alla professione forense non sono un dettaglio tecnico. Esse incidono sulla formazione della futura classe forense, la selezionano. Voi state cambiando le regole del gioco a ridosso della sessione 2026 e le state cambiando per chi quelle regole le sta già studiando, quindi anche in maniera scorrettissima nei confronti di migliaia di ragazzi che si stanno preparando su un esame che evidentemente verrà, le cui modalità verrà modificato. Questa non è una decretazione d'urgenza, questo è un intervento ordinamentale che avrebbe richiesto un dibattito parlamentare, audizioni, il tempo che la Costituzione impone per le scelte destinate a durare. Lo stesso vale per l'ufficio per il processo, che non può essere un oggetto di continui rapporti rattoppi normativi, senza una visione organica, senza risorse stabili. Si riforma per decreto ciò che dovrebbe essere pensato per legge. Ma è sul fronte immigrazione che il decreto rivela tutta la sua natura preoccupante. Il patto europeo su migrazione e asilo è stato approvato a maggio 2024. Gli Stati membri avevano 2 anni di tempo per recepire. Questo tempo non era dato a caso, ma era proprio un tempo necessario per consentire ad ogni Stato membro di adeguare in maniera graduale e immediato l'inserimento di queste indicazioni europee nei propri ordinamenti nazionali. E invece il governo arriva oggi in affanno proprio grazie ai suoi stessi ritardi, e chiede a quest'Aula di ratificare in via d'urgenza ciò che avrebbe dovuto avere un procedimento completamente diverso, quello previsto dalla legge 234 del 2012, cioè una legge di delegazione europea, quindi un passaggio con le commissioni competenti, che sono le commissioni politiche europee. Tutto questo non c'è stato. Questi strumenti, la legge di delegazione europea, il passaggio con le commissioni parlamentari che hanno la delega a ciò, sono strumenti pensati per garantire al Parlamento e non solo all'esecutivo che possa esercitare effettivamente la funzione di indirizzo sulle scelte discrezionali che il diritto dell'Unione Europea lascia agli Stati membri. E voi avete privato il Parlamento di questo. Qui non c'è nessuna circostanza straordinaria e imprevedibile, c'è soltanto un ritardo del governo, non so se è inerzia o semplicemente calcolo, non spetta a noi stabilirlo, ma quel ritardo, per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, non può legittimare il ricorso all'articolo 77. Trasformare il proprio errore di tempistica nell'urgenza altrui è un cortocircuito istituzionale che comprime il dibattito parlamentare proprio su una materia che incide sui diritti fondamentali delle persone. E in realtà, se si vanno a leggere anche le norme, non si tratta nemmeno di un recepimento organico del patto. Il decreto sceglie, privilegia le procedure di frontiera, il trattenimento, i controlli accelerati e rinvia tutto il resto. Si fanno delle scelte politiche su ciò che si vuole recepire e ciò che non si vuole recepire. Non è un'attuazione del diritto europeo, è una selezione politica delle parti più coercitive, spacciata per un obbligo comunitario. Il patto lascia agli Stati membri ampi margini di discrezionalità, che qui vengono usati tutti nella stessa direzione. Guardiamo che cosa produce questa scelta. Misure che, anche se vengono chiamate amministrative, producono nella sostanza restrizioni della libertà personale, anche verso persone che non hanno nessuna contestazione né penale e né amministrativa a proprio carico. Riportiamo l'articolo 13 della Costituzione, è chiaro, la libertà personale si limita solo in via eccezionale, con legalità, tassatività, motivazione, controllo giurisdizionale effettivo e non con automatismi amministrativi. Libertà personale è inviolabile e l'articolo 13 della nostra Costituzione ha come soggetto non l'individuo, non il cittadino, ma la libertà personale, proprio perché va avere una rilevanza costituzionale, e voi la state limitando senza nessuna garanzia giurisdizionale. E poi ci sono i minori.
2: Dal 2017 il nostro ordinamento ha costruito, non per caso ma per una scelta di civiltà, un sistema fondato sul superiore interesse del minore. Il decreto non attribuisce con chiarezza al Tribunale per i minorenni, l'unico organo competente con delle competenze specialistiche, le decisioni che riguardano i minori stranieri non accompagnati. Non è un dettaglio organizzativo, è una garanzia sostanziale imposta dalla nostra Costituzione, dalla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, dal diritto dell'Unione Europea. Ogni scorciatoia su questo terreno è una scorciatoia sui diritti di chi non ha voce per essere difeso da solo. Manca infine il meccanismo indipendente di monitoraggio previsto dagli stessi atti europei per vigilare sul rispetto del diritto dei diritti fondamentali durante le procedure di frontiere. Un'assenza che non è casuale, è voluta, è la spia di un impianto pensato per il controllo e non per la garanzia. Colleghi e colleghi, la domanda che questa pregiudiziale pone non riguarda soltanto gli stranieri, riguarda il modello di Stato scritto nella nostra Costituzione, perché quando un ordinamento accetta di comprimere le garanzie fondamentali per una categoria di persone in ragione di una condizione particolare, non crea un'eccezione, crea un precedente, e i precedenti non restano fermi dove nascono. Le categorie cambiano, le maggioranze cambiano, le convenienze politiche cambiano, il precedente però resta, e resta a disposizione di chiunque domani voglia usarlo.

0: È la stessa che domani dovrebbe proteggere ciascuno di noi dall'esercizio arbitrario del potere pubblico. Per queste ragioni, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento, chiediamo a quest'Aula di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione, non per ostacolare il recepimento del patto europeo, ma perché quel recepimento merita di essere fatto bene, con il Parlamento nel suo pieno ruolo e non sottratto, con la scorciatoia del decreto legge, al confronto democratico che la nostra Costituzione impone. Grazie.
1: Sì, grazie deputata Auriemma. Onorevole Gentile, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni criticano fortemente il provvedimento, anzitutto con riguardo all'asserita mancanza dei requisiti di necessità e urgenza tipici dell'atto legislativo. Ebbene, su questo la Corte Costituzionale ha più volte affermato, con una giurisprudenza ormai consolidata, che il controllo sui presupposti del decreto legge incontra limiti ben precisi e può tradursi una declaratoria di illegittimità soltanto nei casi di evidente e manifesta carenza dei requisiti di necessità e urgenza. E riteniamo non sia certamente proprio questo il caso. Le disposizioni contenute nel provvedimento perseguono finalità di evidente interesse generale. Il governo ordinato dei flussi migratori, la tutela delle frontiere esterne dell'Unione Europea, la piena garanzia del diritto di asilo per chi ne abbia effettivamente titolo, il contrasto dell'immigrazione irregolare e contestualmente il rafforzamento dell'efficienza del sistema giudiziario. Si tratta di obiettivi pienamente riconducibili preminentemente all'interesse pubblico e coerenti con il dettato costituzionale. L'urgenza non deriva da una scelta discrezionale del Governo, bensì dalla necessità di assicurare l'immediata operatività di una parte essenziale del nuovo quadro normativo in materia di immigrazione e diritto di asilo, evitando vuoti normativi e garantendo una prontezza dell'Italia all'applicazione del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo. L'adeguamento all'ordinamento nazionale era in questo senso indispensabile per consentire alle amministrazioni competenti e all'autorità giudiziaria di operare con strumenti normativi certi, coerenti e pienamente conformi agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea. Non siamo dunque di fronte a un'urgenza artificiosamente creata dal Governo, non siamo davanti a una porta girevole, siamo davanti alla necessità concreta di garantire continuità amministrativa, certezza del diritto e pieno rispetto degli impegni europei assunti dall'Italia. Le opposizioni contestano ancora l'impianto della riforma, sostenendo che esso determinerebbe una compressione dei diritti fondamentali. Anche tale ricostruzione non può, a nostro avviso, essere condivisa, poiché il decreto si inserisce nell'attuazione del nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, dando esecuzione ai regolamenti dell'Unione Europea direttamente applicabili e operando all'interno di un sistema nel quale continuano a trovare piena applicazione la Costituzione italiana, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese. Nessuna disposizione del provvedimento determina un arretramento delle garanzie costituzionali. Le eventuali limitazioni previste dalla disciplina sono accompagnate dal controllo dell'autorità giudiziaria, dal diritto di difesa, dall'assistenza legale, in uno da tutti gli strumenti di tutela previsti dal nostro ordinamento. È pertanto improprio rappresentare questo decreto, fornire l'immagine di questo decreto come un intervento volto ad attenuare lo Stato di diritto, perché in questo senso non vi è alcuna violazione degli articoli della Costituzione, né tantomeno degli articoli 10 e 24 della Costituzione. Il diritto d'asilo continua a essere pienamente garantito nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dal diritto all'Unione Europea. Le procedure introdotte disciplinano modalità e tempi dell'esercizio delle tutele senza una compressione del diritto di difesa, senza eliminare il controllo giurisdizionale. Parimenti infondate è la censura relativa all'articolo 13 della Costituzione. Ogni eventuale misura incidente sulla libertà personale continua a essere sottoposta alla riserva di legge, al controllo dell'autorità giudiziaria, nel rispetto delle guarentigie costituzionali previste per la tutela della libertà personale nel nostro ordinamento e nell'ordinamento internazionale. Il decreto mira al contrario a rendere il sistema più efficiente, assicurando procedure più rapide, ma sempre nel pieno rispetto dei principi fondanti del nostro ordinamento. Per Forza Italia sicurezza e tutela dei diritti fondamentali non rappresentano

0: valori alternativi. Umanità e fermezza non sono in contraddizione. Lo Stato di diritto si rafforza proprio quando riesce a garantire insieme legalità, accoglienza, umanità nei confronti di chi ha effettivamente diritto alla protezione internazionale, ma fermezza verso chi utilizza impropriamente gli strumenti previsti dall'ordinamento. Garantire procedure efficienti significa anche assicurare risposte più rapide a chi ha realmente bisogno di protezione, contrastando al tempo stesso gli abusi che finiscono per compromettere la credibilità dell'intero sistema. Quanto ai profili poi concernenti, i profili riguardanti i minori, le persone vulnerabili, il nostro ordinamento continua a prevedere forme di protezione rafforzata pienamente coerenti con il diritto europeo e internazionale. Il superiore interesse del minore resta principio guida dell'intero sistema, così come rimangono fermi il divieto di trattamenti contrari alla dignità della persona e alle garanzie previste per la tutela dei soggetti più vulnerabili. Per tutte queste ragioni, signor Presidente, riteniamo che nessuna delle censure formulate dimostri un effettivo contrasto con la Costituzione, non vi è un'eterogeneità dei fini, ma al contrario rivendichiamo le scelte politiche e legislative compiute da questo Governo e da questa maggioranza, respingendo al mittente delle questioni pregiudiziali che si risolvono in valutazioni di carattere eminentemente politico e che non sono in alcun modo in grado di incidere sulla legittimità costituzionale del provvedimento. Per tali ragioni, a nome del gruppo di Forza Italia, annuncio il voto contrario sulle questioni poste in quest'Aula oggi.
1: Grazie, onorevole Gentile. Onorevole Davide Bergamini, prego.
2: Grazie Presidente, Governo. Oggi siamo qui appunto a trattare sulla pregiudiziale che è stata presentata e voglio annunciare fin da subito il voto contrario alla questione pregiudiziale presentata oggi, proprio perché riteniamo che la pregiudiziale sia un tentativo di bloccare da parte della sinistra con argomentazioni che sono sterili e sono lontane da quello che sono le effettive esigenze degli italiani, portando timori che sono infondati all'interno di quest'Aula. Noi però vogliamo anche rivolgerci al governo dicendo che dal 2023 ad oggi gli sbarchi sono stati oltre 300.000, mentre i rimpatri, come abbiamo già detto più volte in quest'Aula, sono stati 17.000, quindi una quantità totalmente insufficiente che dimostra che quella remigrazione che il generale Vannacci chiede da tempo all'interno di quest'Aula attraverso i propri parlamentari non è assolutamente in grado di essere attuata ad oggi e non va nella direzione di difendere quelli che sono i nostri confini. Pur apprezzando all'interno del provvedimento l'aumento degli agenti di polizia a difesa dei confini, che però saranno attivi solamente dalla fine dell'anno, da dicembre 26, e crediamo che siano insufficienti a difendere quelle che sono le nostre coste, i nostri confini, perché comunque stiamo assistendo anche nell'ultimo periodo a quello che sono dei tentativi di invasione di massa anche dell'Europa da parte dei paesi del Nord Africa. Noi l'abbiamo ripetuto in più occasioni, il vero pericolo dell'Italia e dell'Europa stessa è il fronte mediterraneo, serve una maggiore attenzione, servono delle leggi più incisive. Noi ci saremmo aspettati da un governo di centrodestra anche all'interno di questo provvedimento delle azioni più incisive che andassero a difesa degli italiani, dei nostri cittadini, che andassero a regolamentare meglio quella che è l'immigrazione, quelle che sono determinate regole da seguire all'interno del nostro paese, come possono essere il conferimento di cittadinanze piuttosto che l'utilizzo del velo, piuttosto che le moschee che sono presenti all'interno del nostro paese, oramai in un numero che probabilmente non conosciamo nemmeno con esattezza, perché vediamo ogni giorno all'interno delle nostre città capannoni, edifici trasformarsi in moschee abusive. Credo che gli italiani chiedano ad un governo di centrodestra un qualcosa in più da parte di un provvedimento come questo. Siamo certi che Futuro Nazionale sia stato anche un motore di questi provvedimenti che sono stati portati in aula, sia stato un'accelerazione che è stata trasmessa anche a tutto il centrodestra che sta governando il paese, perché il generale Vannacci, attraverso il gruppo parlamentare all'interno di quest'Aula, sta portando quelli che sono i problemi dei cittadini, sta dando voce a migliaia di cittadini che ci chiedono ogni giorno maggior sicurezza, una gestione diversa dell'immigrazione da parte di questo governo che possa dare maggior sicurezza e possa essere al fianco di quelle che sono le esigenze vere del Paese. Noi riteniamo che serva una stretta proprio su quello che è il discorso di tutta l'immigrazione che stiamo subendo oramai da anni in Italia e che sta mettendo a repentaglio la sicurezza delle nostre città. Lo vediamo tutti i giorni sulle cronache, quindi chiediamo una maggiore attenzione. Ma con questo vogliamo rigettare invece quell'ideologia di sinistra che, nonostante questo provvedimento riteniamo sia ancora un provvedimento timido per far fronte ad un problema reale, ma non abbia nulla a che vedere con ciò che la sinistra oggi vuole portare all'interno di quest'Aula con questa pregiudiziale, quindi annuncio il voto contrario di Futuro Nazionale.
1: Grazie onorevole Bergamini. Onorevole Giachetti, prego.
3: Grazie signor Presidente, noi non siamo abituati ad abusare delle pregiudiziali di costituzionalità, spesso abbiamo anche preso posizioni non favorevoli a quelle che sono state presentate, ma questa volta noi voteremo convintamente queste pregiudiziali di costituzionalità e non soltanto per il merito e verremo a quali sono secondo noi le parti della Costituzione che vengono violate da questo decreto legge, ma anche per il metodo. Signor Presidente, siamo davanti all'ennesimo decreto legge con il quale il Governo arriva in Parlamento quando ormai il tempo è scaduto, ma questa volta la cosa è ancora più evidente perché il patto europeo sulla migrazione, signor Presidente, sulla migrazione e l'asilo, non è che è piovuta dal cielo. È noto da 2 anni che c'era questo patto e che bisognava in qualche modo intervenire. 2 anni nei quali il governo avrebbe potuto studiare le norme, ascoltare il Parlamento, confrontarsi con gli operatori, preparare le amministrazioni, organizzare le risorse. Niente. Sono 2 anni passati così e che succede? Si aspetta, si rinvia, si lascia trascorrere il tempo, poi quando il tempo è finito improvvisamente tutto diventa emergenza. E allora il governo arriva qui e ci dice bisogna, indovina un po', bisogna fare presto. E noi vi diciamo che avreste dovuto cominciare prima, non fare presto adesso. Perché non può essere l'inerzia del governo a diventare l'urgenza del Parlamento. Questa non è una sottigliezza procedurale, signor Presidente e colleghi, è l'articolo 77 della Costituzione. Il decreto legge non è uno strumento ordinario del governo, è un'eccezione, dovrebbe essere un'eccezione, e l'eccezione è giustificata quando accade qualcosa che non è possibile prevedere. Qui invece era tutto assolutamente prevedibile ed è proprio questo che rende particolarmente grave la scelta e una palese violazione dell'articolo 77, perché il governo non sta utilizzando la decretazione d'urgenza per fronteggiare un'emergenza, sta utilizzando l'emergenza come metodo di governo. E c'è una differenza enorme, perché quando si governa sempre attraverso decreti, quando si aspetta sempre l'ultimo momento, quando il Parlamento viene chiamato a ratificare decisioni già confezionate, il problema non è soltanto il rapporto tra il governo e l'opposizione, il problema è il rapporto tra il governo e il Parlamento. E noi non siamo disponibili ad accettare che il Parlamento diventi semplicemente il luogo nel quale il governo viene a farsi convertire i decreti, soprattutto quando stiamo parlando di diritti fondamentali, perché questo decreto interviene sulle libertà personali. E qui vorrei essere molto chiaro, non penso personalmente che l'Italia debba avere frontiere senza controlli, non lo dice nessuno. Non penso che l'immigrazione irregolare non debba essere contrastata, non penso che lo Stato debba rinunciare a governare i flussi, penso esattamente il contrario, ma penso che una politica seria dell'immigrazione debba essere efficace prima ancora che muscolare. E l'efficacia non si misura dal numero di divieti che scriviamo in un decreto, si misura sulla capacità dello Stato di identificare, decidere, accogliere chi ha diritto a rimpatriare chi non ha diritto a rimanere, rapidamente ma legalmente. E qui c'è la nostra principale obiezione: questo decreto rischia di trasformare la limitazione della libertà personale in uno strumento di ordinaria gestione amministrativa. Persone che non hanno commesso alcun reato possono essere fermate, sottoposte a restrizioni, obbligate a determinate condotte. E allora la domanda è semplice: da quando una condizione amministrativa di... Ho finito? Ah, La condizione amministrativa di una persona è diventata sufficiente per comprimere la sua libertà. L'articolo 13 della Costituzione ci dice che la libertà personale è inviolabile, non ci dice che è inviolabile quando ci conviene, non dice che è inviolabile salvo che si tratti di un migrante, dice che è inviolabile. E questo principio vale per tutti, anche per chi non ci piace, anche per chi è arrivato irregolarmente, anche per chi vorremmo rimpatriare, perché è proprio questo il senso dello Stato di diritto. Se le garanzie vengono soltanto per le persone che riteniamo meritevoli, non sono più garanzie, sono privilegi. E noi non vogliamo vivere in uno Stato nel quale la Costituzione vale con i forti e diventa elastica con i più deboli. E poi ci sono i minori. Qui francamente credo che la politica dovrebbe riuscire a mettere da parte per un momento la propaganda, a voi resta difficile, perché stiamo parlando di bambini e ragazzi. Il decreto prevede misure che possono incidere sulla libertà anche di minori stranieri, compresi minori non accompagnati, e questo dovrebbe farci riflettere a tutti. Un minore non è un adulto che ha commesso qualcosa di meno grave, è un minore, e la Repubblica ha nei suoi confronti un obbligo costituzionale di protezione. Non possiamo costruire un sistema nel quale, ho finito signor Presidente, un ragazzo che dovrebbe rivolgersi alle istituzioni per essere protetto abbia invece motivo di temere le istituzioni, perché così non otteniamo più sicurezza, otteniamo invisibilità, e un minore invisibile è un minore più esposto alla tratta e allo sfruttamento della criminalità. Queste sono le ragioni per le quali noi voteremo a favore delle pregiudiziali e ovviamente poi nel merito contro il provvedimento al nostro esame. Grazie.
1: Grazie onorevole Giachetti. Onorevole Vinci, prego.
4: Grazie Presidente. Anche questa volta l'opposizione ha perso un'ottima occasione per parlare nel merito di questo provvedimento e presentare delle questioni pregiudiziali di costituzionalità che mai mi hanno visto così lontano, in particolar modo da quanto appena riferito il collega Giachetti, che parla di mancanza di urgenza su questo provvedimento, quando in realtà sì, ci può essere stato qualche ritardo, ma il ritardo non è sicuramente di questa maggioranza, ma è un ritardo di tutto il Paese per quello che è la gestione del problema immigrazione. Allora oggi c'è urgenza, è sotto gli occhi di tutti, c'è urgenza di adottare un provvedimento di questo tipo, e è veramente strano leggere in questi atti che per la prima volta l'opposizione, dopo avere in questi mesi attaccato in questi anni ripetutamente il governo Meloni dicendo che eravamo contro tutti, che non riuscivamo a convincere proprio nessuno delle nostre tesi sull'immigrazione, bene, vengono presentate tre questioni di pregiudiziali di costituzionalità su questa norma, e per la prima volta a parte della sinistra c'è un attacco frontale alle normative europee dicendo che così come sono state interpretate violano la Costituzione e l'Europa non può violare con le proprie norme dei principi costituzionali italiani. Quindi è la prima volta che si dà atto, seppur storpiandone il significato, che l'Europa ha preso atto della bontà della linea italiana sull'immigrazione, sui respingimenti, e ha approvato delle norme che noi recepiamo e facciamo applicare sui recepimenti, tanto che la sinistra adesso urla all'incostituzionalità non più delle norme italiane ma addirittura delle normative europee, ed è messo per la prima volta nero su bianco su queste pregiudiziali. Vi è poi qualcosa che non è assolutamente condivisibile, ma lì è proprio un cambio di mentalità e di ottica tra noi e chi ci sta di fronte, cioè le opposizioni, perché nel momento in cui si dice che il fermo amministrativo di un clandestino che arriva in Italia non può essere effettuato perché quando si viene fermati bisognerebbe subito essere identificati e rilasciati, perché questo viene di fatto detto in queste pregiudiziali, noi diciamo assolutamente no, perché chi arriva alla frontiera, chi arriva dall'estero non è un cittadino italiano, non ha i documenti. Se fornisse tutti i documenti, ma sappiamo benissimo che non li fornisce, che non è in regola e che non aiuta neanche le forze dell'ordine, allora sì che non si renderebbe necessario un fermo amministrativo. Ma il fermo amministrativo serve proprio a bloccare i clandestini, a chi viene in Italia senza averne diritto, perché ve lo ricordiamo che in Italia ci sono ancora decine di migliaia di persone che provano ad entrare senza averne diritto. Per voi tutto il mondo ha diritto, per noi no, come in tutto il resto del mondo esistono ancora le frontiere e noi le facciamo rispettare. Da ultimo, una sciccheria che avete inserito sempre in queste pregiudiziali, che dicono semplicemente: ma perché la burocrazia e i tempi delle lungaggini amministrative nell'identificazione di tutte queste migliaia di persone devono ricadere su questi poveri clandestini che arrivano in Italia? Perché non li liberiamo? Perché devono sobbarcarsi loro i tempi della burocrazia? Perché se lo fanno i cittadini italiani di sobbarcarsi i tempi delle lungaggini amministrative, lo faranno anche gli stranieri clandestini al confine. Non possono superare la coda come vorreste fargli fare voi. Per questo motivo siamo assolutamente contrari e voteremo contro queste pregiudiziali.
1: Grazie onorevole Vinci. Sono così esauriti gli interventi sulle questioni pregiudiziali e passiamo dunque al voto. Pongo in votazione le questioni pregiudiziali Zaratti ed altri numero 1, Bonafede ed altri numero 2, Alfonso Colucci ed altri numero 3. La votazione è aperta. Un attimo, colleghi, ci siamo colleghi? Colleghi, chi altro deve votare? Se alza Borrelli, per favore.
5: Marocco,
1: Scerra, no, Marocco. Ha votato?
6: Casasco.
1: Tanella ha votato. Ah, non riesce a votare la collega. C'è riuscita? C'è riuscita, perfetto. Colleghi, chi altro deve votare per cortesia? Mi pare che abbiano votato tutti, no? Votazione chiusa. Allora, contrari 154, la Camera respinge. Essendo state respinte le questioni pregiudiziali, passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto legge. La Commissione Bilancio ha espresso il prescritto parere che è in distribuzione. Ha chiesto di intervenire il Ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani, e ne ha facoltà. Prego, signor Ministro.
7: Sì, grazie Presidente, colleghi deputati, a nome del Governo e autorizzato dal Consiglio dei Ministri pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge numero 3053, recante conversione in legge con modificazioni del decreto legge 12 giugno 2026 numero 100, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato della Repubblica. Grazie.
1: Grazie signor Ministro. E allora è stata posta la questione di fiducia. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Daniela Torto. Prego.
8: Sì, grazie Presidente. Io devo denunciare la vergognosa seduta della Giunta delle autorizzazioni avvenuta e chiusasi poco fa, perché una banda di azzeccacarbugli di destra voleva convincere questo Paese,
1: la prego.
8: Avere un elisir di menzogne. Un elisir
1: di Torto.
8: Menzogne. Presidente, azzeccacarbugli è una parola che ritroviamo
1: azzeccacarbugli
8: nei pronti sposi,
1: per cui banda no.
8: Assolutamente non la riteniamo indecorosa per quest'Aula, ma semplicemente indecorosa per quello che era il tentativo di sovvertire di questa destra quello che sta avvenendo sulla vicenda del Mastro. Ma noi non ci beviamo i discorsi giuridici che devono difendere un signore che fa affari con la camorra, perché Caro Presidente, questa giunta delle autorizzazioni è stata utilizzata come uno strumento per aiutare la camorra, per difendere un amico di partito. È questo che sta avvenendo ed è vergognoso, vomitevole, nauseabondo. Ed è questo che i cittadini italiani devono sapere, perché loro possono nascondere le chat, possono fare tutto quello che vogliono, ma i cittadini hanno capito, perché chi non teme la verità non la nasconde, Presidente. E di fronte alla lotta alle mafie non c'è nessuna immunità che tenga, Presidente. E nascondersi dietro questi trucchetti, questi giochetti e chiamarle anche prerogative parlamentari è schifoso, Presidente. Ed è proprio la parola giusta da utilizzare in quest'Aula, perché io sono andata via da quella giunta davvero con la nausea, perché il potere dei numeri ha soppresso una funzione parlamentare e soprattutto l'opportunità alla procura di poter fare il suo corso, il suo lavoro alla magistratura. E se tanto queste destre davvero dicono che non ci sia niente in queste chat, allora che paura hanno a farcele vedere, a darle alla procura? Perché guardi, io non ho nessun interesse a leggere quelle chat. I cittadini, anzi, meno ne sappiamo dei loro affari loschi e meglio è. Però il problema è un altro, che la magistratura deve verificare, deve uscire la verità, perché la prima prerogativa parlamentare è quella di andare a votare, di esprimere un parere sapendo la verità, ed è questo quello che non è avvenuto. E il Presidente della Camera, che ci ha fornito quel materiale come da articolo 18 bis del regolamento della Camera, di cui lui è garante, ci ha poi vietato la possibilità di conoscere cosa c'è in quel materiale. E allora che cosa ci dovevamo fare con quel materiale? Dovevamo giocare a carte, Presidente? No, perché qui stiamo parlando della messa in scena di un vero schifo alto che è circo mediatico. Voi siete il circo mediatico, colleghi, che state davvero disonorando questo paese, e mentre noi parliamo di questo problema, il collega Del Mastro, anzi il signor Del Mastro, perché non lo reputo un collega, ok Presidente, continua a stare in quest'aula seduto e sa che cosa fa mentre noi lavoriamo in quest'aula? Chatta, e come chatta lui non sa chattare nessuno, Presidente, e noi prendiamo le distanze da questo scenario vomitevole che si sta mettendo in piedi e che a breve si consumerà, perché con la forza dei numeri queste destre proteggeranno una persona, un ex sottosegretario che siede ancora in quelle poltrone e che faceva affari con la camorra. Noi, Presidente, questo schifo lo rimandiamo al mittente e siamo qui a rappresentare i cittadini italiani onesti, con la schiena dritta e non i prestanome dei clan mafiosi.
1: Deputato, allora adesso ho Zaratti, Gianassi, Iaia, giusto? Allora, Zaratti, ovviamente stesso argomento, prego.
6: Grazie, signor Presidente. La questione è molto delicata perché riguarda, diciamo così, le competenze e anche la potestà di organi importanti di questa Camera. Ma intanto, a guardare un po' quello che è accaduto, cercando di fare un piccolo riassunto, sembra che stiamo dentro un gigantesco gioco delle parti. Il procuratore Lovoi invia il materiale, il dischetto al Presidente della Camera. Si riuniscono i capigruppo, il Presidente decide, secondo me correttamente, di inviare questo materiale alla Giunta per le autorizzazioni a procedere. Dopodiché c'è un intervento da parte del centrodestra, che chiede un parere della Commissione della Giunta per il Regolamento, il Presidente della Camera lo concede. Si va alla Giunta per Regolamento, che rimanda tutto quanto alla Giunta per le autorizzazioni, e i commissari della Giunta delle autorizzazioni dicono che non vogliono approfondire. Questa è la realtà, questo è quello che è accaduto. Alcune domande si pongono, ma intanto i commissari o comunque i componenti dell'autorevole giunta per l'autorizzazione, se non approfondiscono in casi come questo, a che servono? Non svolgono la funzione per la quale sono stati chiamati dalla Camera dei Deputati, cioè quello di verificare se esistono le condizioni per procedere rispetto ad alcune richieste che vengono dalla magistratura o meno, perché se si rifiutano loro stessi di, come dire, approfondire il materiale che il Presidente della Camera ha messo loro a disposizione, questo non può funzionare, perché questo mina il funzionamento della Camera dei Deputati su una questione fondamentale che riguarda l'autonomia certamente dei deputati, ma che riguarda anche quando è il momento di concedere autorizzazioni per verificare cose che riguardano l'interesse generale dello Stato. E questo è un punto delicato. L'altro punto delicato che io vi voglio sottoporre è questo. Ma il dischetto, il materiale, è stato ricevuto giustamente dal Presidente Fontana, il quale ha trasmesso questo materiale alla Giunta per l'autorizzazione per i necessari approfondimenti. Quindi perché, mi domando e vi domando, per quale motivo è stato impedito poi alla Giunta delle autorizzazioni di visionare il materiale che dovevano approfondire? Non vi è alcun motivo. Anche questo muina il funzionamento di questa importantissima istituzione, laddove non esiste un ordine gerarchico, ma esistono delle funzioni alle quali ognuno di noi è chiamato a svolgere con onore e con trasparenza e con serietà. Una di queste funzioni, una delle tante di queste funzioni, è quella dei presidenti delle giunte, in modo particolare in questo caso del Presidente della Giunta delle autorizzazioni, che ha il dovere, quando gli arriva il materiale che gli è stato messo a disposizione dal Presidente della Camera, di mettere quella disposizione alla lettura dei commissari. E questo diritto dovere del Presidente è stato totalmente inficiato da questo teatrino del giro del teatrino delle parti, del fatto che si va da una parte e poi si ritorna dall'altra, poi si va alla Giunta del Regolamento, poi si ritorna alla Giunta delle autorizzazioni. Questo, Presidente, non è serio. Questo non fa bene alla istituzione Camera dei Deputati, che è un'istituzione che vive anche dei suoi precedenti, della prassi, e la prassi in molti casi è stata contraria a quello che si è fatto in questa occasione, perché sempre si è data la possibilità alla Giunta di approfondire. Sempre. Sempre. Allora, io penso che si stia facendo un gravissimo errore. Come vedete, non entro nel merito della vicenda del Mastro, ci sarà occasione per dire ognuno di noi quello che pensiamo a tal proposito. Ma stavolta davvero si è fatto un errore gravissimo che riguarda la stessa identità dell'istituzione Camera dei Deputati.
1: Grazie, onorevole Zaratti. Onorevole Gianassi e poi Iaia.
9: Sì, grazie Presidente. Ogni giorno il caso del Mastro ha la sua pena, e se ogni giorno pensiamo di essere arrivati al punto più basso, il giorno seguente la destra ci smentisce e ci fa vedere com'è possibile sprofondare sempre più giù. Eravamo a chiedere alla Giunta per le autorizzazioni di fare quello che è sempre stato previsto, di fare quello che è sempre stato previsto come diritto intoccabile di un parlamentare membro della Giunta, cioè accedere ai documenti che sono depositati presso la Giunta, esaminarli, valutarli, nell'obbligo di riservatezza e segretezza al cui rispetto ciascun membro della Giunta è tenuto. Di fronte a questo sacrosanto diritto riconosciuto in tutti i casi, io sono nella Giunta da 4 anni, abbiamo affrontato casi complessi, alcuni casi riguardavano la sicurezza nazionale, c'erano documenti riservati e segretati dell'intelligence o documenti provenienti da fonti private, in tutti i casi è stato consentito di esaminare la documentazione, in tutti i casi. Ma no, per il caso del Mastro occorre costruire un nuovo precedente, il precedente in forza del quale un membro della Giunta ha diritto di accedere a tutta la documentazione, a meno che non si tratti di documentazione che preoccupa enormemente e terrorizza il partito di Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni. Questo è inaccettabile. Ma non è bastato questo. Oggi è stato deciso di fare un passo ulteriore. Non solo non si consente l'accesso alla visione delle chat con l'obbligo di riservatezza o della documentazione che è lì depositata. Addirittura si dice che non si procede ad alcuna integrazione dell'istruttoria, nemmeno se nei giorni scorsi la Procura di Roma, che ha chiesto l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza, ci ha evidenziato che è successo un fatto nuovo, e cioè che il legale del Caroccia, che è indagato nel procedimento penale a Roma per intestazione fittizia di beni e riciclaggio aggravati dall'agevolazione mafiosa, il quale si difende dichiarando che in quelle chat ci sono gli strumenti a sua difesa, cioè la chat con l'ex sottosegretario Delmastro e i dirigenti di Fratelli d'Italia, ecco, nemmeno di fronte a questa comunicazione formale, che non è arrivata alla Giunta per le autorizzazioni dal procuratore di Roma, è arrivata dal presidente della Camera Fontana, che l'ha ricevuta e l'ha trasmessa formalmente alla Giunta per le autorizzazioni. Nemmeno di fronte a un fatto di questo tipo qui, la destra ha voluto effettuare un'integrazione dell'istruttoria. Perché? Perché hanno paura, perché hanno bisogno di chiudere il più velocemente possibile, perché devono venire in quest'Aula e dire no alla Procura di Roma, no al sequestro di corrispondenza, anche se quel no c'è scritto negli atti, determina la caducazione, l'impossibilità a procedere in un procedimento penale contro la mafia. Prevale l'esigenza di tenere segreta la conversazione di un dirigente di Fratelli d'Italia piuttosto che l'interesse costituzionale a perseguire reati gravi commessi da persone che sono già state condannate con sentenza definitiva per reati aggravati dall'agevolazione mafiosa. Nemmeno questo, no, non conta nulla. Oggi sappiamo che la Giunta per l'autorizzazione non può nemmeno effettuare un'integrazione dell'istruttoria. Ora, le argomentazioni che sono state usate sono oggettivamente strampalate, frutto della preoccupazione che si possa ulteriormente approfondire i fatti. È stato detto: ma la Procura di Roma ha commesso un'anomalia mandandoci questi atti. Cioè, scusate, ma sul concetto di anomalia bisognerà un po' intendersi. Io l'ho detto anche prima in giunta, tendo a ritenere che sia anomalo e un'anomalia che un sottosegretario con delega al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che gestisce il 41 bis e i detenuti condannati per mafia, divenga socio in affari di una ragazza diciottenne, figlia di un prestanome per la mafia, quando questo è già stato condannato. Per noi questa è un'anomalia, non il comportamento della Procura di Roma, che cerca di contrastare la criminalità mafiosa e che, nel rispetto rigoroso della sentenza costituzionale del 2023, ci dice: Camera dei Deputati, non posso sequestrarle io se voi non mi date l'autorizzazione, dunque vi chiedo di concedermi l'autorizzazione. Sappiate però che, come prevede l'articolo 68 terzo comma della Costituzione, sì, per me è necessario, indispensabile, rilevante e determinata la richiesta che ti faccio, altrimenti non posso procedere. No, nemmeno in questo caso è anomalo per la destra il comportamento della Procura di Roma. Poi ci hanno detto: ma questo è un caso molto particolare perché non ci sono precedenti esattamente uguali a questi. E aggiungo: fatevi una domanda, ma datevi anche una risposta, perché non è mai successo in 80 anni di storia repubblicana che un sottosegretario alla giustizia, invece di contrastare la mafia, facesse affari con un soggetto già condannato per mafia. È certo che non ci sono casi precedenti, e meno male, e speriamo che non ce ne siano nemmeno altri. Ma la tematica non è il precedente specifico, è il principio. E il principio è che un parlamentare che è membro della Giunta per l'autorizzazione deve avere accesso alla documentazione che è depositata presso la Giunta. Questo è il principio. Poi farà una valutazione su quel contenuto. Non è rilevante, non è indispensabile, sarà il merito su quella valutazione a esprimere il parlamentare. Concluda. Ma non può essergli impedito questo. Ho letto che le agenzie dicono che il relatore di maggioranza, Pittalis, dice: ma quelle chat non aggiungono e non tolgono nulla. Scusate, ma se noi non le abbiamo lette e voi non le avete lette, come fate voi a dire che non aggiungono e non tolgono niente? C'è qualcuno che le ha lette? Chiaritecelo questo aspetto. Perché se qualcuno che non sta tra i banchi delle opposizioni le ha già lette, e quelli che stanno nei banchi delle opposizioni e stanno nelle commissioni non possono leggerle, c'è un problema ulteriore. Allora, voi avete paura e volete nascondere la verità dei fatti. Noi pensiamo che su fatti così gravi bisogna accertare la verità dei fatti a tutela delle garanzie costituzionali, che, se male utilizzate, indeboliscono il ruolo dei parlamentari e umiliano le garanzie costituzionali, che invece meritano rispetto. Grazie. Ma sono rispettate se non vengono oltremodo estese.
1: Grazie. Onorevole Iaia, prego.
10: Grazie Presidente, intanto vorrei rassicurare i colleghi delle opposizioni. Noi siamo assolutamente sereni, siamo assolutamente tranquilli. Mi sarebbe piaciuto ascoltare queste argomentazioni in giunta autorizzazioni, soprattutto da parte della collega Torto, la quale è stata in religioso silenzio durante i lavori della giunta autorizzazioni. Probabilmente perché la giunta autorizzazioni ha affrontato dal punto di vista tecnico giuridico quella che è la questione che ci interessa. E cari colleghi, io vorrei ricordare sommessamente a quest'Aula che nel momento in cui si piega il diritto alle convenienze politiche si comincia ad aprire la porta alla barbarie, e questo è quello che sta avvenendo. Colleghi, cari colleghi in quest'Aula, e colleghi, spiegherò cortesia. Anche le ragioni.
11: Colleghi.
10: Esattamente, barbarie, vi spiegherò anche le ragioni. Capisco che.
11: Non ricominciamo, per favore. Ascoltiamo.
10: Come abbiamo anche visto ieri, toccato con mano ieri, quando tocchiamo argomenti che, rispetto ai quali siete sensibili, siete adusi a bloccare l'oratore che sta intervenendo, l'abbiamo visto anche ieri. Ma partiamo da un punto che deve essere chiaro: l'onorevole Delmastro non è indagato, non è persona indagata. Cominciamo a chiarire questo aspetto. Collega Torto, capisco che per lei questo aspetto è secondario, però lei probabilmente svolge un'altra professione e non riesce comprendere cosa significhi non essere indagati nel diritto italiano.
11: Collega Iani,
10: andiamo avanti, Presidente, mi consenta perché lei ha consentito alla collega Torto di proferire delle frasi gravissime nei confronti del collega Delmastro. E le ho riportate testualmente per non sbagliare. La collega dei 5 Stelle ha affermato: l'onorevole Delmastro faceva affari con la camorra. Bene, questa è un'affermazione, un'espressione diffamatoria, e io la invito a rinunciare all'immunità in questa sede in maniera tale da discutere poi di questi affari con la camorra, perché, caro Presidente, le parole sono pietre e hanno un senso, perché se poi dobbiamo parlare in questa sede come se fossimo davanti a un bar, lo facciamo, prendiamo atto di questo e andiamo avanti. Per cui, cara collega Torto, rinuncio all'immunità in maniera tale che poi in giunta autorizzazioni, magari con la sua presenza, avremo modo di discutere di questo procedimento per diffamazione. Ma andiamo avanti. Io qui, caro Presidente, la relazione della giunta per le autorizzazioni, domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza concernente i deputati Bonifazi e Boschi. Io invito i colleghi del Partito Democratico ad andare a rileggersi che cosa hanno detto in occasione di questa richiesta di sequestro di corrispondenza da parte del GUP del Tribunale di Firenze. Voi avete detto esattamente, mi rivolgo al Partito Democratico per il suo tramite, avete detto esattamente l'opposto di quello che avete sostenuto in quest'Aula adesso e di quello che avete sostenuto in giunta per le autorizzazioni. E poi c'è la giravolta straordinaria del Movimento 5 Stelle. Mi dispiace ripeterlo, ma in ordine alla questione che ha interessato il senatore Scarpinato, vi siete rimangiati tutto quello che avete sostenuto in maniera molto serena. Vi siete opposti a che i componenti della Commissione Antimafia potessero prendere visione delle intercettazioni tra il senatore Scarpinato, componente della Commissione Antimafia, e l'ex magistrato Gioacchino Natoli, indagato per favoreggiamento alla mafia. Vi siete opposti a questa lettura. Addirittura Scarpinato ha promosso ricorso alla Corte Costituzionale, mi pare che sia così, e mi pare che la Corte Costituzionale abbia dichiarato inammissibile questo ricorso, perché non sapete neanche che non è una prerogativa del singolo parlamentare quello di ricorrere alla Corte Costituzionale, ma è una prerogativa dell'organismo. Quindi quello che noi stiamo tutelando oggi è la prerogativa di quest'Aula e la libertà delle Camere di poter agire. Non stiamo difendendo l'onorevole Del Mastro, ma stiamo difendendo la prerogativa di tutto questo organismo parlamentare per far sì che possiamo agire e muoverci nella massima libertà senza avere paura di comunicare tra di noi, di comunicare all'esterno. Concluda. Attraverso i messaggi. Per queste ragioni noi rispediamo al mittente tutto quanto è stato sostenuto in maniera assolutamente superficiale. Avremmo apprezzato che queste argomentazioni le avessero preferite in giunta e non adesso nell'aula, per fare in modo che questo circo mediatico che hanno alimentato da 20 giorni a questa parte potesse andare avanti.
11: Grazie onorevole Iaia. E allora, l'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei documenti conto consuntivo della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2025 e progetto di bilancio della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2026. Ricordo che nella seduta del 27 luglio, dopo la relazione del Questore, l'onorevole Alessandro Benvenuto, si è svolta e conclusa la discussione congiunta. Dunque, facoltà di replicare l'onorevole Questore Paolo Trancassini. Prego.

0: Grazie Presidente, mi prendo qualche minuto per replicare agli interventi che ci sono stati in aula, in discussione generale sul bilancio, soprattutto per il conto consuntivo e sul progetto di bilancio, per dire che insomma, nonostante la dotazione invariata, che resterà invariata fino al 2029, abbiamo un bilancio sano con un avanzo di 68 milioni. Ci tengo a precisare però che la sfida che avevamo iniziato 4 anni fa non era quella di tagliare o risparmiare, la vera sfida era quella di ottimizzare, e cioè dimostrare che si possono fare tante cose facendolo in modo oculato e magari nel contempo anche avere qualche risparmio. Ebbene, anche quest'anno, soprattutto quest'anno, abbiamo fatto tantissimi lavori ordinari e straordinari di manutenzione, abbiamo fatto tantissime assunzioni perché erano anni che era ferma diciamo, la macchina delle assunzioni, siamo stati vicini ai gruppi, approveremo, ahimè, soltanto a maggioranza degli ordini del giorno finalizzati a dare maggiori soldi ai gruppi per migliorarsi sulla importante sfida dell'intelligenza artificiale, come è stato fatto richiesto da parecchi parlamentari. E poi dal 1° maggio sono diventati dipendenti della CD Servizi anche i dipendenti dell'Operosa, e quindi adesso finalmente abbiamo 400 persone che sono uscite dal regime della cooperativa e sono all'interno della CD Servizi, che ricordo è una società 100% capitale Camera. C'è un'altra sfida che contiamo con i colleghi di risolvere e di vincere entro la fine dell'anno, che è quella degli allegati A e degli allegati B. Io devo dire, vi confesso che da cittadino, da legale, da ex sindaco, tutto pensavo, meno che alla Camera ci fossero situazioni di questo tipo, e cioè quello che abbiamo trovato appunto nella gestione delle cooperative e quello che abbiamo trovato gli allegati A, gli allegati B, non hanno certezza, cioè, insomma anche una situazione di incertezza che li porta, diciamo, li accompagna da anni. Ecco, noi da qui alla fine dell'anno sicuramente cercheremo di accorparli e dare a loro quella dignità che meritano, e penso che sia durato anche troppo questo loro stato. Rispondo a due osservazioni, due critiche che sono avvenute prima di passare ai pareri degli ordini del giorno. I due interventi in aula del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle hanno sottolineato una mancanza di trasparenza sulla gestione della CD Servizi, in particolar modo sul fatto che ci sono dipendenti di Camera che non sono riportati nel bilancio. Allora, questo a parte che sono state fornite tutta una serie di documentazioni anche puntuale nel tempo e anche a seguito di ordini del giorno dello scorso anno, e a parte il fatto che insomma che è la regola anche di altri CD di società in house, come appunto Difesa Servizi, e a parte anche il fatto che la società di revisione ha affermato appunto di non contabilizzarli, però c'è una riflessione che io volevo fare con voi alla luce anche degli ultimi confronti, e cioè che sembrerebbe che il tema vero è questo utile di bilancio che c'è la CD Servizi. Allora, secondo noi, contabilmente, la CD Servizi ha fatto un utile di 450.000 euro nel 2024 e 1.950.000 euro nel 2025. Secondo i colleghi non è così, però io vi invito a fare questa riflessione. Noi abbiamo deciso e messo nero su bianco che gli utili di questa società andranno ai dipendenti. Quindi a me sembra che sia anche una contrapposizione sterile, e magari forse è il caso di concentrarci su quello che possiamo fare per migliorare ancora di più la vita del personale ex cooperativa, anche perché abbiamo nel frattempo aumentato gli orari, abbiamo dato i buoni pasto, abbiamo aumentato gli importi dei buoni pasto, abbiamo individuato delle posizioni di coordinamento, ci siamo occupati anche dei permessi, insomma abbiamo avviato quel percorso grazie a quest'utile che deve portarci da qui a un anno a migliorare ancora di più la vita di queste persone. L'altra critica che abbiamo ricevuto e che poi fa parte di un ordine del giorno è la richiesta di sottoscrivere alla richiesta di, della sala stampa della Camera, diciamo chiedere al parlamentare che chiede l'utilizzo della sala stampa di sottoscrivere un documento nel quale si dichiara che all'interno della sala stampa lui diciamo rispetterà i dettati della Costituzione. Allora, a parte che c'è un tema di insindacabilità e insomma, permettetemi la battuta, cioè non è che la Costituzione la possiamo sbandierare a giorni alterni, o c'è o non c'è, l'articolo 68 relativamente al parlamentare è molto chiara, ma la domanda che ho posto io e che abbiamo posto noi a maggioranza come questori, se c'è un tema, perché il riferimento poi è riferito in particolare sulla legge Scelba e sulle modifiche della legge Mancino, se su questo argomento non c'è sufficientemente tutela, non si è normato abbastanza, io credo che il tema non è quello che decidono i Collegio dei Questori, il tema è che il parlamentare deve fare il parlamentare, quindi fa una proposta di legge e modifica la legge Mancino, la legge Scelba o comunque quello che voi ritenete di dover modificare su questo argomento. E poi una domanda, non è che questo cambia, perché non è che noi cioè io dichiaro che non commetterò un reato, poi entro e commetto il reato, non sposta nulla. E la prova provata della serenità del Collegio dei Questori è che noi abbiamo sanzionato un atto penalmente irrilevante proprio in quest'aula quando si è fatto riferimento alla decima e lo abbiamo sanzionato indipendentemente dalla sua rilevanza penale e indipendentemente dalla sottoscrizione di un documento. Ecco, ci tenevo a fare questo passaggio, ma poi comunque se volete ne parleremo dopo. E per ultimo permettetemi di ringraziare tutti i dipendenti della Camera, a cominciare dal sotto presidente, il presidente della Camera, ma a cominciare dal segretario generale, funzionari e dirigenti, ma per farlo voglio parlarvi di un importante risultato che abbiamo raggiunto e cioè che noi dal 1 gennaio 2026 come Camera dei Deputati ci siamo distaccati dall'AMA perché vedevamo insomma che secondo noi si poteva fare meglio e si poteva risparmiare. E distaccandoci dall'AMA e dando i rifiuti della Camera ad operatori privati, noi abbiamo risparmiato 400.000 euro in 6 mesi, ma soprattutto, lo dico perché ci sono parecchi ordini del giorno in tal senso, noi siamo al 77% di raccolta differenziata in questi palazzi. Allora, se fai al 77% di raccolta differenziata vuol dire che funziona dal segretario generale, dai dirigenti, ma anche dall'ultimo, apparentemente ultimo, dipendente. Vuol dire che c'è una macchina che in questo ambito, ma io dico in tutti gli ambiti, lavora molto bene. Quindi a tutti loro un grazie davvero e di cuore.
1: Grazie onorevole Trancassini. Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno presentati. Ricordo che, come univocamente chiarito dalla Presidenza della Camera nella seduta del 24 luglio 2008, alla procedura di esame degli ordini del giorno riferiti al bilancio interno non trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 88 del regolamento, che si riferisce unicamente al procedimento legislativo, bensì una disciplina consolidatasi in una prassi di molte legislature. Se dunque nessuno chiede di illustrare gli ordini del giorno, do la parola all'onorevole questore Trancassini per esprimere i relativi pareri. Prego, onorevole.
0: Grazie Presidente. Prima di entrare nel merito degli ordini del giorno desidero svolgere alcune precisazioni a nome del Collegio dei Questori. Ricordo che sulla base della prassi oramai consolidata tutti gli ordini del giorno debbono intendersi quale invito rivolto al Collegio dei Questori o all'Ufficio di Presidenza a valutare l'opportunità di operare nel senso indicato dai rispettivi dispositivi. Preciso inoltre che il giudizio formulato in merito agli ordini del giorno ha riguardo esclusivamente alle parti dispositive. Per quanto attiene alle parti motive, anche in questo caso sulla base di una prassi consolidata, il Collegio non proporrà alcuna riformulazione per ragioni di economia procedurale, senza che ciò comporti adesione o meno alle affermazioni ivi contenute. Alle premesse, il Collegio collegio farà riferimento esclusivamente nei casi in cui lo ritenga funzionale ad una più compiuta argomentazione delle motivazioni poste a base dei pareri formulati. Resta inteso che ove le riformulazioni proposte non siano accolte dai presentatori degli ordini del giorno, si intenderà che il parere sugli stessi è contrario. Sull'ordine del giorno 1 De Maria il parere è favorevole. Sull'ordine del giorno 2 De Maria il parere è favorevole con la seguente riformulazione: a definire entro la fine della presente legislatura, previo confronti con i gruppi parlamentari, misure volte a salvaguardare anche sotto il profilo dei livelli occupazionali e retributivi la specifica professionalità ed esperienza dei dipendenti iscritti negli allegati A e B, assicurando più incisive forme di tutela. Anticipo che sugli ordini del giorno numero 3 De Maria, 5 De Maria, 12 Sciullian, 15 Della Vedova, 27 Cavandoli e 36 Mari, vertenti su analogo oggetto, il parere è favorevole con la medesima riformulazione dell'ordine del giorno numero 2 De Maria. Sull'ordine del giorno 4 De Maria il parere è favorevole compatibilmente con le clausole dei contratti in essere alla disciplina in materia di contratti pubblici. Sull'ordine del giorno 6 De Maria il parere è favorevole con la precisazione che l'impegno è in parte già attuato e nel senso di valutare ulteriori misure volte ad agevolare l'accesso al servizio di ristorazione per il personale che lavora per i gruppi. Sull'ordine del giorno 7 De Maria il parere è favorevole in quanto già attuato. Sull'ordine del giorno 8 De Maria il parere è favorevole con la precisazione che l'impegno è in parte già attuato e nel senso di valutare ulteriori misure volte ad agevolare l'accesso al servizio di ristorazione per il personale che lavora per i gruppi. Sull'ordine del giorno 9 De Maria il parere è favorevole in quanto già attuato. Sull'ordine del giorno 10 De Maria il parere è favorevole. Sull'ordine del giorno 11 De Maria vi è un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Sull'ordine del giorno numero 13, Ascani, il parere è favorevole. Sull'ordine del giorno 14, Della Vedova, il parere è favorevole con la seguente riformulazione: aggiungere infine le seguenti parole. Fermi restando, per quanto riguarda le assunzioni della CD Servizi SPA, i limiti previsti dalla delibera normativa e dallo statuto e per quanto riguarda l'ingresso nei ruoli della Camera dei Deputati, il superamento di un concorso pubblico. Sull'ordine del giorno 16, Della Vedova e Baccari, il parere è favorevole con la seguente riformulazione: a dare più puntuale evidenza nei documenti di bilancio della Camera dei corrispettivi dovuti per i servizi resi da CD Servizi SPA, fermo restando che per quanto riguarda il personale distaccato rimangono valide le regole di redazione del bilancio analoghe a quelle vigenti anche per altre società in house e quelle in materia di pubblicità che si applicano a tutti i dipendenti della Camera distaccati presso altri soggetti pubblici. Sull'ordine del giorno 17 Colombo e Mollicone è favorevole. Sull'ordine del giorno 18 Zucconi e Mollicone è favorevole in parte già attuate. Sull'ordine del giorno 19 e 20 Mollicone è favorevole. Sull'ordine del giorno 21 Urzì e Mollicone è favorevole con la precisazione che saranno ulteriormente sviluppate le misure già poste in essere nel senso indicato dall'ordine del giorno. Sull'ordine del giorno 22 De Idda e altri è favorevole. Sull'ordine del giorno 23 Rizzetto e Mollicone è favorevole con la seguente riformulazione: aggiungere infine le seguenti parole, compatibilmente con gli spazi a disposizione previa istruttoria da svolgere con i gruppi parlamentari in ordine all'utilizzo effettivo degli spazi già assegnati. Sugli ordini del giorno numero 24 Candiani e Mollicone, 25 e 26 Cavandoli è favorevole. Sull'ordine del giorno 28 Casu e Mulè è favorevole compatibilmente con le clausole dei contratti in essere e la disciplina in materia di contratti pubblici. Sugli ordini del giorno 29 Gadda e 30 Del Barba è favorevole. Sugli ordini del giorno 31 Colucci Alessandro è favorevole con la seguente riformulazione: a valutare in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 15 del regolamento l'opportunità di adottare modalità di quantificazione del contributo unico e onnicomprensivo iscritto nel bilancio di previsione della Camera dei Deputati che tengano conto di tutti gli oneri, anche quelli di natura tributaria effettivamente sostenuti dai gruppi parlamentari. Sull'ordine del giorno 32 Mari e altri è favorevole con la precisazione che l'impegno è in parte già attuato e nel senso di valutare ulteriori misure volte ad agevolare l'accesso al servizio di ristorazione per il personale che lavora per i gruppi. Sull'ordine del giorno 33 Mari e altri è favorevole con la seguente riformulazione che riprende quella dell'ordine del giorno numero 2 De Maria: a definire entro la fine della presente legislatura, previo confronto con i gruppi parlamentari, misure volte a salvaguardare anche sotto il profilo dei livelli occupazionali e retributivi la specifica professionalità ed esperienza dei dipendenti iscritti negli allegati A e B, assicurando più incisive forme di tutela, nonché la loro formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. Ordine del giorno 34 Zanella, 35 Zaratti e altri, 37 Caso e 38 Fontana Ilaria, 39 Pavanelli e Cappelletti è favorevole. Ordine del giorno 40 Caramello è favorevole in quanto già attuato. Ordine

0: Sull'ordine del giorno numero 49 Ascari a Morfino è favorevole con la seguente riformulazione che fa seguito alla valutazione espressa dal Comitato Pari Opportunità su tale materia all'esito dell'istruttoria svolta, ad avviare iniziative volte a promuovere la conoscenza di strumenti già esistenti in tema di contrasto alla violenza di genere, alla quale tra l'altro il numero gratuito di pubblica utilità 1522 curato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sull'ordine del giorno 50 Giuliano è favorevole con la precisazione che l'impegno è in parte già attuato. Sull'ordine del giorno 51 Giuliano e Ascari è favorevole. Sull'ordine del giorno 52 Silvestri Francesco e altri è favorevole con la seguente riformulazione: a valutare l'opportunità di avviare un'istruttoria volta a svolgere un'analisi comparativa tra la disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi vigente nell'ordinamento interno della Camera e le disposizioni contenute nel disegno di legge 1780 approvato dall'Assemblea della Camera dei Deputati il 29 gennaio 2026 in prima lettura e attualmente all'esame del Senato, evidenziandone gli aspetti più rilevanti nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alla Camera dei Deputati dall'articolo 64 della Costituzione. Sull'ordine del giorno 53 Morfino, 54 Costa Sergio Mollicone, 55 Alifano e Quartini, 56 Fontana Ilaria, 57 Labbado, 58 Dorso è favorevole. Ordine del giorno numero 59, caro tenuto, è favorevole con la seguente riformulazione: a valutare iniziative di competenza per individuare all'interno dei palazzi un'area da dedicare al consumo dei pasti per il personale delle ditte appaltatrici, eventualmente attrezzandola con elettrodomestici di base, frigo e microonde per il mantenimento e riscaldamento dei cibi. Sull'ordine del giorno numero 60, Pavanelli, è favorevole in quanto già attuato.
1: Grazie, grazie onorevole Trancassini. Allora, numero 1 De Maria, accolto. Passiamo al 2 De Maria, sul quale è stato espresso parere favorevole ove riformulato. Poiché la proposta di riformulazione dell'impegno di tale ordine del giorno coincide con quella proposta anche con riferimento agli impegni degli ordini del giorno De Maria numero 3 e 5, Julian numero 12, Della Vedova numero 15, Cavandoli numero 27, Mari numero 36, tali ordini del giorno saranno esaminati consecutivamente. Pertanto chiedo dunque al deputato De Maria se intende accogliere la proposta di riformulazione dei suoi ordini del giorno 2, 3 e 5 o se intende portarli in votazione. Al tavolo dei 9 l'accetta. Chiedo a Julian se intende accogliere la riformulazione del 12.
2: Pastorino che ha sottoscritto il Della Vedova.
1: Ok, perfetto. Della Vedova per il 15, Pastorino, ok. Cavandoli per il 27. Dov'è Cavandoli? Accettato? Accetta. Mari per il 36, accetta? Perfetto. E allora passiamo al 4, quindi abbiamo tolto il 2 e il 3. Il 4 è De Maria, accolto. Il 5, il 6, il 5 già è passato, sì. Il 6 De Maria, accolto. Allora il 7 De Maria, accolto. L'8 De Maria, accolto. Il 9 De Maria e l'abbiamo già visto prima, quindi accolto. Il 10 De Maria, accolto. L'11 De Maria è respinto e quindi ho invito al ritiro l'onorevole De Maria chiede di intervenire, prego.
3: Presidente, non ritiro l'ordine del giorno, credo che venga messa in votazione, ne voglio spiegare le ragioni. C'è un tema nel nostro paese che merita chiarezze e posizioni chiare, è quello del fascismo e dell'antifascismo. In una fase nella quale una forte deriva populista rischia di mettere in discussione principi e valori fondamentali della nostra democrazia e delle democrazie europee, ritengo indispensabile ribadire senza ambiguità che la Repubblica Italiana è nata dalla Resistenza ed è fondata sull'antifascismo. Per questo abbiamo presentato alla Camera dei Deputati questo ordine del giorno, che impegna Ufficio di Presidenza e Collegio dei Questori a valutare un rafforzamento delle regole per l'accesso e l'utilizzo della sala stampa e degli altri spazi destinati alle conferenze stampa di Montecitorio. L'iniziativa nasce anche alla luce da quanto è accaduto con la conferenza stampa dove era presente Casa Pound presso la sala stampa della Camera dei Deputati. Di fronte alla scelta di consentire lo svolgimento di quell'evento, le opposizioni hanno protestato con iniziative in sala stampa per difendere i valori costituzionali. Tra i deputati che hanno partecipato alle proteste c'ero anch'io, insieme a tante altre colleghe e tanti altri colleghi sono stato sospeso. Con un provvedimento, a mio avviso, evidentemente

0: Veramente sproporzionato, anche perché ancora non vedo dove abbiamo violato i regolamenti parlamentari. Ritengo che quella vicenda renda ancora più evidente la necessità di una riflessione sulle regole di utilizzo degli spazi istituzionali. La Camera dei Deputati è il luogo nel quale si esercita la rappresentanza democratica della nazione e deve sempre essere tutelato il prestigio della sua funzione costituzionale. Chi accede ai suoi spazi per organizzare iniziative pubbliche deve assumersi la responsabilità del rispetto della Costituzione e dei suoi principi fondamentali. Per questo abbiamo proposto che il deputato richiedente, e come sappiamo è tutti gli effetti colui che richiede la sala stampa, decide chi invitare e stabilisce i contenuti dell'evento, e i soggetti esterni invitati sottoscrivano una dichiarazione con la quale si impegnano al rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana e a non porre in essere, nell'ambito delle iniziative svolte presso la Camera, comportamenti o manifestazioni in contrasto con i principi dell'ordinamento costituzionale democratico, e riferimento in particolare alla 12ª disposizione transitoria e finale che vieta la ricostituzione in qualsiasi forma del disciolto partito fascista, o riconducibile alle fattispecie previste la legge Scelba e la legge Mancino. A qualcuno può non piacere, ma grazie ai padri costituenti in Italia il fascismo non è un'opinione, è un crimine. Voglio sottolinearlo. Non si tratta certo di mettere in discussione il principio costituzionale dell'assenza di vincolo di mandato e di insindacabilità per i parlamentari, un principio che va difeso e rispettato. Si tratta però di rispettare prima di tutto qui alla Camera i principi costituzionali. Credo che il pieno rispetto della Costituzione sia la prima e la più importante responsabilità di tutti noi parlamentari della Repubblica. Abbiamo scelto di concentrarci sulla sala stampa, che è la più rappresentativa della Camera dei Deputati e che è normata in modo specifico, ma ovviamente nulla osta se si vorrà assumere una regola analoga per tutte le sale della Camera. Voglio poi sottolineare che regolamenti analoghi valgono in tantissimi comuni e in tantissime regioni. Come Camera dei Deputati siamo in ritardo rispetto ad altri livelli istituzionali. L'antifascismo non appartiene a una sola parte politica, è il fondamento della nostra democrazia e della Costituzione repubblicana. Difendere l'antifascista significa difendere la democrazia, le istituzioni e la storia della nostra Repubblica.
1: Sì, grazie onorevole De Maria. Sempre sull'11, l'onorevole Sasso, prego.
2: Sì, grazie Presidente. Vede Presidente, io speravo che quanto accaduto alla Camera dei Deputati venerdì 30 gennaio 2026 fosse soltanto uno spiacevole incidente, un inciampo, perché errare è umano ma perseverare è diabolico. Il collega, glielo dico per suo tramite, Presidente, De Maria, pretende di poter sottoporre l'articolo 21 della Costituzione, che glielo ricordo, prevede la libertà di pensiero per tutti, ad una sorta di patentino dove la polizia del pensiero unico pretende di dire chi può parlare e chi no. Presidente, evidentemente questo ordine del giorno durerà pochissimo, ma voglio che venga messo agli atti che ancora una volta la componente del PD, ma immagino che sia condiviso con tutta l'opposizione, pretende davvero di schiacciare l'articolo 21 della Costituzione, come hanno provato con violenza privata il 30 gennaio a schiacciare la libertà di opinione del collega Forgiuele, un deputato della Repubblica che è stato soverchiato anche fisicamente al canto di Bella Ciao perché voleva fare una cosa. Ma state zitti e prendi la pillola delle 7.
1: No.
2: Semplicemente, Presidente, se non lo fa lei lo faccio io. Si devono stare zitti quando
1: colleghi,
2: parliamo. Devono avere rispetto.
1: Onorevole Pensa, sì, che si segga. Prego.
2: Dicevo, con pacata sobrietà e lucida moderazione, che non è il PD che decide chi può parlare e chi meno. Se c'è una conferenza stampa autorizzata e loro in 30 impediscono con una violenza verbale e fisica ad un parlamentare, è giusto che siano stati sospesi.
1: Colleghi,
2: è giusto,
1: favore,
2: che
1: colleghi,
2: siano stati sospesi. Perché è bello citare la Costituzione, ma è anche bello rispettarla, perché in questa Camera ne abbiamo visti di tutti i colori, compresi i fiancheggiatori dei terroristi islamici, e nessuno si è permesso di venire a sgomberare quell'aula, perché era giusto che si sapesse la gente che portate qui dentro. Per cui Futuro Nazionale voterà con orgoglio contro questa schifezza di ordine del giorno. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Sasso. Ho prenotato, se non ho capito male, la deputata Orrico e Quartini, giusto? Prego allora.
3: Grazie Presidente, chiedo se il collega De Maria è d'accordo di poter sottoscrivere quest'ordine del giorno, perché ero anch'io nella sala della conferenza stampa quando insomma il deputato Furgiuele cercò di far entrare alla Camera dei Deputati esponenti neofascisti, skinheads, condannati, neonazisti, condannati anche per aver aggredito delle persone che la pensano diversamente da loro, aggressione che non è avvenuta nella sala della conferenza stampa, nella quale pacificamente abbiamo in qualche modo dimostrato che questo luogo, che è la culla della nostra democrazia, che rappresenta tutti coloro che hanno offerto la propria vita per garantire la nostra libertà, per consentire poi ai padri e alle madri costituenti di scrivere le regole della nostra democrazia, ecco, entrare in questo luogo è un privilegio, è un onore nel quale bisogna trasmettere idee e valori alti, e soprattutto bisogna essere degni, così come noi da deputati dobbiamo dimostrare ogni giorno di essere all'altezza di quei valori e di quei principi che sono stati scritti con il sangue di donne e di uomini, di intere generazioni che hanno perso la vita contro il fascismo e contro tutte le dittature per affermare i nostri diritti e le nostre libertà. Quindi questo ordine del giorno, caro collega Sasso, non è una schifezza. La schifezza sono le affermazioni che in quella sala stampa si volevano fare da parte di esponenti neonazisti e neofascisti. Perché quelle non sono idee, sono crimini contro l'umanità, sono crimini contro la nostra Costituzione che è sacra.
1: Sì, grazie deputata Orrico. Onorevole Quartini, prego.
4: Sì, grazie Presidente. Anch'io chiedo al collega De Maria di poter sottoscrivere quest'ordine del giorno. Io ero tra i sanzionati 5 giorni perché ho difeso l'onore di questo luogo. Ho difeso l'onore della democrazia, ho difeso l'onore della democrazia costituzionale antifascista. Questo è quello che abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto con orgoglio, con grande forza. L'abbiamo fatto rispetto a delle persone che erano condannate per crimini seri. Si parla di Casa Pound, si parla di Skinheads Veneto. Quindi era una situazione assolutamente imbarazzante. Se è vero che dobbiamo proteggere, è giusto farlo in termini di costituzionalità, l'articolo 21 della Costituzione che riguarda la libertà di pensiero, sicuramente non riguarda la libertà di crimine, perché è questo quello che si voleva fare all'interno di questo palazzo. Allora, in questo senso, credo che sia assolutamente ragionevole che si prenda in esame quest'ordine del giorno. È un ordine del giorno assolutamente di buon senso, limita in maniera significativa la possibilità di commettere un crimine qui dentro, un crimine serio, anche legato alle truffe semantiche, perché si sono inventati la parola remigrazione quando è una vera e propria deportazione. Anche questo non è accettabile, non è assolutamente accettabile. Allora io credo che per l'onorabilità di questo luogo, che è il tempio della democrazia, dove ci sono persone che vengono rammentate proprio lì, Giacomo Matteotti, per essere morte in nome di questa democrazia, io credo che questo ordine del giorno sia assolutamente di buon senso e dovremmo approvarlo. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Quartini. L'abate Pellegrini sottoscrivono. Allora, io ho in ordine Rosato, Amato, Fornaro e Ferrara.
5: E anche Mari.
1: Mari anche dopo, e poi vabbè, vediamo strada facendo. Quindi Rosato intanto.
6: Grazie Presidente. Quest'ordine del giorno è firmato dal collega De Maria, di cui ho stima e siamo amici, abbiamo lavorato tanti anni insieme, e quindi io voglio interloquire con lui per spiegargli perché noi non possiamo condividere e votare quest'ordine del giorno. Non per le motivazioni che il collega De Maria porta, e cioè quella di evitare che in queste, in particolare nella sala stampa, ci siano manifestazioni contro legge, perché le manifestazioni contro legge siamo tutti d'accordo, o quasi tutti, o almeno spero che siamo tutti d'accordo, che non possono esserci. E diciamo, il rispetto della Costituzione io lo do per preacquisito per un parlamentare nel momento che si candida e che viene eletto qui, perché se noi mettiamo in discussione questo, lo dico con stima al collega De Maria, per cui bisogna firmare una dichiarazione perché noi vogliamo rispettare, stiamo facendo delle cose. Dopodiché sento anch'io il collega Sasso e le sciocchezze che dice o che vorrebbe dire, ma perché gli servono per esistere a lui, il collega Forgiuele, eccetera. Le fanno per esistere, non perché lo fanno per altri motivi. E però non è che noi possiamo fare le regole perché, per consentire a loro di esistere e per consentirgli a loro di fare le conferenze stampa contro. Allora, noi dobbiamo dire che ci sono delle regole che caratterizzano la presenza in questo luogo, che sono il rispetto delle leggi. Non ci possono essere colleghi che sono qui e che non danno per scontato il dovere di rispettare le leggi. Quando è cominciata questa legislatura, io ho avuto un grande onore, che è stato quello di fare il discorso con cui ha accolto questa, ha aperto questa legislatura. E io ricordo in me un'emozione che io sento sempre quando intervengo in quest'Aula, in alcuni momenti la senti di più: la solennità di questo luogo, il valore che ha questo luogo, dove c'è gente che è venuta qui dopo aver lottato e fatto la resistenza per liberare questo paese. E se noi non siamo consapevoli di questo, all'interno di tutte le nostre discussioni, e diciamo, cominciamo a fare gli spicchi dei principi di legalità da rispettare per fare un'iniziativa in un luogo o nell'altro, io qui, per venire in quest'Aula, penso che noi dobbiamo tutti essere, diciamo, servi della Costituzione, più di qualsiasi altro italiano, al servizio della Costituzione, più di qualsiasi altro italiano. Quindi io sono d'accordo con quello che scrive il collega De Maria, ma non lo vorrei mai far firmare a nessun parlamentare. Ecco, allora io invito il Collegio dei Questori a fare una riflessione comunque su questi temi, che riguardano non solo la sala stampa, ma tutte le sale, perché lo dico non per aprire il dibattito a cose più ampie, ma quando vedo iniziative che sostengono paesi che sono sotto sanzione, a me, ecco, il fegato fa un po' male, eppure le vediamo in questo Parlamento, iniziative che sono fatte in questa cosa. Allora, io credo che noi dobbiamo essere più rigorosi, noi tutti, in particolare chi ha responsabilità di gestione di questa, della struttura, ma dobbiamo stare attenti a non cadere nella trappola di Sasso e Forgiuele o chi per loro sta qui, perché loro cercano questo, Ecco, allora io penso che per rispetto di quest'Aula, per rispetto di chi in quest'Aula ha costruito le regole che consentono a noi di venire qui e di dibattere liberamente su questo e tanti altri temi, dobbiamo essere molto consapevoli della gravità delle cose che facciamo e cogliere il punto che cita il collega De Maria, ma non trasformarlo in un punto divisivo, ma dare per scontato che è un prerequisito. Ecco, perché chi entra qui in qualsiasi aula e non pensa di rispettare la legge non è degno di stare qui dentro, non solo non è degno di fare una conferenza stampa.
1: Grazie onorevole Rosato. Dunque, io nell'elenco c'ho Amato, Fornaro, Ferrara, Mari, Del Barba e Mulè per parlare. Se ho sbagliato mi aiutate voi. Intanto il Movimento 5 Stelle come gruppo sottoscrive e adesso la parola all'onorevole Amato. Prego.
7: Grazie Presidente, era per la sottoscrizione ma è già stata fatta. Io quel giorno non c'ero, avrei voluto esserci però, perché proprio per quello che diceva l'onorevole Rosato, io non posso considerare quello che dicono l'onorevole Sasso, l'onorevole Ziello, l'onorevole Pozzolo e gli altri di Futuro Nazionale un gioco da bambini. Sono dei parlamentari della Repubblica. Io prendo seriamente quello che loro dicono e non come un gioco da ragazzini. Avrei voluto esserci, perché essere punito per quello era una medaglia.
1: Grazie onorevole Amato. Onorevole Fornaro, prego.
8: Grazie signor Presidente, innanzitutto sottoscriviamo tutto il gruppo del Partito Democratico sottoscrive questo ordine del giorno. Vi confesso che intervengo con una profonda amarezza, perché nell'ottantesimo della prima seduta dell'Assemblea Costituente, nell'ottantesimo del ritorno alla libertà e della Repubblica, vedere bocciato questo ordine del giorno fa male. Fa male perché non avremmo avuto bisogno di presentare questo ordine del giorno se i tempi non fossero cambiati e cambiati in peggio, allontanandoci da quei valori fondativi di 80 anni fa. Qui non è in discussione l'articolo 21, non è in discussione, lo dico per il suo tramite al collega Rosato, il fatto che ognuno di noi dovrebbe avere fino in fondo la concezione e il rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana. Questo è dato per scontato. Purtroppo dobbiamo utilizzare sempre di più il condizionale, dovrebbe, perché quello che è avvenuto quel giorno dimostra che tutto questo non è stato acquisito fino in fondo e ci si dimentica, questo è il senso profondo di questo ordine del giorno, il luogo in cui siamo, questo è quello che fa più male. E da dove veniamo? Quali lutti? Quali tragedie hanno portato a dove siamo oggi e dove eravamo 80 anni fa? Mi rivolgo davvero al Collegio dei Questori. Potevate riformulare, ma negare che non ci sia la necessità di porre un freno rispetto alla possibilità che figuri, esponenti di partiti e movimenti che si richiamano dichiaratamente, e non mi riferisco a nessun movimento o partito in quest'Aula, al fascismo e al nazismo, possano tranquillamente varcare quel portone del Tempio della Democrazia, possono vantarsi, possono minacciare di fare la marcia e noi dobbiamo farli entrare come se niente fosse, questo è francamente per noi inaccettabile. ma non perché noi vogliamo dare patenti, non perché noi sosteniamo il pensiero unico, perché abbiamo rispetto di questo luogo e abbiamo rispetto di dove siamo, da dove siamo venuti. Questo era un tentativo di evitare quello che è successo il 30 gennaio, di farlo per il futuro, di trovare delle regole condivise, per evitare di avere il paradosso che 30 colleghi che non hanno fatto nessuna violenza privata nei confronti di Furgiuele, chiedo formalmente al collega Sasso di ritirare questa accusa falsa, altrimenti non ci sarebbero state le sanzioni nei termini che ci sono state da parte dell'ufficio di presidenza se ci fosse stata violenza fisica. Quindi lei ha detto una cosa falsa e la invito a ritirare quello che ha detto, perché è grave nei confronti dei colleghi che hanno manifestato pacificamente e in maniera non violenta le ragioni per le quali certi individui non hanno diritto a varcare quel portone, e continueremo a ribadirlo. Non hanno diritto. Chi sostiene le tesi del nazismo non ha diritto a entrare nel tempio della democrazia. Non c'entra niente con l'articolo 21.
1: Gassas, per favore.
9: Non è un dibattito.
1: No,
8: tranquillo. Non ho nessuna difficoltà, collega Sasso.
1: No, parli sempre perché... col presidente.
8: No,
1: per
8: ma
1: favore.
8: Non ho. Sono molto sereno.
1: Per cortesia.
8: Vuole che le dimostri come faccio a non essere sereno? No. Io non credo.
1: No, onorevole,
8: sto parlando molto serenamente. È evidente che c'è stata ed è stata rilevata come una violazione del regolamento una occupazione di quell'aula, ma ecco, in maniera non violenta. Se poi il canto di Bella Ciao è considerato una violenza privata, io non so proprio cosa farci, caro collega Sasso, e lo abbiamo fatto anche in quest'aula. Quindi io mi permetto, proprio nel richiamo alla Costituzione, e concludo, signor Presidente, a quell'assenza di vincolo di mandato, di chiedere ai colleghi della maggioranza di votare secondo coscienza. Dall'altra parte ci sono colleghi che hanno in tasca la tessera dell'AMPI, che partecipano con noi alle manifestazioni di ricordo e commemorazione partigiana. Io li invito a essere coerenti con quelle presenze, con quelle partecipazioni, e di votare a favore di questo ordine del giorno, che sta dentro quello spirito, lo spirito di una Repubblica democratica nata dalla lotta di resistenza, e quella lotta va rispettata, e i figuri che contestano quella matrice, che oggi inneggiano al nazismo e al fascismo, non hanno diritto ad entrare in questa Camera.
1: Grazie onorevole Fornaro. Onorevole Ferrara, prego.
10: Grazie Presidente. Niente, volevo portare un attimino anche la mia testimonianza, la persona che è stata presente in quel giorno e che posso certificare tutte le cose che sono state dette fino adesso. Vorrei aggiungere però anche quello che è una testimonianza che mi ha lasciato sorpresa, e vorrei leggere una lettera che ho ricevuto dalla Federazione Internazionale dei Resistenti, che riunisce oltre 60 associazioni della Resistenza in 25 paesi europei. Si tratta di associazioni democratiche e antifasciste, eredi e continuatrici di coloro che si opposero al terrore fascista e nazista, lo combattero e lo sconfissero come i partigiani, combattenti, soldati civili. Insieme rappresentiamo più di 1 milione di membri in tutta l'Europa, discendenti delle donne e degli uomini che si opposero attivamente al nazifascismo. Siamo profondamente preoccupati e inquieti per le sanzioni imposte a seguito degli eventi del 30 gennaio alla Camera dei Deputati. In quell'occasione, da eletti del popolo, avete agito per impedire lo svolgimento di un'iniziativa legati a gruppi di estrema destra e neofascisti, tra cui esponenti di Casa Pound e di altri movimenti estremisti. La vostra azione volta a contrastare la normalizzazione di ideologie fondate sul razzismo, esclusione e autoritarismo all'interno di istituzioni democratiche, rientra pienamente nel contesto storico e costituzionale della Repubblica Italiana. Pur nel rispetto delle regole istituzionali, sanzionare chi ha cercato di difendere fondamenti antifascisti della Repubblica rischia di inviare un messaggio inquietante, che la resistenza al ritorno di ideologie estremiste negli spazi democratici venga punita anziché riconosciuta. La FIR ricorda che i valori della democrazia in Europa sono stati costruiti sulla sconfitta del fascismo e del nazismo e che la vigilanza contro il loro riemergere resta una responsabilità condivisa. La presenza all'interno di sedi parlamentari, di organizzazioni e individui apertamente ispirati a tali ideologie costituisce di per sé un motivo di grave preoccupazione. Le esprimiamo pertanto la nostra piena solidarietà per aver agito in difesa dei principi costituzionali e della memoria storica. Il vostro gesto riflette l'impegno duraturo affinché le istituzioni restino fedele all'eredità antifascista su cui sono state fondate. La FIR invita le istituzioni italiane a riflettere attentamente sulle implicazioni di queste sanzioni e a riaffermare senza ambiguità il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di neofascismo, razzismo e odio. In questo spirito, la FIR ribadisce che difendere la democrazia richiede talvolta coraggio e che tale coraggio dovrebbe essere riconosciuto, non punito, da parte del vicepresidente generale Filippo Giuffrida Repaci e il segretario generale Ulrich Schneider. Adesso, di quei 5 giorni quando sono stato chiamato per spiegare la cosa, io comunque ho fatto riferimento all'articolo 68, cioè si viene a dire a noi che non possiamo dire quello che pensiamo qua dentro, perché comunque quella sala, durante l'orario in cui era stata, diciamo, prenotata, non è stata bloccata da nessuno e neanche siamo arrivati a quel punto, perché nella realtà chi ha deciso di bloccarla è stato il presidente, che l'ha bloccata, non ha fatto più entrare nessuno, e quindi se qualcuno deve essere, tra virgolette, analizzato, è stato il comportamento del presidente che in quel giorno ha bloccato la Camera nel non fare entrare più nessuno, non noi che abbiamo bloccato l'ingresso. Grazie.
1: Grazie onorevole Ferrara. Onorevole Mari.
9: Grazie Presidente. Per suo tramite, innanzitutto voglio dire che le considerazioni fatte dall'onorevole Rosato sono assolutamente di buon senso, però qui ci troviamo di fronte a una situazione particolare, ci sono momenti in cui non bisogna dare per scontato niente, questo è il punto, cioè, in cui qualcosa sta cambiando ed è lì che bisogna alzare il livello di attenzione, credo che questo è quello che sia stato fatto in quel giorno in sala stampa ed è quello che stiamo cercando di fare adesso, perché non si tratta di libertà di pensiero, di articolo 21, io spero che nessuno si rizzeli come è avvenuto anche nel corso della giornata, ma credo che qua siamo dentro la 12ª disposizione transitoria, e quello è il punto. Noi abbiamo il dovere di rilevare i tratti distintivi, i segni, quando qualcosa sta accadendo e si sta riproponendo qualcosa di tragico che avviene sempre dal punto di vista prima del pensiero e poi di altro. E quindi, secondo me, quando noi abbiamo la rappresentazione di idee in esplicita violazione dei diritti umani, che vengono portate da persone, da partiti che si dichiarano esplicitamente neofascisti o neonazisti, il combinato disposto di queste due cose obbliga noi ad adottare delle misure. Questo è il punto. obbliga noi a fare in modo che queste due cose assieme non si possano presentare, non possono avere cittadinanza in questo luogo. Non è una facoltà, è un dovere, è un obbligo che noi abbiamo. Il senso dell'ordine del giorno del collega De Maria, io credo che sia questo: sollevare di fronte al Parlamento la necessità di misure che impediscano in futuro il ripresentarsi di questa condizione. Questo è il pericolo che c'è. C'è nella società italiana, non voglio aprire discussioni in generale, ma c'è oggi, a nostro avviso, nella società italiana. Noi qui dentro abbiamo il dovere di fare in modo che non arrivino, che innanzitutto non arrivino qui per limitarne l'espansione nella società. Quindi l'ordine del giorno ha questo senso. Si possono adottare, come è stato detto, misure diverse. Anch'io invito i questori a ricercare formule nel regolamento, che anche se non dovesse essere così cogenti, comunque in qualche modo ci tutelino rispetto al futuro. Ma ripeto, idee in esplicita violazione dei diritti umani, portate da soggetti o da partiti, da organizzazioni che si richiamano esplicitamente al neonazismo, sono per noi un problema e purtroppo sono un problema di questo tempo rispetto al quale dobbiamo provvedere. Non abbiamo alternative.
1: Grazie onorevole Mari. Onorevole Del Barba, prego.
11: Grazie Presidente. Per suo tramite vorrei rivolgermi prima di tutto al collega onorevole Sasso. Credo che nessuno di noi dovrebbe mai trovarsi in imbarazzo o pensare che gli venga limitata la libertà di parola ogni qualvolta gli venga chiesto di rispettare la Costituzione o anche di firmarlo. Credo che tutti noi dovremmo stare a testa alta di fronte a una richiesta del genere. Tuttavia, Presidente, vorrei rivolgermi sempre per suo tramite anche all'amico onorevole De Maria, perché questo ordine del giorno, che pone un tema molto serio, molto importante, e fa riferimento anche a un episodio avvenuto in questa legislatura che ci deve interrogare, che deve interrogare questa istituzione. Ragazzi. Per favore, scusi Presidente. Deve interrogare questa istituzione rispetto a come in questi luoghi la Costituzione, come in tutta Italia, vada rispettata, ancor di più in questi luoghi. Tuttavia, Presidente, c'è un aspetto di questo ordine del giorno che, ricordiamolo, non siamo qui a discutere di una risoluzione sul ruolo del parlamentare e nemmeno di una risoluzione sull'antifascismo. Stiamo parlando del bilancio della Camera e di come la nostra istituzione deve organizzare le proprie regole, i propri regolamenti, affinché si svolgano i lavori con correttezza e secondo rispetto della Costituzione. Ebbene, quello che viene chiesto in questo ordine del giorno interpella profondamente le nostre coscienze politiche. Le dico personalmente, e qui faccio un riferimento personale, non al mio gruppo, mi costringe a mettermi dinanzi alle mie radici, che sono profondamente antifasciste. Vengo da Morbegno, città di Ezio Vanoni, a cui ho sempre ispirato la mia attività politica, indegnamente sicuramente, ma mai rispetto al valore dell'antifascismo, mai. E mai avrei pensato di vivere una fase politica della mia vita, della vita che riguarderà i nostri figli, in cui il tema dell'antifascismo fosse all'ordine del giorno di questi banchi e quindi all'ordine del giorno della nostra e della mia coscienza. Però, vede, così come credo che sia importante interrogarsi su come in una conferenza stampa che si tenga in questi luoghi non si possa dare cittadinanza a tematiche fasciste o a chi si dichiara fascisti, ma ci sono strumenti, una targa, questo è un luogo della libertà antifascista, ci sono strumenti regolamentari, ma la parte che più mette a dura prova la coscienza di un politico antifascista è quella di chi chiede a un parlamentare di questa Repubblica ogni santo giorno, nel momento in cui dovesse fare una conferenza stampa, di mettere mano alla penna e dichiararsi antifascista. Ripeto, ciascuno di noi non dovrebbe provare imbarazzo in questo, ma qual è il significato che noi trasmettiamo non solo a questa istituzione ma fuori di qui rispetto ai nostri tempi? Io credo che questa sia la domanda che, rispetto a tutto quello che ha detto il collega De Maria, che ci trova d'accordo, però non ci fa propendere rispetto al voto favorevole con queste modalità e con questi strumenti. Così come ci fa dire con chiarezza l'onorevole Sasso che non è accettabile paragonare la richiesta di rispetto della Costituzione alla violazione dell'articolo 21. Questo deve essere dato per scontato, e se viviamo tempi in cui non è dato per scontato è giusto che il nostro regolamento se ne occupi. Ma richiedere ad ogni parlamentare oggi, ogni mattina mentre si alza, di dover firmare che rispetta la Costituzione, altrimenti su di lui lasciamo un legittimo sospetto. Ecco, la mia coscienza antifascista crede che questo non sia lo strumento giusto. Grazie, Presidente.
1: Grazie, onorevole Del Barba. Presidente Mulì, prego.
12: Grazie, Presidente. Signore Questori, onorevoli colleghi, la stima che nutro nei confronti dell'onorevole De Maria mi ha portato in passato a condividere con lui una legge che abbiamo votato nel 23, una legge profondamente antifascista che esalta lo spirito di 650.000 militari che con il loro no al regime fascista e alla Repubblica di Salò germogliarono la resistenza italiana. Quella legge venne votata all'unanimità dalla Camera. E per quanto mi riguarda, per la stima che ho per l'onorevole De Maria, rappresenta altro che una dichiarazione. Rappresenta il fatto che il Parlamento italiano all'unanimità ha detto che quel periodo non solo è da dimenticare, ma che non può più tornare. Allora la premessa è d'obbligo affinché sia chiaro il motivo della contrarietà. Chiedere ai soggetti esterni, ai deputati, di sottoscrivere una dichiarazione ogni giorno, ogni volta che entrano in sala stampa, equivale, lo dico anche per suo tramite all'onorevole Del Barba, forse se ho interpretato bene il suo pensiero, a riconoscere una irrecivibile forma di debolezza, direi anche di sconfitta, rispetto a ciò che siamo e ciò che rappresentiamo. Il principio che vuole introdurre l'ordine del giorno è infatti l'ammissione di un vulnus che questo organo costituzionale non può riconoscere. L'adesione ai principi costituzionali è precondizione per essere ammessi non solo nella sala stampa, ma alla Camera dei Deputati. È precondizione per avere cittadinanza e vivere nella comunità civile e democratica che noi rappresentiamo e che è l'Italia. Le leggi che discendono dalla Carta disciplinano l'eventuale sanzione nei confronti di coloro che abiurano questi principi. Lo dirò con un linguaggio semplice. L'attestazione che prevede l'ordine del giorno vorrebbe questa istituzione in una sorta di costante preallarme democratico, di pericolo sulla tenuta democratica dello Stato, addirittura come possibile luogo che da Camera diventa anticamera di un colpo di Stato. Poniamo il caso che un deputato, quei soggetti esterni non sottoscrivono la dichiarazione. Che facciamo? Prendiamo i documenti, li mandiamo alla Procura della Repubblica, chiamiamo i carabinieri, li facciamo mettere all'ingresso per farli arrestare? E allora, per noi, per tutti noi, la Costituzione è un patrimonio che va ascritto banalmente allo splendore della nobile semplicità. Il credo laico della Costituzione, l'adesione ai suoi principi fondamentali, è anteposto a qualsiasi azione susseguente. Abdicare a questo dogma di democrazia significa consumare una biura, significa mettere in discussione ciò che viene prima, colleghi, rispetto alla staticità istituzionale e ordinamentale dello Stato. A un chirurgo non si può chiedere di rinnovare il giuramento di Ippocrate ogni volta che va in sala operatoria. Ma quel giuramento, per quanto cogente moralmente, è comunque di rango inferiore rispetto al fondamentale diritto, l'unica volta che la Costituzione lo scrive, il fondamentale diritto sancito dall'articolo 32 della Costituzione. La superiorità della Costituzione è ancora una volta qualcosa che va oltre, perché è superiore a tutti noi. Sarebbe dunque offensivo affermare che il voto negativo equivale a disconoscere la sacralità della Costituzione e l'impegno antifascista. È esattamente il contrario. Proprio riconoscendo da prima all'ultimo degli articoli l'alfa e l'omega del nostro vivere civile, non sentiamo il bisogno di ribadirla ogni volta, ogni giorno che andremo in sala stampa. Sarebbe un'inversione dell'onere della civiltà democratica. I regimi pavidi e insicuri, Presidente, quelli dei forti con i deboli, quelli dei poveri di intelletto, quelli impauriti da cervelli liberi, loro sì avevano bisogno di reiterare e far giurare. Erano i fascisti, quelli che nel 1931 imponevano ai professori, tranne 12 di loro, di dichiarare e di impegnarsi a formare cittadini operosi, probi e devoti alla patria e al regime fascista. Ma noi qui, parafrasando quell'antifascista geniale che fu un martire della nostra Repubblica, che è Piero Gobetti, non abbiamo nulla a che fare con gli schiavi. Per l'Italia del 2026 l'antifascismo è un modo di stare al mondo, è una questione morale con valore religioso, di stile, di istinto. La dichiarazione proposta ha dunque il pericolo di essere interpretata come sintomatica di una immaturità civica prima ancora che politica, e noi la rifiutiamo. Viviamo di quella ostinata intransigenza che ci fa essere saldi, sicuri nella convinzione che la nostra non è soltanto opposizione politica a chi rigetta i principi costituzionali, ma un rifiuto, un rigetto morale e culturale. Di questo ne rivendichiamo orgogliosamente il primato. Abbiamo anticorpi tali da resistere ai barbari che mai dovessero avere l'ardire di bestemmiare, per giunta qui dentro, la Costituzione. Guardate, questa è la forza invincibile, indistruttibile, rassicurante della democrazia e della forza dell'Italia. Grazie.
1: Grazie, Presidente Mulì. Presidente Boldrini, prego.
13: Sì, grazie signor Presidente. Io coglierei questa opportunità per ringraziare in quest'Aula il collega De Maria per aver fatto questo ordine del giorno. A me sembra un ordine del giorno che lascia intravedere uno sforzo da parte sua, dovuto a un senso di responsabilità di trovare proprio un minimo comune denominatore, perché fa specie pensare che qualcuno possa ritenere, come dire, chiedere troppo a un deputato o a chi viene invitato qui dentro di fare due cose: di chiedere il rispetto della Costituzione e di porre in essere comportamenti o manifestazioni che non siano in contrasto con i principi dell'ordinamento costituzionale. Cioè, ma a me sembra il minimo che si possa richiedere. Allora, posso dire che questo ordine del giorno è necessario perché c'è stato un vulnus, perché se quei 30 deputati e deputate non si fossero messi in sala stampa, seduti pacificamente, e se non avessero, come dire, se non fossero stati lì leggendo gli articoli della Costituzione, cantando Bella Ciao, in quella sala stampa sarebbero arrivati esponenti di formazioni politiche che inneggiano al nazismo e al fascismo. Allora io lì mi sarei immaginato che chi rappresenta qui i questori, le istituzioni di questa Camera, cioè, avessero considerato quello uno sfregio. Invece noi siamo stati chiamati siamo stati interrogati a giustificare il nostro comportamento, che è stato un comportamento a tutela dell'istituzione, perché viviamo un tempo in cui c'è chi invita chi si professa nazista, c'è chi invita chi si processa e professa pubblicamente fascista. Allora voglio chiarire che al collega Forgiuele non è stato torto un capello, ha avuto più attenzione mediatica che in tutta la sua vita probabilmente, nessuno l'ha toccato, e venire qui a dire che c'è stata violenza è un falso storico. Io mi indigno trovo che sia una ferita sia il parere contrario a questo ordine del giorno, ma anche è stata una ferita la sanzione data a chi non ha fatto nulla che potesse meritarla. Io mi aspettavo un encomio da parte dell'ufficio di presidenza. E vorrei capire ancora oggi perché noi siamo stati sanzionati. Allora, questori, ditemi, cos'è che non va bene in questo ordine del giorno? Trovate strano che chi entra qui dentro si professi fedele alla Costituzione? Strano? Inopportuno? Indegno? Ditemi, che cos'è che non va bene in questo ordine del giorno? Ce lo dovete motivare, perché il questore anziano non l'ha motivato. Non l'ha motivato, quindi... Che cos'è che convince lei e la maggioranza a votare contro? Non c'è nulla di stravagante, c'è il minimo comune denominatore in questo ordine del giorno. Quindi io veramente trovo molto pericolosa questa china. Questa china non si sa dove ci porterà. Perché se poi entrano i fascisti e i nazisti, vorrei capire voi che cosa fate? Accettate tutto questo, vi congratulate, lo ritenete normale, lo considerate un'espressione di democrazia? No, vorrei capire questo perché non mi è chiaro. Quindi veramente sono molto indignata di questo parere e penso che voi dovreste rifletterci ancora prima di ritenere che un ordine del giorno di questo genere possa essere considerato un ordine del giorno irricevibile. Vi ringrazio.
1: Grazie Presidente Boldrini, a beneficio di tutti voglio chiarire che in ogni caso è l'ufficio di presidenza, seppure a maggioranza relativa, ha dato questo parere, non i questori. E allora, Squeri, no? Chi è tre? Allora, colleghi, siamo giunti in prossimità delle ore 20, ma poiché vi sono ancora tre deputati iscritti a parlare per dichiarazione di voto su quest'ordine del giorno, se non vi sono obiezioni, io direi procederemo con i nostri lavori per chiudere l'ordine del giorno, fino alla votazione di quest'ordine del giorno, per poi necessariamente sospendere e riprendere come era previsto alle 21:30. E quindi, se cortesemente siamo sintetici negli interventi conclusivi prima del voto e della sospensione, per rispettare il calendario che si è fissato precedentemente e che non ho fissato io ovviamente. Onorevole Squeri, prego.
14: Sì, grazie Presidente, ma io intervengo a titolo personale, fatemi dire, perché voglio rispondere al collega Fornaro quando ha fatto l'appello a chi membri di maggioranza partecipano alle manifestazioni il 25 aprile tra le tante per ricordare la fine della guerra e la libertà riconquistata. Io a queste manifestazioni da membro di maggioranza quali sono? Partecipo, sono senza alcun merito consigliere dell'Associazione Partigiani Cristiani, per cui diciamo mi ci ritrovo a essere diciamo un testimone che grazie, l'ho già detto altre volte in quest'aula, grazie all'esperienza di mio padre e di mia madre che hanno fatto i partigiani, a essere testimone dei valori che loro hanno portato avanti con tanti altri compagni di lotta. Ma da questi principi io però devo dire che convintamente voterò contro questo ordine del giorno e voterò contro in maniera convinta per il mio modo di pensare, ma me l'avete dimostrato con i vostri interventi oggi. Perché avete fatto interventi che addirittura vanno oltre quello che questo ordine del giorno contiene in maniera letterale. E se passasse questo ordine del giorno avreste modo poi, chiunque in seguito avrebbe modo di utilizzare questo ordine del giorno proprio per avvalorare quanto avete detto, che non è nello spirito di chi ha combattuto contro il regime fascista, chi ha combattuto il regime fascista senza essere vincolato a ideologie avverse, ma proprio nello spirito della libertà di ogni individuo di poter esprimere il proprio pensiero, direbbe che in quest'aula anche un nostalgico del fascismo potrebbe venire a parlare. E lo dice la nostra legge, la legge Scelba, quando punisce l'esaltazione pubblica di esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, non li punisce in quanto tali, ma quando siano idonei a favorire la ricostituzione del partito fascista. E non siamo nel caso, per esempio, di quando avete evitato quella conferenza stampa, citando Casa Pound come il male assoluto, che secondo i miei principi è certamente lontano anni luce, ma ricordiamoci che Casa Pound si è candidata più volte alle elezioni politiche e se avesse avuto i requisiti di ricostituzione del partito fascista non penso che le commissioni e le autorità avrebbero potuto permettere la loro presentazione. E addirittura ci sono, siccome ovviamente questo argomento è stato oggetto anche di ricorsi alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale ha ribadito che non ogni manifestazione è punibile, ma solo quella concretamente idonea a ricostituire il partito fascista. Per cui convintamente da rappresentanti di questa maggioranza, da immodestamente portatore dei principi che i partigiani hanno voluto portare avanti, molti sacrificando la propria vita e comunque poi testimoniandola anche finita la guerra, io dico che è vera democrazia se in quest'aula o nella sala conferenze anche un nostalgico fascista possa venire a dire le sue idee, che certamente sono, ripeto, lontani mille miglia dalle mie. Grazie.
1: Grazie onorevole Squeri. Onorevole Stumpo, prego.
15: Grazie Presidente. Sarò breve come lei ci ha chiesto. Volevo soltanto ricordare a tutti noi, a quest'Aula, che questo è l'anno in cui ci sono diverse cose che ricorrono nell'ottantesimo anniversario. Uno di questo è stato l'amnistia che l'allora ministro Togliatti fece per i reati che avevano avuto fino a 5 anni di reclusione durante il fascismo. Vede, chi parla non aveva l'età minimamente per poter partecipare a quella storia, ma crede di appartenere a una storia ben più profonda e ha consapevolezza di quello che ha scritto oggi l'onorevole De Maria, che ringrazio, anche quello che abbiamo fatto per impedire che alcuni personaggi potessero entrare in quest'aula poco fuori da qui, nella sala stampa, a poter profanare il luogo della democrazia, perché si sono potuti cancellare i reati, ma non si può cancellare la memoria di quello che è successo. E vorrei che anche quest'Aula, che oggi si è indignata giustamente per i fatti di Sofia, deve sapere che non sono differenti le cose, perché se si crea un clima per il quale tutti quanti poi ci indigniamo per quello che succede a Sofia, non ci si può nascondere dietro un dito quando quelle persone emuli di quei nazisti che oggi hanno provato a entrare in un albergo contro dei ragazzi rappresentano una cultura politica che noi insieme dobbiamo veramente negare. Questo è quello che diceva non solo l'ordine del giorno, ma quello che abbiamo fatto. E vedete, e concludo Presidente, io sono stato uno tra quelli che ha subito i 5 giorni di sospensione. Ho provato anche a chiedere perché c'erano chi ha avuto 5 giorni e chi ne ha avuto 4. Sono andato a parlarne privatamente con il Presidente della Camera dopo aver scontato quei 5 giorni. Mi è stato spiegato che c'era una differenza tra chi aveva occupato la Presidenza e chi no. Io ho subito 5 giorni senza aver occupato la Presidenza. Non ho chiesto che venisse ridotto. Questa cosa sanciva che anche chi ha preparato quelle punizioni l'ha fatto in modo arbitrario, perché è stato un fatto politico. E la cosa insopportabile è che in questo luogo della democrazia ci sia chi arbitrariamente prende certe decisioni. Grazie Presidente.
16: Bravo. Grazie onorevole Stumpo. Prima del voto abbiamo, e della sospensione successiva, l'onorevole Tabacci, che ha massimo fino a 1 minuto. Perché ha già parlato nella discussione generale, non per altro. Diamo voce, apra il...

0: non ho parlato in nessuna discussione generale, anzi sono silenzioso da parecchio tempo.
1: Il tempo del misto.
0: Io posso anche rinunciare, però
1: no,
0: volevo semplicemente dare all'Aula il consiglio di evitare di infilarci dentro una discussione di questa natura fatta in questi termini. È altamente pericolosa. Voglio ricordare che negli anni 70 mi capitò di partecipare ad un dibattito che era organizzato dalle ACLI e si chiedeva di fare una dichiarazione di anticapitalismo per poter parlare. Io che ero e sono un sostenitore dell'economia sociale di mercato, è evidente che avevo degli elementi di forte critica nei confronti del capitalismo, ma non per questo immaginavo che per prendere la parola dovessi fare una dichiarazione di quel tipo. Quindi mi pare che, essendo deputato della Repubblica Italiana non da qualche giorno, sia incorporato alla storia democratica del nostro Paese e che per andare in sala stampa non debba fare alcuna dichiarazione. Diversa è la gestione che deve essere compiuta dagli organi preposti, la Presidenza della Camera e l'Ufficio dei Questori. È chiaro che quelli che non sono in grado di rispettare sia la legislazione Selba che la legislazione Mancino devono essere orchestrati quando partecipano ad iniziative all'interno della Camera dei Deputati, ma i singoli deputati no, perché il vincolo di mandato cui fa riferimento la nostra natura essenziale di deputati va ben oltre, anzi dice che tu rappresenti il Paese nella tua interezza, non rappresenti gli elettori del tuo collegio, quindi è molto più vasta la questione. Allora non è il caso di infilarci. E se proprio dobbiamo fare un dibattito sulla natura democratica,
1: concluda.
0: Sappiano i colleghi che hanno altre intenzioni per la testa, che la storia non si riscrive. Il mio maestro è stato Albertino Marcora, che è stato un comandante della Val d'Ossola ed era un diretto collaboratore di Mattei, l'ho detto altre volte. E mio padre è finito, dopo aver fatto la guerra fino all'8 settembre, tra i partigiani di Tito. Quindi non ho nulla da aggiungere. La mia storia è quella, ma quella di fare un dibattito così poco calzante mentre dovremmo discutere del bilancio della Camera è una cosa che crea in me un grandissimo imbarazzo. Vi prego di tenerne conto se è possibile.
1: Grazie onorevole Tabacci. Si sono aggiunti l'onorevole Bergamini e Bruzzone. Però chiedo a entrambi la cortesia, perché abbiamo l'impegno già previsto da calendario, principalmente l'audizione in altra parte di Montecitorio. La preghiera, per carità, avete il tempo previsto alla legge, ma la preghiera è di essere il più rapido possibile. Onorevole Bergamini, prego.
2: Grazie Presidente, sarò molto breve. Abbiamo sentito parlare in quest'Aula di solennità di questo luogo e siamo assolutamente tutti d'accordo. Sono d'accordo con l'intervento del collega dell'onorevole Rosato, dove dice che non possiamo cambiare le regole in base a chi chiede le cose all'interno di Montecitorio, all'interno del Parlamento. Proprio come ha detto l'onorevole Tabacci adesso, esistono già delle regole e la Camera ha l'obbligo di verificare quando un deputato chiede di poter organizzare una conferenza stampa. Crediamo che quello di oggi sia l'ennesimo tentativo di una sinistra senza argomenti che vuole provare anche con questa ODG, in un momento dove andiamo a votare il bilancio della Camera, a tappare la bocca a quelli che sono gli avversari politici. E credo che gli italiani a casa che ci stanno ascoltando, che ci ascolteranno domani, abbiano più paura dell'islamizzazione radicale piuttosto che di una conferenza sulla remigrazione, che non è una parolaccia ma è un tentativo di difendere gli italiani che hanno la necessità di avere più sicurezza all'interno del nostro paese. Sentire parlare l'onorevole De Maria, e mi dispiace perché è stato eletto in un collegio come quello dell'Emilia Romagna, dove ci sono successi proprio negli ultimi mesi casi anche eclatanti legati all'islamismo radicale, quell'islamismo radicale che è stato portato, in base a quello che abbiamo letto sui giornali, quindi non sono io a dirlo, anche con persone vicine all'islamismo radicale all'interno di questa aula, all'interno della sala delle conferenze stampe, da parte di una certa

0: sinistra, che ha già dimostrato di volere un approccio con una parte dell'islamismo, ma essere contraria quando qualcuno all'interno della destra vuole portare all'interno di quest'Aula temi che sono cari agli italiani. E concludo, Presidente, perché voglio rispondere anche all'onorevole Rosato su una battuta che ha fatto nei confronti dell'onorevole Sasso. Non che l'onorevole Sasso abbia bisogno di un difensore, perché come vediamo tutti si sa difendere benissimo da solo, che non abbiamo bisogno di spot per creare consensi all'interno di quest'Aula, perché i consensi di Futuro Nazionale arrivano ogni giorno sulle piazze da parte degli italiani che ci chiedono di portare avanti determinate battaglie all'interno di quest'Aula e che fino ad oggi nessuno è riuscito a portare avanti come vorrebbero i nostri concittadini che ci stanno ascoltando da casa. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Bergamini. Allora do la parola. Ah no, ha rinunciato. E allora pongo in votazione l'11 De Maria, parere contrario dell'UDP. La votazione è aperta. Colleghi, ci siamo? Sì, l'ho vista.
2: Marchetto Aliprandi.
1: La Marchetto Aliprandi. No, ha votato. Sì. Ha votato. C'è qualcun altro che deve ancora votare?
3: Mauri deve
1: votare? Sì, abbiate pazienza, proprio l'ultimo passaggio. Ci siamo, collega Mauri? Vedi un po'? Ho votato, da qua non vedo. Votazione chiusa. Contrari 155, la Camera respinge. Allora, sospendiamo l'aula che riprenderà, mi hanno informato adesso, alle 21.45. 21.45. La seduta è sospesa.
4: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Minuti, come avete sentito, la seduta nell'aula della Camera è stata sospesa fino alle 21:45. Noi adesso vi trasmettiamo l'audizione della ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, di fronte alle commissioni riunite Lavoro e Agricoltura della Camera sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori agricoli durante le ondate di calore estremo. L'audizione si è svolta il 29 luglio scorso. Buon ascolto.
2: L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 149, comma 2 del regolamento, l'audizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori agricoli durante le ondate di calore estremo. Faccio presente che l'audizione potrà proseguire sino alle ore 16:15, sapete tutti che poi c'è aula. Faccio presente altresì che, in considerazione dei tempi a nostra disposizione, la relazione del Ministro seguirà l'intervento di un deputato per gruppo, della durata di non oltre 5 minuti ciascuno, a cui seguirà la replica del Ministro. Dunque, nel ringraziare anche a nome della Vicepresidente Caretta della 13ª Commissione il Ministro Calderone per la sua disponibilità, gli cedo immediatamente la parola. Prego, Ministro.
3: Presidente, sull'ordine dei lavori,
2: Io
3: mi rendo conto che lei dice un deputato per gruppo, noi possiamo anche tranquillamente dividere le domande in tre, perché siccome sentiremo una relazione da parte della Ministra potremmo anche decidere di farle più domande partendo con diversi deputati o deputate che intervengono. Quindi non dipende, è obbligatorio, diciamo.
2: Diciamo che dipende sempre dalla tempistica, nel senso.
3: Beh, dipende dalla ministra che relazione.
2: Indicativamente,
3: fa.
2: Vabbè, questo lo lasciamo decidere alla ministra. Indicativamente sappiamo che il ministro prenderà a naso 20-25 minuti così indicativi in termini di relazione, dopodiché abbiamo circa 40 minuti per le domande. Poi c'è anche la replica. Prego, ministro.
4: Grazie, buonasera a tutti, buonasera Presidente, grazie veramente dell'invito, grazie agli onorevoli deputati che sono presenti. Io cercherò allora di contenere la mia relazione al massimo in modo che poi ci sia lo spazio per gli interventi degli onorevoli deputati e poi per la replica. Però ecco, innanzitutto ovviamente il ringraziamento, credo che sia molto importante il tema che andiamo a trattare oggi. È un piacere anche poterlo fare in un contesto di commissioni congiunte, lavoro pubblico e privato, agricoltura, partendo appunto da uno dei temi più importanti, quello della sicurezza sul lavoro. Ecco, la sicurezza sul lavoro, l'ho detto tante volte, lo voglio ribadire, per noi, per il governo è una priorità, perché noi abbiamo perseguito una strategia fondata su alcuni pilastri: innanzitutto il rafforzamento della prevenzione, il consolidamento del sistema dei controlli, la diffusione della cultura della sicurezza, il continuo aggiornamento degli strumenti di tutela, con la consapevolezza che ogni cambiamento che investe il mondo del lavoro richiede una risposta adeguata anche sul piano della protezione delle persone. E in questo caso, in questo quadro, si inseriscono le conseguenze determinate dall'intensificarsi degli eventi climatici estremi. Oggi parliamo di calore, però sappiamo perfettamente che in altri contesti, in altri periodi dell'anno, abbiamo affrontato le conseguenze di altre emergenze climatiche. Noi abbiamo scelto di non limitarci a gestire le emergenze, ma invece di costruire in modo progressivo un sistema di tutele capace, appunto, dicevo, di mettere insieme tanti elementi: la prevenzione, la sicurezza, il sostegno al reddito, la vigilanza, il contrasto a ogni forma di sfruttamento. Ed è in questa questa prospettiva che si collocano gli interventi che illustrerò nel corso di questo intervento in audizione. Però ecco, partendo dal presupposto certamente che oggi parlare di sicurezza dei lavoratori agricoli significa affrontare un tema che coinvolge non solo la tutela della salute, ma la qualità del lavoro, la competitività del nostro sistema produttivo, la capacità delle istituzioni di accompagnare le imprese e i lavoratori nell'adattamento ai nuovi scenari che sono determinati dai cambiamenti climatici. Quindi noi affermiamo, e ci tengo a sottolinearlo, che la sicurezza non rappresenta un vincolo allo sviluppo, ma invece una delle condizioni fondamentali per uno sviluppo sostenibile, per la competitività delle imprese, per la dignità del lavoro. Allora ecco che noi abbiamo perseguito una strategia che ci ha portato a rafforzare progressivamente il sistema di prevenzione, nella consapevolezza che la riduzione degli infortuni non può essere affidata a un solo strumento, ma invece richiede un'azione coordinata che coinvolge la formazione, la qualificazione delle imprese, l'innovazione, la vigilanza e anche la responsabilizzazione di tutti gli attori del sistema. Ecco perché abbiamo fatto delle scelte che sono poi delle scelte che si traducono ovviamente in atti normativi e quindi in provvedimenti assunti. Prima di tutto il rafforzamento dell'attività dell'ispettorato, poi il piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro che ci consente di consolidare il coordinamento tra il Ministero del Lavoro, l'INAIL, l'Ispettorato del Lavoro e in questo ovviamente consentendoci anche di poter mettere le basi per poi rafforzare anche, come dicevo prima, tutte quelle che sono le attività invece rivolte alla diffusione della cultura della sicurezza e quindi anche all'implementazione e all'investimento in formazione. Allora ecco che la prevenzione, il decreto legislativo 81 del 2008 certamente mette la prevenzione al centro dell'organizzazione del lavoro, individua la valutazione dei rischi come il momento centrale dell'intero sistema prevenzionistico. Ecco, ecco perché oggi è importante che noi affrontiamo il tema della sicurezza sul lavoro e della sicurezza dei lavoratori nel comparto agricolo nel momento in cui si affrontano delle eccezionali ondate di calore, però non creando una distinzione tra i momenti, ma invece inquadrando questo tema nel più ampio assetto prevenzionistico e di tutela che è rappresentato dal testo unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo perché? Perché in questo caso anche il rischio climatico e quello delle temperature elevate costituisce una specifica manifestazione di un più generale obbligo di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori. Allora ecco che nel momento in cui affrontiamo invece il tema del comparto agricolo, certamente lo facciamo con la consapevolezza della specificità del settore e della necessità anche di ricondurre gli interventi a quelle che sono delle attività lavorative che sono tipicamente svolte anche in una condizione di esposizione agli agenti atmosferici, perché in genere sono attività svolte allo scoperto, perché ecco, e tra l'altro in un contesto in cui la composizione anche della forza lavoro è in qualche modo caratterizzata anche da una elevata incidenza, per esempio, di lavoratori stagionali, quindi con contratti di lavoro temporaneo, e impiegati spesso per periodi limitati di tempo, con un forte e frequente forte ricambio di forza lavoro. Questa circostanza rende ancora più importante assicurare procedure semplici, tempestive di informazione, di formazione e di addestramento, affinché ogni lavoratore possa svolgere la propria attività in condizioni di piena sicurezza. E in questo caso le peculiarità del settore impongono che la tutela della salute dei lavoratori sia perseguita attraverso un'organizzazione del lavoro flessibile, capace di adattarsi alle condizioni climatiche, conciliando le esigenze di sicurezza con quelle produttive. Il primo intervento organico che abbiamo adottato, oltre a quelli a sostegno del reddito di cui vi parlerò fra un attimo, è il protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. L'abbiamo sottoscritto il 9 luglio del 2025, ha una funzione precipua, che è quella di promuovere un approccio preventivo e organizzativo alla gestione del rischio climatico attraverso delle misure che assumono un particolare rilievo proprio nel comparto agricolo: la rimodulazione degli orari di lavoro, l'organizzazione di pause adeguate, la disponibilità di acqua potabile e di aree di ristoro, l'informazione e la formazione dei lavoratori, nonché l'utilizzo di strumenti previsti disponibili per poter programmare le attività. Un particolare rilievo assume il principio secondo cui la prevenzione deve essere costruita attraverso una valutazione anticipata del rischio. Il protocollo in questo non introduce un sistema autonomo di tutela, ma si inserisce nel quadro della disciplina generale in materia di salute e sicurezza, rafforzando gli strumenti applicativi e promuovendo un modello fondato sulla programmazione, sull'organizzazione del lavoro, sulla collaborazione tra le istituzioni, le imprese e le parti sociali. E in questo certamente un ruolo importante lo rivestono anche le regioni e le province autonome, che adottano nell'ambito di quelle che sono le loro competenze delle ordinanze e misure organizzative che sono calibrate su quelle che sono le specificità dei territori e le evoluzioni delle condizioni climatiche. A supporto della prevenzione poi opera il Sistema Nazionale di Allerta Work Climate, che è una piattaforma gestita dall'INAIL in collaborazione con il CNRR, che fornisce delle previsioni del rischio da caldo per i lavoratori con un orizzonte temporale fino a 72 ore. Ecco, quello che noi abbiamo come ritorno laddove le regioni operano e utilizzano il sistema Work Climate è il fatto che il tasso di infortunio nel settore agricolo è risultato inferiore del 25% rispetto a quelle che sono invece le condizioni di lavoro nelle regioni che sono prive di queste misure, a conferma appunto del fatto che in questo caso l'effetto protettivo del dato previsionale opera efficacemente, ed è anche la dimostrazione che l'integrazione tra ricerca scientifica, sistemi di allerta e strumenti normativi rappresenta una strategia efficace di adattamento agli effetti del cambiamento climatico nel mondo del lavoro. Poi ovviamente un ruolo importante nella strategia all'INAIL, in quanto sì, gestore anche della piattaforma Work Climate, ma poi perché ha la possibilità di mettere in campo anche degli strumenti, delle iniziative e delle azioni che da un lato consentono appunto di investire in progetti di formazione e di informazione a contenuto prevenzionale, in questo caso con uno stanziamento specifico di 24 milioni di euro per i progetti, a cui si associano ovviamente i bandi ISI che per l'avviso pubblico pubblicato a dicembre del 2025 prevedono 600 milioni di euro sul bando, di cui 90 destinati al settore dell'agricoltura. Anche su questo, anche tenendo in considerazione quelle che sono anche le segnalazioni che sono state fatte in ambito parlamentare sulla difficoltà che in taluni casi le aziende riscontrano nel definire e comunque nel portare avanti le candidature, le domande per l'accesso ai bandi ISI, dal mese di settembre parte un tavolo di lavoro con la partecipazione delle parti sociali per valutare quelle che possono essere anche le procedure, le semplificazioni che possono rendere più facile l'accesso alla formazione del fascicolo necessario per proporre il finanziamento di un e l'accesso al bando. Poi vi dicevo, insieme agli altri interventi, c'è un intervento importante a tutela del reddito, gli onorevoli parlamentari lo sanno bene. Noi dal 2023 abbiamo destinato delle risorse specifiche proprio per il finanziamento degli strumenti di tutela del reddito nel momento in cui le aziende e i lavoratori si trovano esposti a condizioni climatiche difficili, che sia che si tratti di calore estremo oppure anche di fenomeni completamente diversi, come per esempio certamente i problemi atmosferici dati dalla pioggia, dall'alluvione oppure anche dai fenomeni nevosi. In questo caso, se ci atteniamo a quello che è il tema del nostro intervento e quindi al comparto agricolo, anche per il 2026 abbiamo confermato l'intervento che ovviamente a valere sulla CISOA agricola, la speciale cassa integrazione del settore agricolo, è rivolto sia agli operai a tempo indeterminato che agli operai a tempo determinato. E poi ecco, nel corso degli anni gli strumenti li abbiamo tarati e li abbiamo anche modificati e integrati sulla base anche di quelle che sono state ovviamente le evidenze e quindi le segnalazioni delle organizzazioni sindacali e datoriali. Perché dico questo? Perché oggi l'intervento si estende anche non solo agli operai a tempo determinato del settore dell'agricoltura, ma nella particolare situazione di un settore che è caratterizzato dalla necessità comunque di far fronte anche all'esigenza di portare avanti quelle che sono le colture che vengono curate dai lavoratori, anche alla necessità di riprogrammare i turni di lavoro sulla base di quelle che possono essere le diverse distribuzioni nell'arco della giornata e quindi con la possibilità di accesso a questo particolare strumento anche per una parte della giornata lavorativa e non per l'intera giornata. Voi sapete che invece una delle caratteristiche della CISO era quella che nel caso della cassa integrazione o dell'integrazione al reddito deve essere coperta l'intera giornata lavorativa. In questo caso, trattandosi di uno strumento invece aggiuntivo ed eccezionale, è possibile anche la fruizione per una parte del periodo. Tra l'altro si tratta di un intervento di sostegno al reddito, di una cassa integrazione che non rientra all'interno di quello che è il limite annuo delle settimane previste per legge, laddove si tratta di settori che hanno una limitazione temporale, e comunque non preclude e quindi è neutro anche ai fini delle giornate che danno diritto alla disoccupazione agricola, così come è fruibile in indipendentemente dall'anzianità dell'iscrizione del lavoratore o della lavoratrice nell'elenco della manodopera occupata in agricoltura, cioè quindi non c'è il vincolo delle 181 giornate. Abbiamo costruito uno strumento flessibile perché così doveva essere, trattandosi appunto di una condizione particolare in cui bisogna ovviamente intervenire in condizione di emergenza. Questo ci consente ovviamente anche di poter dire che un comparto che è interessato non solo da un elemento di temporaneità, di stagionalità dei contratti di lavoro, ma anche dalla presenza di una forte componente di manodopera straniera, è nelle condizioni, sulla base di questi interventi, di poter avere le risposte adeguate. E noi abbiamo certamente anche guardato al tema della semplificazione e anche della necessità, soprattutto laddove si tratta appunto di manodopera straniera, di intervenire anche sui flussi, sulla gestione dei flussi di manodopera e anche sui processi di stabilizzazione dei contratti a tempo determinato e stagionali, per dare continuità ed evidenza anche di un percorso di legalità e di regolarità che inizia con l'ingresso regolare nel nostro paese. In questo, poi sul fronte invece della sicurezza sul lavoro, ecco, vi dicevo che il potenziamento dell'ispettorato del lavoro e conseguentemente anche dell'INPS e dell'INAIL sul fronte ispettivo e quindi della dotazione organica, poi ci consente di avere una maggiore integrazione e interazione tra quelle che sono le organizzazioni e i corpi che si occupano di vigilanza sul territorio, non ultimo anche il nostro dei carabinieri per la tutela del lavoro, ma anche il coordinamento con le aziende sanitarie regionali e locali, con le regioni, le prefetture, con l'INAIL, che è un elemento importantissimo. La capacità di prevenire nuovi rischi richiede degli strumenti informativi più evoluti. In questa prospettiva, ecco, vi confermo la piena operatività del SINP, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro, che consente di avere una migliore conoscenza dei fenomeni infortunistici e una programmazione anche sempre più efficace dell'attività di vigilanza. Per quanto riguarda anche le emergenze da calore, c'è una collaborazione piena tra l'INAIL e il Ministero della Salute nella gestione del numero di pubblica utilità, il 1500, che è proprio sul tema delle ondate di calore. Il nostro modello è quello che vi ho sinteticamente indicato, ovviamente si completa anche con tutte quelle azioni che poi devono portare a un contrasto efficace dell'irregolarità nei luoghi di lavoro e in questo caso anche al contrasto al caporalato e ogni forma di sfruttamento lavorativo. Con specifico riferimento al comparto agricolo, sapete che abbiamo introdotto già 2 anni or sono una previsione legislativa per la quale inseriamo nell'ambito del riconoscimento dell'assegno di inclusione le vittime di sfruttamento lavorativo e di caporalato che sono inserite in percorsi di denuncia e quindi di collaborazione con l'autorità giudiziaria, e che hanno non solo la protezione dell'assegno di inclusione ma anche la presa in carico dei nostri servizi per il lavoro per l'accompagnamento ovviamente a una dimensione lavorativa di regolarità. Il tavolo caporalato ha provveduto all'aggiornamento del piano triennale di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Il governo lavora per dare un nuovo impulso alla rete agricola di qualità con interventi specifici che inseriremo anche nei prossimi provvedimenti. Confermo ai signori parlamentari che abbiamo siamo in fase di definizione del concerto definitivo del decreto interministeriale sulla banca dati degli appalti in agricoltura. Questo è un obiettivo importante perché nell'ambito del decreto ovviamente si stabiliscono quelle che sono le regole su cui si fonda l'iscrizione alla banca dati degli appalti in agricoltura, uno strumento nuovo che abbiamo introdotto convintamente, che le organizzazioni datoriali e sindacali hanno apprezzato e che richiedono perché ritengono che possa essere un validissimo strumento anche a contrasto dell'irregolarità nel settore, perché l'iscrizione nella banca dati che sarà gestita dall'INPS richiederà degli specifici requisiti di qualificazione, la regolarità contributiva, l'applicazione dei contratti collettivi ex articolo 51 del decreto legislativo 81 del 2015, così integrato dall'articolo 7 del decreto legge 62 del 2026. Questo ve lo posso confermare perché la scelta che regge appunto il riferimento della banca dati degli appalti in agricoltura è quello ai contratti stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, con l'integrazione al trattamento economico complessivo, così come stabilito dall'articolo 7 del decreto 62 del 2026 sul salario giusto. Questo comporterà anche obbligo ovviamente per le aziende che si inseriscono nella dinamica degli appalti gestiti dalle imprese agricole di avere una idonea polizza fideiussoria a copertura di quelle che sono le obbligazioni contrattuali e previdenziali, e quindi la copertura degli obblighi di pagamento dei contributi dei lavoratori dipendenti. Ecco, in conclusione, oltre ovviamente a essere a disposizione degli onorevoli deputati e a garantire massima attenzione per quelli che saranno anche i suggerimenti e le proposte di implementazione delle nostre politiche su questi temi, voglio anche ribadire non solo il nostro impegno a rafforzare gli strumenti e a renderli sempre più efficaci, però ecco, posso assicurare che tutte le misure, compreso quelle che afferiscono alla gestione anche degli strumenti di sostegno al reddito per le emergenze climatiche, troveranno una definizione strutturale negli atti conseguenti, e quindi ovviamente entreranno in una condizione di strutturalità in un fondo per le emergenze climatiche da inserirsi nelle prossime leggi di bilancio. Grazie, io mi fermerei
2: grazie,
4: qui,
2: ministro.
4: Presidente. Se.
2: Sì, grazie Ministro. Dunque, collega Gribaudo.
4: Come facciamo? Io prendo nota.
2: Sì. Abbiamo, allora se intervengono più o meno tutti, abbiamo circa 2 minuti e mezzo, 3 a collega, prego, cronometri pure.
4: Oddio, ma io non ho cronometrato.
5: Grazie Presidente, non pensavo di aver subito la parola. Grazie Ministra, naturalmente visto il poco tempo magari l'interlocuzione non è neanche così, diciamo, affinata, ma insomma
2: microfono?
5: Faranno meglio.
2: Come? Più vicino al microfono intendo.
5: Ah, faranno meglio di me sicuramente i miei colleghi. Io le parlo, come sa, anche in qualità di Presidente della Commissione d'inchiesta, e le devo dire che mi aspettavo una parola in più sullo schiavismo vero e proprio. Lei ha appena accennato il tema del caporalato, anche se ha richiamato alcune leggi. Siamo nell'anno a 10 anni da quella norma che è stata molto utile, che andrebbe potenziata bene, ma mi viene da dire sulla rete agricola di qualità alcune cose le stanno facendo le regioni, come anche lei ricordava, forse si poteva intervenire prima, perché ora l'intervento rischia di essere, come dire, successivo a tutto quello che sta accadendo. E lo dico perché in questo momento, insomma, ci sono dei fatti drammatici che stanno accadendo in giro nel paese. Lei è stata in Calabria dopo Amendolara, così come l'abbiamo fatto noi come commissione d'inchiesta, e mi faccia dire, signora Ministra, che su questo io credo che serva un salto di qualità. Serve un salto di qualità perché non può perdere lo Stato tutto quando delle persone provano a denunciare i propri caporali, al netto del fatto che burocraticamente magari fossero anche messi a posto, ma i caporali li mettevano in una condizione, come sa, di disagio, e non solo di disagio. Qualcuno prova a denunciarli e questi lavoratori vengono ammazzati. Allora, intanto mi permetto di suggerire anche qui, noi abbiamo presentato una proposta che serve una vera introduzione di una tutela del denunciante, perché questo è un aspetto che oggi manca in maniera totalizzante nei confronti della persona che subisce questi aspetti, e credo invece che sia prioritario, perché il caporalato ha assunto delle dimensioni molto diverse da quelle che c'erano 10 anni fa, le norme vanno adeguate certamente. Oggi noi abbiamo un caporalato, se volete, nero e un caporalato grigio. Il caporalato grigio è quello burocratico, è quello per cui le carte sono a posto ma tutto il resto non è a posto per niente. Abbiamo la necessità di intervenire sulle questioni abitative, le questioni dei trasporti di questi lavoratori, di queste lavoratrici, naturalmente in sinergia anche con gli altri livelli istituzionali, ma questo è un tema che bisogna curare oggi. E infine, per provare a stare nel tempo a mia disposizione, mi permetto di ricordarle, Ministra, che è 3 anni che presento e presentiamo emendamenti, proposte di legge per inserire i rider all'interno del tema, diciamo, che vada oltre il riconoscimento della sospensione del servizio durante, con delle ordinanze regionali. Noi vi abbiamo proposto un fondo sperimentale, quindi contenuto, monitorato dall'INPS. Noi dobbiamo inserire uno strumento anche di tutela del reddito, altrimenti quelle persone, quei lavoratori, saranno 2 volte sfruttati e presi in giro. Da un lato perché non possono sospendere il servizio, altrimenti rischiano di perdere anche il reddito, e dall'altro lato non hanno nessuna tutela che gli garantisca di poter davvero lavorare in sicurezza. Allora, su questo a me piacerebbe che fossimo capaci di fare un salto di qualità in Parlamento e approvassimo una norma di civiltà per tutte e tutti. Questo solo per iniziare e, diciamo, avendo esaurito il mio tempo a disposizione, quello che posso dirle, ma ci siamo già dette anche informalmente, e che ci aspettiamo naturalmente che possa venire anche nella commissione. So che lo farà presto e la ringrazio per questa disponibilità, anche perché vede, noi oggi abbiamo fatto delle audizioni su amianto, e chiudo, Presidente, però non ci può essere celerità e trattamento differenziato, per cui ci sono delle norme, penso a quelle che in qualche modo vanno a ristorare Fincantieri sui morti sull'amianto e non i lavoratori, e su questo c'è una celerità nei pagamenti molto rapidi e i soldi si trovano, e poi non si trovano soldi sperimentali per i lavoratori che sono esposti al caldo e stanno soffrendo oggi, non tra un anno, oggi, e a questi bisogna dare delle risposte urgenti e ora.
6: Grazie. Scotto, prego.
3: No, molto rapidamente, ringraziando la Ministra per la relazione, dico 3 cose rapide. La prima, occorre una misura strutturale. Noi stiamo inseguendo decreto per decreto un dato che non è, diciamo, legato al singolo anno. Ormai siamo dentro una trasformazione del pianeta, un modello di sviluppo che è incompatibile con la tenuta del pianeta Terra. E dunque, signora Ministra, io credo che dobbiamo cominciare a lavorare insieme all'istituzione di un ammortizzatore universale che io definirei cassa climatica. Non possiamo andare di decreto in decreto, o in questo caso specifico, e vengo alla seconda domanda, di decreto in articolo all'interno di un altro decreto, che degrada in qualche modo anche il valore dell'iniziativa sul caldo e dunque degrada anche dal punto di vista del contenuto delle risorse. C'è poco da fare, lei dice si vedrà dopo, ma sembra un assegno postdatato. Noi siamo passati da 33 milioni dello scorso anno a 15 milioni di quest'anno, ma i gradi non si sono dimezzati, si sono dimezzati solamente i soldi. Terzo, e chiudo, serve probabilmente, questa è una questione rispetto al documento di valutazione di rischio, eccetera, eccetera, tutto quello che è stato raccontato anche dalla collega Di Baudo, forse servirebbe un protagonismo maggiore da parte dei lavoratori. Occorrerebbe immaginare anche qui un'estensione per norma rispetto alle temperature alte, rispetto alla necessità di introdurre forme di flessibilità, come veniva pure detto, da parte delle maestranze sindacali e dei responsabili di sicurezza. Forse lì occorrerebbe lavorare con più forza.
2: Dunque grazie, collega Carotenuto.
7: Sì, Presidente, Ministro, grazie, ma purtroppo, vedete, io qui davanti ho idealmente due libri. Uno è quello delle favole che ci ha appena presentato, in cui c'è un supporto al reddito che dal nostro punto di vista invece sembra esplicito e chiaro a tutti, è evidente che è stato tolto da questo governo, è stato addirittura il primo provvedimento che avete fatto, l'unico supporto al reddito universale che ha senso e che funziona. E ci parlate di sicurezza sul lavoro quando ci sono decine di migliaia, forse centinaia di migliaia di lavoratori sfruttati nei campi che nessuno conosce, conosciamo solo i numeri praticamente, e quindi siamo quasi esterrefatti di fronte al fatto che ci presenta un libro nel quale effettivamente le cose sono quelle che proponiamo anche noi, ma poi c'è la realtà dei fatti nella quale avete proposto e avete portato dei provvedimenti del tutto insufficienti, inidonei a risolvere i problemi che quindi evidentemente conoscete. Non solo, ma anche quando c'erano delle misure con dei soldi già stanziati, penso ai 200 milioni del PNRR per chiudere le baraccopoli, sono spariti nel silenzio generale. Avete fatto un decreto flussi, ma praticamente si è trasformato in un click day che consegna i lavoratori il lavoratore straniero al ricatto di chi lo assume. Spesso sono spariti nel nulla i datori di lavoro e quindi ci sono persone che sono rimaste così, ci sono migliaia e migliaia di persone che sono in attesa di capire che fine hanno fatto i loro datori di lavoro, e quindi questo decreto flussi è fallito totalmente. Insomma, voi il caporalato, voi il precariato lo organizzate per legge di fatto. Quindi se il suo libro delle favole si chiama, dal nostro punto di vista, il libero mercato, per noi invece il tema è che non si dovrebbe mettere un prezzo ai diritti. Grazie.
2: Grazie, collega Nisini, prego.
8: Grazie Presidente, grazie Ministro per essere qui oggi. Io avrò un approccio meno filosofico ma più pragmatico sul tema di oggi. E il Ministro è venuto a fare una sorta di relazione, di sintesi su tutto quello che poi il grosso come Commissione Lavoro abbiamo trattato nei vari provvedimenti che si sono succeduti in questi 4 anni di legislatura. Un punto fondamentale che ha evidenziato anche il Ministro è che si è passati dalla gestione delle emergenze a rendere strutturali una serie di misure che nel passato non erano state rese tali, ed è con delle modifiche importanti. Lo dico perché sul tema della CISOA, sulla modifica della CISOA, sono state fatte degli aggiornamenti importanti che io stessa avevo provato nella passata legislatura quando ero sottosegretario, seppur senza firma nelle deleghe, ma che il ministro precedente non aveva portato avanti. Quindi è un passo importante. Io ho sentito tutte le richieste dei colleghi, che sono giuste, perché poi il tema della sicurezza, il tema dei lavoratori e del mercato del lavoro è un tema di fatto trasversale, al di là di qualche sfumatura diversa come può essere il tema del salario. Ma c'è anche da dire una cosa importante: tanto è stato fatto, tanto ancora c'è da fare, nessuno ha la bacchetta magica, ma la cosa essenziale è anche quello che è stato fatto da questo governo in questi 4 anni, è rendersi conto che il mercato del lavoro è in continua evoluzione. Quindi il fatto di aggiornare i provvedimenti ogni anno, ogni 6-7 mesi come è accaduto, non è il non essere capaci di attivare delle misure efficaci e efficienti. Il tema è che il mercato del lavoro cambia, non cambia solamente il clima, cambia anche il mercato del lavoro, e tutto quello che è stato fatto, che ha elencato il ministro Calderone nella sua relazione, non riguarda solamente l'aver reso strutturale delle misure. Ma anche in tema di INAIL, soldi del finanziamento ISI sono stati dedicati al mondo agricolo anche nel bando, e poi ricordo che i 600 milioni sono diciamo l'importo più alto che è iniziato diciamo con questo governo, ed è il terzo anno che vengono dedicati 600 milioni, con 90 milioni dedicati al mondo dell'agricoltura. E anche quest'anno il bando ISI ha delle migliorie, dei miglioramenti, proprio per le esigenze che sono state espresse dalle associazioni, dalle agenzie. Il ministro ha parlato anche, voglio dire, il tema delle banche dati, il tema della vigilanza integrata, sono tutte novità, tutti aggiornamenti, ma probabilmente fra qualche mese ci sarà qualche altra misura. Poi tutte queste misure nuove di fatto sono, come tutte le misure nuove, sono di fatto sperimentali, perché vanno provate, vanno testate, con il tempo migliorate. Quindi grazie Ministro. Una cosa che vorrei evidenziare, l'ha detta lei stessa nella relazione, è che le aziende più piccole sono spesso più in difficoltà, quindi al di là dell'aggiornare le norme col tempo, è anche quello di mettere attenzione soprattutto alla burocrazia e rendere tutti i bandi e rendere tutte le misure efficaci anche per le micro e piccole imprese, che sono quelle che di solito hanno più bisogno e hanno più difficoltà ad arrivare.
2: Grazie, grazie. Collega Forattini.
9: Grazie, grazie Ministro. Ma io le volevo chiedere innanzitutto quanti infortuni e quanti decessi da stress termico si sono registrati, esiste un monitoraggio e quindi una banca dati aggiornata appunto sulla quale fare eventuali valutazioni. Seconda cosa, abbiamo parlato di ordinanze appunto di sospensione del lavoro, però quello che mi viene da dire è che queste ordinanze quasi sempre sono a macchia di leopardo e sono soprattutto diverse da regione a regione, che vengono emesse anche in tempi diversi. Abbiamo detto che ormai il cambiamento climatico è diventato strutturale e quindi non capiamo come mai queste ordinanze, questi decreti non possano diventare un obbligo, perché di fatto siamo di fronte, come dire, a ondate di calore che non possiamo più chiamare eccezionali. Rispetto alla sicurezza sul lavoro, sulla quale lei ha puntato, e quindi anche sulla necessità di fare formazione, parlo ovviamente dei lavoratori stagionali e quindi della manodopera straniera che è impiegata nei campi. Lei sa bene che questa è manodopera che entra se va bene con il decreto flussi, quando non va bene sono manodopera di fatto che entra a far parte, diciamo, del sistema lavoro attraverso cooperative, che sono la nuova, diciamo, il nuovo caporalato che si manifesta soprattutto al nord e che somministra appunto solo ed esclusivamente lavoro, con i risultati che abbiamo visto. Quindi rispetto a questo le chiedevo appunto se non c'era invece da parte vostra una valutazione diversa rispetto ad un decreto flussi e ad una Bossi Fini che ormai non funzionano più. Ha parlato anche di incentivare la rete agricola di qualità, e questo va bene, già lo stanno facendo alcune regioni, però a mio avviso occorrerebbe anche fare una valutazione, quindi elaborare gli indici di coerenza, che oggi purtroppo sono rimasti indietro rispetto invece a quello che dovrebbe essere, diciamo, la manodopera e la manodopera impiegata appunto in agricoltura.
2: Grazie, grazie collega. C'è il collega Cerreto, prego.
9: Ecco, l'altra cosa, non mi ero dimenticato una cosa che mi ero segnata, chiedo scusa proprio perché ero fatto un po' di appunti, se i controlli che comunque vengono fatti da parte dell'INAIL, dell'Ispettorato del Lavoro, dell'ATS, insomma delle regioni, anziché, come dire, essere concentrati in un tavolo che si riunisce come dire di volta in volta, non possiamo farli diventare anche questi come strutturali, cioè quindi non tavolo che si riuniscono occasionalmente, ma farli diventare
10: una programmazione.
2: Grazie, collega Cerreto.
10: Ministro, intanto grazie per la sua relazione, per la sua presenza e per la sua attenzione. Noi abbiamo apprezzato molto quanto contenuto nel decreto 107 relativamente alle deroghe per quanto riguarda il tema della CISOA, e chiaramente anche per, come dire, per commissione di competenza, essendo il capogruppo in Commissione Agricoltura di Fratelli d'Italia, riteniamo che questo istituto, che già esisteva, ovviamente sia stato potenziato e sia stata molto molto importante la previsione della riduzione, anche per quanto riguarda l'accessibilità, per la riduzione dell'orario di lavoro al di sotto delle 181 giornate. Quello che diciamo ci incuriosisce, pertanto le chiediamo di capire se effettivamente poi ci sono delle domande che già sono arrivate, se vi risulta sostanzialmente qual è anche il flusso di domande di coloro che fanno ricorso a questo istituto, se, essendo, come giustamente anche qualche collega ha rilevato, essendo ormai il fenomeno del cambiamento climatico un fenomeno che è diventato non più emergenziale, ma oseremmo dire purtroppo strutturale, se al di là del termine che avete previsto nel decreto, che è quello del 31 dicembre 2026, immaginate con gli altri enti competenti di rendere strutturale questa misura, facendo sempre ricorso ovviamente al CISO. Allo stesso tempo, diciamo, non volendo offendere anche una certa visione produttivista, perché poi l'agricoltura è fatta anche di stagionalità e quando c'è purtroppo da fare la raccolta non è che si può aspettare che fa meno caldo, e allora volevamo sapere se anche con il ministero competente, cioè col MASAF, stareste prevedendo anche un insieme di misure che contemplino l'esigenza produttivistica con l'esigenza appunto della prevenzione. Vi ringrazio.
11: Grazie. Collega Mari.
12: Grazie Presidente. Signora Ministra, ringrazio innanzitutto. Devo dire però che questa questione del caldo è un po' diversa da tutte le altre, ha bisogno di posizioni e di parole molto nette. All'inizio del suo intervento è scappata, ma ci sta, insomma, in un testo, una parola riferita a un insieme di questioni, che era la parola adattamento. Io vorrei chiarire questa cosa: i lavoratori rispetto al caldo non si devono adattare, le imprese, il sistema produttivo, la legislazione, gli istituti, i soggetti che operano, tutti si devono adattare tranne i lavoratori. I lavoratori non si possono adattare al caldo, tra l'altro il lavoro agricolo è in gran parte, quello di cui prevalentemente ci occupiamo, quello più sfruttato, quindi è sempre utile il richiamo alla sicurezza, il richiamo alla cultura della formazione, alla formazione, alla prevenzione, ma in questo caso, soprattutto rispetto alle situazioni più critiche, mi sento di dire che non c'entra niente la cultura della sicurezza, niente, almeno per quanto, ovviamente per quanto riguarda i lavoratori, non c'entra niente, perché qua parliamo di un complesso di questioni, ma noi ci dobbiamo preoccupare di quelle estreme, soprattutto quelle che portano anche a fatti tragici e a condizioni di invivibilità, di lavori che non sono più sostenibili, neanche da quelli che vengono apposta qui per lavorare. Vengono per lavorare a qualsiasi condizione ed essere sfruttati, non ce la fanno più neanche loro. Quindi, perché definire i numeri, io mi rendo conto che è piuttosto difficile, soprattutto rispetto ad alcuni aspetti di questa parte del mercato del lavoro, ma chiariamo che qua non siamo soltanto di fronte a lavoratori a tempo determinato, a lavoratori a tempo indeterminato, stagionali, ma qua siamo anche di fronte a lavoratori in nero e irregolari. Sono una parte significativa, noi ci dobbiamo occupare anche di questi qua, perché producono anche loro. Quindi il tempo di lavoro, per esempio, giornaliero di questi lavoratori è una variabile, è una cosa decisiva rispetto alle condizioni di sicurezza. Qui siamo di fronte a un pezzo particolarissimo del nostro mercato del lavoro. L'incidenza, come dire, dello sfruttamento è molto significativa. Lei alla fine del suo intervento, non credo che perché lo considerasse marginale, ha nominato il caporalato. Credo anch'io, come la collega Ribaudo, che vada nominata, le parole sono, servono, la schiavitù, perché qui c'è la schiavitù, c'è anche in altri settori, lo sappiamo, ma qui c'è la schiavitù, però nominarli, come dire, mettere in fila le questioni aiuta poi ad affrontarle e a risolvere. Il caporalato probabilmente occupa quasi un quarto, intorno a un quarto del complesso, diciamo così, del lavoro in agricoltura. Pensate che cosa gigantesca è: 1 milione di lavoratori, 230, 240, 250 sono in quella condizione di estremo sfruttamento che arriva a forme che portano alla schiavitù. Noi dobbiamo cominciamo dalla coda invece di cominciare dalla testa, perché questo, come dire, poi la testa ne beneficia se cominciamo dal punto estremo dello sfruttamento. Anche perché giustamente è stato detto, è stato nominato anche adesso dal collega Cerreto, è specialissima questa situazione. Noi abbiamo un sistema produttivo, lei lo sa meglio di me, industriale, e che comunque è arretrato dal punto di vista, si ferma ancora ad agosto, tutto il nostro sistema produttivo si ferma ad agosto, come 50 anni fa, quando agosto era il mese più caldo. Adesso il mese più caldo è luglio, e qui noi però produciamo a luglio, teniamo i condizionatori accesi, abbiamo i cali di produttività come se niente fosse, non ci interessa questa cosa qui. Invece adesso è luglio, il mese più caldo, anzi comincia a giugno. Questa cosa, come diceva il collega Cerreto, non vale per l'agricoltura, perché l'agricoltura o non si ferma mai o si ferma in base a cicli naturali. Questa cosa va affrontata con una visione, diciamo così, gigantesca, cioè bisogna mettersi a lavorare, quindi visione e forza dello Stato. Non si può affrontare una cosa come questa facendo il report di tutto quello che è accaduto fino a ieri, perché a noi ci manca proprio quello che non è stato fatto. Quelle che si chiamano erroneamente ondate di caldo, finisco Presidente, vedo già, non sono più ondate, non c'è nessuna ondata. C'è un caldo terribile, a fine giugno siamo a 40 gradi, è la situazione nella quale viviamo. Quindi bisogna sapere qual è la visione e anche qual è la forza dello Stato, se è necessario. Questo Stato esercita forza contro tutti, cioè c'è una capacità di mostrare la propria forza, minorenne, non si capisce, cioè, manifestazione di tutto, e poi abbiamo la gente. Grazie. Che muore come a Pachino, 30 secondi. Vai. Pachino, il morto di Pachino ci dimostra che i provvedimenti regionali non servono, non sono sufficienti.

ringrazio a mia volta la ministra per la relazione, riservandomi ovviamente nel corso del mio intervento di rappresentare ciò che penso dovrebbero entrare a far parte di proposte, perché questo dovrebbe essere il tema centrale per chi di noi e insieme anche ai colleghi, le colleghe della commissione inchiesta sulle condizioni di lavoro. Siamo stati qualche settimana fa in Calabria e immagino tutti noi ci rendiamo conto che ciò di cui oggi abbiamo bisogno. Immaginiamo un attimino i campi di raccolta come una pentola sul fuoco che bolle. Chiunque si trova di fronte a un'immagine del genere, penso che la prima cosa che viene in mente è quella di abbassare le fiamme. E si abbassano le fiamme con le proposte. In un rapporto tra maggioranza ed opposizione, di cui l'unico obiettivo deve essere proprio quello di abbassare quelle fiamme. Il tema della crisi climatica penso che sia un tema che prescende probabilmente dalla volontà della politica, ma entra a far parte di ciò che dovrebbe rappresentare il rapporto di ogni singolo essere umano con la natura, con madre natura. Penso che questo è il contesto generale. E a partire da questo contesto generale ci sono dei dati statistici che secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro emerge che da qui all'orizzonte 2050 noi avremo circa 14 milioni e 500 mila persone decessi entro l'orizzonte 2050. Questi sono i danni dal punto di vista delle vite umane. E sul piano economico le conseguenze parlano di 12 miliardi e mezzo di danni a livello globale. L'Italia, la nostra isola, si trova lì qualche parte all'interno di questi dati. E quale dovrebbe essere il nostro rapporto con questi dati che ci sono? Il tutto nell'ottica del rapporto tra l'essere umano e madre natura. Quindi la politica che dovrebbe prevedere, quindi immaginare i campi che si trovano a Borgo Mezzanone o i campi che si trovano a Saluzzo o i campi che si trovano le sere in giro per la nostra penisola. E da qui, Ministra, vorrei sintetizzare alcune proposte, perché il tema della prevenzione è un tema che riguarda sia la prevenzione sul piano della salute, ma una salute che si inquadra all'interno sia delle condizioni abitative e quindi di esposizione in alcuni casi per gran parte dei braccianti in alcuni territori del nostro paese, e anche l'esposizione nei campi, cioè sui campi di lavoro. Alcune regioni hanno adottato dei provvedimenti, ma dentro una struttura di 20 regioni c'è il tema della armonizzazione. Come possiamo, con il sostegno degli studi che ci sono, che vengono elaborate su un lasso di tempo dei prossimi 5 anni, o possiamo anche immaginare per l'anno prossimo, gli studi ci sono, e da lì provare ad immaginare dei provvedimenti che vedano insieme un accordo tra regione, il governo, quindi con gli enti locali, andando ad individuare quelle zone dove c'è la maggiore esposizione a partire dalla tipologia del prodotto agricolo che viene raccolto in quel dato periodo, in quel preciso periodo. Questo come prima proposta. La seconda riguarda il tema del rapporto da una parte del tavolo sul caporalato e della rete del lavoro agricolo di qualità. Abbiamo il tavolo sul caporalato dove per fortuna siedono tutti. Manca ancora alcuni soggetti, e qui mi riferisco alla grande distribuzione organizzata, con un maggior coinvolgimento della stessa. Però dall'altra parte abbiamo la rete del lavoro agricolo di qualità, la cui cabina di regia è limitata a determinati soggetti. Quindi capita di fare le riunioni del tavolo sul caporalato, dove siedono tutti, un tavolo da lei presieduto, dall'altra parte abbiamo la cabina di regia che a sua volta viene presieduta dall'INPS. Come creare

0: una sinergia tra questi due ambiti. L'ultima proposta riguarda il trasporto. Cioè, prendiamo un impegno insieme, adottiamo insieme un provvedimento con la firma di tutti. Introduciamo la rete del trasporto agricolo nel nostro paese, chiedendo anche un contributo minimo ai fruitori, cioè ai braccianti stessi, permette la tracciabilità dall'altra parte, anche se involontario, però dall'altra parte va a sottrarre quel potere che hanno in mano i caporali. Grazie.
1: Grazie. Dunque, l'ultimo intervento del collega Coppo, prego.
2: Grazie Presidente. Io mi ricollego un po' a quello che ha appena detto il collega prima, che è quello relativo ovviamente alla manodopera, specialmente la manodopera che le imprese stanno richiedendo proprio perché il lavoro è ripartito, penso anche grazie alle politiche di questo governo e delle sue politiche. E parliamo del decreto flussi, no? È stato molto semplificato il decreto flussi, è stata ampliata anche il numero di persone che possono venire regolarmente a lavorare in Italia, e questo ovviamente è collegato a una stretta sull'immigrazione clandestina che c'è stata, e ovviamente una grande riduzione dell'immigrazione clandestina c'è stata. Però a volte serve dare un attimo una velocizzata alla burocrazia, no? di questo tipo di attività, cosa che sta ovviamente facendo il Ministero. E interessava sapere anche da parte delle imprese se ci sono anche altre iniziative e se c'è la possibilità anche di migliorare questa situazione. Anche perché, se vogliamo ricordare quello che è stato bloccato qualche anno fa, quando è stato scoperto una rete di organizzazioni che cosa faceva? Faceva firmare i contratti sapendo già che poi le persone entravano e poi i lavori non venivano conclusi, i contratti di lavoro non venivano conclusi. Quindi tutti questi interventi hanno portato ad una maggiore agevolazione sulla regolarizzazione dell'immigrazione, soprattutto sulla regolarizzazione del mondo del lavoro, e ovviamente anche tolto soldi alle organizzazioni criminali che invece sfruttavano questo argomento.
1: Grazie al collega Coppa. Abbiamo concluso con le domande, abbiamo circa 20 minuti soltanto. Ministro, se posso personalmente una suggestione rispetto a quello che lei giustamente ricordava sul tema, di un tema che a me è particolarmente caro, per fare un po', per avanzare esattamente in questo senso, lei ha citato giustamente, devo dire, i bandi ISI, che sono uno straordinario strumento per poter mettere a terra fondamentalmente quelle che sono le azioni delle aziende rispetto alla sicurezza, su tutti i luoghi di lavoro, compreso chiaramente tutto il tema del lavoro di qualità agricolo, eccetera. Velocissimamente, veramente per pochi secondi, quattro precauzioni che io mi sento di poter rappresentare. Secondo me, ad esempio, e lei lo sa, non tutte le risorse che attualmente sono in pancia rispetto ai fondi bandisi vengono fondamentalmente utilizzate, nel senso che una parte delle risorse resta giacente perché per una serie di motivi non vengono evidentemente forniti o non vengono retrocessi alle aziende che invece investono in sicurezza. Io direi che potremmo eventualmente anche assieme cercare di capire come rispetto a tutto il tema della pubblica amministrazione, ovvero quanto la pubblica amministrazione si possa ingaggiare sul punto, perché banalmente tenderei a rafforzare ad esempio la precompilazione automatica dei dati già in possesso della pubblica amministrazione rispetto alle aziende che i bandi ISI e che i fondi dei bandi ISI li richiedono. La pubblica amministrazione ha già molti tra questi dati che invece le aziende devono ancora ad oggi caricare, anche incorrendo in qualche errore, e quindi secondo me lì potremo bypassare il problema. Resto convinto del fatto che la dinamica, click day centrica, possa fondamentalmente non avere un accesso così competitivo a favore chiaramente di chi si organizza meglio, di chi è più rapido rispetto a tutto, anche se i dati degli ultimi tempi evidentemente insomma in parte mi smentiscono, però c'è ancora, voglio dire, secondo me una dinamica troppo click day centrica. Andrei ad introdurre tra l'altro una valutazione ex ante ed ex post sull'efficacia. Questo perché? Perché con una valutazione prima e dopo rispetto alla efficacia, banalmente tenderemo a posticipare la valutazione su chi voglio dire va ad essere beneficiario dei fondi rispetto invece ad un'analisi, seppur corretta, ad un'analisi pratica per pratica, che è un po', voglio dire, lunga. Io penso che si debba necessariamente andare a valutare ex ante ed ex post quello che è il rischio effettivamente ridotto in pancia a quell'asset. E poi ultimo ma non ultimo, introdurrei con grande decisione quella che secondo me dovremmo utilizzare in termini di applicazione di nuove tecnologie, ovvero applicare con grande decisione quella che è la cosiddetta prevenzione digitale su tutti i temi che i bandi ISI vanno evidentemente a formare. E parlo di dispositivi di protezione individuale, parlo del wearable ad esempio, parlo del monitoraggio ambientale, parlo della formazione immersiva, della formazione predittiva, della prevenzione digitale rispetto all'analisi dei dati. Mi fermo e la lascio, abbiamo circa 15-20 minuti, grazie.
3: Bene, grazie a tutti quanti per le sollecitazioni. Da tecnico non ho il dono della sintesi, quindi mi perdonerete se per caso dimentico qualcosa, ma questo mi serve per premettere al Presidente e a voi tutti che avete la mia disponibilità anche a tornare in commissione per discutere di questi temi, anzi affrontarne qualcuno in modo più approfondito e specifico. Questo lo dico anche all'onorevole Gribaudo, a cui riconfermo ovviamente la disponibilità a recarmi in commissione quando lo riterrete, e soprattutto ovviamente a approfondire quelle che sono le proposte, tutte molto interessanti, che sono scaturite da questi interventi e dalla discussione generale. Perché dico questo? Perché credo che sia importante, che sia stato ribadito da tutti, che si tratta di temi che non dovrebbero vedere una contrapposizione, ma invece una finalità e soprattutto anche un'unione di intenti. Per cui, ecco, dico già, e perché probabilmente l'ho detto male, oppure l'ho detto insieme a tante altre parole, che per quanto riguarda la costituzione di un fondo per le emergenze climatiche e quindi per la creazione di un intervento stabile, a quello che stiamo lavorando. E per cui, ecco, all'onorevole Scotto dico che sono graditi tutti i suggerimenti e anche quelle che possono essere le azioni che possiamo fare in comune, perché io personalmente sono fortemente convinta che oggi parliamo di caldo, però poi io mi sono trovata ad affrontare invece l'emergenza dell'alluvione dell'Emilia Romagna, che poi non era, come dire, non era una cosa una tantum, perché poi l'anno successivo abbiamo avuto lo stesso degli altri eventi climatici estremi. Quindi il rapporto tra uomo e natura credo che necessiti, e questo è importante, anche lo dico al capogruppo della Commissione Agricoltura, è importante che su questo facciamo un'analisi complessiva e ci abituiamo anche a costruire un sistema e degli ammortizzatori che abbiano in sé anche la capacità di essere flessibili e di rispondere immediatamente alla necessità di tutela e quindi di definizione anche di un presidio. Quando abbiamo creato l'ammortizzatore sociale unico emergenziale per l'alluvione dell'Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana, abbiamo pensato proprio questo, anche perché io venivo per i miei trascorsi professionali, dall'esperienza invece fatta durante il periodo Covid, in cui abbiamo sperimentato come chiedere la stessa cosa in 21 modi diversi. E quando il presidente Rizzetto dice è importante semplificare e soprattutto fare in modo anche che, di individuare dei percorsi che consentano al cittadino di non dover inserire dati che la pubblica amministrazione ha già, io guardo ovviamente all'efficacia anche degli interventi, per cui un ammortizzatore emergenziale che non mi obbliga a distribuire i fondi sulle varie gestioni, che invece ha un contatore unico, mi dà anche immediatamente la restituzione di quello che è l'effettivo tiraggio della misura. E allora ecco, anche rispetto a quello che è la dotazione di fondi sul 2026 non c'è stata nessuna compressione, come dire, delle tutele o della platea, perché la platea è la stessa, anzi c'è l'estensione anche agli operai a tempo determinato con l'orario di lavoro a tempo parziale, ma c'è invece, perché la dotazione in questo caso, c'è un'analisi di quello che è il tiraggio dell'anno precedente. E allora ecco, io qualche numero ve lo devo dare, perché lavoriamo su relazioni tecniche. Nello scorso anno, per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, rispetto alla dotazione correttamente indicata, abbiamo avuto che, mentre era previsto un impegno di circa 30 milioni, poi alla fine il costo complessivo è stato di neanche 5 milioni di euro, 4.911.733,28. Questo per quanto riguarda appunto la cassa integrazione di cui stiamo parlando, cioè quella per le emergenze climatiche. Poco è stato utilizzato anche dalle aziende del settore dell'edilizia, perché diciamo che questo intervento in parte non è stato neanche compreso, perché hanno utilizzato invece la cassa, quella per gli eventi oggettivamente non evitabili, che però comunque ha una sua limitazione temporale. Per cui ecco, un impegno quando nel definire invece l'intervento strutturale dovrà essere anche quello, e quello me lo assumo, di mettere bene in evidenza e quindi di dimensionare i fenomeni in modo che non vadano in sovrapposizione. Questo per dare efficacia complessiva all'intervento. Intervento che non è solo ed esclusivamente di sostegno al reddito, ma che invece deve vedere anche un potenziamento di quelli che sono gli strumenti prevenzione. Io credo che sia importante lavorare sulla prevenzione e anche sulla integrazione del documento di valutazione dei rischi con la previsione del rischio climatico, che poi non è più un'eccezione. Quindi io non ho trattato diffusamente il tema del caporalato, perché mi avete chiesto, per anche un intervento con le commissioni congiunte, di focalizzarmi su quello che è il tema ovviamente clima e quindi anche quelle che sono poi le ripercussioni. Però anche in questo caso, laddove mi chiedete di fare un focus sul decreto flussi, ovviamente relativamente al comparto dell'agricoltura, ho qui i dati per questo, vi dico che delle 60.500 quote previste per l'ingresso di lavoratori stranieri per lavoro subordinato nel settore agricolo, nell'ambito 47.000 quote sono riservate alle istanze di nulla osta che sono state presentate per il tramite delle organizzazioni datoriali di rappresentanza rappresentanza del settore. Nell'ambito della prenotazione del 12 gennaio sono state attribuite già 40.075 quote per lavoro stagionale agricolo. Questo per dirvi che abbiamo introdotto dei meccanismi come Ministero del Lavoro per velocizzare anche l'attribuzione delle quote che rimangono, come dire, non optate, non prenotate, per cui noi siamo in grado già il giorno in cui si apre la piattaforma di assegnare tutte le quote in disponibilità e poi tempestivamente quelle non prenotate. Per quanto riguarda poi il tema relativo al lavoro stagionale agricolo e quindi ai permessi di lavoro per i cittadini stranieri extracomunitari, abbiamo introdotto proprio una norma che è ovviamente una norma anti sfruttamento lavorativo, per il quale quando c'è la cessazione di un rapporto di lavoro stagionale in agricoltura, il lavoratore viene iscritto automaticamente sulla nostra piattaforma SISL di incrocio tra domanda e offerta di lavoro, viene inviata la comunicazione alle organizzazioni datoriali del settore e c'è la nell'ambito dei 60 giorni successivi, laddove il lavoratore prende lavoro, c'è la possibilità di conversione del rapporto di lavoro o per con un permesso di ingresso stagionale oppure a tempo indeterminato. Non c'è più la automatica previsione di uscita dal territorio italiano. Noi abbiamo costruito questo percorso così come abbiamo costruito, lo dicevo, il percorso di tutela dei lavoratori in condizione di sfruttamento lavorativo di caporalato che vengono inseriti in un percorso di accompagnamento al lavoro ma con il riconoscimento dell'assegno di inclusione. Perché? Perché siamo consapevoli del fatto che, proprio come si diceva prima, per denunciare ci devono essere anche le condizioni che ti affrancano dalla situazione di bisogno e ovviamente viene anche mettere in protezione vuol dire anche riconoscere il permesso di soggiorno regolare laddove ci fosse un lavoratore irregolare. Questo perché è importante dare conto di quello che si fa, che non sono non è un libro dei sogni, ma invece è un lavoro quotidiano in cui abbiamo certamente anche la necessità di comprendere nel corso del tempo come, creando dal nulla degli interventi, perché la cassa integrazione per le emergenze climatiche è stata creata la prima volta nel 2023. Allora, nel creare uno strumento nuovo bisogna testarlo e poi fare in modo anche di renderlo flessibile rispetto a quelle che sono anche le segnalazioni che provengono dalle organizzazioni sindacali e datoriali. Adesso siamo pronti a creare invece quel fondo strutturale, quell'organizzazione strutturale che ci consentirà di rispondere alle esigenze. Per quanto riguarda i bandi ISI, il presidente Rizzetto metteva in evidenza la necessità prima di tutto di utilizzare al massimo le risorse, quelle che vengono messe a bando e magari non vengono utilizzate sono frutto del fatto che, che le risorse vengono spese nel momento in cui il progetto a cui si candida un'azienda viene considerato non solo ammissibile e quindi passa la procedura di valutazione. Non è solo una prenotazione di una risorsa, ma lì c'è un'analisi di progetto, per cui rimangono delle risorse inutilizzate che però vengono reimpiegate su iniziative successive. Anche su questo però credo che sia importante importantissimo individuare anche insieme dei percorsi di snellimento delle procedure che soprattutto per le piccole imprese, come si metteva in evidenza, sono importantissime, perché ovviamente laddove la struttura amministrativa è connessa e connaturata a una dimensione inferiore dell'organico aziendale, è difficile certamente fare dei progetti complessi, o perlomeno può essere molto impegnativo. Per quanto riguarda il tema delle ordinanze, perché è stato trattato, tenete conto che abbiamo un protocollo nazionale che è stato sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali e datoriali, e che sulla base di quel protocollo nazionale c'è il collegamento con quelle che sono le ordinanze locali, perché quelle sono le competenze ovviamente anche delle emanazioni territoriali del nostro Stato, per cui bisogna tener conto di quello. Però ecco, è un protocollo che, per quello che vi posso testimoniare, tiene dal punto di vista, infatti non abbiamo ancora richieste di integrazione e di aggiornamento, perché è ampio e poi ha una caduta anche su quelle che sono poi le norme che si possono inserire nell'ambito della contrattazione collettiva. Però su questo, proprio in previsione del fondo generale, invece mi riprometto a settembre di avviare un tavolo di confronto ampio, proprio per valutare anche in che modo possiamo introdurlo. Tema del rider, che ovviamente non ho trattato qui, ma perché ho cercato di selezionare, non perché me lo sia dimenticati. Però anche su questo è importante, onorevole Gribaudo, poter avere uno strumento che ci consenta anche di comprendere quale può essere, come dire, l'entità delle risorse messe a disposizione, perché noi potremmo oggi dire una cifra, ma quella cifra o essere eccessivamente capiente oppure totalmente inadeguata. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito nel decreto 62 un passaggio che secondo me è fondamentale. Quando abbiamo scritto le norme per il contrasto del caporalato digitale, abbiamo individuato un'obbligazione a carico delle piattaforme di iscrizione nel libro unico del lavoro non solo dei rider che hanno un rapporto di lavoro subordinato, ma anche di coloro i quali hanno un rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa. Perché? Perché attraverso la mappatura e attraverso il libro unico del lavoro sono in grado anche di vedere prima di tutto quali sono i rapporti di lavoro o di collaborazione che vengono intrattenuti dalle piattaforme, e di fare una mappatura di quello che è un fabbisogno che certamente noi vogliamo mettere in protezione, se ci riferiamo anche a questo contesto climatico. Ma oggi noi raccontiamo che il settore occupa 20.000, 30.000, 40.000 addetti, un settore in cui quando abbiamo scritto le norme sul caporalato digitale l'abbiamo fatto perché uno dei fenomeni più consistenti è quello della cessione dell'account che viene ceduto spesso anche da un connazionale che è in condizione di regolarità a altri invece lavoratori e lavoratrici che così non sono, e in taluni casi abbiamo avuto evidenza di una cessione di un account a 30 soggetti diversi. Queste sono attività ovviamente di vigilanza che sono fatte. Allora ecco perché, oltre che vietare la cessione dell'account e quindi obbligare al collegamento con la piattaforma attraverso dei canali che siano dei canali verificabili, c'è l'obbligo per le piattaforme di iscrizione al libro unico, perché il libro unico è verificabile. E allora quando si dice come facciamo le attività di vigilanza, le attività di vigilanza non sono periodicamente definite e poi non ci si incontra più. Gli organismi di vigilanza hanno una interazione anche attraverso il SINP che è continua e costante. Questo credo che sia importante sottolinearlo. Abbiamo certamente una programmazione triennale di quelle che sono le attività di vigilanza, anche perché l'Ispettorato Nazionale del Lavoro lavora sulla base di atto di indirizzo del Ministero del Lavoro. Però contemporaneamente ovviamente c'è un aggiornamento continuo e costante di quelli che sono gli obiettivi, con l'individuazione anche di quelle che sono le campagne straordinarie. Allora ecco perché ribadisco che noi lavoriamo su un sistema che è un sistema integrato, in cui le cose non sono lasciate al caso e hanno bisogno anche di una costruzione e di una valutazione che tenga conto anche dei numeri e delle evidenze. Però posso anche dirvi, ecco, su questo, che proprio per questo motivo, per la complessità dei temi, per il fatto che si tratta comunque di dati importanti, complessi, ma anche interessanti per quelle che possono essere le vostre valutazioni, avete la mia piena e totale disponibilità a affrontare argomento per argomento, sempre che non sia la negazione di ciò che ho appena detto, cioè dell'interconnessione, argomento per argomento, ma con delle evidenze numeriche. Perdonate, mi sono presa 5 minuti in più.
1: Ha fatto benissimo, grazie al Ministro del Lavoro e Politiche Sociali Calderone, grazie alla Vicepresidente Caretta, grazie alle colleghe e colleghi, chiudiamo.
4: Grazie Ministro.
3: Grazie.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
6: Una buona serata dalla redazione di GR Parlamento. In studio Francesca Rinaldi, sono le 21:36. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha votato a maggioranza contro un supplemento di istruttoria sul caso del Mastro e ha stabilito quindi che si torna in aula per il voto sulla relazione della Giunta stessa, anche questa approvata a maggioranza, in cui si nega l'autorizzazione alla Procura a utilizzare le chat di Del Mastro con Caroccia. Confermato da fonti di maggioranza che il voto sul caso del Mastro si svolgerà nella giornata di domani, anche se l'orario non è ancora stato definito. Secondo alcuni parlamentari si potrebbe procedere con il voto dopo il question time, quindi verso le 16. Secondo altre fonti il voto potrebbe tenersi una volta votata la fiducia sul decreto PNRR, quindi nel tardo pomeriggio. Quanto al voto segreto, la maggioranza fa sapere che non è intenzionata a chiederlo. L'Aula del Senato ha approvato per alzata di mano il DDL in materia di protezione civile. Le opposizioni si sono astenute. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera. Sentiamo il servizio di Francesca Cecchini.
7: Il disegno di legge in materia di protezione civile istituisce sezioni contrattuali ad hoc per il personale, interviene sulla responsabilità delle autorità, degli operatori e dei volontari, introducendo linee guida nazionali e una disciplina sull'esclusione della punibilità per reati colposi in presenza del rispetto delle raccomandazioni operative o delle buone pratiche. Prevede una relazione biennale al Parlamento. Una norma di sistema che guarda al futuro, le parole del Ministro dei Rapporti con il Parlamento Ciriani.
8: Non è una norma libera a tutti, non è una norma di deresponsabilizzazione del sistema di protezione civile o dei volontari, non è tantomeno una garanzia di impunità nei confronti di chi che sia. Non può esserlo, non lo sarà di sicuro.
7: Tutte le questioni rimaste aperte verranno affrontate nella legge di bilancio, assicura ancora il Ministro, in risposta alle critiche delle opposizioni che lamentano l'assenza di risorse aggiuntive. Andrea Giorgis, capogruppo PD in Commissione Affari Costituzionali.
9: Stiamo discutendo di norme che riconoscono l'importanza di valorizzare il lavoro del personale della protezione civile, ma senza che ci sia un solo euro. Ecco, questo è il principale e a nostro avviso più grave limite di questo provvedimento.
6: Palazzo Madama ha poi svolto la discussione generale del decreto legge PNRR. Il provvedimento è arrivato in aula senza mandato al relatore, non essendo stato possibile in commissione bilancio concluderne l'esame, avviato in mattinata con la relazione del senatore Liris. I lavori sono stati aggiornati domani alle 9.30. Passiamo alla Camera, che ha dato il via libera alla proposta di legge per l'istituzione della giornata nazionale Enzo Tortora il 17 giugno in memoria delle vittime di errori giudiziari, con 178 voti a favore. Il centrodestra, Italia Viva e Azione, e 97 astenuti, PD, 5 Stelle e AVS. Il testo passa ora al Senato. Rinviato invece a settembre l'esame delle mozioni in materia di superamento del diritto di veto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea. Ed è stata rinviata anche la discussione del cosiddetto DDL Agricoltura, con 10 ordini del giorno ancora da esaminare. Il vicepresidente Costa ha deciso di interrompere l'esame del provvedimento perché si era superato il termine delle ore 16, quando da calendario doveva iniziare l'esame del decreto giustizia. Su questo, dopo la discussione generale, sono state respinte le questioni pregiudiziali di costituzionalità e il ministro Ciriani ha posto la questione di fiducia, che verrà votata domani nel pomeriggio. Infine, i deputati sono passati all'esame del conto consuntivo della Camera per l'anno finanziario 2025 e del progetto di bilancio della Camera per l'anno finanziario 2026. La seduta riprenderà tra pochi minuti alle 21.45. Il tema migranti. Dopo la crisi di Ceuta, la questione è stata al centro del vertice dei ministri dell'interno europei. Al termine della riunione, le parole del commissario agli affari interni Brunner, che ascoltiamo nel servizio dell'inviato Rai a Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati.
10: Schengen area has not been affected.
11: La crisi di Ceuta è stata una prova per la resilienza europea, una prova ampiamente superata. Così il commissario agli affari interni dell'Unione Europea, Brunner, riassume il vertice durato oltre 3 ore tra i ministri dell'interno dei 27. Un vertice che è servito a ribadire la solidarietà nei confronti della Spagna e soprattutto a sottolineare l'intesa nel vecchio continente sulla necessità di rafforzare i confini esterni dell'Unione, potenziare i rimpatri, implementare la collaborazione con i paesi terzi sulla gestione dei migranti.
12: E immediatamente se levanten. Esos controles porque
11: nessuno è entrato nell'area Schengen, assicura la Commissione, e lo ribadisce il ministro degli interni spagnolo Fernando Grande Marlaska, che attacca l'Italia. La scelta di sospendere il trattato di Schengen è incomprensibile, dice: Roma revochi immediatamente i controlli alle frontiere. Madrid boccia anche la proposta italiana di allestire degli hub per migranti in paesi terzi, su cui invece la maggioranza dell'Europa è decisa a lavorare.
6: Il governo nel Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi ha approvato misure contro il caro carburanti con la proroga del taglio delle accise e provvedimenti per potenziare i controlli alle frontiere. Per l'Italia l'obiettivo resta quello di creare hub nei paesi terzi sul modello dell'Albania, ha spiegato il ministro Piantedosi. Sentiamo Federica Ionta.
13: L'Unione Europea agisca in modo compatto nella gestione dei flussi migratori irregolari e usi tutti gli strumenti per i rimpatri. È l'appello del ministro Piantedosi al tavolo di Bruxelles, quindi la replica alle accuse di cattiva gestione arrivate da Madrid. Il governo Meloni ha ridotto della metà gli sbarchi nell'ultimo anno. La linea su cui spinge l'Italia è quella di accelerare sulla creazione di hub di accoglienza e rimpatrio nei paesi terzi, e sempre sul fronte della sicurezza sul tavolo del Consiglio dei Ministri c'è il decreto per assumere altri 500 agenti di controllo alle frontiere. La riunione dell'esecutivo, preceduta da un vertice della Premier con i vice, che porta al nuovo provvedimento che mantiene il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio fino al 25 agosto, approvato poi in Consiglio dei Ministri. In mattinata Giorgia Meloni aveva visitato i carabinieri della caserma Salvo d'Acquisto, coinvolti negli scontri con i Notav in Val di Susa.
14: La libertà non esiste se non c'è sicurezza. Quella sicurezza la garantite voi. Significa che voi garantite la cosa più preziosa.
6: E la questione migranti è al centro anche del confronto tra i partiti. Daniele Petraroli.
15: L'Europa cambia passo sui migranti per Fratelli d'Italia. Difesa delle frontiere esterne e contrasto all'immigrazione irregolare. Sempre più consenso la linea del governo Meloni, sottolineano dal partito della Premier. Lucio Malan.
16: Dalla Spagna arrivano immagini e conferme di sbarchi illegali da Ceuta all'Europa continentale. Il governo Meloni ha avuto ragione nel chiudere lo spazio Schengen per difendere la sicurezza nazionale.
15: Sanchez difende i confini e limiti la strage ancora in corso nelle acque davanti a Ceuta, chiede dalla Lega Matteo Salvini, che accusa la Spagna per la regolarizzazione di 500.000 immigrati. Una politica errata anche per Maurizio Gasparri, Forza Italia. Le opposizioni tornano a chiedere un'informativa della Premier sulla sospensione di Schengen. Una buffonata per la segretaria PD Elly Schlein, all'attacco dell'esecutivo anche Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
17: A Ceuta è stato tutto organizzato a tavolino e questo lo sa anche Giorgia Meloni, che purtroppo continua con il suo sciacallaggio politico perché vuole costruire il suo consenso elettorale sulla disperazione.
15: Tiene ancora a banco nel centro-sinistra la questione ucraina. Smorza i toni fra Togliani, troveremo una sintesi, spiega. Ma il leader 5 Stelle Giuseppe Conte insiste. La nostra posizione è la stessa da 4 anni, ma rispetto quella del PD. Quindi rivela di aver pranzato con Schlein e aggiunge: la dialettica politica rimane, ma nel rispetto reciproco.
6: In chiusura vi ricordiamo altri 2 appuntamenti importanti nelle aule parlamentari domani: alle 9 nell'aula di Montecitorio e alle 15 nell'aula di Palazzo Madama si svolgeranno le comunicazioni del governo in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale con la partecipazione del ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. Inoltre al Senato, dopo il seguito dell'esame del DDL PNRR, sono all'ordine del giorno anche l'informativa urgente del ministro Musumeci sui recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei e sullo stato di attuazione degli interventi per la popolazione. Inoltre alle 15 alla Camera si svolgerà il tradizionale question time del mercoledì pomeriggio. Era la nostra ultima notizia. Io ringrazio Emanuele Di Cavio alla parte tecnica, ringrazio tutti voi per averci seguito e vi ricordo che tra poco torneremo a collegarci con l'aula della Camera per la ripresa della seduta.
5: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 21:49 minuti, riprendiamo il collegamento con l'aula della Camera, dove Anna Scani ha preso il posto di Sergio Costa come presidente di turno. E allora ascoltiamo da cosa si riprende. Ancora i microfoni non sono stati accesi, ascoltiamo adesso.
2: La seduta è ripresa.
1: Qui.
2: Comunico che, sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione decorre la ripresa notturna della seduta sono complessivamente 92, come risulta l'elenco consultabile presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A, resoconto stenografico della seduta in corso. Riprendiamo il seguito della discussione della discussione congiunta dei documenti conto consuntivo della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2025 e progetto di bilancio della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2026. Ricordo che prima della sospensione è stato da ultimo respinto l'ordine del giorno De Maria numero 11. Essendo già stata accettata dal deputato Sciulli alla riformulazione dell'ordine del giorno numero 12 a sua prima firma, passiamo all'ordine del giorno Ascani numero 13, accolto dall'ufficio di presidenza, e direi, essendo Ascani io, che andiamo oltre. 14 della vedova, accolto. 15 della vedova, chiede di intervenire il deputato Vaccari, no? No, è accolto, scusate. È della, 16 della vedova, accolto, è questo, giusto? Accolto con riformulazione, che non accetta e chiede di intervenire. Prego, siamo al 16.
3: Sì, grazie Presidente. Provo a motivare il perché, d'accordo anche con il collega della vedova, non accettiamo la riformulazione che ci ha proposto il Collegio dei Questori. Premettendo che su questo tema della CD Servizi abbiamo avuto, assieme al collega della Vedova, come gruppo PD...
2: Colleghi, però serve un po' di silenzio. Io capisco che l'ora è tarda, che abbiamo appena ripreso, però l'onorevole Vaccari sta cercando di intervenire sull'ordine del giorno 16 della Vedova e noi lo dobbiamo ascoltare in silenzio. Prego, collega Vaccari.
3: Grazie, Presidente. Dicevo che provo a motivare il perché non accettiamo, assieme al collega della Vedova, la riformulazione che ci ha proposto il Collegio dei Questori, premettendo che sul tema della CD Servizi SPA abbiamo in più di un'occasione, in ufficio di presidenza, avuto modo di esprimere le nostre perplessità, anche le nostre contrarietà in fase iniziale, ma abbiamo sempre messo al centro anche delle nostre prese di posizione il ruolo dei dipendenti e tutto ciò che andava a loro favore ha avuto il nostro assenso. E proprio per questo abbiamo anche cercato di chiedere, rispetto alla gestione della CD Servizi, il massimo di trasparenza rispetto a quello che è il ruolo anche di questo Parlamento, rispetto al bilancio della Camera. E in merito all'ordine del giorno 16 noi abbiamo richiesto di dare una rappresentanza esaustiva e accurata dei reali risultati economici legati alla CD Servizi e ovviamente congiuntamente al bilancio consuntivo della Camera. È veramente difficile.
2: No, collega Vaccari, è impossibile, lei diciamo sta facendo l'impossibile. Colleghi, c'è davvero troppo rumore. Prego, collega Vaccari.
3: Grazie. Dicevo, abbiamo chiesto di dare rappresentanza esaustiva e accurata ai reali risultati economici congiuntamente al bilancio della Camera dei Deputati e ovviamente non solo attraverso il bilancio periodico di verifica della CD Servizi relativo alle entrate e le spese, ma anche attraverso un documento distinto delle spese, secondo la loro natura, provenienza, con riguardo sia alla gestione complessiva sia a quella dei singoli servizi e con particolare riferimento all'assetto organizzativo, all'inquadramento contrattuale di tutto il personale e al relativo costo. E per chi non lo sapesse, l'articolo 86 bis del regolamento del personale prevede al comma 3 che gli oneri del trattamento economico del personale della Camera distaccato in qualsiasi ente, ma in questo caso della CD Servizi, siano a totale carico della Camera. L'articolo 86,1 dello stesso regolamento prevedeva invece la regola generale, e cioè che l'organismo presso cui avviene il distacco dovesse rimborsare e deve rimborsare alla Camera il 75% del trattamento economico spettante ai dipendenti. E quindi, se non fosse stato introdotto l'articolo 86 bis nel marzo del 2024, dopo la costituzione della CD Servizi, la Camera avrebbe risparmiato sul proprio bilancio il 75% degli stipendi di quelle 8 figure professionali. Di contro, la CD Servizi avrebbe dovuto registrare nel proprio conto economico il 75% dei costi aggiuntivi del personale distaccato dalla Camera. E quindi, trattandosi tra l'altro di figure apicali per coprire le retribuzioni lordi, gli oneri riflessi dei distaccati. Inoltre, l'operazione di distacco avrebbe dovuto sottostare ai rigidi paletti anche di anzianità e limiti numerici previsti per le altre amministrazioni. Quindi un'imputazione ordinaria dei costi avrebbe ridotto drasticamente l'utile di esercizio che prima ci è stato raccontato e portato il bilancio della società, se non in perdita, almeno in pareggio, a meno di un contestuale aumento dei corrispettivi riconosciuti nei contratti di servizio. Nella riformulazione dell'ordine del giorno che ci è stata proposta si afferma che per quanto riguarda il personale distaccato rimangono valide le regole di redazione del bilancio, analoghe a quelle vigenti anche per altre società in house. Però c'è un problema, perché nelle altre società in house della pubblica amministrazione l'articolo 86 bis non esiste, vige invece l'obbligo di rimborso integrale dei costi del personale all'ente presso cui i dipendenti sono assunti. E tutto questo ribadisce quanto abbiamo sostenuto da un po' di tempo in ufficio di presidenza, e cioè l'utile, che secondo noi è sbagliato chiamare così, meglio chiamarlo i ricavi della CD Servizi, non derivano dall'economicità delle scelte o dall'efficienza della gestione, che non abbiamo mai messo in discussione, ma il frutto dell'articolo 86 bis. E l'utile attuale esiste unicamente perché la Camera presta gratuitamente, fra virgolette, alla società il proprio personale, anche dirigenziale. E se questo costo venisse correttamente internalizzato nel bilancio della società, essa sarebbe probabilmente, come ho detto, o in pareggio o più facilmente in perdita, perché se aggiungiamo a questi soldi anche i 400.000 euro prestati a inizio mandato, che poi si è deciso di integrare tra le risorse da distribuire ai dipendenti. Ciò dimostra che non vi è, a nostro avviso, una vera efficienza aziendale, ma solo un trasferimento di oneri. La Camera finanzia la società, come anche giusto che sia per chi l'ha deciso, non solo tramite i contratti di servizio, ma anche fornendo manodopera gratuita. Ecco perché nel nostro ordine del giorno abbiamo chiesto di conoscere quanto ammonta l'incidenza reale del costo del personale della Camera distaccato. Tutto qui. Ed è per queste ragioni, molto semplice ma molto chiare, che la riformulazione proposta non risponde a questa richiesta, ed è per questa ragione che non l'accettiamo e chiediamo che il nostro ordine del giorno originale venga messo integralmente in votazione.
2: Grazie. Onorevole, ha chiesto il questore Trancassini di intervenire. Prego.
4: Sì, grazie Presidente. Le osservazioni del collega Vaccari meritano sicuramente una risposta. Innanzitutto, collega Vaccari, suo tramite la Presidenza, io ho spiegato che l'utile viene completamente reinvestito nei dipendenti, e quindi io penso, lo dico soprattutto a me stesso, che quello che ci divide da ormai troppo tempo diventa una polemica sterile, perché noi stiamo cercando di far arrivare al personale che per troppo tempo è stato vessato dalle cooperative che hanno gestito i servizi all'interno della Camera quanto più tutele possibili. Non c'era un dipendente che aveva la 104, non c'era un dipendente che andava in malattia quando siamo arrivati noi. Ma fermo restando questo, perché non mi sottraggo, lei ha detto noi prestiamo del personale alla CD Servizi, quindi lo prestiamo a noi stessi, perché la CD Servizi è 100% capitale Camora. Ora io che non conosco la storia di tutti i parlamentari, ma mi potrei divertire a fare dei nomi di parlamentari che hanno una storia maggiore della mia e della sua, cioè che hanno una presenza maggiore qui alla Camera, chi sta alla quarta, alla quinta, alla sesta legislatura, e chiedere loro se ce n'è uno che quando ha avuto un problema al parcheggio ha parlato col presidente di quella cooperativa, quando ha avuto un problema a mensa ha parlato col presidente di quella cooperativa, quando ha avuto un problema di pulizia ha parlato con quel presidente cooperativa. La verità, onorevole Vaccari, è che noi abbiamo prestato i dirigenti della Camera alle cooperative per anni, perché chi si occupava dei servizi erano dirigenti della Camera, con una piccola differenza, che ieri il dirigente era il dirigente di una società privata, oggi è il dirigente di una società al 100% di capitale pubblico. Per ultimo, perché se tutto quello che io ho detto non bastasse, io faccio una domanda a lei e la faccio a tutti quanti noi: ma se tra le 400 persone che noi abbiamo assorbito ci fosse stato un nostro figlio, saremmo stati contenti o meno se passava da una dipendenza di una cooperativa a contratto a tempo determinato con 4 ore e con orario spezzato, o passava in una società a 100% di capitale pubblico?
2: Grazie onorevole collega Del Barba, credo voglia intervenire. Ho avuto un sospetto, ma non sono sicurissima. Sbaglio? Prego, collega Del Barba.
5: Grazie Presidente, grazie di aver notato la mia mano alzata. Ma sì, mi domandavo se intervenire in questa disputa tra cooperative e società pubbliche. Io credo che nel frattempo l'Italia ha conosciuto anche la bellezza del libero mercato, ha conosciuto il fatto che le imprese non sono delle organizzazioni vessatorie verso i dipendenti, ha conosciuto il fatto che i nostri figli fortunatamente studiano, vanno avanti con le loro risorse e non hanno bisogno che noi gli diamo delle garanzie pubbliche per il loro futuro. Questo però lo lascio al dibattito dei colleghi. Io voglio ringraziarli per questo dibattito, ma ricordare che noi, dovendo dibattere del bilancio della Camera, abbiamo il dovere intanto di spendere bene i soldi degli italiani che ci vengono dati e non di spenderli secondo un'ideologia o un'altra ideologia. Quindi io inviterei anche il questore in questo caso più che altro a tornare ai numeri. Ci va bene che le persone vengano garantite, lo vedremo in altri e prossimi emendamenti, soprattutto quando parleremo degli allegati B. L'esperienza... scusate, possiamo mettere in viva voce la telefonata del collega così?
2: Prego, collega Del Barba, è già in viva voce, temo, perché la sentivo anche io. Prego Del Barba.
5: Grazie, no, non volevo disturbare. Quindi, al di là dei confronti ideologici, e già ne abbiamo avuto uno molto impegnativo per le coscienze di ciascuno, sempre sul bilancio della Camera, io credo che se ci limitassimo a vedere se abbiamo speso bene questi 16 euro annui per ogni italiano, se stiamo onorando il nostro incarico, se questa istituzione con i soldi degli italiani sta raggiungendo o meno i risultati che si deve prefiggere, e non se ciascuno di noi attraverso l'istituzione sta raggiungendo i propri, forse faremmo un buon servizio all'istituzione.
2: Grazie Deidda.
6: Solo 30 secondi per correggere il questore anziano Trancassina. Sbagliato esempio. Non se un nostro figlio, se un nostro, visto l'età dei dipendenti che hanno vissuto troppo precariato per troppi anni, passava da una situazione precariata a una situazione che lo rendeva uguale a tutti i dipendenti della Camera, saremmo stati felici. Magari un nostro genitore, ma non ci sgombriamo il campo delle parentele. Abbiamo conosciuto questo personale. E che cosa ci chiedevano? che volevano avere la stessa dignità dei dipendenti di quelli a tempo indeterminato, e ci hanno ringraziato quando noi abbiamo fatto questa operazione. Ci siamo trovati dalla destra alla sinistra, mi ricordo il collega Zaratti che coraggiosamente disse la propria opinione, si schierò in questa battaglia, perché conoscevamo i dipendenti della Camera dei Deputati, li abbiamo conosciuti, ci abbiamo parlato, e non è una questione di ideologia, liberisti o non liberisti, è una questione di umanità. Di giustizia sociale, non è una questione di da troppi anni precariato e basta. Grazie.
2: Grazie Fornaro, prego.
7: Ma grazie Presidente, signora Presidente, trovo fuori luogo, lo dico con rispetto, il tenore della risposta del questore anziano, perché è anziano, sì, si dice così perché è quello che ha
2: colleghi,
7: avuto più voti.
2: Si dice anziano, non ha detto niente di sbagliato, prego collega Fornaro.
7: Questore anziano si chiama così, spiegaglielo, perché qua prendono tutto
8: è
7: come
8: un complimento.
2: Prego collega Fornaro, prosegua, poi magari spieghiamo la cosa anche agli altri. Prego.
7: Si chiama così.
8: È un complimento.
7: No, non è anziano perché è anziano perché ha preso più voti. Oh, miseria. Allora, no.

0: c'erano opinioni differenti, si rispetta la scelta che è stata fatta. Detto questo, il Collegio dei Questori non ha risposto in realtà a una domanda semplicissima che vale in qualsiasi azienda. In un'altra vita facevo il dirigente d'azienda. I processi di internalizzazione, come quelli di esternalizzazione, sono prassi normali nel mondo delle aziende. Ma per poter fare una valutazione oggettiva e per poter dire che la società internalizzata produce un utile, bisogna avere massima trasparenza e quindi la domanda che è stata posta è corretta e io da deputato chiederei di avere la risposta. Qual è il valore economico delle risorse umane che sono dipendenti della Camera e che lavorano per la società, questa società o per qualsiasi altra società? Qual è questo valore? Perché è evidente che a quel punto, se fossimo in un holding, faremo poi il bilancio consolidato e alla fine nel consolidato evidentemente troveremo risultati economici differenti. Per cui oggi dire che, lo dico con un esempio, c'è 400.000 euro, come mi pare di aver sentito, di utile, se io ci metto personale della Camera per, faccio una cifra a caso, 800.000 euro, non è una società inutile per 400.000. È una società in perdita per 400.000 e posso scegliere che rimanga in perdita, però non posso andare in giro a dire che ha 400.000 euro di utile e questo utile io lo darò ai dipendenti. È semplicemente una questione di trasparenza. Alla fine, dopo un'analisi di questo genere, si possono fare tutte le scelte possibili, però cerchiamo di rimanere all'oggetto di questo ordine del giorno. Questo ordine del giorno chiedeva semplicemente questo, per poter fare una valutazione, fermo restando che quella scelta è stata fatta e ovviamente fin tanto che non la si cambierà quella scelta vale, esattamente come però non è che le cooperative erano scelte in vari modi, erano scelte attraverso appalti fatti dalla struttura, fatti dalla struttura secondo le norme e i regolamenti della Camera. Perché se lei ha prove differenti, Trancassini lo deve dire e deve rivolgersi esattamente dall'altra parte del banco. Perché sennò è troppo facile. È troppo facile gettare la pietra e nascondere la mano, come dicono in dialetto dalle mie parti. Non è accettabile questa cosa. È stata fatta una domanda. Quante risorse della Camera dei Deputati sono oggi impiegate in quella società? E quindi conseguentemente in una logica di consolidato qual è il reale utile o perdita di quella società.
1: Grazie. Zaratti. Prego, onorevole Zaratti.
2: Grazie signora Presidente. Pensavo che questa discussione fosse stata messa, diciamo così, un po' da parte, fosse stata superata dagli eventi. Una discussione che corre il rischio di diventare sterile, perché capisco che ci sono delle differenze di opinione e, come succede spesso in democrazia ma anche nelle aziende, alla fine si sceglie una strada e si cerca di governare insieme la nuova strada che si è deciso di percorrere. A un certo punto noi abbiamo fatto una lunga discussione sul fatto se era il caso di internalizzare i servizi che nel corso del tempo erano stati esternalizzati o se invece convenisse continuare con la strada che già era stata presa dalla Camera dei Deputati. Io faccio parte di una forza politica che negli ultimi anni ha riflettuto molto su questa questione e riteniamo che l'esternalizzazione dei servizi da parte del pubblico, in questo caso la Camera dei Deputati, ma le regioni, i comuni, ha comportato una perdita netta di potere d'acquisto per i lavoratori, ha comportato una perdita di posti di lavoro e ha incrementato, come dire, maggiori costi per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Questo non riguarda soltanto la Camera dei Deputati, ma riguarda tutti gli enti che sono stati governati. La frenesia della privatizzazione che, ahimè, ha colpito anche una parte consistente della sinistra, ha comportato esattamente questo, l'allontanamento da quei ceti popolari.

0: salari da quelle persone che lavorano e che lavorano ad ore, ad ore. E questo è stato il punto centrale che ha portato la nostra forza politica a sostenere l'ipotesi di internalizzazione dei servizi alla Camera dei Deputati. E voglio ricordare a tutti noi, a me anzi, neanche a voi, voglio ricordare a me stesso che in questa Camera le persone che ci portavano da mangiare al ristorante guadagnavano 500 euro al mese e che quelli che stavano al garage non arrivavano ai 600, per non parlare del pacchinaggio e di tutto il resto. Una cosa ignobile. Ignobile che alla Camera dei Deputati, che è il momento più alto della democrazia, una delle istituzioni più prestigiose, avvenisse questo. Era necessario fare qualcosa. Io non entro nel merito delle cooperative o delle società che in qualche modo lavoravano nella Camera dei Deputati, né metto in dubbio la procedura, l'onestà delle procedure. Questo non è oggetto della nostra discussione e se qualcuno ha qualche elemento potrebbe giustamente anche tirarlo fuori e sarebbe oggetto però di una denuncia da fare alla magistratura. Non è questa la questione. Io penso che il sistema non funzionasse e che era necessario cercare di farlo funzionare meglio. E io penso, e di questo voglio ringraziare in primo luogo gli uffici, a cominciare dal segretario generale, a tutti gli altri che hanno lavorato intensamente in questa direzione, che la CD Servizi è stata una scelta giusta. È stata una scelta giusta. Abbiamo internalizzato questo tipo di attività ed è giusto che sia gestita dal pubblico, che sia gestita nel miglior modo possibile. Vi dico sinceramente, è evidente che ancora molti lavoratori prendano uno stipendio ancora troppo basso. Noi siamo quelli del salario minimo, noi siamo quelli che hanno proposto questa questione e che facciamo battaglia. Non ci possiamo accontentare dei salari che prendono i dipendenti che lavorano alla Camera, così come non ci possiamo accontentare dei salari minimi che non vengono dati in tutto il nostro Paese. Deve valere alla Camera come fuori di essa, ma anche alla Camera. E credo che questa strada di miglioramento delle condizioni dei lavoratori è stata portata avanti con grande coraggio. Dopodiché, e vado a chiudere, Presidente, dopodiché voglio dire anche un'altra cosa, che i costi vanno valutati tra il prima e il dopo. Tra il prima e il dopo, perché i funzionari della Camera dei Deputati che, diciamo, lavorano nella gestione della CD Servizi erano gli stessi che lavoravano nella gestione degli appalti. Non è che prima la gestione degli appalti la facessero le cooperative o facevamo il bando di chi doveva gestire gli appalti. Lo faceva sempre la Camera con quegli stessi funzionari che prendevano lo stipendio dalla Camera dei Deputati. E allora di che cosa stiamo parlando? Dopodiché vogliamo più trasparenza, io sono d'accordo. Dopodiché vogliamo che ci siano più informazioni, io sono d'accordo. Dopodiché vogliamo che ci sia, diciamo, una maggiore partecipazione, sono d'accordo. Ma questa deve cominciare anche però, e lo voglio dire, anche dal fatto di partecipare effettivamente quando siamo in sede di controllo analogo. Perché non è possibile che quando siamo in sede di controllo analogo, che è un dovere per l'ufficio di presidenza, al quale nessuno si possa attrarre, qualcuno si alza e se ne va e fa finta, anzi non fa finta, non vota, perché questo non è nella disponibilità di chi deve fare il controllo analogo, perché quella è la sede nella quale esercitiamo il diritto di controllo. E allora io penso che a volte bisogna essere anche crudeli con la propria parte politica, con se stessi, perché quando rivendichiamo i diritti fuori di qui, li dobbiamo dimenticare anche qui. Grazie.
1: Grazie Rosato.
2: Grazie Presidente. Io penso che sia stata una scelta coraggiosa costituire una società in house per gestire una serie di servizi, che come tutte le scelte abbia avuto aspetti positivi e aspetti negativi, e penso che bisognerebbe riconoscere e partire da questo. Allora, io ideologicamente col collega Zaratti capisco il suo approccio, ma non penso che quello che viene gestito dal pubblico è meglio di quello che viene gestito dal privato. C'è un principio di sussidiarietà che è anche un principio costituzionale, e direi che il privato sa gestire bene tante cose, quindi non è questo il punto. Il punto è però che noi tutti quanti qui dentro siamo partiti dall'idea, quando è nata quella società, di certo conservare la qualità del servizio, ove possibile migliorare la qualità del servizio, ma anche togliere quella differenza incredibile che c'era tra una classe di lavoratori che stava all'interno di questa struttura e, diciamo, altri lavoratori che questa struttura ci sono. Siamo riusciti in questo intento? Lo chiedo ai questori. Siamo riusciti a fare un passo in avanti in questa direzione? Il questore Trancassini risponde naturalmente, perché l'ha fatto lui, che sì, anzi, siamo stati bravissimi. Io penso che forse alcune cose hanno funzionato, alcune cose non hanno funzionato. Adesso il rischio di prendere questo mio intervento, di riportarlo nei blog in cui dicono la casta, eccetera, è altissimo, quindi non dico nulla. Però penso che una riflessione sulla qualità dei servizi in alcuni ambiti, poi glielo dico personalmente perché il collega Trancassini è un operatore del settore e quindi se ne intende, glielo dico personalmente, forse si potrebbe fare in alcune cose. Ogni tanto io mando qualche fotografia, qualcosa. Però il mio punto resta sulla qualità della vita dei lavoratori. E io penso che su questo noi dobbiamo fare ancora qualche passo avanti, lo dico al Collegio dei Questori, perché chi lavora qui dentro non può considerarsi un paria rispetto ad altri colleghi che sono qui dentro e che lavorano nel contesto. Allora, se abbiamo costituito una società in house, deve avere delle conseguenze. Il problema non è quanto utile fa. A me non interessa che una società in house faccia utile. Per me la società in house, se è stata costituita come società in house, non deve fare utile. Non siamo qui per fare utile con i soldi che la Camera versa, sarebbe assurdo, non ha nessun senso. Il problema è la qualità del servizio e anche la qualità della vita di chi lavora per noi. Quindi chiederei al Collegio dei Questori che in questo ultimo scorcio di legislatura faccia una riflessione per lasciare a chi verrà dopo un contesto e una situazione che, insomma, sia nel binario di quel motivo che ha spinto questo Parlamento a costituire quella società. Perché se questa costituzione della società avrà favorito una miglior qualità della vita a chi lavora qui dentro e un miglior servizio a chi non usufruisce, avremmo avuto un risultato positivo. Se uno di questi due pezzi non funziona, vuol dire che era meglio lasciare tutto come prima, anche perché io personalmente considero il lavoro che hanno fatto gli uffici fino al prima della costituzione della società un lavoro molto trasparente, molto pulito e molto in linea con le norme sugli appalti. Grazie.
1: Grazie onorevole, pongo in votazione l'ordine del giorno della vedova Vaccari col parere contrario dell'ufficio di presidenza. La votazione è aperta. Stiamo votando, colleghi, se riusciamo ad affrettarci. Cavo
3: Ciocchetti,
1: Mascaretti Varchi, che è qui vicino a me. Mascaretti sta votando, Varchi anche, la votazione è chiusa. Astenuti 9, favorevoli 97, contrari 150, la Camera respinge, 17 Colombo è accolto, 18 Zucconi accolto, 19 Mollicone accolto, 20 Mollicone accolto, 21 accolto, Urzi, 22 Deid accolto, poi ho 23 Rizzetta accolto con la raccomandata, con la riformulazione, va bene? Mi fate un cenno dal gruppo? Sì. 24 Candiani accolto, 25 Cavandoli accolto, 26 Cavandoli accolto, 27 accolto già come riformulato, 28 Casu accolto, 29 Gadda accolto, 30 Del Barba accolto, 31 con riformulazione. Colucci va bene? Colucci sì. 32 Mari accolto, 33 Mari riformulazione va bene? Sì. 34 Zanella accolto, 35 Zaratti accolto, 36 già accolto, 37 Casu accolto, 38 Fontana Ilaria accolto, scusate, eccoci, 39 Pavanelli accolto, 40 Caramella accolto, 41 Bruno accolto, 42 Dorso accolto, 43 Sportiello accolto, 44 Labate accolto, 45 Pavanelli accolto, 46 Ieri accolto, 47 Sportiello accolto, 48 Sportiello accolto, 49 Ascari accolto. Con la riformulazione va bene, 50 Giuliano accolto, 51 Giuliano accolto, 52 Francesco Silvestri accolto con riformulazione va bene? Sì. 53 Morfino accolto, 54 Sergio Costa accolto, 55 Alifano accolto, 56 Laria Fontana accolto, 57 Labate accolto, 58 Dorso accolto, 59 Caro Tenuto va bene la riformulazione? Sì. 60 Pavanelli accolto. Si è così concluso l'esame degli ordini del giorno. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul conto consuntivo che per prassi avranno luogo congiuntamente a quelle sul progetto di bilancio. Chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Del Barba. È distratto, ma deve comunque parlare, caro onorevole Giachetti. Prego, onorevole Del Barba.
3: Non gli parte il computer, presidente.
4: Grazie, presidente. Onorevoli colleghi, intanto vorrei ringraziare il questore anziano Trancassini per la proiezione di questa sera del documentario dell'Istituto Luce sulla come funzionava il bilancio della Camera quando il confronto era tra cooperative piuttosto che aziende pubbliche. Lo dico con un po' di ironia, presidente, naturalmente con molto rispetto per il questore Trancassini, a cui va la mia gratitudine come a tutti gli altri questori, perché con un po' di sorpresa questa sera abbiamo parlato poco di numeri e molto di ideologie, mentre io credo che fosse più appropriato e forse anche nostro dovere parlare dei numeri trattandosi di bilancio della Camera. Ebbene, noi stiamo parlando di un bilancio che costa 16 euro all'anno per ogni italiano e quindi dobbiamo domandarci se questi 16 euro di contributo pubblico per il bilancio della Camera che chiediamo agli italiani in un momento difficile in cui sappiamo che molte famiglie fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, oltre 2,5 milioni di famiglie hanno problemi di povertà energetica in questo momento, mentre noi siamo qui con l'aria condizionata a fare il nostro lavoro seppur di notte, loro hanno da affrontare il caldo del global warming senza potersi rinfrescare, e potremmo continuare con i tanti mali di questo paese. Cioè dobbiamo chiederci se questi 16 euro pro capite annuo siano ben spesi oppure no. Innanzitutto, dopo aver ringraziato i questori nella loro collegialità, credo, e con questo anticipo quella è la nostra opinione sulla risposta a questa domanda, che vada davvero ringraziato il personale della Camera dei Deputati e con il personale anche tutto il personale equiparato, i dipendenti dei gruppi, i decretati, gli allegati A, gli allegati B dei gruppi, eccetera, eccetera. Cioè tutti coloro che hanno contribuito al funzionamento di un'istituzione che, voglio premettere a nome del il mio gruppo, è un'istituzione che con questi 16 euro sta funzionando e sta funzionando i tempi in cui l'abbiamo messa a dura prova. E voglio con questo riferirmi al fatto che in questa legislatura e mai come in questa legislatura abbiamo stravolto i calendari con una facilità estrema, non sapendo la mattina quello che avremmo fatto la sera, eppure mai e poi mai è capitato che i dipendenti di questa istituzione non abbiano saputo fare la loro parte anche quando erano chiamati a farlo veramente in condizioni che qualcuno avrebbe giudicato impossibili. Quindi a loro i ringraziamenti per il buon funzionamento in questa legislatura, ma credo che il giudizio debba estendersi oltre il funzionamento di questa legislatura e rimanere sull'aspetto economico. Ebbene, noi stiamo assistendo al fatto che Addirittura nel 2025 come nel 2024 abbiamo aumentato l'avanzo di gestione. Naturalmente lo abbiamo fatto per dei fattori esogeni, diciamocelo, perché la parte delle entrate dovuta agli interessi attivi è andata enormemente oltre le aspettative. Questo significa che noi abbiamo dei depositi ragguardevoli, e poi se avrò tempo mi soffermerò nel ricordare cosa sono questi depositi, ma soprattutto che è stata fatta un'oculata gestione, che quando si fa riferimento agli interessi bancari di questa istituzione per provare a suscitare scandalo, in realtà ci stiamo riferendo a condizioni di mercato che hanno premiato anche questa istituzione con oltre 30 milioni, vado a braccio, cioè a memoria per ricordarmi, oltre 30 milioni di interessi che non erano previsti a bilancio e che hanno contribuito al nostro avanzo di gestione. Però tornando a questi quasi 950 milioni annui di contributo pubblico, dell'amministrazione pubblica per il nostro funzionamento, a cui si aggiungono per l'appunto gli interessi, a cui si aggiungono le quote per la sanità, l'assistenza sanitaria, per la previdenza che i parlamentari versano e che contribuiscono alle entrate del nostro bilancio, dobbiamo davvero congratularci con noi stessi, ma soprattutto con il personale, perché pur avendo mantenuto da più di 20 anni immutato il contributo pubblico per il funzionamento della Camera dei Deputati, abbiamo saputo modernizzare l'istituzione e mantenere alto il livello di servizio. Questo credo che sia innegabile, che al di là di ogni riferimento tecnico che ora potremo approfondire, è soprattutto dovuto alle qualità umane delle persone che fanno vivere l'istituzione. Dopodiché chiedo di poter riflettere ulteriormente su un aspetto che nel dibattito non è stato minimamente affrontato, cioè se guardiamo il trend degli ultimi 20 anni dei bilanci della Camera e dei Deputati, vediamo esclusivamente una grandezza in continua crescita, ovvero la spesa per la previdenza. Sulla spesa per la previdenza, esattamente come avviene al di fuori di questa istituzione, esattamente secondo le dinamiche della nostra società, che è una società che invecchia, nella quale i lavoratori attivi che sostengono le pensioni di chi è appunto pensionato sono in proporzione sempre di meno. La stessa cosa accade nella nostra Camera dei Deputati, e la spesa per la previdenza è esattamente quella grandezza che in continua crescita non è minimamente finanziata dai contributi previdenziali versati, ma che rientra, lo ricordiamo, nel bilancio della Camera. Non è però una spesa che possiamo considerare fuori controllo, è una spesa che anche si ha subito un rallentamento proprio nello scorso anno e che è chiaramente destinata a crescere, ma crescendo all'interno di questo virtuosismo dei conti della Camera dei Deputati, che ogni anno consegna un avanzo di gestione, è pure destinata a rimanere sotto controllo. Allora, dopo aver ringraziato chi è davvero l'artefice di questi successi, ringraziato i Questori per aver mantenuto questo ordine contabile, quello che credo vada sottolineato è come nel modernizzare l'istituzione e mantenere i conti in ordine abbiamo contribuito anche noi, perché ricordo che solo pochi anni fa da questi banchi si levavano degli interventi tesi a suscitare l'indignazione di chi ci ascoltava, spero pochi a quest'ora, su temi che sono stati così poco sviscerati, andando a sottolineare spese per la quiescenza che in realtà sono sotto controllo, andando a sottolineare spese per l'assistenza sanitaria che in realtà, come si vede dai bilanci, sono interamente finanziate dai versamenti degli analoghi contributi, e andando a sottolineare dei privilegi che sono stati cancellati oramai da decenni. Io credo che questa fase l'abbiamo superata con la maturità di tutte le forze politiche, l'abbiamo superata soprattutto con la professionalità dei dipendenti che mai si sono scoraggiati, nemmeno nei momenti più bui nei quali l'onorabilità di questa istituzione veniva lesa anche a loro svantaggio. Grazie a loro per aver mantenuto saldi i risultati, pur avendolo fatto con costi che sono sotto controllo.
1: Grazie. È scritto a parlare il deputato Alessandro Colucci. Prego.
5: Grazie Presidente. La Camera è chiamata ad esprimersi sul conto consuntivo relativo all'esercizio 2025, sul bilancio di previsione per l'esercizio 2026 e sull'allegato del bilancio pluriennale per il triennio 26-28, per i quali annuncio sin da ora il voto favorevole del gruppo di Noi Moderati. Questi documenti hanno certamente un significato contabile, ma anche e soprattutto un valore di tipo politico. Ringrazio per il lavoro svolto, ma anche per il cambio di passo che c'è stato in questi ultimi anni, il Presidente Fontana, il Collegio dei Questori e l'amministrazione, a cominciare dal Segretario Generale Castaldi. Credo che innanzitutto dalla relazione del Questore Benvenuto e poi dall'intervento che abbiamo ascoltato poche mezz'ore fa del Questore Trancassini emerge un quadro dei conti di solidità e stabilità, e colpisce che nonostante ci sia stato un incremento dei prezzi la dotazione richiesta dalla Camera al bilancio dello Stato resti invariata. Ma contestualmente registriamo in questa legislatura una forte dinamicità della Camera. Dopo la scorsa legislatura, in cui l'unica parola d'ordine era il risparmio, in modo così insistente sino a precludere qualsiasi ipotesi di investimento. E sia ben chiaro, per Noi Moderati eliminare gli sprechi è una priorità. Ma superato questo impegno, la parola chiave è investire, che significa spendere in modo appropriato ed efficace le risorse pubbliche. Vuol dire spendere bene ed ottimizzare. Non ci stancheremo mai di esprimere questo concetto. Nel concreto reputiamo molto importante, anche con la realizzazione di una serie di ordini del giorno che nelle scorse occasioni come queste abbiamo anche noi proposto, come Noi Moderati abbiamo proposto anche in questa bilancio un ordine del giorno per rafforzare le dotazioni per i gruppi. Noi consideriamo che i gruppi parlamentari sono lo strumento attraverso il quale svolgere adeguatamente il nostro lavoro, in particolar modo quello legislativo, e quindi cercare ad esempio con l'ordine del giorno che ho accolto dopo la riformulazione dei questori, che prevede l'attribuzione dei costi dell'imposta sul valore aggiunta a carico della Camera e non a carico dei gruppi, perché crediamo che più risorse ci sono a disposizione del gruppo e meglio svolgiamo il lavoro come gruppi parlamentari. Ma crediamo che attraverso l'approvazione, anche attraverso l'approvazione di un po' di ordine del giorno nelle presenti occasioni, si sia svolto un ruolo importante sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare, ad esempio artistico, della Camera, attraverso un importante programma di manutenzione straordinaria e rinnovamento delle sedi della Camera, in particolare delle sale di maggior prestigio, la sostituzione e l'ammodernamento degli impianti di sicurezza, la spinta verso l'innovazione tecnologica, il miglioramento di servizi di supporto alle attività dei deputati e all'utenza interna, la prosecuzione dell'attività di reclutamento con i concorsi per rafforzare la struttura amministrativa. Finalmente abbiamo superato l'idea che chi lavora per la Camera è una casta al pari della casta politica, ma si è capito il valore dei funzionari, dei dipendenti della Camera dei Deputati, che ci vengono richiesti ogni legislatura come distacco da altre istituzioni dello Stato per la preparazione e il particolare livello professionale. Ed apprezziamo le tante iniziative e tanti eventi realizzati alla Camera, come ad esempio quelle relative per gli 80 anni del referendum istituzionale e dell'Assemblea Costituente, che hanno visto un'ampia partecipazione e che rafforzano l'apertura della Camera verso i cittadini ed in particolare verso i giovani. Tutto questo in conseguenza ad un indirizzo politico forte e a determinare un cambio di passo e che ha incoraggiato e sostenuto l'amministrazione, che è doveroso veramente ringraziare. Ho fatto poco fa riferimento al segretario generale, però facciamo in queste occasioni i ringraziamenti alle figure che quotidianamente ci danno mano, i consiglieri, i documentaristi, i segretari, gli assistenti parlamentari, l'autorimessa, che le figure istituzionali utilizzano giustamente e correttamente in questo Parlamento, tutto il personale caratterizzato da professionalità, dedizione e lealtà, che ci viene spesso invidiato e richiesto da altre amministrazioni. In occasioni come queste bisogna riconoscere l'impegno ed il lavoro di tutti, anche di chi in alcuni casi non ha vinto un concorso alla Camera, ma che quando vediamo all'interno dei nostri ambienti sappiamo che sono lavoratori, magari in passato delle cooperative, oggi della CD Servizi, che è stata una visione lungimirante per tanti aspetti che ha sottolineato il questore Trancassini. Io credo che meriti un passaggio d'attenzione una novità nata nel marzo del 2024. Avevamo tanti lavoratori che in modo diverso ma con pari impegno, dignità e lealtà prestavano la loro professionalità alla Camera. Oggi le abbiamo inquadrate all'interno di CD Servizi, che è dotata di trasparenza. Io ho sentito alcuni interventi dei colleghi poco fa, ma vorrei ricordare a proposito dell'ordine del giorno della vedova Vaccari che in attuazione delle deliberazioni del Collegio dei Questori del 17 giugno 2026, in data 20 luglio 2026, contestualmente alla pubblicazione del conto consuntivo 25 e del progetto di bilancio di previsione 2026 della Camera, sono stati pubblicati nel sito internet della Camera Deputati all'interno della sezione Camera Trasparenza e più precisamente nell'area di tale sezione dedicata agli atti relativi alla CD Servizi SPA, anche il bilancio di esercizio 2025, il bilancio periodico di verifica al 31 dicembre 2025 della società in house, la pubblicazione del bilancio periodico di verifica. Io credo che queste cose, per essere seri e chiari tra di noi, dobbiamo dircele, altrimenti passano concetti di opacità che non ci sono, né su come l'amministrazione gestiva gli appalti, e assolutamente è sempre stato di chiarezza e di qualità, ma neanche nel lavoro che come CD Servizi si è fatto successivamente. E oltre a questa trasparenza abbiamo garantito ai lavoratori certezze e serenità, che mi sembra sia una cosa doverosa che non solo la maggioranza, ma anche il campo largo, l'opposizione e il centro-sinistra dovrebbero privilegiare e tenere in grandissima considerazione. Allora, bisogna sempre tener conto di chi col suo lavoro ci supporta nella nostra attività. Per questo è necessario intervenire per individuare forme di tutela per i dipendenti che hanno maturato anni di lavoro presso i gruppi parlamentari e che tuttora sono impegnati in questa attività. Mi riferisco agli allegati A e B. Anche noi gli anni scorsi abbiamo presentato degli ordini del giorno su questa categoria di lavoratori, non li abbiamo presentati in questo bilancio perché sono già stati approvati nelle occasioni precedenti, ma sappiamo il lavoro istruttorio che il Collegio dei Questori ha svolto e a cui si darà certamente risposta. E allora io credo che, e noi crediamo che la credibilità della Camera non si misura soltanto nella qualità delle leggi che approva, ma anche nel modo in cui amministra se stessa. Da questo punto di vista la deliberazione dell'ufficio di presidenza sono leggi a tutti gli effetti. Quindi anche le decisioni che ad alcuni possono piacere poco una volta assunte, ma vanno realizzate. Mi riferisco alla tanto discussa e oggetto di numerose valutazioni delibera dell'ufficio di presidenza 14 del 2018, nella quale si interviene in un modo che non ho mai condiviso. Io quella delibera io non l'ho mai votata, non ne condivido il contenuto, ma prevede una riduzione degli assegni degli ex parlamentari, ma allo stesso tempo delibera un aggiornamento, una indicizzazione di ciò che percepiscono alcuni ex parlamentari e adeguare gli assegni previdenziali al costo della vita, visto che è una regola, è una legge, è una norma prevista all'interno di una delibera, quella del 14 del 2018, che io non ho condiviso, ma prevista e che va realizzata. Capisco, Presidente, che devo concludere, ma credo che questo è un passaggio che, se sottaciamo in quest'Aula, è un gravissimo errore. Perché se il Parlamento e la Camera dei Deputati non rispetta le leggi, credo che sia il presupposto per cui gli italiani possono non rispettare le leggi. Allora, mi sembra che questa deliberazione è un diritto necessario, onorevole, che non è un privilegio ma un vero diritto. Concludo sottolineando che il lavoro fatto in questi anni io credo che abbia dato una dignità e uno standing al Parlamento che mancava da molto tempo. Su questo profilo, su questo impegno Noi Moderati c'è e sarà al fianco il lavoro dei questori, del Presidente dell'Amministrazione, perché la Camera rappresenta la casa degli italiani e se lavora bene, grazie, lavora bene per la qualità della loro vita e del nostro Paese. Grazie.
1: Grazie onorevole. Iscritto a parlare il deputato Zaratti, ne ha facoltà, prego.
0: Grazie signora Presidente, poche parole insomma per parlare del bilancio della Camera. Ancora una volta credo che sia doveroso sottolineare la sobrietà di questa istituzione che in un momento difficile del Paese continua con una politica di risanamento, diciamo, dei propri conti, che non è in verità iniziata soltanto con questa legislatura ma anche da prima. Anche quest'anno si possono registrare 68 milioni risparmiati rispetto alla dotazione che viene data annualmente alla Camera dei Deputati, 68 milioni di risparmio che sono un altro obiettivo importante, soprattutto in un momento, come dicevo, nel quale il Paese soffre e che quindi il fatto che un'istituzione così prestigiosa e importante come la Camera dei Deputati dia un contributo, diciamo così, ad affrontare la grave crisi economica del Paese. Io penso che ci sono molte questioni ancora che noi dobbiamo affrontare. Alcune sono state accennate durante la discussione anche in relazione del questore anziano. Il riferimento agli allegati A e B, la soluzione di questo problema che è decennale, pluridecennale alla Camera dei Deputati e che deve trovare assolutamente una soluzione. La precarizzazione di questi lavoratori e di queste lavoratrici che sono importanti e fondamentali per il funzionamento dei nostri gruppi politici, credo che sia un obiettivo da perseguire con serietà, sia un obiettivo da perseguire e un problema che finalmente va e deve essere risolto. Io penso che, ecco, nel rivolgere un ringraziamento anch'io al segretario generale, ai funzionari, ma veramente il mio ringraziamento vuole andare anche un po' al di là. Voglio dire che questo personale della Camera dei Deputati noi dobbiamo tantissimo. Sono quelle persone che fanno le notti insieme nelle commissioni, insieme a noi, che ci guidano nella produzione degli atti legislativi. Quelle persone e quei dipendenti e quei funzionari che, a differenza di tutti gli altri funzionari, spesso della pubblica amministrazione, quando si chiede e quando si pone un problema ti dicono subito: siamo disponibili a trovare una soluzione. Non c'è mai nessuno che si tira indietro rispetto a una richiesta. I nostri problemi, le nostre necessità vengono sempre affrontate con grande serietà. È un bene preziosissimo, è una cultura che si trasmette da generazione a generazione all'interno della Camera dei Deputati e che io spero possa continuare molto a lungo, perché la qualità dei nostri funzionari, delle nostre funzionarie, dei nostri dipendenti, delle nostre dipendenti è una qualità straordinaria e io penso che sia giusto ricordarlo in questa occasione. Così come penso che sia giusto ricordare che questo personale è il personale della Camera dei Deputati, è il personale di ognuno di noi, di ogni deputato e di ogni deputata. Non ci sono i deputati per i nostri funzionari di maggioranza o di opposizione, ci sono unicamente i deputati. E questo, e anche di questo, va dato loro merito e sicuramente considerazione. Grazie a tutti e a tutti, mi rivolgo anche a tutte le persone che lavorano nelle strutture, nelle altre strutture, dall'infermeria a tutte le altre strutture che sono da supporto alla nostra attività. Grazie di cuore, ma grazie soprattutto della grande rivoluzione che sta accadendo sotto i nostri occhi e della quale forse non ci accorgiamo. Il ringiovanimento della Camera dei Deputati, il fatto che abbiamo assunto e che sono state assunte centinaia di ragazzi e dei ragazzi bravissimi, qualificati, tra i migliori in Italia, che daranno futuro a questa nostra istituzione, che daranno ancora maggiore qualità, freschezza, dinamicità alla nostra Camera dei Deputati. Abbiamo investito nella qualità, abbiamo investito nell'entusiasmo, nelle giovani e nei giovani, e credo che questa sia stata una scelta che è stata fortemente voluta certamente dall'ufficio di presidenza, non solo il nostro, ma soprattutto dal management, diciamo così, della Camera dei Deputati. Abbiamo grandi aspettative per quello che sarà il futuro della Camera dei Deputati, un'istituzione democratica importante, sempre aperta rispetto alla società, con grande capacità di innovazione. Detto questo, rimangono aperte una serie di questioni, io non le voglio negare perché, come si dice, tutto quello di cui abbiamo parlato in queste poche ore di discussione serve unicamente a fare cosa? A fare in modo che le rappresentanti e i rappresentanti del popolo possano fare bene il loro lavoro, che possano legiferare bene, che possano rispondere alle necessità del Paese. Ecco, da questo punto di vista io credo che dobbiamo fare di più. Con un referendum che io non ho condiviso, sono stati ridotti i deputati e le deputate da 630 a 400. È stato un gravissimo errore che ha diminuito la qualità e la quantità del nostro lavoro e che costringe oggi i deputati e le deputate a fare un lavoro a volte, come dire, più frettoloso di quanto sia necessario. Per ovviare a questa difficoltà è necessario investire in strutture e servizi a servizio dei deputati e delle deputate. Non chiediamo più soldi, non è questo il punto. Quello che invece ci interessa è avere il personale che ci aiuta ancora di più per svolgere la nostra attività. Abbiamo bisogno di più servizi, abbiamo bisogno di più tecnici, di tecnici informatici che possano aiutare, ci possano aiutare nei gruppi politici e ci possano aiutare individualmente a svolgere al meglio il nostro lavoro. Abbiamo dato dimostrazione, tutte e tutti, di maggioranza e di opposizione, che sappiamo e vogliamo lavorare giorno e notte e lo abbiamo fatto in questi anni. Ecco, è necessario però che ci sia un supporto, ci siano locali adatti, che ci siano personale adibito a farli funzionare e che possa permetterci di migliorare ancora di più la qualità della Camera dei Deputati. Quindi ancora grazie a tutti, ma soprattutto guardiamo con ambizione al prossimo futuro per permettere a noi tutti e a noi tutte di svolgere al meglio la funzione di grandissimo onore e di grandissima responsabilità di rappresentanti del popolo italiano. Grazie.
1: Grazie collega Zaratti, la ringrazio perché mi dà l'occasione in maniera forse inusuale di aggiungere al suo ringraziamento il mio personale, quello della Presidenza, ai nostri funzionari, a tutto il personale della Camera che anche questa sera ci supporta. E adesso do la parola al deputato Sottanelli. Prego, onorevole.
0: Grazie Presidente, quindi mi associo subito dopo di lei nel ringraziare tutti i collaboratori che in questi anni, in particolare nell'ultimo anno 2025, ci hanno con loro operato, ci hanno assistito e ci hanno quindi hanno collaborato con noi. Il bilancio interno della Camera dei Deputati è un provvedimento che deve andare oltre le appartenenze partitiche. Nonostante tutto, questa sera siamo riusciti anche in alcune sfumature a non cogliere questo aspetto importante. È uno strumento importante che finalizza tutto l'organizzazione e l'efficienza che bisogna dare a una macchina complessa come quella della Camera dei Deputati. Abbiamo un consuntivo che supera leggermente i mille milioni e abbiamo avuto delle economie, un avanzo di 53 milioni, addirittura maggiore di quello del 2024. Una nota che volevo sottolineare è che il 98% di queste somme sono state giuste nelle previsioni, perché appunto quindi il bilancio di previsione era stato ben calibrato. Abbiamo avuto interessi attivi importanti, quindi frutto di una dote che abbiamo nel nostro patrimonio. E una cosa che volevo sottolineare, perché si parla sempre di casta, di soldi che si spendono, che dal 2013 la dotazione statale che viene data alla Camera dei Deputati di 943 milioni è rimasta intatta, quindi sono passati 23 anni dove la Camera dei Deputati non ha aumentato nessun onere, nessun costo rispetto al bilancio dello Stato italiano. E in questi anni abbiamo avuto spese di funzionamento per meno 164 milioni e per spesi beni e servizi meno il 31,24%. Dal 2006 l'ufficio di presidenza ha ridotto l'indennità dei parlamentari per ben tre passaggi e ne ha congelato l'adeguamento, mai più corrisposto da allora. Rispetto al parametro che i costituenti pensarono all'inizio della nostra Repubblica, ho fatto un conto, abbiamo circa il 40% in meno di quello che i padri costituenti avevano previsti perché legati allo stipendio dei giudici della Corte di Cassazione. Quindi in sintesi il guadagno di la remunerazione di un deputato è il 40% in meno. È certo che il taglio dei parlamentari è stato solo una propaganda, perché se si pensa che impatta sul bilancio l'8% esclusivamente, solo l'8%, capite che è stato solo una propaganda a danno ovviamente della rappresentanza del territorio, che ne è venuta molto molto meno. C'è stato un grande ricambio generazionale e qui io penso che abbiamo fatto un grande sforzo, perché abbiamo messo dentro delle nuove generazioni che hanno delle professionalità importanti, e questo è stato fatto anche riducendo il costo del personale. Quindi abbiamo assunto nuove persone e il costo è diminuito dell'1,8%. Assumere nuovi giovani talenti e spendere meno non è una contraddizione. Qui si è stato capace di essere fatti. Volevo anche aggiungere qualcosina rispetto alle considerazioni che il questore anziano Trancassini prima ha parlato, e poi è stato anche da alcuni colleghi è stato precisato, non ultimo anche il collega Rosato, che con un intervento di equilibrio, che è quello che serve, che spesse volte non c'è stato, non penso che si possa dire che tutte le cooperative
6: sfruttano i propri lavoratori, perché penso che sia ingiusto verso le tante cooperative che invece quotidianamente trattano molto bene i propri collaboratori. Così come anche non si può permettere il questore anziano nel dire che prima magari venivano sfruttati qui, perché comunque si rappresenta un'istituzione sia in continuità, quindi bisogna anche tutelare chi c'era prima, e non penso che i dirigenti della Camera che dovevano vigilare sui contratti in outsourcing non abbiano fatto bene il loro mestiere. Penso che queste dichiarazioni devono essere fatte con più equilibrio, come bene ha richiamato il collega Rosato. Certamente gli ordini del giorno che abbiamo approvato sono ordini del giorno che danno ovviamente al bilancio e quindi all'ufficio di presidenza e per esso i questori l'indirizzo dove vogliamo andare a porre i nostri obiettivi per fare in modo di migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti, dei collaboratori, dei gruppi, immagino il riconoscimento dei buoni pasto, ma anche di altri istituti, cioè quello di dare maggiore dignità e trattare anche, così come avvengono in altre istituzioni pubbliche e private, diciamo quel welfare aggiuntivo che ad oggi in molti casi è mancato qui alla Camera. Ma è anche importante i nuovi spazi. Si è parlato di una sala stampa da rendere più ospitale, più anche più importante, più grande, perché oggi quella che abbiamo non sempre riesce ad adempiere bene al proprio compito, ma anche tutto quello che bisognerà fare per la formazione e anche affrontare in maniera intelligenza l'impatto con l'intelligenza artificiale, sia ovviamente per tutti i collaboratori, sia dei gruppi che dei singoli parlamentari, ma dei dipendenti della Camera, per noi deputati. L'ordine del giorno, volevo anche spendere due parole sull'ordine del giorno, sull'astensione che abbiamo dato sull'uso della sala stampa. Un principio è quindi condiviso sull'attenzione alta sui valori costituzionali dentro a Montecitorio, ma certamente non possiamo, ci sono state delle anomalie nel fare nel comporre l'ordine del giorno. Cioè, è impensabile far sottoscrivere a un deputato della Repubblica un impegno che già discende di per sé dal mandato che abbiamo, oppure l'obbligo tarato sulla sola conferenza, sull'uso della sala della conferenza stampa, perché abbiamo tanti altri spazi che vengono dati anche all'esterno, immagino tutta la sala della regina e non solo, e quindi riteniamo che quest'ordine del giorno, ci siamo astenuti per questo motivo, non sia stato formulato nei modi corretti. Ma tutti anche gli investimenti che si sono pianificati e quindi che si faranno, immagino per quanto riguarda gli impianti audio e video qui in aula a Montecitorio, tutta la manutenzione, il rinnovamento delle sedi, tutti gli investimenti sulla cyber security, 1,7 milioni, e i 22 milioni l'anno sull'informatica. Nel chiudere volevo anche fare una riflessione sull'ottima mostra degli 80 anni che è stata allestita. Penso che sia stata una grande opportunità per tante persone, per le scuole che sono venuti qui al Palazzo. Io ritengo che è stata anche buona prorogarla fino al 31 dicembre, ma forse anche provare ad andare anche oltre, perché penso che sia in particolar modo in questa fase storica in cui stiamo attraversando un segnale molto, molto importante. Chiudo nel dire che il nostro voto a questo bilancio sarà favorevole per le considerazioni che abbiamo espresso. Grazie.
1: Grazie onorevole. È scritta a parlare la deputata Alifano, ne ha facoltà. Prego.
7: Grazie signora Presidente, colleghi, colleghe, i numeri danno ragione di una buona amministrazione della Camera dei Deputati e qui siamo a ringraziare il Collegio dei Questori e segnatamente il collega Filippo Scerra che vedo lì seduto. E andiamo un po' ad analizzare anche un po' i numeri. L'avanzo di 53 milioni di euro della gestione di competenza del 2025, in miglioramento rispetto al risultato del 2024, penso che parli assolutamente da sé. Così come parla da sé anche l'ordine contabile che si è operato attraverso la cancellazione dei residui attivi e passivi, anche un'altra cosa che sicuramente ha dato un miglioramento del quadro della finanza della Camera dei Deputati. E attualmente abbiamo, grazie a questa operazione, che l'avanzo di amministrazione finale del 2025 sia pari a 496,7 milioni di euro. È un ottimo risultato sicuramente. È una somma che consentirà la sostenibilità strutturale del bilancio per il triennio 2026-2028. Sia il conto consuntivo che il progetto di bilancio per il 2026 confermano quindi la solidità dei conti della Camera e un'oculata gestione delle sue risorse, anche grazie al blocco delle retribuzioni dei parlamentari. Voglio ricordare che questa è stata una storica battaglia del Movimento 5 Stelle, adesso accolta anche dalle altre forze parlamentari, e di questo non possiamo che compiacerci. Avremmo voluto dire altrettanto. In questa settimana abbiamo parlato della gestione del bilancio dello Stato, quindi avremmo voluto dire altrettanto anche per il rendiconto dello Stato, che invece ha subito un peggioramento di quasi tutti i saldi di competenza rispetto al 2024. E quindi ci troviamo al paradosso: il bilancio della Camera ha dei saldi di competenza sicuramente favorevoli e nella stessa settimana ci troviamo ad analizzare il rendiconto dello Stato, che invece lancia una fotografia assolutamente preoccupante dei saldi di finanza pubblica. Vorrei fare altre notazioni, signora Presidente. Quello che riguarda la spesa per il personale dipendente, che sconta una riduzione di 1,8 milioni di euro, confermando un trend che seguirà anche nei prossimi anni. E nonostante ci siano state delle assunzioni, si è parlato, ho sentito anche dai colleghi che mi hanno preceduto, si è fatto riferimento all'immissione nei ruoli di tanti giovani con le loro competenze, che sicuramente il fatto che costituirà un arricchimento per tutti gli uffici. E voglio anche rammentare che la presidenza FICO ha dato di fatto adito a questo rinnovamento del personale della Camera e poi ha dato anche la stura a concorsi che poi sono stati espletati durante questa legislatura. Tuttavia ci sono anche delle criticità che non possono non essere rilevate. Si è anche detto dal collega che mi ha preceduto, la spesa pensionistica si prevede, ahimè, in crescita. E un'altra criticità è data anche dall'incremento dei prezzi delle utenze del gas e dell'elettricità, che tuttavia al momento non hanno dato luogo a variazioni di spesa, anche perché non sono state quantificate e quindi restano un'incognita. Del resto, previdenza, costo dell'energia sono temi che, ahimè, affliggono noi che siamo qui dentro, ma soprattutto e con sicuramente maggiore preoccupazione tutti i cittadini italiani fuori da quest'aula. Volevo anche mostrare una soddisfazione da parte del mio gruppo per il fatto che sono stati accolti tanti ordini del giorno che abbiamo proposto e sono stati per l'appunto sottolineate le ragioni della tutela dell'ambiente, del risparmio energetico, dell'attenzione alla disabilità, della cura degli ultimi. Penso a un ordine del giorno a firma del collega Caramiello che per l'appunto poneva l'accento sul fatto che si potessero dare gli avanzi delle nostre mense anche a persone disagiate che vivono al di fuori di questo palazzo attraverso enti caritatevoli. E ancora ricordo un ordine del giorno molto pregevole a firma della collega Sportiello sulla lotta contro le discriminazioni di ogni genere. Parlo ancora di un ordine del giorno che pure mi ha colpito e che sono stata molto contenta che sia stata accolta, a firma della collega Fontana, con la quale si chiedeva il ripristino dei punti di erogazione dell'acqua in tutte le parti comuni. Ecco, c'è un'attenzione all'ambiente, è un altro dei temi che sono molto molto cari al Movimento 5 Stelle, così come gli ordini del giorno che sono volti a ridurre lo spreco di carta, cosa possibile anche attraverso un maggiore impulso al processo di digitalizzazione. Noi ci siamo anche preoccupati di depositare un ODG con il quale si chiedeva di potenziare il servizio di raccolta differenziata e di recupero dei rifiuti. Fortunatamente anche questo ODG è stato accolto. Inoltre, altro tema al quale siamo sensibili e ugualmente ha visto il parere favorevole, è stato accolto in sede di esame degli ODG, vorrei parlare del tema della fruibilità per tutti i cittadini, massimamente dei più giovani, dell'importante, importantissimo patrimonio storico, artistico, culturale e archeologico della Camera. Noi spesso ci soffermiamo a guardare anche tanti dipinti, anche noi che siamo qui all'interno, che viviamo questo palazzo e magari non ne abbiamo piena conoscenza. È sicuramente un patrimonio molto ricco che vale la pena di rendere fruibile anche da parte di coloro che vivono e sono al di fuori di questo, della Camera dei Deputati. E anche questo DG è stato fortunatamente accolto, perché è giusto che venga per l'appunto data a tutti la possibilità di conoscere quello che è qui all'interno del palazzo.

0: del personale dei gruppi parlamentari. Questo è un tema che purtroppo anche in questa occasione non è stato svolto e mi premeva rammentarlo in questa sede. Un altro pensiero ovviamente lo rivolgo a tutti noi che viviamo ogni giorno queste sale, e dovremmo ricordare che la Camera dei Deputati è il centro della nostra democrazia e dei valori della nostra Costituzione, che noi ci impegniamo, nonostante pericolose derive, ogni giorno a difendere sempre. Annuncio infine il voto favorevole del Movimento 5 Stelle per il consuntivo e un voto di astensione per il bilancio di previsione.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Patriarca, ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie Presidente. Colleghe e colleghi, il gruppo di Forza Italia esprimerà il voto favorevole sia sul conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2025, sia sul progetto di bilancio della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2026. Ma credo che il dibattito sul bilancio interno della Camera non possa e non debba esaurirsi in una semplice elencazione di numeri. Esso rappresenta piuttosto l'occasione per interrogarsi sul modo in cui questa istituzione interpreta il proprio ruolo e su quale idea di amministrazione parlamentare vogliamo consegnare al futuro. Da questo punto di vista, la 19ª legislatura merita un giudizio positivo. È stata infatti capace di proseguire lungo una traiettoria ormai consolidata di razionalizzazione delle spese, evitando però di trasformare il risparmio in un valore assoluto, in una sorta di ideologia del segno meno. Per troppo tempo nel dibattito pubblico italiano si è diffusa l'idea che qualsiasi euro risparmiato nel funzionamento delle istituzioni fosse automaticamente una vittoria della buona politica. Noi non abbiamo mai condiviso questa impostazione, perché ridurre gli sprechi è un dovere, razionalizzare i costi è un dovere, eliminare le inefficienze è un dovere, ma comprimere indiscriminatamente le risorse destinate al funzionamento delle istituzioni democratiche non è sempre sinonimo di buona amministrazione, anzi può diventare il suo contrario. Perché la Camera dei Deputati non è un centro di costo qualsiasi, è il luogo nel quale si forma la volontà democratica della Repubblica, è il luogo nel quale si esercita la rappresentanza popolare, è il luogo nel quale si scrivono le leggi che incidono sulla vita di milioni di cittadini. E allora il vero equilibrio non consiste nel tagliare sempre e comunque. Consiste nel coniugare il rigore finanziario con l'efficienza amministrativa, consiste nel garantire servizi moderni, strutture adeguate, tecnologie aggiornate, sicurezza, assistenza qualificata ai deputati e conseguentemente ai cittadini che attraverso di noi sono rappresentati. È proprio questo equilibrio che a nostro giudizio emerge nei documenti oggi all'esame dell'Assemblea. I risultati economici positivi non sono stati conseguiti sacrificando la qualità dell'amministrazione. Al contrario, essi hanno consentito di programmare investimenti sulle infrastrutture tecnologiche, sulla sicurezza degli edifici, sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare storico della Camera, sul miglioramento dei servizi interni e sull'innovazione digitale. Vorrei soffermarmi però su quello che considero uno dei dati più significativi di questa legislatura. Dopo molti anni nei quali il blocco del turnover aveva progressivamente ridotto gli organici dell'amministrazione parlamentare, la Camera dei Deputati è finalmente tornata ad assumere. È un passaggio che consideriamo particolarmente importante, non solo perché consente di sostituire il personale collocato in quiescenza, ma soprattutto perché introduce energie nuove, competenze nuove, professionalità nuove. In questi anni abbiamo visto entrare nell'amministrazione giovani funzionari, documentaristi, tecnici informatici, assistenti parlamentari, professionalità altamente qualificate che rappresentano un investimento sul futuro della nostra istituzione. E consentitemi di dire che questa scelta assume un valore ancora maggiore se consideriamo che avviene dopo la riduzione del numero dei parlamentari.

0: Se il Parlamento ha oggi 400 deputati anziché 630, le funzioni costituzionali della Camera non sono però diminuite. L'attività legislativa è la stessa, l'attività di controllo è la stessa, l'attività internazionale è la stessa. Il rapporto con i cittadini è semmai ancora più intenso. Per questa ragione il rafforzamento dell'amministrazione non rappresenta un costo da sopportare, ma un investimento necessario affinché la qualità dell'attività parlamentare possa essere mantenuta ai livelli che la tradizione della Camera ha sempre garantito. Per questo desidero rivolgere al nome del gruppo di Forza Italia un sincero ringraziamento a tutto il personale della Camera dei Deputati. A chi presta servizio da molti anni e rappresenta la memoria storica di questa istituzione, ma anche ai tanti giovani che sono entrati recentemente attraverso procedure concorsuali pubbliche e meritocratiche e che stanno già offrendo un contributo importante al funzionamento dell'amministrazione. Accanto al personale desidero rivolgere un ringraziamento al Collegio dei Questori e all'Ufficio di Presidenza. La gestione amministrativa della Camera è finalmente silenziosa. Non occupa più come un tempo le prime pagine dei giornali. Abbiamo recuperato il valore e il senso di responsabilità dell'attività politica a cui per un certo periodo si è abdicato in nome di comunicati, post e like, come se la comunicazione avesse fagocitato il contenuto della politica. Anche per questa ragione è necessario oggi, come non mai, assumere equilibrio, competenza e senso delle istituzioni come valori portanti dell'azione di questo Parlamento. Credo che il lavoro svolto nel corso di questa legislatura abbia dimostrato tutte queste qualità. Oggi però dovremmo avere finalmente la serenità di riconoscere che la stagione dei grandi interventi di riduzione della spesa tout court ha prodotto risultati ormai strutturali. La vera sfida del futuro, dunque, non sarà continuare a rincorrere nuovi tagli simbolici. La vera sfida sarà mantenere alta la qualità dell'amministrazione parlamentare. Perché un Parlamento efficiente non è un privilegio della politica, è una garanzia per i cittadini. Una democrazia funziona bene quando funzionano bene le sue istituzioni. E le istituzioni funzionano bene quando possono contare su amministrazioni autorevoli, competenti, moderne ed organizzate. Questo, a nostro giudizio, è il messaggio che emerge dai documenti oggi in esame. Rigore senza demagogia, risparmio senza pauperismo, equilibrio dei conti senza rinunciare agli investimenti necessari. È una linea che condividiamo pienamente e che riteniamo debba continuare anche negli anni a venire. Per queste ragioni, Presidente, confermiamo il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sul conto consuntivo della Camera dei Deputati per l'esercizio finanziario 2025 e sul progetto di bilancio per l'anno finanziario 2026.
1: Grazie. Onorevole, iscritto a parlare il deputato Cecchetti. Ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto rivolgere, come hanno già fatto altri interventi prima del sottoscritto, un sincero ringraziamento al Presidente della Camera, all'Ufficio di Presidenza, al Collegio dei Questori, al Segretario Generale e a tutto il personale della Camera e dei Deputati per la professionalità e lo spirito di servizio con cui lavorano ogni giorno. L'esame del consuntivo 2025 dell'assestamento 26-28 non è un semplice adempimento contabile. Ci consegna un messaggio politico chiaro. La Camera è un'istituzione solida, efficiente e capace di gestire con responsabilità le risorse pubbliche. I numeri parlano da soli. Per il quarto anno consecutivo la gestione si chiude con un risultato positivo. Il 2025 registra un avanzo di oltre 53 milioni di euro che insieme ai residui passivi cancellati porta l'avanzo di amministrazione a sfiorare i 497 milioni di euro. È un risultato che nasce da una gestione improntata al rigore, all'efficienza e alla capacità di programmare. Questa solidità si riflette anche nelle previsioni per il prossimo triennio. Pur prevedendo un graduale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, al termine del triennio la Camera manterrà comunque una disponibilità superiore ai 400 milioni di euro, preservando quindi una solida capacità finanziaria. Tutto questo non nasce oggi, ma è il risultato di un percorso iniziato anni fa. La dotazione della Camera infatti resta ferma a 943 milioni di euro, lo stesso importo fissato nel 2013. In oltre 10 anni, mentre l'inflazione saliva, i costi energetici aumentavano e i servizi rincaravano, la Camera non ha chiesto un solo euro in più ai cittadini italiani. Anzi, la spesa complessiva prevista per il 2026 è inferiore di 58 milioni rispetto al 2013. E solo i costi di funzionamento sono diminuiti di oltre 164 milioni, quasi il 24% in meno. Non è la politica dei tagli, è la politica della buona amministrazione. 3 aspetti in particolare meritano di essere evidenziati. Il primo è la conferma del contenimento di indennità e rimborsi dei deputati, che evita maggiori oneri per oltre 30 milioni di euro. Il secondo è la riduzione della spesa del personale, che si attesta al di sotto dei 200 milioni di euro, garantendo al contempo il necessario ricambio generazionale attraverso nuove assunzioni. Sempre sul tema del personale, desidero sottolineare il percorso avviato per rafforzare le tutele dei collaboratori dei gruppi parlamentari, il cui contributo quotidiano è essenziale per il buon funzionamento dell'attività parlamentare. Infine, si conferma il contenimento della spesa per beni e servizi senza rinunciare agli investimenti strategici per la modernizzazione della Camera, grazie al rinnovamento degli impianti audio e video dell'Aula, al rafforzamento delle infrastrutture informatiche e ai progetti di innovazione tecnologica. Sono interventi che non rappresentano un costo, ma un investimento sulla qualità del lavoro parlamentare, sulla sicurezza e sui servizi offerti ai deputati e ai cittadini. Il quadro complessivo che emerge da questi documenti è quindi quello di un'amministrazione capace di coniugare equilibrio finanziario, trasparenza, efficienza e visione. Per queste ragioni il gruppo della Lega esprime soddisfazione per il lavoro svolto e voterà convintamente a favore sia del conto consuntivo 2025 sia dell'assestamento del bilancio 2026-2028, perché gestire con rigore i soldi pubblici significa rispettare i cittadini, dare forza al Parlamento e rendere credibili le nostre istituzioni. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato De Maria. Ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente. I conti consuntivi della Camera dei Deputati relativi al biennio 2024-2025 mettono in luce l'andamento reale, le dinamiche effettive delle entrate e delle uscite della nostra amministrazione e testimoniano l'importanza del lavoro che è stato svolto. Nel corso del 2024 le entrate totali accertate sono stati pari a 1.309,1 milioni di euro a fronte di spese effettivamente impegnate per 1.263,8 milioni di euro, determinando un avanzo di gestione annuale di 45,3 milioni di euro. L'esercizio successivo ha registrato un ulteriore consolidamento della stabilità finanziaria. Le entrate sono attestate a 1.314,6 milioni di euro, mentre le spese reali sono leggermente diminuite a 1.261,6 milioni di euro, con un risparmio netto di 2,2 milioni. In conseguenza l'avanzo di gestione per il 2025 è salito a 53 milioni di euro. Voglio sottolineare come siano stati avviati rilevanti interventi di ammodernamento tecnologico, sicurezza e innovazione strutturale. Anch'io voglio ringraziare funzionari e personale della Camera per il loro lavoro così prezioso e anche per la qualità del loro impegno e la loro professionalità, che sono un supporto fondamentale all'attività istituzionale e una risorsa delle nostre istituzioni e della nostra democrazia. Come voglio sottolineare che la scelta di realizzare nuove assunzioni, che deriva anche dalla legislatura precedente, è stata molto importante, ha consentito davvero l'arrivo di persone giovani, di grande qualità e anche quel turnover del personale di cui parlavamo da tempo. Allargando l'analisi al triennio 2023-2025 si evidenziano nel quadro complessivamente positivo che ho ricordato alcune criticità che voglio velocemente sottolineare. Una prima, e non riguarda solo la Camera dei Deputati, riguarda un po' tutto il Paese, è la vulnerabilità dell'istituzione alle fluttuazioni dei prezzi energetici, le quali hanno spezzato le continuità delle politiche di contenimento con l'extracosto di 1,15 milioni di euro registrato nel 2025. Secondo elemento critico, che però abbiamo già molto approfondito in questa nostra discussione, concerne la società in house di servizi. Io ribadisco qui che noi vogliamo conoscere qual è il costo delle 8 figure di personale dirigenziale che sono distaccate presso appunto la CD Servizi, per avere, come è stato ricordato prima, piena contezza del reale equilibrio finanziario della società in house. Voglio anche dire che nella discussione in aula questore anziano ha svolto alcune considerazioni sulla fase precedente, quella dell'appalto alle cooperative. Per noi, se questore anziano ha conoscenza di scorrettezze su quella fase, di criticità, farebbe bene, diciamo, a darne notizia pubblicamente con piena trasparenza. Noi risultano bandi realizzati nel pieno rispetto della normativa vigente, peraltro non da, diciamo, organi politici, ma la struttura tecnica dell'amministrazione della Camera. Voglio poi svolgere alcune riflessioni sul ruolo del Parlamento, di cui oggi esaminiamo il bilancio di una delle due Camere. Infatti credo sia importante non fermarsi a una semplice analisi dei costi e dei risparmi che si sono realizzati, ma questa deve essere l'occasione per una riflessione più complessiva sul ruolo della nostra istituzione. L'ultimo rapporto sulla produzione legislativa, predisposto dall'Osservatorio sulla legislazione del Servizio Studi della Camera, conferma in qualche modo aggrava tendenze già evidenziate negli anni precedenti. Nel periodo considerato, 13 ottobre 2022, 13 giugno 2026, delle 331 leggi complessivamente approvate, 248, 74,9% sono di iniziativa governativa, 78, 3,6% iniziativa parlamentare, 1, 0,3% iniziativa popolare, 1 di iniziativa regionale, 0,3%, e 3 di iniziativa mista, 0,9%. Numeri che confermano un'ascendenza ormai strutturale, il forte ricorso alla decretazione d'urgenza, la prevalenza in particolare per la conversione dei decreti legge per la legge bilancio di una sorta di monocameralismo alternato, in cui diventano molto rari i casi di modifica nel secondo ramo parlamentare di esame, il ricorso a diverse forme di intreccio tra decreti legge contemporaneamente all'esame delle Camere. Questa concentrazione dell'attività legislativa sui decreti legge, che assume dimensioni maggiori e carattere sempre più multisettoriale e frammentato, è evidente che ha avuto e sta avendo un impatto significativo sulla qualità della legislazione, ma anche sulle procedure parlamentari e sull'attività parlamentare. L'indebolimento del ruolo dei parlamenti è un fenomeno non solo italiano, riguarda tutte le democrazie europee. I parlamenti sono chiamati a reagire. Un Parlamento più forte rende più forti i governi, più fiduciosi i cittadini, più certo l'avvenire delle generazioni future. Soprattutto la sfida oggi è rafforzare e non indebolire le istituzioni democratiche in una fase di così grandi cambiamenti. Infine voglio ricordare, ma davvero brevemente, perché abbiamo discusso in modo molto approfondito, l'ordine del giorno che abbiamo presentato sull'utilizzo della sala stampa, che ritengo di grande valore sul profilo democratico della fedeltà della Camera ai principi costituzionali. Nella discussione che abbiamo fatto, fra chi ha votato contro, comunque ha mostrato criticità rispetto all'ordine del giorno, ci sono stati accenti diversi, alcuni che, per essere sinceri, per me sono inaccettabili e mi hanno ancora più confermato di aver fatto bene a presentare questo ordine del giorno, altri più costruttivi di confronto nel merito. Certo è che come gruppo del Partito Democratico continueremo a porre un tema che riteniamo fondamentale e fondante per la nostra istituzione. Chiudo questo intervento confermando il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sia sul progetto di bilancio sia sul conto consuntivo. Grazie.
1: Grazie. È iscritto a parlare il deputato Angelo Rossi. Ne ha facoltà. Prego.
4: Grazie signor Presidente, mi permetta di ringraziare il Collegio dei Questori, in particolare il questore anziano Paolo Trancassini. per l'ottimo lavoro svolto e per la predisposizione dei documenti contabili che oggi andiamo ad approvare. Amministrare bene la Camera è una responsabilità che viene prima di ogni scelta politica. Il bilancio serve proprio a verificare come questa responsabilità sia stata esercitata. Per questo non è un semplice adempimento contabile. I numeri che esaminiamo oggi ci dicono come sono state utilizzate le risorse pubbliche e se sono state impiegate con equilibrio, attenzione e buonsenso. È questo il significato dell'autonomia contabile della Camera, poter gestire le proprie risorse ma anche rispondere delle scelte compiute. I documenti oggi all'esame mostrano una gestione attenta e risultati positivi. Il conto consuntivo 2025 si chiude con un avanzo di competenza di oltre 53 milioni di euro. Ancora più significativo è l'avanzo di amministrazione che cresce di oltre 68 milioni di euro, passando da 428 milioni a 496 milioni. Anche la relazione dei Questori conferma questo andamento. Gli impegni assunti rappresentano oltre il 98% delle previsioni definitive di bilancio, a conferma dell'attendibilità della programmazione finanziaria della Camera. Programmare bene significa anche evitare interventi improvvisati, significa individuare le priorità, rispettarle e dare continuità alle scelte nel tempo. Naturalmente un bilancio non si giudica soltanto dai saldi finali, si giudica soprattutto da come vengono utilizzate le risorse. Conta la capacità di migliorare i servizi, rendere più efficiente l'organizzazione e investire dove serve. È questo il valore che emerge dai documenti oggi in esame. In questo quadro assume particolare rilievo la scelta di mantenere invariata la dotazione della Camera. Anche per il triennio 2026-2028 resta fissata a 943 milioni di euro. Sono ormai 16 anni consecutivi senza alcun aumento, nonostante la forte crescita dei prezzi registrata nello stesso periodo. Contenere la spesa non ha significato rinunciare agli investimenti o rinviare gli interventi necessari. Al contrario, il progetto di bilancio dimostra che è stato possibile coniugare una gestione prudente con il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi. In questi anni la spesa di funzionamento della Camera si è ridotta di oltre 164 milioni di euro, pari quasi al 24%. Questi risultati non arrivano per caso, sono il frutto di una gestione attenta che ha utilizzato al meglio le risorse disponibili senza compromettere il funzionamento dell'istituzione. Perché amministrare bene non significa semplicemente spendere meno, significa spendere meglio destinando le risorse agli interventi che rendono la Camera più efficiente e più capace di svolgere le proprie funzioni. È quello che emerge anche dagli investimenti previsti. Pensa agli interventi per l'innovazione tecnologica dell'Aula di Montecitorio, all'ammodernamento degli impianti audiovisivi e dei sistemi di sicurezza, ma anche al miglioramento e all'ampliamento dei servizi resi ai deputati e all'utenza interna. Sono tutti interventi che incidono sul funzionamento quotidiano della Camera e rendono più efficiente il lavoro parlamentare. Penso anche agli interventi di manutenzione e rinnovo del patrimonio immobiliare della Camera, necessari per conservarne l'efficienza e il valore nel tempo. Va nella stessa direzione anche l'introduzione di un sistema autonomo di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che ha consentito una riduzione della spesa per la TARI di oltre 400.000 euro, dimostrando come una gestione più efficiente possa produrre risparmi concreti. A questo si aggiunge la prosecuzione delle procedure concorsuali necessarie per assicurare all'amministrazione le professionalità di cui avrà bisogno negli anni futuri. Accanto agli aspetti finanziari meritano di essere ricordate le iniziative promosse dalla Camera nel corso dell'anno, tra queste quelle dedicate agli 80 anni del referendum istituzionale e dell'Assemblea Costituente, a testimonianza dell'attenzione che la Camera continua a dedicare alla propria storia senza dimenticare le proprie radici, ma guardando al futuro. Presidente, il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia nasce da queste considerazioni. Non riguarda soltanto l'approvazione di due documenti contabili. Esprime una valutazione positiva su un modo di amministrare la Camera fondato sulla responsabilità, sull'equilibrio dei conti e sull'utilizzo attento delle risorse pubbliche. I risultati dimostrano che è possibile mantenere i conti in ordine senza rinunciare agli investimenti, all'innovazione e al miglioramento dei servizi. È questa la strada che i documenti di oggi all'esame indicano, perché i conti solidi non sono un obiettivo in sé, sono la condizione per consentire alla Camera di svolgere pienamente il proprio ruolo al servizio della nazione e dei cittadini. Per queste ragioni il gruppo di Fratelli d'Italia esprime il proprio voto favorevole ai documenti in esame.
1: Grazie onorevole. Passiamo ai voti. indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul conto consuntivo della... Colleghi, capisco l'entusiasmo, però conteniamoci. Indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sul conto consuntivo della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2025. La votazione è aperta, votiamo il consuntivo, colleghe e colleghi. Abbiamo votato tutti? No, Pella.
5: Colucci, Alfonso.
1: Collega Colucci, qualcuno la può aiutare? Colucci è lì, grazie. La votazione è chiusa. Favorevoli 247, contrari nessuno. La Camera approva, indico la votazione nominale mediante procedimento elettronico sul progetto di bilancio della Camera dei Deputati per l'anno finanziario 2026. La votazione è aperta. Votato tutti. Lassù Tucci non riesce a votare, ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 29, favorevoli 121, contrari nessuno, la Camera approva. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per esercizio finanziario 2025 e disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. Ricordo che nella seduta del 3 agosto si è conclusa la discussione generale congiunta. La relatrice e il rappresentante del Governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli di disegno di legge recante il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025, non essendovi emendamenti, li porrò direttamente in votazione. Se nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta. Stiamo in aula, colleghi, che votiamo. Votato tutti? No, chi è che non ha votato? Trancassini, lei non so se può votare, adesso ci penso, ci rifletto. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 13, favorevoli 150, contrari 86, la Camera approva. Se nessuno chiede di intervenire, pongo in votazione articolo 2, la votazione è aperta. Votato tutti. Billi. La votazione è chiusa. Astenuti 13, favorevoli 149, contrari 85, la Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 3, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 13, favorevoli 149, contrari 86, la Camera approva. Pongo in votazione articolo 4, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione no. La votazione è chiusa. Astenuti 11, favorevoli 150, contrari 85, la Camera approva. Pongo in votazione articolo 5, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 13, favorevoli 150, contrari 85, la Camera approva. Pongo in votazione articolo 6, la votazione aperta. Votato tutti. La votazione chiusa. Astenuti 13, favorevoli 149, contrari 86, la Camera approva. Pongo in votazione articolo 7, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 9, favorevoli 148, contrari 90, la Camera approva. Passiamo al voto finale. Risulta alla Presidenza che tutti i gruppi hanno rinunciato allo svolgimento di dichiarazioni di voto concentrandole sulla votazione finale dell'assestamento. Applaudite da soli. Indico quindi la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 3005, rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per esercizio finanziario 2025. La votazione è aperta. Comaroli ha votato, la votazione è chiusa. astenuti 9, favorevoli 149, contrari 89, la Camera approva. Passiamo ora all'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. Passiamo all'esame dell'articolo unico con le annesse tabelle. Avverto che consistendo il disegno di legge di un solo articolo al quale non sono stati presentati emendamenti, non si procederà alla votazione dell'articolo unico, ma dopo l'esame degli ordini del giorno si procederà direttamente alla votazione finale a norma dell'articolo 87,5 del regolamento. Passiamo agli ordini del giorno. Invito la rappresentante del governo ad esprimere il parere. Glieli chiamo io. Uno snato.
6: Favorevole con la riformulazione: a valutare l'opportunità di confermare nell'ambito delle future manovre di bilancio, compatibilmente con le risorse disponibili, il livello di finanziamento attualmente destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'Interno, capitolo 2309.
1: Due Alifano.
6: Eliminata l'ultima premessa, impegna il governo a proseguire, se riformulato, nell'ambito dei futuri provvedimenti di natura finanziaria e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, le iniziative già intraprese volte a sostenere i redditi più bassi anche attraverso un equilibrato impiego degli strumenti fiscali e degli interventi di spesa, e a continuare a monitorare gli effetti delle misure adottate in materia fiscale e di sostegno ai redditi da lavoro, valutando eventuali ulteriori interventi diretti a favorire l'equità del sistema tributario, la crescita delle retribuzioni, il miglioramento della qualità dell'occupazione.
1: 3 Torto.
6: Contrario.
1: 4 L'Abbate.
6: 4 L'Abbate. Favorevole con riformulazione dell'impegno a continuare nell'ambito delle iniziative già in essere, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, a promuovere il progressivo rafforzamento degli strumenti di monitoraggio degli impatti ambientali e climatici delle politiche pubbliche, anche in coerenza con gli indirizzi adottati a livello europeo.
1: 5 Carmina.
6: Favorevole con riformulazione a continuare a monitorare lo stato di attuazione degli interventi infrastrutturali e delle misure di sostegno all'intermodalità, valutando nell'ambito delle risorse disponibili e della programmazione vigente ogni utile iniziativa volta a migliorare l'efficienza dei collegamenti ferroviari e logistici, con particolare attenzione alla rete siciliana e ai collegamenti con porti e aeroporti.
1: 6 Donno.
6: Favorevole con riformulazione a proseguire nell'azione già intrapresa a sostegno dei pensionati, con particolare attenzione ai titolari di trattamenti pensionistici più bassi, monitorando l'evoluzione del quadro economico e valutando eventuali ulteriori iniziative compatibili con le risorse disponibili e con gli obiettivi di finanza pubblica.
1: 7 Dell'Olio.
6: Anche questo favorevole con riformulazione a proseguire nelle iniziative già intraprese in materia di riforma del sistema fiscale, monitorando gli effetti dei regimi agevolativi e delle spese fiscali e valutando eventuali interventi di razionalizzazione che possano contribuire a rafforzare l'equità, l'efficienza e la sostenibilità del prelievo, anche a beneficio di lavoratori, pensionati e del sistema produttivo.
1: Grazie, passiamo ai voti. Uno snato, favorevole con riformulazione, va bene? Sì. Due Alifano, favorevole con riformulazione, non va bene, lo mettiamo ai voti col parere contrario del governo. La votazione è aperta. Colleghi, stiamo in aula, che è più facile. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 12, favorevoli 82, contrari 150, la Camera respinge. 3 Torto, parere contrario, lo pongo in votazione, la votazione aperta. Votato tutti, la votazione chiusa. Astenuti 47, favorevoli 36, contrari 160, la Camera respinge. 4 L'Abbate, favorevole con riformulazione, va bene? Qualcuno del gruppo? Va bene. 5 Carmina, favorevole con riformulazione, va bene?
7: Sì,
1: va bene. Sì. 6 Donno, favorevole con riformulazione. No, lo votiamo col parere contrario del governo. La votazione aperta. 6 Donno, parere contrario. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 92, contrari 148. La Camera respinge. 7 Dell'Olio, favorevole con riformulazione, va bene? Dell'Olio mi dice se va bene? Dell'Olio va bene? Dell'Olio va bene? Va bene? Sì? No? Riformulazione? Va bene, perfetto, mi sembra convinto. Passiamo al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Faraone. Prego, ne ha facoltà.
8: Presidente, ma io che le devo dire a quest'ora? I migliori sono i vannacciani, che sono quelli io. Più duri, e sono andati via tutti a casa. non è rimasto neanche uno. Io, Presidente, per la gioia dei colleghi consegno il mio intervento. Domani ascoltatemi però nell'intervento che farò col Ministro Giorgetti. Grazie.
1: Grazie onorevole, autorizzato a consegnare. Alessandro Colucci, prego, ha facoltà di intervenire.
9: Presidente, anch'io procedo con la consegna a condizione che i colleghi mi applaudino molto di più di quanto hanno fatto col collega Faraone. Grazie.
1: Adesso diventa una gara di applausi, è autorizzato anche lei. Collega Zanella ha facoltà di intervenire. Colleghi, in silenzio però, va bene l'applauso, poi ripristiniamo il silenzio. Prego, collega Zanella. Collega Zanella, tocca a lei intervenire, prego. Nel silenzio dell'Aula, col microfono.
10: Grazie Presidente, anch'io consegno il mio intervento.
1: Bene, collega autorizzata, ovviamente. Collega Bonetti, prego.
11: Grazie Presidente, a questo punto io mi trovo costretta ad adeguarmi, però se mi permetterete, penso di, come dire, suscitare l'ira dei colleghi, io penso sia estremamente svilente ritrovarci in un clima che va ad affrontare comunque un passaggio importante per i bilanci pubblici, qual è quello del rendiconto e dell'assestamento. No, scusate Presidente,
1: colleghi,
11: non uso i miei 10 minuti.
1: No, lei dichiaro, può usare tutto il tempo che
11: ha. Lo voglio fare, dichiaro il voto di astensione in una gestione dell'aula della Camera di queste ore, di queste giornate indegna, dove abbiamo messo la qualunque, dove c'è stato il capriccio dell'un ministro e dell'altro ministro, dei soliti accordi tra la parte della destra e la parte della sinistra, del finto ostruzionismo e del contro finto ostruzionismo che la maggioranza si autofa, per arrivare qua a dire che consegniamo e lasciamo, come dire, agli atti i provvedimenti per non occupare le ore notturne, perché noi siamo stanchi, io sono in commissione bilancio, non ci siamo fermati un minuto oggi perché siamo pure andati in audizione dal ministro Giorgetti, arrivare ad uno svilimento totale. Io mi auguro che questa Camera un salto di qualità, di maturità, prima o poi lo possa fare. Siamo un po' fuori tempo massimo, ma ce lo possiamo aspettare. Grazie.
1: Grazie onorevole, autorizzata naturalmente a consegnare. La deputata Torto ha facoltà di intervenire. Prego onorevole.
12: No, io Presidente intervengo anche perché veramente siamo di fronte a un provvedimento importante. Due parole mi sento di dirle a nome di tutto il Movimento. E vede, Sottosegretaria, noi abbiamo le idee molto chiare sulla politica economica di questo Governo Meloni. Le avevamo 4 anni fa e le abbiamo ancora oggi, perché guardando il rendiconto ma anche l'assestamento di bilancio, purtroppo troviamo la conferma che di tutto quello che vi avevamo previsto e vi avevamo detto, perché questi documenti, vedete, non raccontano più quella che è la vostra propaganda, ma raccontano la realtà, e la realtà è quella di un paese fermo. E allora voglio un po' ripartire dall'inizio, perché quando siete arrivati al governo avete trovato un'occasione storica, oltre 200 miliardi ottenuti dal governo Conte, mi riferisco a quelli del PNRR, una possibilità unica per poter investire in Italia, per poterla modernizzare, per creare lavoro, per investire sulla sanità, sulla scuola, sulle infrastrutture, sull'innovazione. E voi che cosa invece ci avete lasciato dopo 4 anni? Ci avete lasciato un paese con pochissimi margini di crescita, anche perché avete accettato un nuovo patto di stabilità, e questo patto di stabilità, lo dobbiamo raccontare, limiterà grandemente la possibilità di aiutare sia le famiglie che le imprese, e lasciate in più un impegno, chiamiamolo così, enorme e gravoso a tutti coloro che vi seguiranno, e che è quello di aumentare progressivamente la spesa militare fino al 5% del nostro prodotto interno lordo. Io capisco che è tardi, sottosegretaria, però in poche parole ci avete detto che chi governerà dopo di voi dovrà affrontare un paese che cresce poco, un paese con meno risorse disponibili e un paese senza più il sostegno straordinario del PNRR. Praticamente, anziché gestirlo, questo paese l'avete ipotecato. E ecco, questo è il bilancio della vostra politica economica. E vedete, in questi anni abbiamo anche sentito ripetere il ministro Giorgetti frasi come un mantra allo specchio, e cioè i conti sono in ordine, però i numeri questa volta nel rendiconto e quindi anche nell'assestamento raccontano un'altra cosa. Sto specchio, come Biancaneve, vi ha restituito un'altra verità, e cioè che i conti effettivamente in ordine non li avete tenuti. Allora, partiamo da un fatto: che la crescita dell'economia, abbiamo detto, è praticamente ferma, che per 4 anni consecutivi il PIL è rimasto inchiodato allo 0, e questo non lo potete confutare perché è scritto in tutte le pagine del rendiconto. E il debito pubblico, che fa, sottosegretaria? Continua a salire. Bene, non lo sa, però glielo diciamo noi. E sa quale domanda potrebbe risponderci questa sera? Allora, se il paese non cresce, come si può davvero migliorare i conti? Se siamo fermi al palo, questi conti non sono migliorati. E qui arriviamo al primo punto tecnico di questo rendiconto. Bene, sottosegretaria, il ministro rivendica di aver aumentato l'avanzo primario. E allora le chiediamo: che cos'è l'avanzo primario? E anche qui non ci risponde. Però su ChatGPT non lo trova, così come neanche nei messaggi. Allora, se ci ascoltiamo un attimo, ce lo spieghiamo con semplicità, anche per farlo capire ai cittadini che magari domani rivedranno queste nostre sedute. Beh, l'avanzo primario significa che lo Stato incassa più soldi di quanti ne spende. Per che cosa? Di quanti ne spende per i servizi pubblici, per le pensioni, per gli stipendi, per gli investimenti, e restano fuori soltanto gli interessi sul debito. E fin qui, diciamo, in teoria è una cosa pure positiva, però bisogna chiederci come ci siete arrivati a questo incasso. Perché, vede, sottosegretaria, un conto è arrivarci grazie a un'economia che cresce, grazie alle imprese che investono, grazie a più lavoro nel paese, più redditi. È un conto invece arrivarci come ci siete arrivati voi, aumentando le tasse e riducendo gli investimenti. È come una famiglia che decide di risparmiare, però rinuncia alle cure mediche, rimanda alla manutenzione della casa, toglie l'istruzione ai propri figli. Certo, a fine mese potrà dire che ha speso di meno, però quella famiglia non è diventata più ricca, non sta meglio, e sta semplicemente rinunciando al proprio futuro. Ed è esattamente quello che è successo in Italia, perché senza crescita economica non esiste un vero risanamento dei conti pubblici, esistono soltanto più sacrifici che continuate a chiedere ai cittadini e alle imprese. E poi c'è un secondo aspetto che voglio sempre illustrare con chiarezza, sottosegretaria. Il governo rivendica di aver ridotto il deficit, però bisogna dire agli italiani come ci siete riusciti. Pensiamo ai bonus edilizi. Il ministro Giorgetti che cosa ci dice? Che ha cambiato effettivamente il modo di contabilizzare la spesa nel bilancio dello Stato. Cioè, una parte della spesa è stata fatta ricadere negli anni precedenti e un'altra parte è stata distribuita negli anni successivi. Ecco, così il deficit di Giorgetti degli ultimi anni è apparso più basso. Miracolo. Però attenzione, perché voi non siete dei maghi, eppure se lo foste, insomma, sareste dei pessimi maghi, perché il trucco è evidente a tutti. Spostare la spesa da una cartella del bilancio all'altra non significa ridurre il deficit. E voglio ritornare all'esempio di quella famiglia che citavo prima, perché questa famiglia, facciamo sempre l'esempio, è come se rinviasse la rata del mutuo dal mese di luglio al mese di settembre e poi dice ho speso meno a luglio. E beh, però non ha risparmiato, ha solo cambiato il calendario. Ecco perché noi non diciamo che quella riduzione del deficit raccontata dal governo non rappresenta un vero miglioramento della situazione economica del paese. E poi arriviamo al tema delle tasse. Dunque, con voi al governo la pressione fiscale è arrivata al 43,1% del PIL. Che cosa significa, sottosegretaria? Però stasera non risponde a nessuna domanda e glielo diciamo noi. Significa semplicemente che praticamente una quota sempre maggiore della ricchezza prodotta dagli italiani finisce nelle casse dello Stato. Sapete come? Attraverso le tasse e attraverso le imposte. Insomma, dal governo, invece che sostenere che l'aumento della pressione fiscale dipende, voi continuate a dire che questo aumento della pressione fiscale dipende dall'occupazione. È vero, però questa è una follia, perché è un ragionamento che non tiene, perché allora per abbassare la pressione fiscale no, dovremmo aumentare la disoccupazione. E cioè, praticamente è evidente che state dicendo un'assurdità. La verità invece è molto più semplice, la verità è che le tasse sono aumentate, che l'IVA sui pannolini, sul latte in polvere, i seggiolini è aumentata, che è aumentata la cedolare secca sugli affitti brevi, che sono state ridotte le detrazioni per il ceto medio, che sono stati tagliati gli incentivi alla prima casa, che sono state eliminate le agevolazioni per i giovani per acquistare la prima abitazione, sono stati ridotti gli incentivi per le imprese che investono. E poi, sapete cosa avete fatto? Avete aumentato le accise dei carburanti, proprio quelle accise che una fozza Gioggia andava alle pompe di benzina e raccontava di voler eliminare. Ma questi sono i vecchi tempi della propaganda per prendere qualche voto in più. E come se non bastasse, arriviamo a una tassa occulta, la tassa segreta. Sapete qual è? Perché lo dobbiamo dire ai cittadini, quella che questi fenomeni al governo Meloni prima vi dicono che vi danno aumentando lo stipendio e poi quando vi hanno aumentato lo stipendio voi vi ritroverete nello scaglione fiscale successivo.
13: Concludo,
12: e quindi
13: onorevole.
12: La tassazione è molto più alta. Ecco, questa si chiama fiscal drag, signora sottosegretaria. Insomma, siamo di fronte ad un periodo di zero crescita, zero riforme strutturali, zero visione, e questo è il vero vostro rendiconto. E nell'assestamento avreste dovuto togliere le spese militari e mettere più sanità, più scuola, più infrastrutture,
13: grazie,
12: più sviluppo e più progresso per questo paese. Quindi ve l'abbiamo riscritto noi il rendiconto.
13: Onorevole, ha esaurito il suo tempo. Grazie.
12: Grazie.
13: Grazie. È iscritto a parlare il deputato Pella. Ne ha facoltà. Prego.
9: Sì, grazie Presidente. Nel dichiarare il pieno consenso da parte del gruppo di Forza Italia dei risultati raggiunti da questo governo, consegniamo e naturalmente votiamo a favore.
13: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Ottaviani. Ne ha facoltà. Prego onorevole.
14: Presidente, naturalmente il nostro sarà un intervento brevissimo, ma non possiamo non replicare quelle che sono delle indicazioni che promanano dai banchi, soprattutto di una forza della minoranza, dell'opposizione che fa parte di questo non campo largo, ma di questo campeggio allargato, perché poi di questo stiamo parlando. Si fa riferimento quindi a quello che è il rendiconto come atto fondamentale di carattere tecnico. No, è un atto politico, è un atto nel quale oggi emerge tutta la bontà di quella che è stata l'impostazione delle scelte di responsabilità e di realismo dell'intero governo di centrodestra, a iniziare dal ministro dell'economia e quindi ad iniziare proprio da Giancarlo Giorgetti. Si faceva riferimento a quelli che sono i risultati, ma soprattutto i marker. I marker sono relativi ad un saldo netto da finanziare che passa da 151 miliardi a 143, quindi c'è una riduzione importante e notevole come differenza tra le entrate e quelle che sono le spese finali. Per quanto riguarda il risparmio pubblico c'è una differenza in positivo di 4 miliardi, passiamo da meno 4 miliardi del 2024 a più 3 miliardi del 2025, quindi in realtà se poi andassimo a sommare quello che è il profilo algebrico, addirittura il differenziale sarebbe di 8 miliardi. Per passare molto velocemente poi a quello che è il ricorso al mercato, meno 413 miliardi con un miglioramento di 22 miliardi rispetto al 2024. Potrebbe dire qualche autorevole esponente dell'opposizione e della minoranza, ma attenzione perché l'indebitamento netto a cui si faceva riferimento prima, in realtà quel dato sembrerebbe che sia peggiorato, da meno 139 a meno 142. La risposta non la dà la Lega, la risposta non la dà il centrodestra, la dà il dottor Mauro Orefice, che è il presidente delle sezioni riunite della sezione di controllo della Corte dei Conti, che dice testualmente: per quanto riguarda il deficit, la differenza è spiegata dall'emersione in gran parte in attesa dei nuovi crediti edilizi sul superbonus. Queste mega truffe che sono andate in giro per l'Italia, che non sono state controllate, che hanno portato quel risultato che è sotto gli occhi di tutti. Con una refusione da parte dello Stato di 40 miliardi fino al 2027. Qualcuno ci dice: no, ma non è un problema quello in realtà di competenza, è un problema soltanto di cassa. Sono soldi che comunque vengono sottratti agli altri 59 milioni e mezzo di italiani, perché quella vicenda ha beneficiato soltanto 500.000 famiglie su 60 milioni di italiani. Per passare poi molto velocemente a quello che è il profilo del gettito, qualcuno può dire: ma il gettito complessivo è aumentato e però quello IRPEF perché è diminuito? Perché grazie al cielo si è fatto un investimento da parte di questo governo sulle famiglie e sui lavoratori dipendenti, abbassando quella che era la percentuale di tassazione che andava a incidere sui redditi, soprattutto i redditi fino a 50.000 euro, e abbiamo sì tassato un'altra categoria, questo lo dobbiamo dire, lo dobbiamo ammettere, amici della maggioranza. La categoria sapete qual è? È quella delle banche e delle assicurazioni, che lo scorso anno hanno contribuito per 10 miliardi. Quelle stesse banche e assicurazioni, sempre additate dalla sinistra di Stato, chiamiamola così, e che in realtà l'avevano sempre fatta franca in passato. È stato chiesto poi da parte nostra ai contribuenti la compliance, quindi la possibilità di rimettersi in regola, perché su questo dobbiamo essere chiari: chi non vuole pagare non paga neppure se ci sono 10 o 20 scappatoie. Noi abbiamo ridato la possibilità a chi voleva rimettersi in regola di ridiventare contribuente a pieno titolo del nostro paese e del nostro Stato. E allora, per quanto riguarda poi la questione relativa ai tempi medi di pagamento della pubblica amministrazione, nel 2022, quando si è insediato il nuovo governo Meloni, c'erano 37 giorni medi, oggi si è arrivati a 27 giorni. Si dirà: ma questo che cosa comporta? Comporta che le imprese hanno la necessità di approvvigionarsi di meno al sistema bancario, indebitarsi di meno, investire e fare sostanzialmente autofinanziamento per quanto riguarda la possibilità di migliorare. E allora andiamo velocemente a chiudere, vincolandoci a quelle che sono state le nostre premesse. Quando si fa riferimento al rendiconto, io credo, signor Presidente, che il migliore osservatore di quello che si fa non sia il soggetto che si autoincensa o si autopredica, ma siano i mercati e soprattutto quelli che sono gli indici internazionali che vengono portati avanti da quelle stesse agenzie di rating che nel 2011 fecero dimettere di fatto un governo legittimamente eletto, portando lo spread di fatto, favorendolo artificiosamente, a 570 punti, e se oggi lo abbiamo ad appena 78 punti, il merito qualcuno se lo dovrà anche intestare. E allora, sotto questo punto di vista, non possiamo non ribadire il concetto che finalmente quelle stesse agenzie di rating oggi hanno portato questo paese in situazione prossima e contigua a quello che è un profilo di alta positività. Se questo sta avvenendo è grazie a quella che è una revisione del modo di fare, a quella che è una revisione del modo di intendere la politica, ma anche l'indipendenza rispetto ai mercati internazionali, rispetto a quelli che con la manina, e non era quella di Adam Smith, intendevano regolare anche la nostra democrazia. Ecco perché il nostro voto è sicuramente favorevole e abbiamo piena fiducia fiducia che continuando così si potranno centrare tutti gli obiettivi compromessi e fissati con il nostro elettorato nel 2022.
13: Grazie onorevole, iscritta a parlare la deputata Guerra, ne ha facoltà, prego.
15: Grazie Presidente, sono qua che penso a un film che ho visto tanto tempo fa, Non si uccidono così anche i cavalli, è un film di Pollack che narra di una gara di ballo in cui gente disperata arrivava fino a stramazzare a terra pur di poter vincere un premio. Bene, ci avete costretti in questo modo. Noi siamo qua a mezzanotte meno due minuti a fare un intervento e nessuno si azzarda neanche a farlo, mi starete già uccidendo perché parlo. Su che cosa? Niente poco di meno che il consuntivo e l'assestamento del bilancio dello Stato, ma non possiamo neanche pensare di fare davvero un ragionamento, perché siamo tutti morti di stanchezza per una conduzione stupida dei lavori di aula, non ovviamente da parte di chi la dirige, ma da parte di come la maggioranza organizza i lavori. Allora c'è un altro film più allegro che vorrei citare, che è un film, è anche una favola, ed è Cenerentola, che quando arriva a mezzanotte deve scappare, sta per suonare la mezzanotte, guardate l'orologio, guardate che ora è, e io qua perdo la scarpetta, no. Allora vi dico solo una cosa, due cose, anzi risposta, insomma, ricordando quello che ha appena citato l'onorevole Ottaviani, fra le tante cose di cui mi piacerebbe discutere con lui, ce ne sono due. Una velocissima, i condoni che lui ha richiamato come elemento che portano a far portare qualcosa nelle casse dello Stato. Secondo, la parificazione del consuntivo, di quello di cui stiamo parlando, hanno comportato le quattro rottamazioni 54 miliardi di omessi versamenti, quelli che dovevano essere versati, quelli che secondo lui dovevano entrare, mancano all'appello 54 miliardi, va bene? Questo è il primo dato. L'altro dato che vi voglio dare riguarda sempre una cosa che ci viene raccontata. Sì, è vero, sono stati fatti provvedimenti di riduzione del cuneo fiscale, importanti, significativi. Come sono stati pagati? Col fiscal drag. Lo sapete cos'è il fiscal drag? È l'aumento del gettito banalmente indotto dall'inflazione. Su chi? Sui lavoratori dipendenti e sui pensionati, cioè gli unici che sono dentro l'imposta progressiva. A tutti gli altri l'inflazione non li fa un baffo. L'unico dato che vorrei che voi leggeste di questo assestamento è quello che ci dice, non lo dico io, lo dice il vostro documento, che questo governo si è ritrovato con un miglioramento dell'andamento dell'indicatore della spesa netta, perché il fiscal drag non è stato compensato. Quindi il fiscal drag ha portato via a lavoratori dipendenti e pensioni nel 2026 1,7 miliardi, nel 2025 3,4 miliardi, nel 2024 1,7 miliardi, fanno 7 miliardi non compensati, lo dice la Commissione Europea, lo dice la relazione tecnica al vostro assestamento, votatelo, noi votiamo contro.
13: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Lucaselli, ne ha facoltà. Prego onorevole.
16: Sì, Presidente, grazie. Davvero pochi minuti. Innanzitutto per rasserenare per suo tramite la collega Guerra, perché mi pare ci sia stato un accordo di maggioranza e opposizione per arrivare a discutere di assestamento e rendiconto a quest'ora, e nessuno ha immaginato di comprimere i tempi di alcuno. E anzi, crediamo che questa sia una discussione estremamente importante alla quale qualche risposta va data, soprattutto per suo tramite sempre ai colleghi dei 5 Stelle. Vede Presidente, quando qualcuno dei 5 Stelle parla di economia, gli italiani iniziano ad avere un po' di malore che non è determinato soltanto dal caldo di questi giorni. Hanno degli scompensi che evidentemente dipendono dal fatto che i grillini, adesso penso si possano chiamare ancora così, o contini, insomma una cosa del genere, e hanno veramente difficoltà a capire come sia regolato il mondo dell'economia, perché quando si parla di pressione fiscale non si può confondere l'aliquota con l'indicatore, sono due cose estremamente diverse e già capire questo darebbe le risposte alla collega Torto sul perché oggi si parla di una pressione fiscale aumentata, che dipende sostanzialmente dal fatto che questo governo, il governo Meloni, ha portato il record storico di persone a lavoro, e credo che questo sia un elemento molto banale, molto semplice da capire. La collega Torto chiedeva anche, e io mi permetto sempre per suo tramite di rispondere, chiedeva anche come mai si parlasse di avanzo primario. Ora io non entro nella volontà di spiegare cosa sia l'avanzo primario, ma credo di dover sottolineare soltanto due piccolissimi aspetti che secondo me possono aiutare la collega Torto a chiarirsi un po' le idee. Questo è il governo che ha raggiunto la cifra record per gli incassi dall'evasione fiscale, oltre 26 miliardi. Nel totale dalle entrate, dalla riscossione, sono stati superati i 36 miliardi. Ecco, questo è l'avanzo primario. Da questo il governo ha raggiunto l'avanzo primario. Ora,

0: I numeri difficilmente possono essere interpretati e difficilmente possono essere maneggiati. È importante però ricordare a tutti, prima di tutto a noi stessi, ma ancora di più agli italiani, che un dato reale c'è. E il dato reale è che quando questo governo si è insediato, oltre a trovare il superdebito del superbonus, l'hanno già detto altri colleghi della maggioranza, ha trovato un dato importante, cioè nel momento in cui è arrivato il governo Meloni, lo Stato italiano spendeva oltre 8 miliardi all'anno per quella che secondo i 5 Stelle era stata la loro politica nello sconfiggere la povertà degli italiani. In realtà di questi oltre 8 miliardi spesi all'anno hanno prodotto un lavoratore su 10, cioè questi 8 miliardi hanno portato al lavoro un'unica persona su 10. Credo che già solo questo dato faccia capire la differenza abissale che c'è nella gestione dei conti fra il governo Meloni e tutti i governi che lo hanno preceduto, ed è per questo che annuncio il voto convintamente favorevole di Fratelli d'Italia.
1: Grazie onorevole. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 3006, disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. La votazione è aperta. Del Mastro. Ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 7, favorevoli 153, contrari 84, la Camera approva. Colleghi, vi ricordo che c'è ancora un voto. L'ordine del giorno reca la deliberazione in merito alla costituzione in giudizio della Camera dei Deputati in relazione a un conflitto di attribuzione elevato innanzi alla Corte Costituzionale dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, di cui all'ordinanza della Corte Costituzionale numero 94 del 2026. Comunico che l'Ufficio di Presidenza, nell'odierna riunione, preso atto dell'orientamento favorevole espresso dalla Giunta per le autorizzazioni nella seduta del 29 luglio 2026, ha deliberato di proporre all'Assemblea la costituzione in giudizio innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 37 della legge numero 87 del 1953 in relazione ad un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano per violazione dell'articolo 68 terzo comma della Costituzione in relazione ad atti ritenuti lesivi delle prerogative costituzionali del Senato. Tale conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale con ordinanza numero 94 del 2026, di cui la medesima Corte Costituzionale ha disposto la notifica anche alla Camera dei Deputati, in ragione dell'identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare. Ai sensi dell'articolo 41,1 del Regolamento, su tale proposta darò la parola a un oratore contro e una a favore per non più di 5 minuti ciascuno. Chi chiede di intervenire contro? Vedo nessuno. Chi chiede di parlare a favore? Nessuno. Pongo quindi in votazione mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi la proposta dell'Ufficio di Presidenza di costituzione in giudizio innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 37 della legge numero 87 del 1953 in relazione a un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano per violazione dell'articolo 68 terzo comma della Costituzione in relazione ad atti ritenuti lesivi delle prerogative costituzionali del Senato. La votazione aperta. Votato tutti i colleghi? Direi di sì. La votazione è chiusa. La Camera approva per 80 voti di differenza. La Camera ha pertanto deliberato di costituirsi in giudizio innanzi alla Corte Costituzionale. Avverto che secondo le intese intercorse tra i gruppi nella seduta di domani, mercoledì 5 agosto, dopo lo svolgimento delle comunicazioni del Governo in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, avrà luogo la commemorazione della tragedia di Marcinelle. Alle ore 16:15 sarà iscritto all'ordine del giorno l'esame della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza nei confronti del deputato Del Mastro delle Vedove. La votazione per appello nominale sulla questione di fiducia posta sull'articolo unico del disegno di legge numero 3053 avrà luogo a partire dalle ore 20:15, previa dichiarazioni di voto a partire dalle ore 18:30. Le successive fasi di esame del provvedimento fino alla sua conclusione avranno luogo con prosecuzione notturna ed eventualmente nella giornata.

0: giornata di giovedì 6 agosto. Estragua sorte il nominativo del deputato o della deputata dal quale avrà inizio la chiama. La chiama avrà inizio dalla deputata Onori. Avverto infine che nella seduta di giovedì 6 agosto, al termine delle votazioni, avrà luogo l'informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare, in ordine ai recenti eventi sismici che hanno colpito l'area dei Campi Flegrei, allo stato di attuazione degli interventi per la popolazione. Al termine avrà luogo la commemorazione delle vittime della strage di Vergarolla. Comunico che nella seduta di oggi, martedì 4 agosto 2026, la prima commissione ha approvato in sede legislativa la seguente proposta di legge. Senatori croati ed altri, istituzione della giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. Comunico che nella seduta di martedì 4 agosto 2026 l'ottava commissione permanente ha approvato in sede legislativa la seguente proposta di legge. Senatori Mennuni ed altri, istituzione dell'area marina protetta Isola di Capri. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di intervenire il deputato Porta. Ne ha facoltà. Prego.
1: Grazie Presidente. Un'imbarcazione carica di migranti si è inabissata a pochi chilometri. Un'imbarcazione carica
0: colleghe
1: di...
0: Colleghe e colleghi, se volete restare in aula va benissimo, però dovete farlo in silenzio e dovete consentire al collega Porta di svolgere il suo intervento di fine seduta. Grazie. Prego, collega Porta.
1: Un'imbarcazione carica di migranti si è inabissata a pochi chilometri dallo stretto di Gibilterra a Capo Palos, in Spagna. Una nave carica di oltre 1000 persone partita da Genova e diretta in Brasile, Uruguay e Argentina, la rotta degli emigrati italiani in fuga dalla miseria e dalla fame per dare un futuro migliore alle loro famiglie e aiutare coloro che sono rimasti a casa. Pare che questo naufragio sia stato causato dal tentativo di fare un approdo sotto costa per imbarcare immigrati clandestini, una pratica comune allora come oggi. Sì, perché sto parlando di un naufragio avvenuto esattamente 120 anni fa, il 4 agosto del 1906, il naufragio del Sirio, dove morirono tra 300 e 500 immigrati prevalentemente italiani. Forse la più grande tragedia dell'emigrazione italiana nel mondo. Un dramma immortalato da una celebre ballata di Francesco De Gregori. E oggi come allora la storia si ripete, perché come ci hanno ricordato Papa Francesco prima, Papa Leone dopo, siamo tutti migranti. La storia del mondo e quella dell'Italia in particolare è storia di emigrazione e di mobilità. E agli avvoltoi di ieri e di oggi che continuano a speculare su questo fenomeno ricordiamo una tragedia di 120 anni fa affinché aprano gli occhi e la mente e la smettano di giocare a riscrivere la geografia o la storia. Per questi motivi il naufragio del Sirio e tra pochi giorni la tragedia di Marcinelle meritano di essere ricordati perché da un popolo senza memoria nasce una società ingiusta e diseguale e fare memoria invece è un atto di giustizia e di grande coscienza civile e democratica.
0: Grazie onorevole. Sempre per intervento di fine seduta ha chiesto di intervenire la deputata Torto. Ne ha facoltà. Prego onorevole.
2: Sì, grazie Presidente. Io ci tengo a prendere la parola per una dovuta precisazione. Ho avuto modo di rivedere l'intervento mio pomeridiano e mi sono resa conto che in un momento di enfasi oratorio mi sono lasciata andare in un'espressione ellittica che ha sintetizzato in modo non corretto il mio pensiero circa la frase il sottosegretario fa affari con la camorra, un'espressione che ha potuto provocare un qualche risentimento. E di questo me ne dispiaccio e mi scuso qui così come ho fatto personalmente con l'interessato. Grazie.
0: La ringrazio, onorevole Torto. Adesso, sempre per intervento a fine seduta, è iscritto a parlare il deputato Perantoni. Prego, ne ha facoltà. Collega Perantoni,
3: sì, grazie.
0: Lei. Capisco che nel frattempo c'è il delirio intorno, però proviamoci.
3: No, vabbè, grazie Presidente. Nonostante l'ora, però ci tengo a segnalare un fatto grave, un grave episodio che è avvenuto sabato notte a Lula nel Nuorese. Un atto intimidatorio che è consistito nell'aver incendiato due autovetture di proprietà di due ricercatori che lavorano presso il sito di Sovsa en Athos, dove si sta realizzando l'Einstein Telescope. Come sappiamo, è un importantissimo progetto che prevede la realizzazione di un osservatorio per lo studio delle onde gravitazionali. Un atto isolato sicuramente, al quale tutte le istituzioni hanno immediatamente reagito con parole di indignazione e condanna, a partire dalla Presidente Todde, il Sindaco di Nuoro Fenu. Condanna e solidarietà nei confronti dei coniugi Giunchi, coloro che hanno subito questo attentato, condanna e solidarietà alla quale mi associo. Per condannare l'episodio, inoltre, e per esprimere la solidarietà della popolazione, il sindaco di Lula, Mario Calia, ha convocato per domani un consiglio comunale straordinario. Confido nel fatto che la magistratura identifichi quanto prima i responsabili e li assicuri alla giustizia. L'atto intimidatorio, se collegato in qualche modo al progetto Einstein Telescope, non sortirà alcun effetto. Il progetto andrà avanti, la Sardegna e la gente di Lula non accetta intimidazioni. È questo progetto un'occasione importantissima di crescita e di sviluppo legato alla ricerca, alla cultura e all'innovazione, non solo per Lula e per il Nuorese, ma per tutta la Sardegna. Un gesto criminale non potrà fermare l'Einstein Telescope, ne potrà compromettere la cultura di ospitalità e accoglienza della mia gente. Grazie Presidente.
4: Grazie onorevole. Allora, nella seduta di domani, dopo la commemorazione sulla tragedia di Marcinelle, avrà luogo anche la commemorazione della strage di Bologna del 2 agosto 1980. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 5 agosto 2026, ore 9, comunicazioni del Governo in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Ore 15, svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Ore 16:15, esame della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza nei confronti del deputato Delmastro Delle Vedove. Ore 18:30, a seguito della discussione del decreto legge recante misure urgenti in materia di giustizia per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. Seguito della discussione del disegno di legge recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. Seguito della discussione del testo unificato e delle proposte di legge recante disposizioni in materia di cinema. Seguito della discussione del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa. La seduta è tolta.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Mezzanotte 20 minuti in questo istante, terminata la seduta nell'aula della Camera, che come spesso accade in periodi estivi subito prima della chiusura tende a chiudere tutto in pochi giorni, in poche ore, prolungando le sedute. Appuntamento domani alle 9 per le comunicazioni del ministro Giorgetti sull'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, appuntamento che il ministro ripeterà alle 15 a Palazzo Madama. A questo punto noi chiudiamo le trasmissioni e vi diamo appuntamento come sempre domani mattina alle 7. Buonanotte a tutti.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande

segreto che hai dentro. Nessuno l'ha scoperto. Arrivati in un bar mi hai chiesto soltanto fino a che ora resta aperto, fino a che ora resta aperto. Ma dove sei finito?

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Un altro appuntamento con Mi ritorni in mente. Oggi il 2016. Prima di ascoltare le canzoni che hanno caratterizzato quest'anno, un'occhiata agli avvenimenti più famosi. Il 3 febbraio in Egitto viene scoperto l'omicidio di Giulio Regeni, ricercatore italiano rapito il precedente 25 gennaio. 21 marzo il presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama realizza una storica visita a Cuba. L'ultimo presidente americano a visitare l'isola fu Calvin Coolidge nel 1928. Era il 22 marzo, serie di attacchi terroristici all'aeroporto di Bruxelles National all'interno della metropolitana rivendicati dall'ISIS causano purtroppo 34 morti e più di 300 feriti. Il 16 aprile un terremoto di magnitudo 7.8 colpisce l'Ecuador. Il 7 giugno Hillary Clinton diviene la prima donna candidata alla presidenza degli Stati Uniti d'America. 23 giugno i cittadini del Regno Unito al referendum sulla permanenza del Regno Unito nell'Unione Europea si esprimono per l'uscita del paese dall'Unione. Incidente ferroviario il 12 luglio tra Andria e Corato in Puglia. Il bilancio è davvero molto grave, 23 morti e più di 50 feriti. 14 luglio, una strage terroristica a Nizza, rivendicata dall'ISIS, causa 85 morti e 200 feriti. Forte scossa di terremoto il 24 agosto del sesto grado della scala Richter con epicentro ad Amatrice, dove causa la morte di 298 persone. Altri paesi interessati anche Accumoli, Arquata del Tronto. Il 30 ottobre terremoto di magnitudo 6.5 della scala Richter ancora nel centro Italia colpisce la zona tra Norcia e Preci. 8 novembre Donald Trump vince le elezioni presidenziali e diventa il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Il 12 dicembre Paolo Gentiloni assume l'incarico di presidente del Consiglio dei Ministri. 19 dicembre 2016 un attentato terroristico a Berlino in un mercatino di Natale rivendicato dallo Stato Islamico provoca 12 morti e 48 feriti. Si spegneva il 6 gennaio 2016 l'attrice Silvana Pampanini. Moriva anche David Bowie, il grande rocker, il 10 gennaio. Ettore Scola scompariva il 19 gennaio 2016. Bud Spencer il 27 giugno. Anna Marchesini, attrice italiana, si spegneva il 30 di giugno dello scorso anno e il 25 dicembre moriva George Michael, il cantante. Chiudiamo come sempre con la musica. A Sanremo nel 2016 saliva sul gradino più alto Un giorno mi dirai, era Gaetano Curreri e i suoi Stadio. Al secondo posto Nessun grado di separazione con Francesca Michielin e al terzo posto Giovanni Caccamo e Debora Jurato con Via da qui. E adesso la musica del 2016.

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile.